anni di bombardamenti guidati dall'Arabia Saudita nel vicino Yemen. Gli Houthi da parte loro affermano che i loro attacchi sono di rappresaglia, hanno colpito al cuore le ambizioni del principe Mohammed di trasformare l'Arabia Saudita da nazione isolazionista e dipendente dal petrolio in un polo globale per gli affari e il turismo. E per il principe ereditario, sottolinea il New York Times, non esiste una strada facile. Raggiungere una soluzione politica con gli Houthi è diventato più difficile a causa dell'aumento delle loro richieste. E tentare di sconfiggere il gruppo militarmente difficilmente, secondo gli analisti, avrà successo. Prima, questa, alcuni estratti, come dicevamo, dell'analisi del New York Times. Prima di lasciare l'area, cambiamo tipo di notizia e andiamo però su El País, che dà queste cifre: almeno 139 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti in un naufragio tra il Djibouti e lo Yemen. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, circa 82 persone sono sopravvissute al naufragio. La siccità e la violenza in Etiopia sono i principali fattori che alimentano questa pericolosa rotta migratoria, così scrive il País. Appunto, l'affondamento, prosegue il quotidiano spagnolo, di un'imbarcazione con a bordo oltre 300 persone in navigazione da Djibouti allo Yemen è andata in tragedia, provocando 139 morti, tra cui almeno 15 bambini. Secondo l'OIM, che ha citato le testimonianze dei sopravvissuti, l'imbarcazione si è capovolta vicino a Gugere, a nord di Obok, città portuale di Djibouti, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. L'organizzazione ha affermato, appunto, che circa 82 persone sono sopravvissuti al naufragio. E Alexandre Coisac, capo missione dell'OIM a Djibouti, ha affermato che questa tragedia, questo è un virgolettato, è un crudo monito sui pericoli che i migranti affrontano in questo corridoio migratorio mentre cercano opportunità economiche. I migranti, ricorda il paese, si dirigevano verso lo Yemen nella speranza di raggiungere in seguito i più ricchi paesi del Golfo, nonostante molti yemeniti continuino a fuggire dal proprio paese, che sta vivendo la più grave escalation di combattimenti tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e gli Houthi appoggiati dall'Iran dalla tregua mediata dalle Nazioni Unite nel 2022. Ci spostiamo a un altro confine. Adesso lasciamo lo Yemen, andiamo al confine tra il Sudan e l'Egitto con il servizio pubblico tedesco Deutsche Welle, che dà conto di raid aerei che hanno ucciso decine di minatori d'oro al confine, appunto, tra Sudan ed Egitto. Un'organizzazione per i diritti umani, prosegue il servizio pubblico tedesco, con sede in Sudan, ha affermato che 72 persone sono state uccise in una remota area contesa nota per l'estrazione illegale dell'oro. E quindi l'attacco, avvenuto a sud del remoto triangolo di Halayeb, a est del fiume Nilo, è il secondo di questo tipo avvenuto nel 2026. E ricorda Deutsche Welle che l'attacco ha preso di mira i minatori artigianali d'oro, e ciò avviene in un contesto di crescente preoccupazione in Egitto per i massicci spostamenti di popolazioni causati dal conflitto in Sudan, che dura da 3 anni e mezzo e che ha innescato un esodo transfrontaliero. Poi si chiede Deutsche Welle che cosa sappiamo fino adesso. L'organizzazione sudanese Emergency Lawyers, che si occupa di diritti umani e tutela legale, ha affermato che l'attacco è avvenuto sabato in un territorio impervio e montuoso che, a suo dire, si trova all'interno del territorio sudanese. Il triangolo di Halayeb, come citavamo poco fa, rivendicato sia dall'Egitto che dal Sudan, è noto per le attività minerarie e il commercio dell'oro, oltre che per il traffico di altri beni illeciti e la tratta di esseri umani. La verifica, specifica Deutsche Welle, indipendente delle notizie, rimane difficile a causa proprio della posizione del luogo. Lasciamo anche il confine tra Sudan e Egitto, ci spostiamo in India, dove, oltre alle proteste di cui parleremo oggi alle 11 nei nostri approfondimenti condotti questa settimana da Luigi Spinola, abbiamo un'altra notizia che riguarda l'India, che viene pubblicata da Reuters, ovvero le proteste ambientali. Mentre l'innalzamento delle acque allaga case e templi, gli abitanti dei villaggi protestano contro il progetto indiano di collegamento fluviale da 87 miliardi di dollari. Ricorda Reuters, che comincia con un dettaglio, ci fa una descrizione della situazione: in piedi, con l'acqua fino alle ginocchia nel fiume Ken, con il viso sporco di fango a simboleggiare il legame con la terra che la sua famiglia coltiva
da oltre un secolo, Bitti Bai Kondar è tra le centinaia di residenti che esprimono

0: la loro rabbia per un progetto governativo da 87 miliardi di dollari volto a collegare i fiumi dell'India. La madre di 4 figli adulti, tutti in protesta con lei, ha assistito all'innalzamento del livello d'acqua dovuto ai lavori del progetto che ha allagato il suo villaggio, ma i manifestanti affermano che preferirebbero morire piuttosto che abbandonare la loro terra ancestrale senza un adeguato risarcimento. Dall'India ci spostiamo al Pakistan con il quotidiano Guardian, perché il partito di Imran Khan denuncia un colpo di Stato dopo la sospensione del governo provinciale in Pakistan, questo è il titolo. E poi la sospensione del governo provinciale, ricorda il Guardian, inasprisce la tensione con il partito PTI di Khan una settimana dopo che i suoi sostenitori hanno cominciato a manifestare per chiederne il rilascio. Domenica il presidente Asif Ali Zardari ha dichiarato che lo stato di emergenza nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, dopo che il governo federale ha affermato che le autorità locali non sono riuscite a contrastare il terrorismo islamico nella provincia al confine con l'Afghanistan. Quindi lo stato d'emergenza e la nomina di un nuovo governatore inaspriscono ulteriormente lo scontro tra il partito Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI di Khan e il governo, e arrivano, come dicevamo, una settimana dopo che i sostenitori del partito di Khan si sono radunati nella provincia con l'intenzione di marciare su Islamabad per chiedere il rilascio di Khan, attualmente detenuto. E in chiusura della nostra rassegna facciamo un passaggio dalla Francia, lasciando il Pakistan, perché in Francia il liberale Raphaël Glucksmann, leader di Place Publique, ha vinto le primarie del centro-sinistra francese al primo turno con il 66,13% dei voti. E quindi Le Monde titola: elezioni presidenziali 2027, Raphaël Glucksmann, vincitore delle primarie di sinistra, affronta la sfida di mobilitare la famiglia socialdemocratica per la battaglia. Il co-presidente di Place Publique, continua Le Monde, vincitore al primo turno di domenica, ha proclamato la rottura con il macronismo e la fine dell'egemonia di Jean-Luc Mélenchon sulla sinistra, affermando al contempo che il principale avversario rimane l'estrema destra. E questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Rai Radio 3, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Ora vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3. Buon ascolto e buona giornata da Giulia De Luca.
1: I grandi libri ad alta voce su Radio 3.
2: Devo dire che la vostra Miss Brody mi sembra un tipo un po' stravagante. Quanti anni ha?
1: Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark.
2: Jean Brody, disse Teddy, è una donna magnifica nel suo pieno fulgore. Dopodiché si alzò in piedi e, gettandosi indietro il ciuffo, uscì dalla stanza.
1: Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Nato a Roma nel 1962, Luigi Contu, origini sarde, inizia la carriera al quotidiano economico Ore 12, per poi passare all'ANSA, agenzia che dirige dal giugno 2009. Nel corso della sua carriera si è occupato prevalentemente di economia e finanza, seguendo da vicino il lavoro delle commissioni parlamentari e l'attività del governo. Già vicepresidente dell'Associazione Stampa Parlamentare tra il 2004 e il 2009, ha diretto la redazione interni del quotidiano La Repubblica.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, ben ritrovate qui a Prima Pagina. Abbiamo la possibilità di trascorrere questa settimana insieme a leggere e a commentare i giornali. È un grande privilegio poter fare per lavoro questa cosa qui, cioè di cominciare la giornata a capire quello che è successo nel mondo e cercare di interpretarlo attraverso il lavoro di tantissime persone che si dedicano appunto a questa professione. Spero di passare un'ottima settimana con voi. È un po' di tempo che non vengo, devo dire che ritrovandoci non si può che amaramente constatare che la situazione che viviamo a livello internazionale continua a essere drammatica, anzi, se vogliamo, peggiora di giorno in giorno, e quindi con questo dobbiamo un po' fare i conti tutti insieme. I giornali di oggi sono naturalmente quasi tutti, aprono con la notizia della malattia del Papa, poi c'è tanta politica internazionale con questa misteriosa tregua energetica, poi leggeremo, poi un po' ancora politica estera e politica italiana. Cominciamo però con la lettura dei titoli e delle prime pagine. Cominciamo con il Corriere della Sera. Ho un nodulo al polmone, è l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus. Mi devo operare su consiglio dei medici. Il Corriere ha anche nel taglio centrale a quello che vi dicevo prima l'annuncio del tycoon, cioè di Trump: i russi frenano tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky noi all'oscuro, un vero mistero. La Stampa anche sceglie di aprire con il Papa si opera, il mondo in ansia, l'annuncio del pontefice durante l'Angelus: ho un nodulo. Confermato però il viaggio in Sud America, il messaggio di Mattarella: il popolo italiano le è vicino. La Stampa ha anche una bella inchiesta su due pagine che richiama in prima pagina: mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. È un riepilogo di tutto quello che sta succedendo ai mafiosi in carcere. Messaggero, quotidiano di Roma: Papa Leone, ho un nodulo, mi operano. C'è subito richiamata anche l'intervista al chirurgo. Agire immediatamente è una decisione rassicurante. Energia e crisi internazionali anche nella prima pagina del Messaggero. Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. Il Messaggero richiama anche la situazione nel Golfo, dove continuano gli attacchi degli Houthi. Anche il Mattino, grandissima fotografia dell'ANSA, tra l'altro io li ringrazio, con un titolo scatolato: Forza Leone, con il Papa appunto che si affaccia alla finestra di San Pietro. Per Repubblica, il Papa rivela la malattia, ho un nodulo al polmone, l'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus, il male è in fase iniziale, l'intervento al gemelli è previsto in settimana. Accanto a questa apertura, il quadro internazionale, Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina. C'è anche un po' di politica interna. Sulla prima pagina di Repubblica, Conte evoca un veto su Renzi, Schlein stavolta non ci divideremo. Infine l'annuncio anche di quanto è successo in Francia, Glucksmann vince le primarie a sinistra, sono io l'anti-Le Pen. Andiamo al Fatto Quotidiano, che invece apre sulla parte internazionale e che forse è l'unico giornale che, se non sbaglio, non ha il richiamo alla situazione del Papa, alla malattia del Papa. Infatti ve lo confermo, comunque l'apertura del Fatto è sulla vicenda energetica, sullo scontro con Zelensky. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. Nel sommario, tregua forzata annunciata senza avvertire l'Ucraina, se no niente armi, avvisa il Fatto Quotidiano. Per il domani, anche per il domani c'è una apertura dedicata alla situazione internazionale. Mentre gli Houthi fanno strage all'aeroporto di Riyadh, il conflitto mette KO Suez e Bab el Mandes. Kiev, la tregua energetica di Trump, Zelensky spiazzato ma apre al voto. Poi vedremo, perché appunto in una dichiarazione Zelensky si dice pronto a votare se però sarà attuata una tregua di 60 giorni, cosa che Mosca ha sempre negato. Il foglio richiama due interviste importanti che sono state fatte durante il festival del Foglio che si è tenuto nel weekend. Il programma Schlein, il candidato premier o accordo o le primarie, non si vince al centro, priorità di un nuovo governo Schlein, salario minimo e costo dell'energia e sostegno all'Ucraina. Mentre oltre a questa intervista alla Schlein, appunto, di cui è pubblicato il testo integrale, c'è anche poi intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa, la destra senza Vannacci. Le probabilità di un'alleanza col generale pari allo 0%. Bene la nuova legge elettorale che vuole impedire il pareggio. Meloni, grande leader, e il suo obiettivo non è il Quirinale. Queste le dichiarazioni. Ma in apertura comunque c'è un riquadro importante sulla situazione internazionale, con un pezzo che poi andremo a leggere di Nonna Vincelize, l'ennesimo tradimento americano dell'Ucraina. Il giornale invece dedica la sua apertura, oltre a un richiamo in alto con la foto del Papa che saluta alla malattia, un coraggio da leone o un nodulo al polmone, decide di aprire invece sulla questione dei ricorsi che saranno certamente presentati sulla nuova legge elettorale, bugie, nani e ballerini per far saltare la legge elettorale. Ecco il fronte anti-riforme, questo il giornale diretto da Tommaso Cerno. Un giorno da leone, il coraggio del Papa che annuncia il tumore al polmone. Mi opero, una scelta nel solco di votivo. Questa è l'apertura con foto di Libero, diretto da Alessandro Sallusti, che ha sotto questa grande apertura il caso di Reggio Emilia, dove c'è una polemica per una visita di professori provenienti da Israele che sta facendo discutere, e forse poi, se avremo tempo, riusciremo anche a raccontarvi qui. La verità ha un'apertura un po' diversa, oltre al solito richiamo per il Papa che entra in ospedale per operarsi, ma conferma il viaggio in Sud America. Il PD si pente della tassa per il clima. Dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati alle aziende, i Dem chiedono di sospendere l'ETS, perché altrimenti il settore della ceramica rischia di andare in crisi. Peccato che questo balzello l'abbiano voluto fortemente loro, sposando l'ideologia green. Questo è quanto sostiene La Verità. Il tempo, chi cerca il morto, chi vuole la schedatura, mette insieme i disordini che ci sono stati nelle piazze e appunto questa vicenda di Reggio Emilia con i professori che arrivano da Israele, ebrei, e che sono stati richiesti di un questionario da riempire, poi vedremo se faremo in tempo, anche un editoriale dedicato alla Francia, sottomissione in due tempi, tra 5 anni come in Francia, si riferisce a quello che è successo in Francia e lo proietta sull'Italia. Giornali economici. Giornali economici, il 24 ore con una grande, che sapete il lunedì è dedicato alle interviste, agli approfondimenti, c'è un grande reportage sul tema della criminalità, reati in calo, meno furti ed omicidi, ma più truffe online. Nel 2025 le denunce sono diminuite dell'1,8%, più colpite le grandi città, aumentano incendi e percosse, allarme per minori e stranieri. Interessante questo quadro che fa il Sole 24 Ore sulla criminalità, che dà anche un po' un quadro diverso da quella che è la nostra percezione, da quello che poi anche il dibattito pubblico su questo tema, che è sempre ricco di allarmi e di preoccupazioni. E invece Italia Oggi, si dedica alle parcelle, rivoluzione dell'intelligenza artificiale sulle parcelle, l'introduzione dell'IA negli studi comincia a fare sentire i suoi effetti, si riduce l'uso della tariffa oraria. Questo allora il grande quadro delle aperture. C'è ancora qualcosa da segnalare sui giornali, oltre appunto alla malattia del Papa, come vi abbiamo detto, ci sono tante storie, tante vicende. Io vi leggerei qualche riga dell'editoriale di Angelo Panebianco sul tema della legge elettorale dell'Italia e delle leggi elettorali, perché secondo me è un po' significativo e ci può fare anche un po' da apripista per il resto. Mentre viene varata una nuova legge elettorale, è lecito chiedersi per quali ragioni, dopo la fine del vecchio sistema dei partiti nei primi anni 90, l'Italia si è trovata a cambiare così di frequente proprio le proprie regole elettorali? Perché ciò accade qui da noi e non nelle altre democrazie europee? Dopo l'abbandono della proporzionale pura, l'Italia ha adottato in successione 5 sistemi elettorali diversi. Se evitiamo di piegarci al deplorevole costume che impone di usare il latinorum, porcellum, eccetera, per designare i suddetti sistemi elettorali, possiamo ricordare quanto segue. Il primo, un sistema prevalentemente maggioritario che tuttavia conservava una quota di seggi assegnati con il proporzionale, venne adottato nel 1993 nel corso di un processo di parziale ristrutturazione del sistema politico dovuto agli effetti deflagranti che ebbe sulla politica italiana la fine della Guerra Fredda. Il secondo sistema elettorale, volto a diluire e a ridimensionare almeno in parte il ruolo dei collegi uninominali e dei loro effetti, legge Calderoli, venne adottato nel 2005 all'epoca del governo Berlusconi. Al tempo del governo Renzi seguirono altre 2 leggi elettorali, la prima nel 2015 e la seconda nel 2017. Adesso è arrivata la riforma Meloni. Beh, come vedete, Panebianco, che prosegue a pagina 28, ci ricorda tutti i passaggi che effettivamente sono molto peculiari, perché appunto il nostro è un paese da questo punto di vista molto instabile, e dice appunto che probabilmente pone questo tema in vista delle prossime elezioni. Dice: c'è da scommetterci alla fine della prossima legislatura, soprattutto se nessuna delle due coalizioni supererà la soglia necessaria per far scattare il premio di maggioranza, è probabile che il Parlamento venga di nuovo chiamato a cambiare il sistema elettorale. Per tutto il tempo che durò il vecchio sistema dei partiti, il sistema elettorale rimase stabile. Questa è l'analisi che fa e appunto ci racconta come durante la Prima Repubblica sostanzialmente ci fu una stabilità un po' particolare, perché cambiavano i governi ma la linea politica era sempre la stessa. C'era la Democrazia Cristiana che aveva sempre la maggioranza relativa e quindi i governi giravano intorno alla Democrazia Cristiana, ma non cambiavano, anche con tante crisi di governo all'interno degli stessi partiti cambiavano i ministri ma la posizione era la stessa. Oggi invece le cose sono cambiate e quindi ci sono rivolgimenti, abbiamo visto alternanze per la prima volta dopo Berlusconi e tutto quello che questo, come dire, provoca sul sistema elettorale, ma soprattutto sulla nostra vita, sulla scelta che fanno le forze politiche. politiche. Benissimo, adesso dopo che abbiamo visto i titoli della stampa, abbiamo letto un primo saggio dell'editoriale di Angelo Padobianco, e ricordiamo saranno subito disponibili questi titoli su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
5: Prima pagina, gli approfondimenti.
6: Ed eccoci qua dunque alla lettura delle analisi e degli editoriali, e naturalmente io comincerei ad approfondire la situazione del Papa, perché non è semplicemente e naturalmente una notizia di cronaca, oltre naturalmente a fare i nostri auguri e credo quelli tutti a Papa Leone, ma ci sono tante cose interessanti da leggere, analisi sulla figura di questo Papa, sul metodo che ha scelto di annunciare in modo trasparente questa malattia e sulle sue implicazioni. Comincerei con un pezzo di Massimo Franco sul Corriere della Sera, che come sapete è un grande esperto di Vaticano, ha pubblicato molti libri sul tema, tutti molto interessanti. Ha parlato della propria malattia con una tale naturalezza da farla apparire una semplice appendice della vita. Non voleva creare allarme né paura, ma solo condividere una umanissima fragilità fisica. Eppure Leone XIV è il primo Papa ad aver comunicato di non star bene rivolgendosi direttamente al mondo. Vedete, nella nuova società della comunicazione, nel caos che c'è una scelta, quella di parlare direttamente da una finestra, nella sua piazza San Pietro, avanti Massimo Franco, dicendo al microfono semplicemente: nodulo al polmone. Su consiglio dei medici ho deciso di farmi operare. Tranquillo, asciutto e trasparente, senza la mediazione di un anodino comunicato della sala stampa vaticana, né sorprendendo tutti come avveniva in passato, quando di colpo si aveva notizia di un ricovero papale già avvenuto, senza entrare troppo nei particolari. La salute di un pontefice è sempre stata al cuore di quella cultura del segreto, protetta maniacalmente per secoli, e fonte sia del fascino che avvolge la città del Vaticano, sia di tanti misteri e perfino trame criminose che a intermittenza ne hanno scheggiato l'immagine. Che sia un papa statunitense a infrangere anche questo tabù in nome della trasparenza non può non far riflettere, non solo sulla sua nazionalità, che è stata una novità epocale e spiazzante del conclave del 2025, dice anche molto dello stile e ancora di più della personalità di Robert Prevost. Dietro di lui si indovina una Chiesa spinta più che decisa a compiere un passo avanti rispetto alla prassi del passato, anche quando in gioco la salute di un pontefice. Si indovina la volontà di inaugurare una pedagogia della trasparenza che contrasti una opacità condannata a mostrare un papato sulla difensiva, compiaciuto della logica della segretezza ma destinato ad alimentare anche le voci più malevole. Si tratta di un approccio che negli ultimi tempi ha finito per destabilizzare in alcuni passaggi lo stesso governo Vaticano. Nei secoli la malattia poteva essere usata per puntellare i pontefici e magari stanare i nemici interni, oppure per delegittimare un papato e ipotizzare dimissioni. Insomma, era uno strumento potenziale di conflitto e di divisione. L'approccio di Leone XIV spezza sul nascere questa spirale. La semplicità e l'autocontrollo, verrebbe da dire la misura delle proprie emozioni, sono il segno di una profonda sicurezza e tranquillità, di fiducia in se stesso, nella Chiesa che lo ha eletto e lo sostiene e nei medici che lo cureranno. Se si spulciano gli archivi, la differenza con le notizie sui malanni dei predecessori è vistosa. Di Giovanni Paolo I, l'ultimo papa italiano morto nel 78 dopo appena 33 giorni, ci si chiede ancora se il suo pontificato sia stato interrotto in modo naturale o sia stato la conseguenza di un mortale complotto ordito contro di lui. Di Giovanni Paolo II si seppe che aveva il morbo di Parkinson solo anni dopo la manifestazione della malattia, anche se nella tormentata coda del suo papato non nascoso, ma anzi offrì al mondo un'immagine commovente. Quanto a Francesco, a volte compiva delle specie di blitz per il ricovero al Policlinico Gemelli, di cui si aveva notizia cose fatte, con qualche ambiguità di linguaggio sulle sue condizioni e con un sussurri su complotti vaticani in incubazione. intorno alle 1:14 non si percepisce questa atmosfera, e non solo perché è relativamente giovane, gioca a tennis ogni martedì nella tenuta papale di Castel Porziano a nord di Roma e ha sempre fatto ginnastica. La sua elezione è aperta, ha aperto un'altra stagione, tuttora in buona parte da scrivere, ma già segnata dalla volontà di archiviare la segretezza sulle cose inutili e di stroncare le lotte interne in nome di una concordia ancora da costruire. Qualcuno nelle ultime ore si è chiesto se sia un fumatore, pensando alla malattia di cui ha parlato, ma gli archivi vaticani consegnano una sfilza di pontefici che fumavano sigari e sigarette almeno da un paio di secoli. Fumavano Pio X, Giovanni XXIII, Paolo VI, solo che si sapeva dopo la loro scomparsa. Un papa doveva apparire perfetto. Pio XII non voleva neanche che lo si vedesse mentre mangiava, e dunque aveva come compagnia solo un paio di suore e alcuni cardellini che gli svolazzavano intorno. E si conobbe solo molto dopo che soffriva per un doloroso morbo allo stomaco. Bisogna arrivare al 2018, quando ci fu la svolta salutista di Francesco. Jorge Maria Bergoglio vietò la vendita di sigarette in Vaticano. Scelta saggia e controversa, ma si tratta di curiosità quasi irrilevanti rispetto al gesto pubblico compiuto ieri dal Papa di Chicago. È un gesto che, per i modi e le parole, appare agli antipodi di quel populismo così diffuso in alcuni ambienti della Chiesa. Per questo si coglie qualcosa di nuovo, non solo in termini di lessico e di stile, ma di cultura. Essere americano forse lo rende più diretto, senza per questo scadere in facili concessioni alla popolarità. È la conferma di un papato che ha in mente una strategia chiara e cerca di adottarla ai problemi che di volta in volta gli si presentano. Si tratta di un percorso che non mostra paura anche nei confronti di una malattia. Anzi, l'impressione è che Leone abbia deciso di renderla pubblica per presentarsi con le sue fragilità e i suoi intoppi senza farsene travolgere, rendendoli un elemento non di debolezza ingigantita dalla reticenza, ma di verità e dunque di maggiore forza. Vedete quante... A parte quante le curiosità che la cultura di Massimo Franco ci regala in questi punti, in questi articoli, ma è appunto interessante capire che cosa significa in termini di comunicazione, e noi viviamo in una società di comunicazione, una scelta di dire direttamente e pubblicamente come sta il Papa. A questo proposito un altro punto, un altro approfondimento è una bella intervista che trovo sulla Stampa al sociologo delle religioni Franco Garelli, che riflette, diciamo, un po' più politicamente su che cosa è diventato oggi la figura del Papa e in particolare questo Papa. Intervistato dalla Stampa, il titolo è diventato il contraltare degli autocrati, la salute può incidere sulla geopolitica. Bene, l'intervista è di Gian Giacomo Galeazzi. L'incidente di salute del Papa ha implicazioni destabilizzanti sul contrasto diplomatico ed etico a leader autocrati e fomentatori di tensioni, analizza il professor Franco Garelli. Leone XIV è diventato il contraltare alla geopolitica della prepotenza, e se le condizioni sanitarie ne condizionano l'azione, il danno può essere o diventare planetario, aggiunge. Il fatto che un pontefice scelga di comunicare personalmente una notizia sanitaria, come ha fatto ieri Leone all'Angelus, testimonia che la salute dei papi è un segreto diventato pubblico. Il modo in cui Robert Francis Prevost affronta la malattia è lo specchio fedele del suo stile pastorale di governo, metodico, trasparente e riflessivo. Cosa comporta l'annuncio della malattia? Prevost ha le spalle larghe per comunicare al mondo in maniera così schietta un rilevante inciampo nel suo percorso. Per disposizione naturale non nasconde un'ombra sulla propria salute, con postura tranquilla e linguaggio franco comunica un problema che fa parte delle dinamiche della vita. Da uomo attivo e riflessivo è così sicuro di sé da raccontare questo stato di cose come farebbe ciascuno di noi a familiari ed amici. Con quali reazioni nell'opinione pubblica mondiale? La gente percepisce istintivamente la difficoltà del momento. In tanti mi hanno chiamato per esprimere concerto, scoramento e soprattutto tristezza per un problema che colpisce un papa pieno di energia, capace di opporsi al dilagare di forze predatorie che minacciano la vita di tutti. Un punto di riferimento anche per i laici. Pure in un momento di fragilità personale mostra un senso saldo dell'istituzione. In che modo agisce il Papa? Incarna metodicamente il carisma nelle strutture per dare legittimità e efficacia alle battaglie di civiltà. Rispetto al predecessore Francesco, ha un'anima diversa, agisce in modo più strutturato, si pensa più all'interno di un'istituzione millenaria e di un cartello di forze plurali mobilitate al servizio del bene comune, così da farci restare umani. Ora, il timore è che questo dinamismo possa indebolirsi. Ma Leone, nelle ore prima dell'annuncio del ricovero, ha rafforzato l'istituzione nominando il decano del collegio cardinalizio e il vicario del Vaticano, due figure di garanzia che non decadono con la sede vacante. Segno di una pragmatica cultura dell'organizzazione e del suo non pensarsi come figura sola al comando. È la cifra che lo caratterizza. Da uomo metodico, ha messo a posto le cose in Vaticano prima dell'operazione? Beh, sa che la Chiesa ha senso se lavora in modo strutturato e nella mediazione dei conflitti ha successo se è solida al suo interno. Queste nomine testimoniano preveggenza e sono un modo costruttivo per rispondere a un evento problematico personale. Ha coscienza di essere un ingranaggio di una macchina millenaria e lascia le cose in ordine per una corretta logica della continuità. Una cultura delle istituzioni che è prova di un'opportunità, di un'opportuna trasparenza. Non è stato sempre così? Beh, questa risposta, saltiamo la risposta perché l'abbiamo già letto nell'articolo di Massimo e poi finisce l'intervista di Gian Giacomo Caleazzi. È una svolta culturale che è anche un segnale al mondo. Ora viene comunicata la partecipazione dei pontefici alle sofferenze comuni e la loro assimilazione alla natura umana, anche per rivendicare il ruolo dei malati nella società. La fragilità non viene più nascosta. Anche se il fisico è debole, ci ricordava nitidamente Bergoglio, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare se stessi, di essere uno per l'altro nella fede, segni di speranza. Dunque, il nodulo del Papa è davvero sulle prime pagine, su tutti i giornali, però appunto è molto interessante questa lettura che abbiamo letto di un personaggio che, anche se vogliamo sottovoce, è diventato davvero un contraltare. Non so voi che cosa ne pensiate, ma a quello che sta succedendo nel mondo. Pensiamo soltanto a quanto ci è toccato leggere nei giorni scorsi della scelta degli Stati Uniti di trasmettere in streaming l'esecuzione di un condannato a morte, oppure la drammatica vicenda della condannata che ha avuto due iniezioni letali e che è sopravvissuta e che adesso è appesa. Ecco, questa è una delle cose che più in questi giorni mi hanno davvero colpito e devo dire dispiaciuto tantissimo, e certamente il Papa e la Chiesa su questo hanno una voce molto chiara, ma lo hanno sulle guerre, lo hanno sulla pace, lo hanno su tanto, e forse mentre nel dibattito politico tutto questo è un po' meno chiaro, e quindi per questo appunto il Papa viene così raccontato. Bene, direi che possiamo girare pagina dopo questi interessanti approfondimenti su Repubblica. Nella Repubblica di Roma, lo può vedere soltanto chi è a Roma, ma forse online si può vedere, c'è anche una interessante storia della stanza che viene dedicata al Papa Gemelli al decimo piano. È una stanza dove sono stati curati tutti gli ultimi papi che si sono ammalati. Passiamo alla situazione internazionale, che è molto movimentata, e naturalmente è movimentata, agitata e resa molto confusa, come purtroppo ci tocca raccontare da tempo, da Donald Trump che annuncia, disfa, fa, ricomincia, riprende, e davvero ci mette in difficoltà. A noi, per esempio, dell'ANSA, le nostre giornate trascorrono nel raccogliere, nel vedere quello che dice sui suoi social, in televisione, nelle interviste, durante i viaggi, ed è sempre più complesso stargli dietro, perché davvero ha delle giravolte così disinvolte che si fa un po' fatica. Questo dico anche per salutare i nostri colleghi della redazione internazionale e della redazione americana, che sono super impegnati in questa difficilissima avventura di seguire il presidente americano. Leggiamo appunto proprio da New York la giornata raccontata da Massimo Basile per Repubblica, con il titolo "La sfida di Zelensky a Trump, elezioni, se Putin si ferma, giallo sulla tregua energetica". Nella diplomazia di Donald Trump la pace arriva prima di un accordo. per la seconda volta in meno di un mese il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la tregua energetica, cioè lo stop agli attacchi e alle infrastrutture energetiche e raffinerie tra Russia e Ucraina. Pochi minuti dopo, però, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato ad Axios di non saperne niente. Per me era una novità, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina farà altrettanto, ha detto. Poi, in un discorso serale pubblicato su Telegram, Zelensky ha accusato i russi di avere colpito una centrale elettrica a Kiev con un drone Shahed, e tutto questo aggiunto dopo l'annuncio fatto da Trump. Qualche ora prima il presidente ucraino aveva lanciato una sfida a Washington e Mosca: è pronto a indire le elezioni se la Russia fermerà la guerra per 70 giorni. Ma con tutto il dovuto rispetto per il presidente Trump, spetterà al nostro popolo scegliere questo o quel leader, ha aggiunto riferendosi alle parole del tycoon che nel fine settimana aveva invocato un successore a Kiev più disponibile a trovare un accordo. La seconda tregua annunciata da Trump, accompagnata dalla minaccia di sospendere le forniture di armi, se confermata, rappresenterebbe una svolta diplomatica chiave in vista dell'inverno e arriverebbe dopo l'intesa tra il tycoon e il presidente russo Volodymyr Zelensky sul diesel. Sempre secondo Axios, però, la Russia non avrebbe accettato la proposta e il viaggio degli inviati Witkoff e Kushner a Mosca sarebbe stato sospeso. Come vedete, ancora una volta Trump annuncia una tregua che non c'è, annuncia una situazione internazionale che non c'è, e questo naturalmente ci rende molto complicato capire davvero che cosa stia accadendo. Sul tema del rapporto tra Trump e Zelensky, comunque tra Trump e la NATO e noi e l'Occidente, vorrei leggervi un approfondimento preso dal Foglio del lunedì di Nona Michelizze, perché racconta un po' nel dettaglio che cosa è successo in questo periodo, che forse è utile. È un articolo lungo, cercherò di sinteggiarlo un po' da qualche parte, ma secondo me è interessante riflettere su tutto quello che è successo in questi anni da quando Trump è ritornato. Il tradimento americano degli ucraini non è una novità. È un copione che abbiamo già visto troppe volte, una sequenza di pressioni, umiliazioni e concessioni a Mosca che racconta molto più di una semplice inversione della politica estera statunitense. Racconta il progressivo abbandono di un paese aggredito, costretto a combattere non soltanto contro l'esercito russo sul campo, ma anche contro l'incertezza politica del suo principale alleato. Tutto è cominciato nel gennaio 2025, quando Donald Trump ha deciso di azzerare gli aiuti militari americani. Poi è arrivato quell'incontro umiliante per gli americani alla Casa Bianca con il presidente statunitense, che nello studio Vale si è scagliato contro Volodymyr Zelensky, trasformando un incontro istituzionale in uno spettacolo di intimidazione politica. A seguire, la decisione di sospendere la condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev. La punizione è durata circa 2 settimane, ma il messaggio era inequivocabile: il sostegno americano non era più una garanzia strategica, bensì uno strumento di pressione da usare contro lo stesso paese che avrebbe dovuto beneficiare di quell'alleanza. In ordine sparso, abbiamo assistito anche alla sospensione dei servizi di Starlink per le forze ucraine, in un momento cruciale della loro presenza nella regione del Kursk. Kiev aveva cercato di mantenere quelle posizioni come carta negoziale in un eventuale confronto con Mosca. È arrivata poi la pretesa di un accordo sulle risorse minerarie ucraine, presentato come una partnership ma accompagnato da condizioni di natura coloniale. Poi l'Alaska, con il tappeto rosso steso a Vladimir Putin e l'immagine di un presidente russo accolto con tutti gli onori. Infine, le famigerate 28 condizioni del piano di pace elaborate nell'ambito dei contatti tra Mosca e Washington e rivelatesi in larga misura una lista di concessioni richieste all'Ucraina. Non un accordo costruito attraverso un negoziato equilibrato, ma il rischio concreto di trasformare la capitolazione del paese aggredito nel prezzo da pagare per la tranquillità diplomatica degli altri. Sul fondo di questa vicenda c'è stato il tentativo costante di Trump di tornare a fare affari con la Russia e non soltanto di ripristinare una normale relazione diplomatica. Washington e Mosca, anche nei periodi di distensione, non hanno mai avuto rapporti economici paragonabili per intensità a quelli sviluppati tra la Russia e diversi paesi europei. Eppure, l'amministrazione Trump ha lasciato intravedere l'ambizione di inaugurare una nuova stagione di cooperazione economica con il Cremlino, in cui gli interessi commerciali della famiglia Trump e dei suoi alleati sollevano inevitabili interrogativi. Per tutto questo tempo gli ucraini hanno dovuto resistere a due potenze nucleari, sebbene in modi profondamente diversi: alla Russia sul piano militare e agli Stati Uniti su quello politico. È stato necessario uno sforzo diplomatico enorme per contenere le tensioni e salvaguardare almeno due elementi indispensabili alla difesa del paese: la condivisione dell'intelligence americana e la possibilità per gli europei di acquistare armi statunitensi destinati all'Ucraina. Questa è la storia di tutte le angherie, diciamo così, di tutte le scelte che ha fatto la Casa Bianca nei confronti di Vladimir Putin e contro Zelensky, delle scelte che si stanno, come dire, sviluppando e accelerando anche in vista delle elezioni. Diciamo che la stella polare di Trump è certamente in questo momento quello di dare l'impressione di poter mettere un freno alla situazione internazionale, anche perché aveva annunciato che ci sarebbe stata la pace in poche settimane, avrebbe annunciato che l'Iran era, come dire, sconfitto e che il Golfo era tornato libero nel commercio. Tutte cose che non si sono avverate e che si sono ripercosse, oltre che sulla sua immagine, soprattutto sul portafoglio degli elettori americani che tra breve andranno a votare. E su questo, sulle elezioni di midterm, sempre per come dire, vedere come sui giornali si possono approfondire in maniera molto interessante certi argomenti che ci stanno per arrivare addosso e che poi avranno delle conseguenze su di noi, c'è una bellissima pagina della Data Room di Milena Gabanelli insieme a Giuseppe Sarcina, che è il corrispondente dagli Stati Uniti, in cui si fa proprio il punto su quello che è in gioco nel midterm dopo due anni di Trump, con la benzina e i beni alimentari cresciuti tantissimo, un debito enorme, insomma tanti numeri, tanti grafici che è impossibile come dire, riassumere, ma vi leggo qualche pezzetto che forse ci può essere utile nei prossimi giorni. Intanto si fa una mappa di quelli che sono i punti, gli stati dove potrebbe in qualche modo il voto fare la differenza. Ogni Stato può disegnare distretti elettorali per la Camera in modo da concentrare la presenza dei propri elettori e diluire quella degli avversari, adottando la tecnica del cosiddetto gerrymandering per condizionare il risultato finale. Cioè si spostano gli elettori dove votano per cambiare i collegi. Tra il 25 e il 26 questo taglia e cuci è stato usato in 8 stati repubblicani: Texas, Florida, North Carolina, Missouri, Ohio, Tennessee, Alabama e Louisiana, e 2 stati democratici. Il risultato è che i repubblicani potrebbero guadagnare fino a 16 seggi e i democratici 6. Basterà questo vantaggio per decidere l'esito delle elezioni alla Camera? Stando ai sondaggi, no. Considerando il voto di tutti i 50 stati, i democratici sono in vantaggio di 8,3 punti percentuali. E quindi, insomma, questo è quello che è stato fatto nei collegi, quelli, diciamo così, di frontiera, che possono appunto cambiare situazione, soprattutto per la Camera. Qualche numero della situazione americana: l'inflazione è salita dal 2,7 al 3,4 di agosto, il debito pubblico è passato da 35.900 a 40.200 miliardi di dollari, la crescita del PIL era del 2,8, per quest'anno il Fondo Monetario stima il 2,3, la disoccupazione è rimasto fermo. Il conto più salato però gli americani lo pagano al distributore e al supermercato. Nel novembre 24 un gallone di benzina 3,7 litri costava 3,04 dollari, oggi è salito a 4,41. Una libra di caffè è balzata da 6,32 dollari a 9,32 dollari, una libra di carne macinata da 5 a 6,9. Decisamente più care anche le bollette elettriche. A fine 2024 gli utenti pagavano 17,6 centesimi per kilowattora, oggi 19,6. Decisamente meglio il prezzo delle uova, su cui Trump aveva fatto leva nella campagna elettorale. Bene, buon per loro, buon per chi consuma le uova, che sono certamente un alimento importante. Mentre sono le 7:53, abbiamo ancora tempo per leggere qualcosa sempre sul fronte internazionale. Direi di restare qui, perché Ieri ci sono state le primarie della sinistra francese, questo evoca anche una situazione abbastanza, direi, molto confusa nel campo largo italiano, su cui pure ieri ci sono stati schermaglie nella coalizione, soprattutto tra Conte e la Schlein. Conte ha riparlato delle garanzie che vuole su Matteo Renzi, che quindi chiede alla Schlein, ma non direttamente a Renzi, perché i due non si parlano e non si stimano, ma pure staranno insieme, quindi insomma davvero una situazione abbastanza complicata. Però ci leggiamo da un bel pezzo di Anaïs Ginori, che è corrispondente da Parigi di Repubblica, un ritratto di Raphael Glucksmann, che ha festeggiato la vittoria alle primarie e quindi sfiderà la Le Pen. E quindi adesso io vi leggo che cosa ci racconta Anaïs di questa persona. Il titolo del ritratto: il figlio del filosofo ex maoista che detesta Mélenchon e sogna un'altra sinistra. Figlio di un filosofo, nipote di una spia sovietica, marito di una delle giornaliste più famose di Francia, Raphael Glucksmann, 46 anni, ha una biografia poco convenzionale per un candidato all'Eliseo. Nato in una famiglia di intellettuali e cresciuto nel cosmopolitismo parigino, è arrivato alla politica passando per i reportage internazionali, le rivoluzioni nell'ex blocco sovietico. Il padre Andrei Glucksmann, scomparso nel 2015, è stato uno dei protagonisti dei Nouveaux Philosophes, ex maoista diventato critico feroce del totalitarismo comunista. Il nonno Rubin, ebreo originario dell'attuale Ucraina, aveva lavorato come agente sovietico in Germania prima di rifugiarsi in Francia con l'avvento del nazismo. Una storia familiare che aiuta a capire l'anticomunismo, l'europeismo e soprattutto l'ostilità verso la Russia di Vladimir Putin. Prima della politica ci sono stati libri e documentari. Glucksmann ha raccontato il genocidio della in Ruanda, seguito la rivoluzione arancione in Ucraina nel 2004 e lavorato dal 2008 al 2012 come consigliere del presidente georgiano Mikhail Saakashvili. Un'esperienza controversa per la vicinanza a un leader accusato di derive autoritarie, ma che l'eurodeputato rivendica come parte della sua formazione. La mia visione del mondo non si è fermata a Davos o Washington, ma in luoghi in cui forse non potete nemmeno immaginare la desolazione, replica a chi lo accusa di essere un intellettuale parigino lontano dalla vita quotidiana dei francesi. A Tbilisi Glucksmann ha conosciuto Elie Zugladadze, ex ministra georgiana e madre del suo primo figlio. Oggi condivide la vita con Lea Salamé, giornalista franco-libanese e uno dei volti più popolari della TV francese, con la quale ha avuto un secondo figlio. Insieme formano una delle coppie più in vista del mondo politico mediatico parigino. E insomma poi continua con questa storia, che è molto molto particolare, diciamo, no? Anche molto irregolare rispetto a quelle che siamo abituati a conoscere, di questo personaggio che tra poco si troverà a sfidare Marie Le Pen. E quindi questa è la situazione. Vediamo però il punto, se abbiamo, sì, abbiamo 2 minuti, mi pare. Noi dobbiamo chiudere alle 8, ci siamo quasi. Sì, vediamo se riusciamo a leggere qualche cosa di quello che è successo ieri. Scintille a sinistra su Renzi. Conte: voglio garanzie. Schlein: non dividiamoci. Giuseppe Conte insiste. Scusate, non vi ho detto chi ha scritto l'articolo, ma non trovo la firma, probabilmente è una sigla, ma qui non la trovo, quindi vado avanti. Giuseppe Conte insiste, ma questa volta Elie Schlein risponde prendendo le distanze. Il Movimento 5 Stelle è leale, garantisce l'ex premier, tanto che per fugare ogni dubbio aggiunge che starebbe con il campo largo anche se a guidarlo non fosse lui. Poi aggiunge che tuttavia c'è un tema di coerenza e affidabilità che riguarda invece la composizione dell'alleanza e gli effetti che ha l'inclusione di Matteo Renzi. Il leader del movimento parla alla festa di Fanpage, dopo di lui sarà il turno di Nicola Fratoianni e infine della segretaria del PD. Il giorno precedente c'era stata invece la foto di gruppo alla festa del manifesto. Per ora Italia Viva è rimasta fuori dagli scatti che ritraggono i 3 partiti principali, ma sarà al tavolo per stilare il programma. Quindi Conte torna a chiedere garanzie a Schlein sul fronte centrista. Non metto veti personali, dice, le garanzie non le chiedo a Renzi, ma al partito che lo vuole in coalizione e pensa che sia indispensabile in questo progetto. progetto. Il punto, esplicita ancora di più il leader pentastellato, è che quella di Renzi è una presenza che mi depotenzia sul piano elettorale perché la mia comunità dovunque vada la soffre. Per questo chiedo garanzie Schlein di costruire paletti nei confronti di chi domani, scartando, sia nelle condizioni di fare danni. Sono garanzie propedeutiche a costruire un progetto solido e duraturo. E precisando che sarà la prima volta che questi partiti si presentano insieme alle elezioni, sottolinea che bisogna essere compatibili, altrimenti il paese non lo cambi, si può anche vincere, ma una volta al governo ci si scioglie come neve al sole. Questo è Conte che incalza. C'è poi naturalmente una risposta affidata ad Elena Maria Boschi, sempre su Repubblica. Boschi: per battere le destre non basta la radicalità di PD e AVS, serve un ampio fronte. È un ampio fronte moderato. Quindi, come vedete, la questione Renzi agita il centro-sinistra, che è ancora lontano da trovare una quadra sia sulle primarie sia sulle regole delle primarie. C'è ancora chi parla di un terzo nome, ma proprio su questo la Salis, che è una di quelle indicate come possibile federatrice, ieri ha detto che per ora non ci sono le condizioni, e quel per ora però va un po', no? Valutato con grande attenzione. Abbiamo, direi, concluso una lettura intensa con tante cose internazionali, molti approfondimenti che mi hanno colpito. Spero che vi abbiano interessato. A questo punto la rassegna finisce e tra breve avremo il filo diretto. Vi aspetto dopo la pubblicità. Grazie.
5: Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
0: Rai Radio 3.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
11: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
12: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
13: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
14: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
13: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
14: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Da domani Hollywood Party seguirà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, con in conduzione Alberto Crespi e Dario Zonta. Con noi ci saranno tanti ospiti italiani e internazionali, in diretta dal foyer della Sala Sinopoli, dell'Auditorium, Parco della Musica, Ennio Morricone. Tutti i giorni, compreso sabato e domenica alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
5: Per intervenire e porre domande a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
6: E Eccoci qua, allora ben ritrovati. Molti sono i messaggi che stanno arrivando su WhatsApp. Comincerei con una annotazione su un messaggio di Giovanni che mi sembra scriva da Agrigento. Vi leggo il messaggio: la pericolosità globale dell'uomo solo al comando è direttamente proporzionale alla forza militare di cui dispone. Prima erano Russia e Cina, adesso anche l'America ha un comandante che ha messo a tacere gli organi di controllo. Non ci resta che pregare per la salute mentale di questi uomini soli che tanto influiscono sul destino di 8 miliardi di persone. Giovanni, la sua amarissima considerazione è assolutamente condivisibile. Noi siamo cresciuti, siamo stati abituati, chi magari più convintamente, chi meno, insomma, sul rapporto con gli Stati Uniti e l'Occidente ci sono molte valutazioni che si possono fare, ma insomma noi dalla caduta del nazifascismo fino alla caduta del muro di Berlino abbiamo vissuto in questa zona del mondo chiamata Occidente, nella quale comunque certi valori erano fondanti, anche se in alcuni casi magari trasgrediti o messi da parte. Questo chiaramente è accaduto, lo abbiamo visto in varie circostanze, ma insomma certamente avevamo delle regole, dei diritti, dei contrappesi che consentivano al cittadino, al debole, di rivolgersi a un giudice, di avere un'assistenza, di avere dei diritti personali, individuali e di essere liberi, cosa che non accadeva nelle dittature nel mondo. E adesso con l'avvento di Trump, io non credo che negli Stati Uniti ci sia una dittatura, per fortuna ci sono ancora dei contrappesi, ma è vero quello che lei dice, che Trump sta cercando in qualche modo di tappare la bocca a questi contropoteri previsti dalla Carta Costituzionale americana, della prassi. Pensiamo anche a quello che è successo nelle forze armate, alle persone che sono state rimosse, alla battaglia di Trump contro la SEC, che sarebbe la nostra CONSOB, l'organismo che vigila sui mercati, nei quali Trump ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo e fa il bello e il cattivo tempo con la sua famiglia. Ebbene, questo ci dà l'idea di un paese che è in mano una persona, appunto, che utilizza, che chiaramente, trasparentemente direi così, il ricatto della forza, l'utilizzo delle armi. Io ricordo quelle dichiarazioni che fece all'improvviso, in cui sosteneva: ma ci serve la Groenlandia, ce la prendiamo. Ecco, una mentalità, valutazione davvero impressionante che venga fatta nel campo occidentale dei valori che hanno permeato la cultura occidentale, la storia del pensiero politico liberal democratico o liberal socialista o liberal democratico, a seconda di come la si voglia prendere, social democratica. Eppure è proprio così, quindi non so se ci resta di pregare, non so chi può pregare. È davvero impressionante che venga fatta nel campo occidentale dei valori che hanno permeato la cultura occidentale, la storia del pensiero politico liberal democratico o liberal socialista o liberal democratico, a seconda di come la si voglia prendere, social democratica. Eppure è proprio così, quindi non so se ci resta di pregare, non so chi

0: giocando una partita molto più grande sulla pelle di tutti noi, sulla pelle di tutti noi, e questo è quello che sicuramente sta accadendo. Andiamo avanti con ci sono delle telefonate, sì, mi fanno cenno che abbiamo una prima telefonata, quindi io do subito la linea. Pronto, chi parla?
1: Pronto, buongiorno, mi chiamo Roberto, telefono da Modena. Le vorrei proporre una lettura della guerra in Ucraina, poi le chiedo che cosa ne pensa. Secondo me, a parte la personalità, diciamo, curiosa del presidente Trump, gli americani hanno capito una cosa, cioè che l'Ucraina non può vincere e che la Russia non può permettersi di perdere. Quindi si sfilano, non completamente, ma si sfilano e scaricano il rischio della un'eventuale guerra diretta con la Russia su di noi, sui paesi europei. Le faccio notare che nel 2023 lo United States Army War College ha eseguito uno studio sulla possibilità di una guerra diretta convenzionale tra la NATO con gli americani e la Russia. La previsione delle perdite era di 3.600 perdite al giorno, perdite irrecuperabili, quindi vuol dire più di 1 milione di perdite all'anno. Questa è una cosa completamente insostenibile, sia per gli americani, sia ovviamente tanto più per gli europei. Faccio notare che gli Stati Uniti si sono ritirati dal Vietnam per aver avuto 58.000 perdite in 10 anni ed erano politicamente insostenibili, ed è per questo che hanno sospeso la leva, come tutti i paesi europei, hanno creato un esercito professionale. Quindi, facendo questa considerazione, appunto, il risultato di questa lettura della guerra che hanno dato gli americani è: il rischio della guerra diretta con la Russia ve lo prendete voi, paesi europei. E quindi si sfilano, molto semplicemente così. Poi adesso, al di là di chi abbia torto, chi abbia ragione, aggressore, aggredito, eccetera, eccetera, a mio parere il punto chiave da esaminare è questo. Noti, questo studio di cui le parlo è una fonte aperta, basta guardare su Parameters, che è la rivista del United States Army War College. Uno si cerca il titolo, che è A Call to Action, Lessons from the War in Ukraine, e si legge l'articolo e poi anche il libro, che ne fu ricavato circa un anno dopo.
0: Okay. Bene, Roberto, la ringrazio. Sì, io penso che lei abbia fatto un'analisi abbastanza precisa e lucida. Purtroppo sta accadendo questo, neanche troppo lentamente, ma con il passare dei mesi in maniera evidentissima, gli Stati Uniti si sono ritratti, hanno cominciato con dire che non potevano più pagare il prezzo che aveva pagato Biden, poi hanno scaricato su di noi l'acquisto delle armi, quindi noi sostanzialmente compriamo dagli Stati Uniti le armi che finiscono all'Ucraina e a Zelensky, e naturalmente a questo punto il peso è nostro, il peso economico sarebbe forse il problema minore, è il peso politico e militare, come lei dice, che ci mette direttamente di fronte al gigante russo e a Putin, che ha dimostrato con i fatti negli anni di volere una politica imperialista espansiva che, come ha dichiarato del resto pubblicamente, riporti la Russia ai fasti dell'Unione Sovietica. È veramente un esperimento che non avevamo forse mai visto nella storia, quello di un dittatore che ha però una grande potenza, che ha il disegno, la prepotenza di poter riportare indietro le lancette della storia addirittura a secoli precedenti, no? Naturalmente questa è soltanto una scusa per riaffermare la propria potenza, con tutte le difficoltà che ci sono state dopo la caduta di Berlino e quant'altro, del muro di Berlino e quant'altro. Quindi il tema è che cosa può fare l'Europa, dato che anche la sua prima affermazione, che mi sembra condivisibile, e cioè che è chiaro che nonostante le dichiarazioni un po' affrettate della prima ora, l'Ucraina non può vincere questa guerra, è una guerra troppo impari, la potrebbe vincere soltanto se realmente affiancata da truppe militari e azioni di altri paesi, che però naturalmente porterebbero al disastro complessivo. E quindi è proprio complicato questo, riuscire a trovare una intesa, perché comunque anche per la Russia non è sostenibile questa spesa, non è sostenibile la situazione economica, ci sono anche da un punto di vista militare, diciamo, se il ricorso all'arma atomica fino adesso è stato scongiurato, che potrebbe fare una differenza con una guerra convenzionale, è chiaro che anche la Russia non riesce a vincere questa guerra.

0: Perché gli ucraini hanno dato prova di una grandissima abilità, di un grande coraggio, di una grande forza, una grande struttura. Quindi bisogna trovare un accordo, bisogna trovare, come quello che si dice, qualche ascoltatore ne parla, Ludovico per esempio dice, no, bisogna, tutti parlano di questa pace giusta e duratura, ma ci può spiegare qual è il contenuto? Magari lo potessi spiegare io. Il contenuto di una pace giusta e duratura è quella che metta in sicurezza l'Ucraina, naturalmente sapendo che sul terreno ha perso delle parti importanti del paese e che quelle probabilmente non le rivedrà più. Cercare con Putin un accordo finale che sancisca una situazione così com'è sul terreno, con questo dandogli quindi una legittimazione enorme rispetto a quello che ha fatto in Crimea e nel Donbass, ma almeno questo forse potrebbe bloccare. Tra Nord e Sud Corea siamo fermi ai confini decisi durante la guerra, immobilizzati da tantissime armi, non si è più andati avanti con le trattative, si è cristallizzata così la situazione. Forse questa potrebbe essere una possibilità, naturalmente dando delle garanzie all'Ucraina che tra uno o due anni Putin non riprenda un'invasione. E purtroppo, dobbiamo dircelo, per avere questa garanzia bisogna avere le armi, perché altrimenti, se non c'è deterrenza, personalità e paesi autocrati e imperialisti come la Russia fanno quello che hanno sempre fatto. Quindi questo va un po' detto. Comunque la ringrazio perché il suo intervento mi è sembrato molto molto centrato. E ci sono altri messaggi, e c'è un messaggio che vi leggo sulla questione del Papa, perché Raffaele da Soverato dice: buongiorno dottor Conte, non pensa che il Papa ha voluto annunciare la sua malattia semplicemente per anticipare la sua assenza per essere operato? Non mi sembra nulla di eccezionale. No, certamente non è eccezionale, ma diciamo è una novità assoluta. Il Papa non aveva mai annunciato direttamente e pubblicamente una malattia anche potenzialmente grave come questa, e questo, come abbiamo letto dalle analisi di Massimo Franco e dalle interviste, ha una sua lettura che va al di là dell'annuncio puro e semplice. Così come sempre sul Papa ricevo un messaggio che però si ferma, quindi non leggo la firma. Buongiorno, sembra che il Papa sia un eroe per aver accettato serenamente e comunicato urbi et orbi la sua malattia. Anch'io ho serenamente appreso, eccetera eccetera. Non so come va avanti il messaggio, ma io non credo che sia apparso come un eroe. Il Papa è una personalità importantissima e che fa un annuncio pubblico così, ripeto, il primo nella storia millenaria del papato. Credo che sia giusto che i giornali sottolineino, analizzino, cerchino di spiegare, di raccontare al pubblico pagante, agli ascoltatori e ai lettori, soprattutto quelli che ancora continuano per fortuna a comprare i giornali, e vedete che ricchezza che c'è sui giornali. Questo è il motivo per cui i giornali si pagano e non si trovano gratis per strada, ma perché ci sono dietro tante persone che lavorano, che studiano per noi. Cioè il giornale è uno strumento che ci viene dato per poter capire meglio i meccanismi del mondo, per poter trovare la storia che c'è dietro certi gesti come quello del Papa di oggi. Ci sono ancora telefonate e quindi ce l'ascoltiamo subito. Pronto, chi parla?
1: Sì, buongiorno, sono Leo da Firenze.
0: Buongiorno Leo, come sta?
1: Sì, bene, bene, è una bellissima giornata.
0: Fantastico.
1: Purtroppo l'argomento, la domanda che devo fare
0: non è altrettanto
1: rassicurante.
0: Okay.
1: No.
0: Purtroppo di questi
1: allora,
0: tempi è difficile.
1: Io volevo dare virtualmente un abbraccio al sindaco di Reggio Emilia.
0: Sì.
1: Perché vede, io questi professori sono arrivati lì in città per insegnare ai bambini, un nuovo metodo per insegnare ai bambini. Il sindaco di Reggio Emilia gli chiede di dissociarsi da quello che è successo a Gaza, dove decine di migliaia di bambini sono stati massacrati. Questi signori professori hanno detto, si sono rifiutati di accettare questa cosa che gli era stata proposta, che mi sembra una delle cose più umane e più normali del mondo. Ma io dico, come possiamo fare rispetto a cose di questo genere? Io mi domando, ma la ragionevolezza, persino la misericordia, la compassione non esistono più. Cosa le devo dire? Mi dica lei. Mi dica lei cosa dobbiamo pensare. Buona giornata.
0: Grazie, grazie Leo. Io non sono molto d'accordo con lei, nel senso che chiaramente personalmente io non solo prendo le distanze, ma reputo quello che sta succedendo a Gaza qualcosa di assurdo, incivile, barbaro, che certamente meriterebbe l'intervento del diritto internazionale, ci mancherebbe. Però ecco, io penso che alle persone, chiunque esse siano, che provengono o da Israele o da paesi che stanno facendo la guerra, come è successo con artisti russi che dovevano esibirsi in Italia, non si debba chiedere di distanziarsi, di prendere distanze, si debba soltanto essere sicuri e essere vigili che abbiano un comportamento corretto, in particolare in questa situazione che, come giustamente lei sottolinea, è molto molto delicata, e quindi certo mai vorrei che qualcuno, qualche docente potesse andare a parlare con dei bambini di quello che accade in termini positivi, no? Però chiedere una dichiarazione formale a una persona che fa un altro lavoro, che non è nel governo, non è politico, non è un militare, è un cittadino, francamente la trovo una cosa impropria, ecco, la trovo impropria, anche se sono sicuro che queste persone non fanno fatica, voglio sperare che non facciano fatica. È un caso complesso, è un caso complesso, però insomma, questo di Reggio Children, però insomma io penso che in ogni caso chiedere dei pronunciamenti a persone che non sono coinvolte, perché se lo fossero non solo gli farei fare dei pronunciamenti, ma probabilmente non le inviterei proprio a dei simposi. Poi bisogna anche capire che cosa dovessero fare queste persone davvero, se parliamo di una situazione di confronto sull'insegnamento, credo, non con di insegnamento diretto. Però io capisco la perplessità, e però le ho risposto schiettamente. Vediamo se c'è qualche altro messaggio, ma c'è ancora anche qualche telefonata. Intanto io scorro WhatsApp per vedere se abbiamo nuove stimolazioni. Dai, sentiamo intanto il messaggio. Pronto, con chi parlo?
2: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Rossano, telefono dalla provincia di Grosseto. Mi scuso per la voce, ho un po' di influenza e volevo proprio fare una domanda sull'influenza, quella che arriva dal Cremlino. Perché via piattaforme sociali c'è un diluvio di disinformazione che viaggia, sembra veramente che sia stato Vladimir Putin, che sia stata la Russia ad essere invasa dall'Ucraina e non viceversa. E allora io faccio questa domanda: perché non un'azione da Stati Uniti d'Europa, un programma di vaccinazione su scala europea contro la disinformazione? Perché veramente qui è come dire che c'è, io mi sono fatto questa immagine, che c'è un piromane un po' delinquente, parecchio delinquente ai nostri confini, noi togliamo via i pompieri, lui la smette di incendiare. E io non capisco questo, mi sembrano un po' discorsi fuori dalla realtà che rimandano a quell'azione che i russi hanno sempre fatto molto bene, quella di saper manipolare le opinioni pubbliche. Ecco, io la ringrazio.
0: Rossano, io ringrazio lei perché lei c'entra un punto decisivo che, ahimè, è decisivo e che vediamo, di cui ne vediamo le tracce ovunque in Europa. Il racconto, la narrazione di quello che è successo tra Russia e Ucraina, di quello che è successo, diciamo, dalla caduta del muro di Berlino in poi, che è tutto documentato e si può andare a vedere, è chiarissimo. Con tutti gli errori che ci sono stati da parte dell'Occidente, ma c'è una narrazione proprio che è stata capovolta attraverso proprio l'utilizzo dei bot, dell'intelligenza artificiale, il racconto, lo vediamo, lo percepiamo, lo ritroviamo nei programmi di alcune forze politiche, pensiamo alla Germania, alla Francia, in parte anche al nostro paese. E purtroppo questo è un grande tema nell'era dell'intelligenza artificiale e delle fake news. Si è in grado, se si ha abilità, se si hanno grandi soldi, se si ha grande influenza e anche armi di ricatto, si può davvero come dire, far arrivare in queste macchine diaboliche che sono i nostri telefonini, i nostri iPhone, questi contenuti che pian piano scavano nella nostra testa e ci fanno poi pensare che questi ucraini non ha più senso aiutarli, che cosa vogliono, che cosa pretendono, li abbiamo minacciati, li abbiamo portati nella NATO, tutte cose che non sono capitate e che vengono utilizzate da Putin come argomento e che però poi molte persone prendono per buone. E questo è un grandissimo tema, io la ringrazio tanto e sono assolutamente d'accordo con l'idea di una campagna di vaccinazione, mi è piaciuta questa sua analogia con l'influenza, anche se purtroppo questa è una minaccia ancora molto, molto più grave. E c'è anche Vincenzo Sora, non so se è da Sora o Sora di cognome perché lo leggo così, che dice: direttore, si dice che Putin fosse deciso ad usare le armi tattiche, ordigni nucleari di potenza ridotta, e che l'intelligence USA e la Cina lo abbiano dissuaso. Ha informazioni più attendibili? No, non ne ho, ma ho letto anch'io queste indiscrezioni, mi auguro che non siano vere, ma non mi sembrano proprio inverosimili. Io avevo letto, forse lei ha andato anche oltre, che fosse stata la Cina e non l'intelligence americana a convincerlo, ma potrebbe starci che siano state tutte e due, perché hanno tutte e due una grande influenza in questo momento. E quindi non ho informazioni maggiore. Sempre qui sul tema del rapporto dell'opinione pubblica con Putin e la situazione ucraina, salve dottor Conte, ma perché non si sottolinea di più il fatto che Giuseppe Conte sia praticamente l'unico, oltre al Papa, a spingere per un accordo tra Russia e Ucraina, soprattutto dopo l'analisi giusta che anche lei ha fatto sulla paura di tutti che si inneschi una guerra nucleare? Nessuno a quanto pare ne uscirebbe incolumo. No, allora io credo che tutti lo sottolineiamo. Il punto, secondo me, non è che basta dire che ci vuole la pace per arrivare a una pace. Purtroppo per arrivare a una pace, in qualche modo, se noi provochiamo il disarmo di una delle due parti, non consentiamo la pace, consentiamo una resa e una disfatta da parte di chi è stato aggredito e da parte di chi come dire, è alle porte dell'Europa. Quindi è qui il sottile, la difficoltà di trovare un equilibrio tra una posizione verso la pace che credo tutti abbiamo, a cominciare da Giuseppe Conte, da Papa, ma anche gli altri, anche chi ritiene di dover continuare a dare le armi è sicuramente a favore della pace e pensa che però non sia possibile arrivare a una pace se c'è un crollo, perché quella non è una pace, è una resa incondizionata e alla fine si fa vincere il disegno iniziale di Putin. Vediamo se c'è ancora una telefonata. Sì, mi fanno cenno di sì, quindi io sento subito chi è in linea. Pronto, con chi parlo?
3: Pronto?
0: Sì,
3: pronto?
0: Buongiorno, la sento.
3: Buongiorno, sono Roberto da Venezia.
0: Ma molto bene. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno. Grazie per avermi chiamato. Ringrazio la redazione di questa ottima trasmissione che seguo sempre. Io ho chiamato perché c'è una notizia che non compare. Ora non è una notizia nel senso che Cuba, parliamo di Cuba,
0: sì.
3: Cuba è stata isolata e sanzionata dagli Stati Uniti da molti anni. Ora gli Stati Uniti si permettono anche di fermare e dirottare i rifornimenti che qualche nazione amica vuole dare a Cuba, un popolo affamato e praticamente alla disperazione. Ora avranno tutti i difetti di questo mondo, probabilmente secondo gli americani, però queste notizie non vengono date. Ecco, ora lei che è il direttore dell'ANSA, cosa mi dice in merito? Tra l'altro ci sarebbe anche da dire un'altra cosa, voglio dire, noi ci disperiamo per la guerra in Ucraina, per tutto quello che succede anche nel Medio Oriente con alterne, diciamo, posizioni, però ne parliamo e di Cuba non ne parla nessuno. Ora sono troppo pochi, qual è il problema?
0: Io sono come diceva quel giocatore di mai dire gol, sono completamente d'accordo a metà, non so se lei lo conosce, ma nel senso che è vero che Cuba non entra tutti i giorni nell'agenda informativa e nei menu dei quotidiani, che comunque hanno uno spazio da gestire, e sul fronte internazionale c'è talmente tanto che si fa anche fatica, le assicuro. Noi, per esempio, noi dell'ANSA abbiamo una corrispondente a Cuba che tutti i giorni ci racconta quello che succede, e sui giornali si parla di Cuba, non si parla probabilmente quanto lei vorrebbe, o comunque se ne parla poco, questo non c'è dubbio, questo è un peccato, perché effettivamente, al di là del fatto che si condividano o meno, e io naturalmente non condivido quello che è il regime cubano, il suo modo di governare, la sua ideologia da sempre, ma una cosa è non condividere, una cosa è consentire, come dire, a un paese che lo combatte da sempre, di avere questo atteggiamento che poi alla fine è più che contro il regime, è contro la popolazione. È questo il punto, secondo me, che dovrebbe fare la differenza tra uno Stato, un paese liberale, democratico, che ha dei suoi valori, che con tutte le difficoltà si cerca di seguire, e gli altri paesi che se ne fregano, sono autocrati e quindi se ne fregano della sorte delle singole, dei poveri, dei deboli e delle persone che non sono implicate nel regime. Se uno va a strangolare un paese, parliamo anche dell'Iran, ma sono tanti i paesi soggetti a queste restrizioni, naturalmente poi è la popolazione che ne soffre, e i regimi continuano bellamente a ingrassarsi, magari meno di prima, ma non si sortiscono quegli effetti. Certo, è complesso, sono d'accordo con lei, però, che è una linea assolutamente da non abbracciare, anzi da criticare fortemente, e che forse ogni tanto accendere i riflettori un po' di più su quello che sta succedendo alla gente comune sarebbe senz'altro giusto. Ancora c'è un po' di dibattito su WhatsApp sulla vicenda dei Reggio Emilia, e Chiara da Pistoia dà questa sua valutazione. Buongiorno, sono in disaccordo con l'ascoltatore Leo a proposito del sindaco di Reggio Emilia. Bisogna innanzitutto insegnare ai bambini e ai ragazzi che la realtà è complessa e che non la si può ridurre ad un binomio buono-cattivo come vivessimo in un fumetto. Questa visione serve solo a creare conflitti e discriminazioni mai aperto. Comunque in ogni caso sì, è molto complesso tutta questa, noi siamo un po', tendiamo un po' tutti a farla facile, no? Tutto sbagliato quello che c'è da una parte, tutto giusto, purtroppo le complessità sono lì a ricordarci tutti i giorni quanto sia complicato affrontare temi di questo genere, che pure la cronaca ci offre molto spesso. Abbiamo ancora telefonate, sono le 8:29, sentiamo chi ha telefono. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Massimo, chiamo da Roma.
0: Buongiorno Massimo.
4: Buongiorno a lei. Senta, io osservo da sempre, cioè moltissimo tempo, un'attitudine nella politica, negli intellettuali, negli opinionisti, nell'informazione, a fare cronaca, cioè a descrivere i fatti che stanno accadendo man mano nel corso di questi anni, soprattutto individuando, soprattutto ultimamente, personaggi cattivi, mai buoni, ma diciamo che la retorica è questa, ed è un po' uno stracciarsi le vesti, però ci si limita a quello, si fa cronaca, si descrive. Difficilmente sento parlare, fare analisi sulle cause che possano aver prodotto questi fenomeni o questi processi che producono i fenomeni, i personaggi che abbiamo. Mi riferisco a Trump, per esempio, no? Lo prendo come esempio, che è il segno del disfacimento di un sistema democratico generale occidentale, direi, che avviene nella più rappresentativa democrazia dell'Occidente. È stato al potere già 10 anni prima, però non è bastato questo a vaccinarsi. Allora, ci sarà un motore di fondo, ci saranno delle cause di fondo che tendono a generare questi fenomeni, oppure no? Perché noi non abbiamo parlato, secondo io penso, ovviamente non lo dico, ma chiaramente una mia idea ce l'ho. Ora si sta parlando,
0: no,
4: l'ha detto adesso. Parliamo dei problemi della gente comune. Dei problemi della gente comune, però, si sta parlando solo negli ultimi 2 anni, quando la crisi sociale, economica, diffusa nelle nostre popolazioni occidentali, ha cominciato davvero a mordere. Ma questo è come un po' il diabete, in realtà. Questo fenomeno era in atto già da 20 anni, strisciante, ma non se ne è mai parlato. Questa è la mia idea. Parallelamente c'è un sistema di fondo che secondo me tende a rafforzare le autocrazie, ma questo è un altro discorso.
0: Sì,
4: parliamo
0: sì,
4: soltanto del tema al nostro interno. Allora, io le chiedo, È possibile che coloro che dovrebbero risolvere questi temi, dovrebbero fare le analisi, gli intellettuali, non si limitino a descrivere sostanzialmente? E lei la individua una causa di fondo? Perché se noi non la individuiamo, è inutile che continuiamo a descrivere le cose. Dobbiamo individuare le cause per potervi intervenire e risolverle, no?
0: Massimo.
4: Lei forse ha capito dove voglio arrivare,
0: sì,
4: io.
0: Sì,
4: poi
0: però...
4: le cito solo un nome. Sì. Samuel P. Huntington. Se sì. Ce ne parlaste, lei sicuramente lo conosce.
0: Sì.
4: Mai sentito nominare in radio, in TV. Ecco.
0: Però,
4: basta,
0: però,
4: però, ho capito tutto.
0: Però guardi che ci sono molti approfondimenti su questo, anche su Huntington nei giornali è stato scritto molto, e lei mette insieme due cose e mi fa una domanda complessissima, quindi io non credo che sarò all'altezza di una risposta. Ci sono due elementi: lei ha parlato di Trump e del suo ritorno, e questo effettivamente è qualche cosa che fa impressione, no? Perché Trump era stato già visto, è stata già vista la fine Capitol Hill, quello che è successo, e lei dice ma è possibile che non ci si è vaccinati e quali sono le cause? Ecco, il problema è che Trump è riuscito nel primo e nel secondo mandato a farsi percepire come colui che riusciva a risolvere quel malcontento di cui lei parla, dell'America profonda, dell'America operaia che si sente ed è agricola, che si sente minacciata dalla Cina, è riuscito a farsi passare come paladino indicando proprio il nemico, cioè era quello che lei diceva all'inizio, no? Si dice questo no, è per colpa nostra, è per colpa della Cina che voi la sera non mettete insieme durante il giorno non mettete insieme il pranzo con la cena, si soffia sulla rabbia, sulla paura, sui problemi più o meno reali, ma molto spesso reali, sulla povertà, sull'emarginazione, ergendosi a paladini, tutto questo mischiato con l'intelligenza artificiale, la controinformazione, le fake news, i bot che arrivano, le persone ti guardano come un uomo che li può salvare, no? Questi metodi risoluti, ci pensa, arriva lui, ci taglia le tasse, mette i dazi ai cinesi e così finalmente il mio mais va meglio. Adesso ho detto una cosa tutta mischiata, probabilmente sbagliata, però ecco, e questo c'è un tema. Poi c'è un tema sugli intellettuali. Io credo che gli intellettuali, a cominciare da Huntington, ma da altri anche italiani, riescano a vedere. Io credo che ci sia una profonda tematica di diseguaglianza nella società occidentale, che però aggiungo, spero che Massimo su questo sia d'accordo, resta la migliore, resta la meno peggiore di tutte, all'interno della quale ci sono ancora delle garanzie nelle libertà individuali, nella protezione sociale, nel servizio pubblico sanitario, nel servizio scolastico, che negli altri paesi non esistono, oppure sono al servizio dei regimi. E quindi comunque ci sono delle cause profonde di difficoltà della classe media, nel reddito della classe media, nella classe povera, e ci sono delle grandi diseguaglianze. C'è una diseguaglianza che ingenera un odio sociale a volte esagerato, ma comprensibile quando vediamo quanto guadagnano, no? Quanto guadagnano i capi delle multinazionali americane e i cittadini americani, anche da noi, la differenza tra un operaio e un capo di un'azienda privata è davvero qualcosa di grande. Questo è anche un po' demagogico da dire, ma lo dico per spiegare perché le persone si sentono così deluse da un sistema che in realtà ha migliorato la nostra vita. Perché poi ricordiamoci sempre che se noi andiamo a vedere i dati dalla fine della guerra ad oggi, noi siamo stati sempre meglio, con diseguaglianze, con problemi, con difficoltà, con tutto quello che abbiamo attraversato. Però è giusto che gli intellettuali e i politici, che non spesso, che non sempre, anzi quasi mai coincidono, il politico guarda al momento, al bisogno di acchiappare quel voto in più, mentre l'intellettuale dovrebbe pensare in avanti, e il politico, secondo me, di spessore lungimirante è quello che guarda in avanti e che quindi è disposto anche a prendere delle decisioni magari impopolari per risolvere con i sacrifici e il futuro e gettare le basi per un futuro migliore per tutti. Ecco, questa è un po' la differenza. Quindi Massimo, una bella riflessione, una risposta un po' confusa. Sentiamo la prossima domanda. Pronto, con chi parlo?
5: Salve, buongiorno, sono Giulia, chiamo da Bologna. Buongiorno.
0: Mi scusi, ho perso il nome.
5: Giulia,
0: buongiorno, Giulia da Bologna. È bello il tempo,
5: buongiorno.
0: Anche lì?
5: È coperto, è grigio,
0: ma
5: al momento non piove.
0: Ok.
5: Allora, guardi, io avevo mandato prima un messaggio Sarò molto breve. Avevo la necessità di essere aiutata a ricordare quello che accadde al tavolo di pace in Turchia nel 2022, e un momento, diciamo, particolare per la guerra russa-ucraina, perché l'Ucraina era a vantaggio militarmente, ma non si arrivò a nessun accordo, nel senso che la Russia era in quel momento favorevole a, ma l'Inghilterra di Boris e l'America incoraggiarono il presidente dell'Ucraina a proseguire, perché ce l'avrebbe fatta, avrebbero vinto sulla Russia. Questa è una notizia che mi risuona, no? nella testa fino ad oggi, perché mi porta veramente a riflettere ancora sulla miopia diplomatica di tutto l'Occidente. Quel tavolo naufragò, e ecco, volevo ricordarlo con voi, essere aiutata un po' a ricordare cosa accadde, perché la spinta dell'America, dell'Inghilterra in particolare, poi non ricordo che altri paesi occidentali, forse nessuno, ma solo l'Inghilterra, e portarono a quella decisione, che è stato quello che è stato, cioè quello che è stato, quello che è successo successivamente lo sappiamo e arriviamo oggi. E poi piccola postilla, la mia sempre sgomento e su veramente una miopia diplomatica occidentale veramente forse cieca, no? Non si parla neanche di miopia ma di cecità, perché se ritorniamo ancora, cioè, si doveva costruire la pace già dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la caduta della cortina di ferro, perché la Russia non sarebbe stata ferma, e noi abbiamo delle responsabilità grandissime. Comunque, ecco, volevo puntualizzare, la mia domanda era: cosa è accaduto in quel tavolo di pace in Turchia nel 2022? La ringrazio molto, buona giornata.
0: Buongiorno, è un tema che ricorre spesso e che però non ha una risposta definitiva, nel senso che non ci sono evidenze che siano stati i paesi occidentali a indurre Zelensky a non firmare. Quello è stato un passaggio, parliamo degli incontri di Istanbul, in cui appunto sembrava che fosse possibile un accordo, nella realtà sembra che non si arrivò mai vicini ad un accordo. Quindi però ripeto, non c'è una ricostruzione definitiva, viene utilizzata una ricostruzione di Foreign Affairs che è stata pubblicata nel 2024 per sostenere appunto che furono alcuni paesi occidentali a dire a Zelensky di non firmare, ma poi questa cosa non è, nel leggere le carte non è risultata vera. Quindi mi sembra molto complesso pensare che non si sia voluto firmare una pace perché in quel momento si pensava di vincere la guerra. Non lo so, però sinceramente devo essere onesto con lei, ci vorrebbe uno studio diretto. Da quello che ho letto io ho le mie idee, penso che non fosse così, ma io non ho la verità da questo punto di vista, non c'è una verità incontrovertibile. Certo c'è una gravissima carenza di iniziativa diplomatica da parte di tutti, e io indicherei, se vogliamo essere proprio schietti, primis dalla parte della Cina, perché la Cina è il grande alleato di Putin, è quello che gli consente di continuare a respirare, perché compra il suo petrolio ed ha avuto un atteggiamento molto ambiguo. L'Europa è messa fuori dalle trattative perché è Putin che sostanzialmente l'ha presa in giro, ricordiamo l'incontro con Macron poco il giorno prima dell'invasione sostanzialmente, quindi l'Europa non riesce a incidere, e comunque non incide perché non ha una sua forza politica unitaria, e gli Stati Uniti sono ondeggiati. Quindi la situazione diplomatica è preoccupante. Abbiamo forse l'ultima, mi scusi se non sono stato chiarissimo, l'ultima telefonata perché sono le 8:40. Al volo. Pronto con chi parlo? Pronto? Eccoci, buongiorno.
6: Buongiorno Mirko da Ferrara, spero mi sentiate perché sono in autostrada sotto un temporale a Modena.
0: Accidenti.
6: Ma guardi, intanto complimenti per la trasmissione, ma io volevo un suo punto di vista su questo argomento, premesso evidentemente che non condivido affatto le politiche di Trump, e che anzi lo considero una persona estremamente pericolosa, stante il fatto che le sue decisioni non insistono soltanto negli Stati Uniti ma su tutto il globo, e tra l'altro penso che sia una persona con un ego anche molto problematico, diciamo così.
0: Abbiamo
6: però
0: pochi
6: credo
0: secondi.
6: Che un merito gli vada dato, cioè quello di mettere a nudo l'ipocrisia dell'Europa che per anni in nome di un pacifismo ideale si è nascosto dietro le spalle degli Stati Uniti. In questi ultimi mesi sono emerse tutte le politiche scomposte dell'Unione Europea dal punto di vista della difesa comune, del debito comune, e che quindi abbia messo a nudo questa ipocrisia. Vorrei sapere, ecco, cosa ne pensa lei in merito. Sì.
0: Allora, tanto vada piano perché piove, sta in macchina, mi raccomando. E allora, sì, sono d'accordissimo, e questa telefonata, come tutte le altre, mi confermano quanto il pubblico, gli ascoltatori di Rai Radio 3 siano davvero attenti e preparati. E al di là del giudizio che abbiamo tutti noi, che possiamo avere, che io condivido con lei su Trump, è vero che ci ha tolto questa copertina che era molto comoda, no? Della difesa dei nostri valori fatta da altri, che però poi dopo, se gli altri la fanno, a un certo punto cambiano idea e tu non hai nulla per difenderti, ti mettono in grande difficoltà. L'Europa sta vivendo una grande difficoltà, e questo sarà il tema dei nostri prossimi anni, perché la vedo complicata, ma non abbiamo adesso il tempo per parlare di questa Europa, che pure è un progetto che ci fa sognare. Io vi ringrazio, vi auguro una bellissima giornata, una giornata ricca di incontri, di conoscenze, di letture. Non ci fermiamo però, ringraziamo Fiore Liborio per la parte tecnica, in redazione Manuel De Lucia, Giulia Nucci, Giorgia Franceschi. Dopo Giornale Radio ci sarà Loredana Lipperini, che conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Grazie mille e a domani.
7: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
3: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Leone, quattordicesimo ai fedeli. Ho un nodulo polmonare, mi devo operare. La scoperta durante un controllo medico. Auguri al Papa da istituzioni e politica.
4: Tregua fantasma. Trump annuncia lo stop ai raid contro infrastrutture energetiche, ma Russia e Ucraina non ne sanno nulla. Zelensky pronto alle elezioni se Putin garantisce 60 giorni di cessate il fuoco.
3: Aeroporti nel mirino, i ribelli yemeniti Houthi colpiscono ancora lo scalo di Riyadh, i sauditi quello di Sana'a. In Israele Netanyahu ordina indagine sui militari intervistati nel documentario NASA.
4: Il verismo apre la stagione del Teatro Reggio di Torino. Nuovi allestimenti per le opere di Mascagni e Leoncavallo. Si parte giovedì con Cavalleria Rusticana e Pagliacci.
3: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. A tutti voi una buona giornata. E allora, apertura dedicata all'annuncio di Papa Leone XIV, si sottoporrà ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo ad un polmone. Il pontefice lo ha detto dalla finestra che affaccia su Piazza San Pietro durante l'Angelus domenicale, bypassando così la comunicazione istituzionale e rivolgendosi direttamente ai fedeli.
5: Papa Leone XIV ha voluto parlare direttamente ai fedeli alla fine dell'Angelus, dopo la benedizione, quasi a voler tranquillizzare la piazza gremita che ogni domenica si raduna per ascoltarlo.
6: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
5: A dare maggiori dettagli la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, quindi da meno di un mese, e che vedrà Prevost in Uruguay, Argentina e soprattutto nel suo Perù, dove è stato missionario e vescovo per 20 anni. Con Prevost al Gemelli ci sarà il dottor Luigi Carbone, nominato a giugno scorso capo della direzione di sanità e di igiene del governatorato, accanto a lui anche nei viaggi. Ilaria Menta, GR3.
4: Per capire meglio cos'è un nodulo polmonare ci siamo rivolti al professor Cesare Gridelli, direttore di oncologia medica all'ospedale Moscati di Avellino e presidente dell'Associazione Italiana Oncologia Toracica.
7: È una lesione del polmone che può essere legata a un fattore di tipo infettivo, infiammatorio o tumorale. Non è detto che sia un tumore maligno. Dipende dalle caratteristiche del nodulo e ai fattori di rischio. Quando c'è un sospetto che possa essere non benigno, c'è il consiglio da parte del medico di asportazione del nodulo per poterlo analizzare.
3: Vicinanza e auguri al Papa da tutto il mondo politico e istituzionale, a cominciare dal Presidente della Repubblica Mattarella, che scrive: il popolo italiano le è vicino, rincuora la sua serenità, osserva la Premier Meloni. Da tutto il mondo politico l'augurio che Leone possa rimettersi presto da questo problema di salute.
4: Una tregua energetica fra Mosca e Kiev, l'ha annunciata Donald Trump, prendendo in contropiede le parti che dicono di non saperne nulla.
8: Il giorno dopo l'annuncio sulle forniture di diesel russo agli Stati Uniti, Donald Trump affida al Social Truth un altro proclama. Tregua energetica in vigore da subito fra Kiev e Mosca. Anche un mese fa ne aveva annunciata una e anche stavolta i diretti interessati non confermano. Cremlino e media statali russi tacciono ed è una fonte della Casa Bianca a precisare, dopo al sito Axios, che la Russia al momento non ha ancora accettato la tregua. Sorpreso ma disponibile Zelensky.
9: We are open for this.
8: Non ne sapevo nulla, ma se i russi accetteranno faremo altrettanto. Fa sapere, denunciando ore dopo nuovi raid russi su siti energetici a Kiev e a Kharkiv, dove muoiono anche 3 persone. A poche settimane dal voto di medio termine, lo stretto di Hormuz resta chiuso e Trump imputa Zelensky ai droni ucraini contro le raffinerie russe l'alto prezzo del carburante. E per fermare i raid, il tycoon minaccia di bloccare la vendita di armi a Kiev, scrive il Financial Times. Zelensky però non si piega e alla richiesta di Trump di farsi da parte rilancia: con dovuto rispetto, Lasciate al nostro popolo scegliere. Possiamo tenere elezioni, ma solo se Putin ferma la guerra per 60 giorni. Valeria Fraschetti, GR3.
3: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Il bilancio è di un morto e una decina di feriti e i sauditi annunciano di aver intercettato un altro missile lanciato dalla milizia filo-iraniana. Due giorni fa un terminal dello stesso scalo è stato teatro di un attacco costato la vita a 12 civili.
4: Il governo israeliano intensifica la campagna contro NASA, il film campione di incassi e vincitore del premio della giuria a Venezia che documenta le stragi a Gaza e le vittime collaterali. NASA appunto. Il premier israeliano Netanyahu chiede l'incriminazione degli esponenti dell'esercito e dei servizi segreti che hanno rivelato informazioni sui metodi usati nell'operazione contro i palestinesi. Costata la vita, si stima, oltre 74.000 persone. La corrispondente.
0: Risalire alle fonti dei due registi autori del documentario NASA era stata la prima reazione del governo israeliano. Ieri il premier Netanyahu ha ufficialmente chiesto di aprire un'indagine sulle fonti anonime che hanno permesso ai due registi Yuval Abraham e Rachel Zohr di raccontare i criteri con i quali, secondo quanto detto loro da 24 informatori militari israeliani, l'esercito avrebbe scelto gli obiettivi da colpire durante la guerra a Gaza, provocando anche un altissimo numero di vittime civili a causa di sistemi di puntamento basati sull'intelligenza artificiale. La richiesta del premier è arrivata direttamente al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a quello dello Shin Bet, i servizi interni e al procuratore generale. I due registi sono stati già minacciati da un ministro israeliano di essere privati della cittadinanza del loro paese e di essere accusati di tradimento, ma anche esponenti dell'opposizione ora in corsa per le prossime elezioni politiche hanno avuto reazioni durissime contro di loro per aver colpito con il documentario le forze armate israeliane da 3 anni in prima linea nel difendere il paese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Siamo alla politica italiana. La scelta dei candidati per le prossime amministrative e le alleanze elettorali continuano ad essere al centro del dibattito all'interno degli schieramenti particolari.
9: Le probabilità di un'alleanza con Vannacci sono allo 0%, dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa al Foglio. Il centrodestra guarda compatto alla manovra per ridurre il carico fiscale, mentre restano le distanze sul candidato sindaco di Milano tra la Lega, che chiede gazebo, e Forza Italia, che con Antonio Tajani difende la scelta di Matteo Perego, che a Repubblica dice se vogliono le primarie si facciano in ogni grande città. A smorzare i toni, Fratelli d'Italia, con Giovanni Donzelli.
10: Sono normali fibrillazioni di ambizioni dei partiti, decideremo insieme quello che è il migliore per poter vincere e governare bene Milano.
9: A discutere di candidati, alleanze, anche le opposizioni. Nessuno deve poter in futuro danneggiare la squadra. L'affondo di Giuseppe Conte a Matteo Renzi, che replica: il mondo brucia e passano il tempo a parlare di me. E alla richiesta di garanzie su Italia Viva da parte di Conte, la segretaria del PD Elly Schlein risponde:
11: garanzia che noi dobbiamo dare è molto semplice, quella di non rifare gli errori del 2022. Continueremo testardamente unitari sui temi, sul programma.
9: Schlein, che precisa, troveremo il candidato premier con un accordo con le primarie, indicando quindi tra le priorità del futuro esecutivo salario minimo e costo dell'energia. Filippa Misano, GR3.
4: Alla Camera nel pomeriggio il ciclo di audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica, sulla base del quale sarà poi messa a punto la manovra. Atteso per domani il voto sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi.
12: Il governo entra nella fase operativa della legge di bilancio, la cornice finanziaria e le prime riforme strategiche saranno delineate nel documento programmatico di bilancio. I dettagli emergeranno a breve, dopo il ciclo di audizioni che concluderà il ministro dell'economia Giorgetti. Tra le misure allo studio, un focus sulle nuove generazioni, per le quali si ipotizza una tassazione agevolata al 5% per 5 anni sugli aumenti salariali e l'introduzione di una no tax fino a 35 anni. A questa si affiancherebbe la detassazione delle tredicesime per le retribuzioni più basse. Per mitigare il caro vita si valuta anche il tetto ai prezzi delle bollette energetiche, come quello applicato sui carburanti. Il calendario istituzionale prevede che il Consiglio dei Ministri si riunisca martedì per approvare il testo da inviare a Bruxelles entro il 20 ottobre, mentre le Camere saranno chiamate a votare uno scostamento di bilancio da 28,8 miliardi per attivare la clausola di salvaguardia europea per gli investimenti in difesa ed energia. Gelsomina Testa, GR3.
3: Giornata di protesta con possibili cortei e blocchi stradali per lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti i siti dell'ex Ilva che protestano contro la decisione di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria di avviare il blocco temporaneo della produzione nell'area nord a partire dal 15 di novembre. Per l'azienda è la conseguenza inevitabile della sentenza che impone lo stop all'area a caldo dello stabilimento di Tara.
4: Distrutto dalle fiamme il più antico mercato coperto di Parigi, il Marché des Enfants Rouges, nel terzo arrondissement, è stato completamente divorato da un incendio scoppiato per cause ancora ignote. Fondato all'inizio del Seicento, era stato dichiarato monumento storico nel 1982.
3: Siamo al cinema. Francesco Piras porta sullo schermo la storia di Beniamino Zuncheddu, pastore sardo, detenuto ingiustamente per oltre 30 anni. Fu condannato per un triplice omicidio avvenuto tra le aspre alture di Sinnai, nel sud della Sardegna. Sale gremite e applausi durante le proiezioni speciali a Cagliari del film dal titolo Giustizia, che uscirà in tutte le sale il 15 di ottobre. È tratto dal libro Io sono innocente, scritto dallo stesso Zuncheddu insieme al suo avvocato Mauro Trogu, che ha combattuto per ottenere la revisione del processo e la conseguente assoluzione nel 2024.
13: Il film mi è piaciuto moltissimo, mi hanno emozionato perché sono tornato indietro da quando mi hanno preso.
14: Beniamino Zuncheddu, 33 anni, in carcere da innocente. La sua storia, l'errore giudiziario più lungo della giustizia italiana, è ora un film di Francesco Piras, Giustizia. E a prestargli il volto è un bravissimo Fabrizio Ferracane.
15: L'ho incontrato Beniamino un giorno, un pomeriggio in Ponte in Sardegna a Cagliari, una mezz'ora. Quel giorno lì io ho chiesto Beniamino, ti posso abbracciare? Eia, ci siamo abbracciati, ho dovuto rispettare il suo dolore, qualsiasi interpretazione io avessi fatto o che non può mai restituire quello che ha vissuto.
16: Non so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
14: Il suo avvocato Mauro Trogu è Michele Riondino.
17: Io ho avuto la fortuna di incontrare sia Beniamino che Mauro, di starci insieme una settimana a casa loro. Ho avuto la possibilità di avere un coach, l'uomo che ha risolto questo caso di ingiustizia gravissimo.
14: Nel cast anche Jacopo Cullin e Geppi Cucciari. Zuncheddu è ancora in attesa di un risarcimento.
18: Vorrei tornare a casa, sarebbe anche ora.
14: Miriam Mauti, GR3.
4: E ora la musica. Parte il 15 ottobre con il Festival Verismo, la stagione 2026-2027 del Teatro Reggio di Torino. Si comincia con Cavalleria Rusticana di Mascagni e Pagliacci di Leoncavallo, a cui seguiranno altri due titoli per un totale di 22 recite fino al 22 novembre.
14: Il Verismo, con due dei suoi protagonisti, è al centro della tetralogia che apre la stagione 2026-27 del Reggio di Torino. Inaugurazione il 15 ottobre con le nuove produzioni di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, autori forse messi in ombra dalla presenza ingombrante del contemporaneo Giacomo Puccini. A seguire, il 27 ottobre, debutta la Bohème di Leoncavallo, che mette in scena una specie di Friends ante litteram. Il festival prosegue con Iris di Mascagni a partire dal 5 novembre. Il regista Daniele Menghini firma le opere di Mascagni, Francesco Micheli quelle di Leoncavallo. Sul podio per tutti e quattro i titoli Andrea Battistoni, direttore musicale del Teatro Reggio.
19: Il Verismo è una stagione dell'opera lirica italiana molto affascinante. Porta una ventata di aria fresca al teatro musicale tra 800 e 900 e contribuisce a raccontare storie nuove, rivoluzionarie nelle loro ambientazioni rurali come per Cavalleria e Pagliacci, ma anche metropolitane come nella Bohème di Leoncavallo, mentre con Iris abbiamo il Giappone, l'Oriente immaginario ma estremamente espressivo.
14: Claudia Faiens, GR3.
4: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Gianni Tola, Gennaro Strazzullo.
3: Ora il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45. Al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. A tutti buona giornata, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
21: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
20: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
21: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
20: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
21: Terme dell'Emilia Romagna.
20: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Meteoradio.
24: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'Alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi. Temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
23: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Pagina 3.
25: Sono le 9, 1 minuto e 37 secondi. Buongiorno in questo lunedì 12 ottobre da Loredana Lipperini. Naturalmente benvenute e benvenuti a Pagina 3. La cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Pagina 3 oggi oscilla fra meditazioni e recensioni, anche se recensioni molto particolari. E partiamo proprio da questa, una recensione particolare perché riguarda un libro uscito nel 1980. Siamo sulle pagine culturali della Repubblica di oggi e siamo all'ultima puntata di una serie di Marco Belpoliti che si chiama Bambini Magici e dove viene raccontato l'immaginario dell'infanzia in letteratura. In questo caso parliamo dei Figli della Mezzanotte di Salman Rushdie. L'articolo si intitola Il destino che unisce 1001 piccoli indiani e poi vedremo perché vale la pena di leggerlo o di rileggerlo. Scrive Belpoliti dunque: Salim Sinai nasce allo scoccare della mezzanotte del 15 agosto 1947 a Bombay. È il primo bambino che vede la luce mentre l'India sta diventando indipendente. Insieme a lui nascono nel territorio del nuovo stato altri 1000 bambini. Popolazione infantile eccezionale, i bebè sono dotati di poteri prodigiosi, fra cui quello di viaggiare nel tempo. Ma Salim possiede qualcosa in più perché è provvisto di un potere telepatico. Riesce a convocare nella sua mente tutti i bambini venuti al mondo in quello stesso momento. E cosa significa la telepatia? Parola creata da Friedrich William Henry Myers nel 1882, se non tele, lontano, e pateia, sentimento? Salim, scrive Belpoliti, di sentimento ne ha tanto. Ma è insieme un inveterato bugiardo, un provocatore di guai multipli e un picaro velleitario. Tuttavia possiede la maledetta fortuna di essere un meraviglioso narratore di storie che riguardano la sua famiglia, dunque se stesso, oltre l'immenso e popoloso paese che gli inglesi abbandonano al suo destino proprio mentre lui nasce, è segnato pure dalla fondazione di un altro stato, una nazione musulmana che all'epoca era separata in due parti distanti fra loro migliaia di chilometri, il Pakistan. Salim, ora trentenne, è il portentoso affabulatore dei Figli della Mezzanotte, il secondo e sorprendente romanzo di Salman Rushdie, uscito nel 1980, è diventato in breve un successo mondiale, sbecchiando di colpo la letteratura postcoloniale. Perché dunque rileggerlo, ci dicevamo poco fa? Tanto proprio per questo, immaginando come nel 1980 si poteva usare un bambino per raccontare il cambiamento di un mondo, ma anche per un altro motivo, direi, per la capacità di ibridare realismo e fantastico. Se Salim è telepatico, non dimentichiamo che esattamente 6 anni prima di quel 1980 Stephen King, che riciteremo oggi, scrisse il suo primo romanzo Carrie, che proprio in questo momento sta facendo discutere per una, secondo me, bellissima versione televisiva di Mike Flanagan. Ma torniamo a Belpoliti e a Salim, naturalmente. Mary Pereira, la bambinaia di Salim, cullandolo, gli canta un fatale ritornello. Quel che vuoi essere, tu puoi esserlo. Puoi essere proprio ciò che vuoi. Sarà lei, instillando uno smodato senso di sé nella creatura ed effettuando un ferale cambio di culle, a determinarne il futuro, oltre che il passato. A un tempo fiabesco come le mille e una notte, grottesco come il suo modello, il tamburo di latta, effervescente come il Tristan Shandy di Stern, questo libro mescola con risultati inattesi la mitologia indiana e il romanzo postmoderno maturato in America negli anni 60 e 70. Salim racconta la propria storia alla paffuta Padma, ispiratrice e donna amata, e intanto si rivolge direttamente ai suoi lettori, come se fosse la voce fuori campo di un film o l'attore principale di una commedia melodrammatica. Come comincia però I figli della mezzanotte, che forse nelle discussioni che oggi riguardano i libri con tutte le cronache sulla Buchmesse che è in corso a Francoforte, beh, insomma, era veramente qualche cosa di sorprendente. La storia peraltro comincia, ci ricorda Belpoliti, nel 1915 in Kashmir con il dottor Aziz, nonno del narratore, capace di prevedere i pericoli attraverso il prurito al naso, fino ad arrivare al 1975, anno in cui l'anima nera della storia, Indira Gandhi, proclama l'emergenza, assumendo i pieni poteri in India. Salim possiede appunto poteri soprannaturali che gli consentono di entrare nelle vite del suo parentado, dei vicini e dei potenti dell'epoca, grazie a un naso che goccia, una proboscide alla Ganesh, il dio della testa d'elefante. Attingendo alla mitologia induista, Rushdie, cresciuto in una famiglia musulmana con studi in Gran Bretagna, perché il libro, ricordiamolo, è scritto in inglese, immette nel romanzo qualcosa di ibrido e poteri soprannaturali che gli consentono di entrare nelle vite del suo parentado, dei vicini e dei potenti dell'epoca, grazie a un naso che goccia, una proboscide alla Ganesh, il dio della testa d'elefante. Attingendo alla mitologia induista, Rushdie, cresciuto in una famiglia musulmana con studi in Gran Bretagna, perché il libro, ricordiamolo, è scritto in inglese, immette nel romanzo qualcosa di ibrido e soprattutto qualche cosa di impossibile. Salim è un protagonista magico e quindi

vetta di strada un imprenditore indiano e due madri, e una terza, la più fedele di tutte, ovvero la sua tata. Il corpo del narratore è il luogo dove si riscrive la storia dell'India. Gli cade a pezzi. Lo confessa apertamente proprio all'inizio del libro, come lo stesso ex dominio coloniale britannico. Subisce mutilazioni, oltre a una nefasta operazione al naso che lo porterà alla fine a perdere i suoi poteri telepatici. E poi ci sono gli oggetti magici, come in tutti i racconti fantastici. Nel caso, un lenzuolo perforato, una sputacchiera d'argento, saliere e pepiere, cartelloni pubblicitari, ceste per il bucato e vasetti per la salamoia. Le decine e decine di personaggi che spirano del libro sono tutti memorabili, con Salim, narratore incontenibile, che gareggia con Shahrazad a distanza di secoli. E c'è una considerazione importante da fare. Salim, come ricorda Belpoliti, appare consapevole della propria estraneità nel mondo e al tempo stesso non accetta fino in fondo la propria diversità. Non sa dove stare, perché mentre racconta la sua storia si rende conto di essere uno sradicato. E Salman Rushdie ha spiegato molto bene tutto questo, scrivendo in un articolo poi raccolto in Patria immaginaria di Gunter Grass dei suoi tre sradicamenti: la perdita delle radici, la perdita linguistica, la perdita dell'identità sociale. Naturalmente parla anche di sé. Il giovane Salman, trasferitosi in Gran Bretagna per studiare, si sentì ben presto uno straniero. Aveva perso la sua Bombay, la società di cui era parte e la sua lingua. Speriamo che tutto questo vi porti a riaprire i figli della mezzanotte di Salman Rushdie, di cui parla nell'ultima puntata della sua serie Bambini Magici Marco Belpoliti su Repubblica. Ricordo il titolo: Il destino che unisce 1001 piccoli indiani.

0: Potete scriverci se volete un WhatsApp o un SMS al 335-5634-296. Potete continuare ad ascoltare dopo il brano che ci accompagna oggi, Alone Together, composto da Arthur Schwarz e Howard Dietz, e qui nell'interpretazione di Oscar Peterson in duetto con Dizzy Gillespie. Anch'io avrò un breve duetto, breve ma ovviamente molto atteso. Rosa Polacco, buongiorno.
1: Ciao Loredana, buongiorno, che piacere trovarti. Stamattina prendiamo spunto dall'ultima telefonata di prima pagina, quella di Mirko da Ferrara, che guardando a quello che sta succedendo in Ucraina, dopo le dichiarazioni di Trump, l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente e l'accordo con Putin, di cui parlerà dopo di noi Luigi Spinola, Radio Tremondo, ecco, noi vogliamo guardare proprio all'Europa, a cosa mette in campo di fronte alle posizioni, alla prepotenza di Donald Trump. Dice Mirko: l'Europa si è nascosta troppo a lungo dietro le spalle degli Stati Uniti e Trump evidenzia questa sua debolezza. Allora cercheremo di fare questo stamattina, vedere cosa mette in campo l'Europa di fronte a questa crisi sempre più avanzata.
0: Grazie, e aspettiamo Rosa Polacco e i suoi ospiti, a tutta la città ne parla. Intanto piccola meditazione sul tempo, che si deve alla terza pagina del domenicale del Sole 24 Ore, che è uscito ieri e che anticipa una parte del nuovo libro di Carlo Ossola, presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, che ha appena pubblicato un

piccolo saggio alle Gilles Tempes, dove parla appunto di tempo, e il titolo infatti di questa meditazione, così viene definita, è Un lungo percorso all'interno del tempo, argomento assai assai complesso, ed è difficile da affrontarlo ovviamente in pochi istanti, ma qualche traccia possiamo darla. Il tempo, scrive Ossola, ci precede, ci accompagna, ci sopravanza. L'uomo ha tentato di abolirlo, di renderlo reversibile, di annegarlo nell'eterno o nel nulla. Eppure è lì. Anche se ne ignoriamo la presenza, se evitiamo orologi e cronometri, esso ci assilla. Padrone delle prestazioni, dell'economia, del successo, il tempo ci pesa e ci opprime. Eppure Agostino ne aveva colto la misteriosa fragilità. Il presente esce da un luogo sconosciuto, allorché da futuro diviene presente. Così come si ritrae in un luogo occulto, allorché da presente diviene passato. In verità, chi predisse il futuro? Dove lo vide, se il futuro non è ancora? Non si può vedere ciò che non è. È ovviamente un brano dalle Confessioni citato da Ossola, che però aggiunge una cosa. È importante, scrive, esercitare la memoria e custodire gelosamente ciò che c'è davvero caro ed essenziale, per realizzarlo in noi stessi ancora più profondamente. L'esperienza umana fa sì che dal nostro intimo scaturisca il sogno, lasciando dischiudere nel cuore di quella memoria e di quelle forme il dono più prezioso, l'immagine accarezzata di ciò che mai potrà appartenere a questo mondo, in questa dimensione interiore. Un soffio basta a stabilire il ritmo del vivente, lo slancio dell'invisibile. La meditazione sul tempo di Carlo Ossola è sul Sole 24 Ore, sul domenicale del Sole 24 Ore, il titolo Un lungo percorso all'interno del tempo.

a volte il tempo rischia di rimangiarsi, diciamo così, o di mangiare la memoria degli scrittori. Allora, c'è una, per fortuna, una nuova uscita e c'è un articolo. L'articolo sulla terza pagina del Corriere della Sera lo firma una studiosa come Mirella Armiero e parla della ripubblicazione di Passaggio a Trieste di Fabrizia Ramondino, che è tornato in libreria per Einaudi con una nuova prefazione di Vittorio Lingiardi e uno scritto finale di Assunta Signorelli. Era un libro bellissimo e l'articolo di Armiero comincia così: ho scritto nei miei libri di sofferenze come tanti altri scrittori, penso però che tutte le mie descrizioni e quelle che ho letto siano tentativi ora consolatori, ora moraleggianti, ora soltanto affabulatori di aggirarsi intorno all'indicibile. E aggiunge: in tutta la sua carriera di scrittrice è proprio questa la sfida di Fabrizia Ramondino, a cui appartenevano le parole precedenti: affrontare e dare conto con un linguaggio della letteratura di ciò che non poteva essere detto. E questo libro nasce con, dopo due periodi di soggiorno al Centro Donna Salute Mentale di Trieste nel 1998, un centro diretto dalla psichiatra Assunta Signorelli, amica di Ramondino, che la invita a più riprese, come ricorda Armiero, e riesce a convincerla proprio quando lei è in acuta sofferenza per il suo alcolismo. E Assunta le intima vieni e Fabrizia accetta di farsi ricoverare per una settimana di disintossicazione all'ospedale di Cattinara. Il resoconto di questi giorni apre il libro, che poi diventa corale quando si trasforma nel diario di bordo delle attività del centro, e Ramondino diventa cantastorie di esistenze spezzate, ma anche sorprendenti, ricche e palpitanti nonostante tutto. Come poi fece, apro e chiudo una parentesi, in quell'altro bellissimo libro che è L'Isola Riflessa, dove ugualmente racconta, ambientato a Ventotene, dove racconta la sua sofferenza, la sua crisi, le sue crisi depressive, il suo alcolismo, ma formando un coro, esattamente come fa qui. Scrive anche Mirella Armiero: a 20 anni dalla legge Basaglia, che ha decretato la chiusura dei manicomi nel centro triestino, si lavora su quella traccia, declinata al femminile, e si combatte l'emarginazione delle donne segnate dallo stigma della malattia psichiatrica, rifiutate da mariti, genitori, amici. Ma Passaggio a Trieste non è un testo ideologico né un bollettino medico. Come in altre occasioni, a partire del libro sui disoccupati organizzati di Napoli, Ramondino offre la mediazione della propria scrittura per dare voce a chi l'ha persa o chi non l'ha mai avuta. Ed ecco dunque Edbige, con la sua lamentela ripetuta all'infinito, mi frigge la testa, capace però di mostrarsi risoluta. Alice, delicata musicista, Graziella, che pretende attenzione, e tutte le altre, colte o meno istruite, disagiate o borghesi, madri di famiglia o madri che hanno perso i loro figli, e quello strazio se lo portano dentro, ciascuna impegnata a rimettere insieme brandelli di vita. Quindi rileggere I figli della mezzanotte di Rushdie e rileggere, grazie alla nuova uscita, Passaggio a Trieste di Fabrizia Ramondino. Ne parla sul Corriere della Sera Mirella Armieri e l'articolo si intitola Il pezzo di cielo caduto a Trieste è bellissimo.

bellissimo parlare dei libri di ieri, anche se concluderemo questa puntata parlando di un libro di oggi. Però quello di ieri in questo caso è una riedizione di un saggio sulle rotte del rave che esce dopo 20 anni di nuovo presso Woods Edizioni. Su Il Domani ne parla il suo autore, che è Pierfrancesco Pagota, che si è sempre occupato di sottoculture o di culture alternative, che dir si voglia. Perché parlare del rave? Perché, come dice il titolo dell'articolo, bisogna immaginare un mondo nuovo. Sottocultura nomadica, scrive Pagoda, capace di ridefinire le geografie della musica pop, con l'irruzione sulla scena globale di territori una volta lontani dai consumi giovanili. Quella della musica elettronica degli anni 90 è stata un'epopea che ha fatto dell'attraversamento il suo segno riconoscibile. Quello simboleggiato dal viaggio, naturalmente con le tribe che solcavano i continenti, come una moderna interpretazione dei bus che negli anni 60 e 70 connettevano Amsterdam e la loro festosa Kabul, ma anche quello della transizione interiore, della modificazione degli stati di coscienza, della trance che ha fatto dei DJ, prima ancora che delle superstar, dei veri sciamani, dei maestri di cerimonie, di appuntamenti rituali che trovarono nei rave party il loro potente catalizzatore. Ora, è interessante perché è un lungo reportage, quello di Pagoda, che appunto viene pubblicato oltre 20 anni, mi correggo, dopo la prima pubblicazione, che era addirittura del 2002. Ed è un reportage che fa capire che quello che per molti oggi è sinonimo di caos, di pericolo, di persone da tenere d'occhio, diciamo così, era in realtà un itinerario molto interessante. Ovviamente parte Pagoda dal beat elettronico che scrive, ha unito magicamente e in modo irripetibile le spiagge di Goa, dove andavano in scena i full moon parties, le feste dove si celebrava la bellezza della luna piena che si alzava sull'oceano, con le calette di Ibiza, dove invece era il sole che si inabissava nelle acque del Mediterraneo, a essere festeggiato nei sunset bar, per poi perdersi sulle orme degli adoratori techno del Re Artù, in uno sperduto altopiano del Galles, e ritrovarsi su un camion dalla meccanica instabile diretti a est, nella ex Jugoslavia in piena guerra civile, per organizzare, come fecero gli inglesi della techno tribù Desert Storm, il capodanno della vita, in una città bosniaca sotto assedio da parte dei cecchini, con una discoteca che sorge dal nulla in poche ore e così velocemente come è stata costruita si dissolve il giorno successivo, pronta a ricomparire la notte dopo a molti chilometri di distanza. Come recitava la frase di Timothy Leary, il grande teorico della psichedelia, accenditi, sintonizzati, abbandonati. Ora è interessante andare a recuperare quello che ha davvero significato all'epoca il rave, che, scrive Pagoda, rivendica un nuovo spazio di socialità che non sia quello consueto. E, peraltro, la bedroom generation, la generazione della stanza da letto, si trasforma in produzione, ovvero trasforma ogni stanzetta adolescenziale in un artigianale ma efficace studio di registrazione. È una piccola ma significativa rivoluzione culturale che travolge l'idea stessa del fare e del consumare musica, cosa appunto che abbiamo dimenticato e che forse sarebbe ed è importante andare a recuperare. L'articolo completo è sul Domani e ha come titolo Immaginare un mondo nuovo, il senso profondo del rave. Lo firma l'autore del libro, ovvero Pierfrancesco Pagoda.

0: Come promesso, e intanto ci congediamo dal brano che ci ha accompagnato oggi, Alone Together, interpretato da Oscar Peterson e Dizzy Gillespie. Naturalmente dopo di noi ci sarà ancora musica, ci sarà Onda Verde e poi Primo Movimento con Arturo Stalteri. Ma prima c'è una bellissima recensione di Antonella Lattanzi, una scrittrice che a sua volta molto attenta a certe scritture ibride, visto che abbiamo cominciato con Rushdie, che sulla lettura... Lo cito anche se, come vi state facendo giustamente notare, mi invitate a ricordare, la lettura del Corriere della Sera non è in edicola tutta la settimana, ma solo la domenica. Pazienza, recuperiamo lo stesso parte dell'articolo che recensisce l'ultimo romanzo di Stephen King, Altri mondi, oltre a questo, traduzione di Luca Briasco. Esce per Sperling e Kupfer, è firmato con Peter Straub, che aveva firmato con King anche i due libri precedenti della serie del Talismano, Il Talismano e La Casa del Buio. Ma sentiamo cosa scrive Lattanzi sotto il titolo Nel multiverso di King. Il titolo originale di Altri mondi oltre a questo, ultimo capitolo della saga del Talismano, è Other Worlds Than These, Altri mondi oltre a questi. Chi conosce King sa benissimo che i suoi romanzi ci raccontano sempre altri mondi oltre a questi, non questo, perché nessuno di noi vive in un mondo solo, anche nella realtà intendo. Non sto parlando di magie, di possessioni e malefici, ma di quelli che abbiamo dentro, che vediamo con la mente, contro cui combattiamo oggi, oppure a cui ci affidiamo per provare ad affrontare la vita ogni giorno. Non è facile per nessuno. Altri mondi. La saga del Talismano e quella della Torre Nera sono intersecate. È nel primo volume della Torre Nera che l'oracolo rivela al protagonista, il pistolero Roland, ci sono altri mondi, pistolero, e altri demoni. Queste acque sono profonde. Attento alle porte, attento alle rose e alle celate porte. E poi quando, perso dietro le proprie ossessioni, Roland lascia precipitare nell'abisso l'undicenne Jake Chambers, che credeva di aver trovato in lui il padre, è proprio il ragazzo a dirgli poco prima di precipitare: vai allora, ci sono altri mondi oltre a questi, spezzandoci il cuore. Sentite l'eco di Gandalf il grigio del Signore degli Anelli quando si lascia precipitare per salvare la compagnia, anche qui spezzandoci incredulo il cuore. Ora, in altri mondi oltre a questo, Jack Sawyer, nato ragazzino nel primo volume della saga e adesso uomo fatto e addolorato, mentre in una notte al ghiaccio guarda il cielo pieno di stelle e buon Dio, o buon Gan se preferite, come sono luminose, pensa. Ci sono altri mondi oltre a questi. E chi può dire? Quanti ne sto guardando proprio ora? Chi di noi, scrive Lattanzi, non sa che ci sono altri mondi oltre a questi? Questi in cui camminiamo ogni giorno e che anche per noi non sono mai uno solo. È come se queste parole di King perdonassero i nostri errori o lenissero la nostra solitudine, il nostro sconforto. Il primo Jake si lascia cadere per rendere libero Roland, che insegue le sue ossessioni, ossessioni cui, da cui un altro Jake in Shining si farà consumare. Eppure sul finale, mentre sta per uccidere suo figlio Danny, Jack ha un momento di lucidità. Doc gli dice: scappa, presto. E ricordati che ti ho voluto tanto bene. Sono 52 anni che King ci apre il petto e tira fuori il nostro cuore con i suoi romanzi. 52 anni che ci raccomanda di aprire gli occhi per guardare altri mondi oltre a questi. 52 anni che ci parla di madri mancati, e di madri dolcissime o terrifiche, di figli e di figlie che cercano qualcuno che li ami, di amori che non finiscono anche quando chiamiamo varca altri mondi, di uomini e donne, ragazzini che cercano con tutto quello che possono di essere brave persone, di meritare un posto, come lo chiama King, nel carrozzone della normalità. Ma poi, chi dice che ci vogliamo stare in questo carrozzone? Le ossessioni che ti fanno sbagliare strada o ti oscurano la vista, King le conosce, le trasforma, le rivela in modo che finalmente possiamo vederle. Davvero c'è differenza fra un'ossessione e un demone? Forse capire. Antonella Lattanzi nel multiverso di King, la lettura del Corriere della Sera, e pagina 3 si conclude qui. Un saluto dal tecnico Domenico Ganci, Maria Novella Bucelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Berenec al cura del programma, Piero Pugliese in regia. Buona giornata a tutte e a tutti.
1: I grandi libri ad alta voce su Radio 3.
2: Devo dire che la vostra Miss Brody mi sembra un tipo un po' stravagante. Quanti anni ha?
1: Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark.
2: Jean Brodie, disse Teddy, è una donna magnifica nel suo pieno fulgore. Dopodiché si alzò in piedi e, gettandosi indietro il ciuffo, uscì dalla stanza.
1: Gli anni fulgenti di Miss Brodie di Muriel Spark ad alta voce. Dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Onda Verde. Viaggiare
4: buongiorno,
3: informati.
4: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 10 secondi. Oggi è inizio di settimana, lunedì 12 ottobre, viabilità condizionata dalla pioggia, ma abbiamo in questo momento, attenzione, dei forti temporali in A14 tra Faenza e Cesena, temporali insistenti tra Modena e Bologna, sempre in autosole. Andiamo però subito in primo piano, abbiamo una criticità in A4, il traffico da poco sbloccato, però è chiuso per un incidente coinvolto un camion che con dispersione di carico e due autovetture tra Ponte Oglio e Palazzolo, e al momento ci sono 4 chilometri di code tra Bergamo e le Seriate e 5 chilometri di code in carreggiata opposta verso Milano tra Rovato e Ponte Oglio. È avvenuto anche un altro incidente tra Desenzano e Brescia Est che sta provocando 7 chilometri di code in direzione di Milano. Sulla tangenziale di Pavia, code per 2 km per un incidente tra Pavia Bereguardo e Pavia Nord, e sulla 12 la Genova Rosignano 3 km di code tra il Bivio della Sette e Genova Est. Da poco è avvenuto un incidente in A8, la Milano Varese, coinvolta una moto e un'auto in terza corsia, attenzione, tra Busto Arsizio e Castellanza, che sta già sviluppando delle code. Code che ritroviamo pure in un incidente nel tratto toscano dell'autosole tra Valdarno e Firenze, al momento quantificata in 4 km verso nord, verso Firenze. E in A14 ancora chiusa e critica la situazione, è bloccato lo svincolo di Poggio Imperiale in A14, ma ci sono code per 3 km per questa chiusura tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di ascolto e buon inizio di settimana. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Primo movimento.
1: Una voce sulle note, quella di Arturo Stalteri, per Primo Movimento anche oggi con voi, 9.32 minuti e 44 secondi, un programma curato da Giorgia Franceschi, Federico Vizzaccaro, oggi è con noi in regia, Domenico Ganci, alla console 3556 34296, e per le anticipazioni discografiche di oggi, la musica, i colori, il suono, le atmosfere, quei mondi paralleli che molto spesso riesce a evocare con quello che è il suo linguaggio, che non ha bisogno di interpreti, o almeno ne ha bisogno quando è musica del passato che deve in qualche modo passare dalla pagina scritta al suono. E in questo caso eccoci con un progetto che sta andando avanti già da parecchio tempo. Siamo infatti al quinto volume di questo progetto dell'etichetta Naxos, che vede Adam Fischer con la Danish Chamber Orchestra, un'orchestra antichissima, ha più di 80 anni, lui la guida da ormai quasi 20 anni, vedere le sinfonie haydniane. Quindi siamo arrivati alle sinfonie della maturità, ovvero le sinfonie del volume quinto, e abbiamo infatti dalla 84 alla 86 sinfonie importanti, sinfonie in cui Haydn dà molta importanza anche agli strumenti a fiato, che danno questa propulsione, questa spinta assolutamente ritmica. Esempio, la sinfonia in re maggiore, la numero 86, è del 786, vede infatti flauti, oboi, due fagotti, due corni, due trombe, timpani e poi gli archi, ed è tra le sinfonie dette parigine la più ampia, e ha questo bel movimento lento che infatti vi proponiamo tra poco, che la apre con grande, potremmo dire, con grande saggezza, grande ampiezza, nonostante non sia poi lunghissimo, però dà questo senso di grande profondità e di grande potenza anche emotiva. Non è un caso che poi sfoci nell'allegro spiritoso che ascoltiamo, collegato, che le permette in qualche modo di aprirsi poi a altre atmosfere. Haydn continua a regalarci le sue sorprese, esempio i due elementi dei temi, esempio le corde da sole ad un certo punto, che invece poi vengono incatenate a una seconda parte in cui tutta l'orchestra improvvisamente esplode in un bellissimo forte, quasi un martellamento sonoro fortissimo, selvaggio in un certo senso, che si apre dopo invece la serenità e la quiete, prima della tempesta, potremmo dire in questo caso, dell'adagio iniziale. Dunque ascoltiamo questo adagio allegro spiritoso dalla Danish Chamber Orchestra con Adam Fischer alla direzione, la sinfonia numero 86 di Franz Joseph Haydn, quella in re maggiore.

Ecco la grande vitalità di Haydn in questa esecuzione, molto composta anche in un certo senso, di Adam Fischer con la Danish Chamber Orchestra e la Sinfonia numero 86, che si apre con questo adagio allegro spiritoso, che è registrata in un nuovo CD della Naxos, il quinto volume dedicato alle sinfonie haydniane. Siamo infatti con l'ultimo periodo. Qualcuno scrive una musica massonica ed è per questo motivo che evita di rivelarsi, sospendendo tutti dietro le mentite spoglie. Ecco svelato Haydn, infatti proprio l'anno prima. Haydn nel 1785 era entrato in una loggia massonica accanto al suo caro amico Mozart. Ora Sinfonia numero 85, si bemolle maggiore, la cosiddetta regina di Francia. Anche in questo caso un'attenzione notevole per gli strumenti a fiato da parte di Haydn. Sinfonia molto apprezzata, pare, da Maria Antonietta, infatti per questo ecco il nome, la regina di Francia, molto elegante nella scrittura ma anche con elementi legati alla atmosfere popolare. Insomma, è come se Haydn rappresentasse i fasti di un'epoca che però pian piano sta finendo, questo ancien regime che lascia il campo a nuove tendenze anche di vita. E a questa breve introduzione l'adagio, che serve semplicemente per, in modo un po' antico, tipo un'antica ouverture, poi aprire le danze con un bellissimo vivace. Noi siamo però in questo caso sul finale, perché ci spostiamo dopo la romanza Allegretto, bellissima, da una canzone popolare con variazioni, la Gentile Jean Lisette. Siamo, dicevo, con il finale, un finale molto acceso, questo presto, ed è un esempio in fondo di rondo che si combina con la sonata, quindi mette insieme principi diversi in cui i temi hanno sempre questo refrain, questo ritorno al motivo iniziale, e ha una parte finale molto ricca con uno sviluppo che sembra quasi non fermarsi mai, nel senso che Haydn si diverte a dare questo sviluppo perpetuo, se così vogliamo dominarlo, vogliamo appunto chiamarlo, ma il tema rimane sempre di aspetto profondamente popolare, anche se trattato in maniera veramente, veramente molto elegante. Dunque siamo con questo finale presto dalla Sinfonia La Reine de France di Franz Joseph Haydn, numero 85, si bemolle maggiore, affidata anche in questo caso a Adam Fischer con la Danish Chamber Orchestra.

Finale spiritoso, questo presto, dalla Sinfonia 85 di Franz Joseph Haydn, la Reine de France, quella in si bemolle maggiore con Danish Chamber Orchestra, Adam Fischer, la direzione, quinto volume che esce per la Naxos, dedicato alle sinfonie di Franz Joseph Haydn, mentre alle 9:48 minuti su Radio 3 è il momento di ricordarvi l'anticipazione di stasera, 20:30, Radio 3 Suite per il cartellone jazz, ci porta al Bologna Jazz Festival 2025 con un concerto che si è tenuto al Binario 69 lo scorso 14 ottobre. Il pianista catanese Fabrizio Puglisi, con Cosimo Fiaschi al sax, con Stefano Zambon al contrabbasso e per Luigi Foschi alla batteria, visita la musica di Mulatu Astatke. Puglisi è un artista versatile che ha collaborato con tantissimi musicisti del panorama contemporaneo e in questo caso visita la musica di questo importante artista etiope nato nel 43, quello che ha fondato quello che viene chiamato lo Etio Jazz, appunto il jazz etiope. È nato infatti in Etiopia, poi si è spostato presto a Boston e a New York, lì ha studiato anche il jazz statunitense, ha inserito, pensate, delle movenze latineggianti e poi ha portato nella musica etiope i suoi strumenti, il vibrafono, la conga, ma anche altri strumenti come le tastiere, gli organi, basandosi soprattutto su una musica che si muove dal punto di vista strumentale. Fabrizio Puglisi offre molti ascolti dedicati alla sua musica, ma c'è anche Abdullah Ibrahim, a un certo punto c'è John Zorn, col quale lui ha infatti collaborato, ma soprattutto la musica di questo importante artista etiope, Mulatu Astatke. C'è proprio questo brano che si chiama Mulatu, come il suo nome, un lungo brano di 8 minuti, noi ne ascolteremo ovviamente un'anticipazione, qualche minuto, rimandandovi al concerto di stasera. Dunque eccolo, Fabrizio Puglisi con il suo Gea, che rivisita Mulatu Astatke con un brano che ha proprio come titolo il nome dell'artista etiope.

c'è questa sorta di meditazione continua, di questo così perorazione, in questo caso è il sax soprano il protagonista di questo pezzo dal titolo Mulatu, come appunto l'autore, Mulatu Astatke, che viene omaggiato da Fabrizio Puglisi con il suo Gea in un concerto che è stato tenuto al Bologna Jazz Festival lo scorso anno e che vi proporremo stasera a Radio 3 Suite. Così come ora un disco veramente molto particolare che esce per Métier. La Métier ci regala questo A Pocket Full of Tunes, una tasca piena di pezzi musicali. La musica di David Hackridge Johnson, eseguita da Peter Shepard Scarved, il quale suona il violino e la viola. Sono amici loro, si sono conosciuti in Inghilterra, e Peter Shepard Scarved ha la passione per il violino e la viola soli e soprattutto per strumenti antichi. Usa infatti tantissimi strumenti diversificati appartenenti anche a epoche molto antiche, ma ama molto anche la musica contemporanea. In questo caso ecco l'incontro con David Hackridge Johnson, che è un artista veramente un po' sui generis, il quale dice: voglio tenere il passato profondamente vivo, quindi a volte scrive delle danze proprio in stile barocco, delle suite che ricordano addirittura anche certi momenti del rococò, e attraverso però vari stili musicali, anche una tecnica sempre diversa che Peter Shepard Scarved ha, perché ha la stessa passione, insomma, che condivide con David Hackbridge. Si sono incontrati tanti anni fa, studiavano insieme, è diventata una grande amicizia che li porta anche vicini per quanto riguarda l'amore per certa letteratura e per tanta musica. Sono vari pezzi per violino e viola all'interno di questo Pocket Full of Tunes, che permettono ai due artisti in qualche modo di condividere quella stessa passione. Esempio, il pezzo che ascoltiamo tra poco, questo di David Hackridge Johnson, si chiama Seven Verses, e in questo caso fa parte anche di un'altra, di un, diciamo, un ensemble di brani che vedono anche tre preludi. Però quello che diciamo è la caratteristica di questo brano è proprio questo modo danzato, ma danzato nella maniera singolare molto cerebrale di David Hackbitt Johnson, e anche perfettamente interpretata e rivissuta dalla tecnica di Peter Shepard Scarved. E poi vi sono pezzi ispirati addirittura alla musica di Harry Purcell, ci sono pezzi invece più contemporanei, però quello che caratterizza il disco è proprio questo suono puro, questo suono limpido affidato a vari strumenti soprattutto dell'epoca. Ascoltiamo dunque il moderato e l'allegro, in questo caso Shepard Scarved è alla viola da solo con David Hackbridge Johnson, che ha scritto la musica.

0: È un'esplorazione che va anche un po' in circolo per quanto riguarda questo brano per viola sola di David Hackbridge Johnson. Abbiamo ascoltato dai 7 versetti, infatti sono 7 movimenti, l'opera 395, il primo e il secondo, un moderato e un allegro affidato a Peter Shepard Skerf, che è molto amico di David, il quale è nato nel 63, ha cominciato a scrivere musica a 11 anni e praticamente non ha mai smesso. E in questo disco, A Pocket Full of Tunes, che esce per Metier, propone brani per viola sola o per violino solo affidati proprio a Peter Shepard Skerf, che lo segue, diciamo, in maniera assolutamente molto puntuale e che chiude anche il nostro appuntamento con la musica di primo movimento. Dunque, da Arthur Stalten un caro saluto a tutti, accanto a Federico Vizzaccaro oggi con noi in regia, Domenico Ganci alla console, Giorgia Franceschi che cura il programma. Tra poco sarete con Rosa Polacco per Tutta la città ne parla. Per quanto riguarda invece il mio ritorno a questi microfoni, avverrà alle 12 con il concerto del mattino e vi posso anticipare già uno spumeggiante Camille Saint-Saëns.
1: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Tutta la città ne parla.
5: Buongiorno, Mirko da Ferrara. Io volevo un suo punto di vista su questo argomento. Premesso evidentemente che non condivido affatto le politiche di Trump e che anzi lo considero una persona estremamente pericolosa, stante il fatto che le sue decisioni non insistono soltanto negli Stati Uniti ma su tutto il globo. E tra l'altro penso che sia una persona con un ego anche molto problematico, diciamo così. Un merito gli vada dato, cioè quello di mettere a nudo l'ipocrisia dell'Europa che per anni in nome di un pacifismo ideale si è nascosto dietro le spalle degli Stati Uniti. In questi ultimi mesi sono emerse tutte le politiche scomposte dell'Unione Europea dal punto di vista della difesa comune, del debito comune, e che quindi abbia messo a nudo questa ipocrisia.

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Lunedì 12 ottobre apriamo questa settimana già segnata dai temi di guerra, con quanto è successo nel fine settimana sia in Medio Oriente con gli attacchi a Riyadh, sia in Ucraina con le dichiarazioni di Trump, l'accordo con Putin, Trump che dice che l'Ucraina deve avere un nuovo presidente. Di questo parlerà meglio di noi, dopo di noi, Luigi Spinola negli approfondimenti di Radio Tremondo, ma noi stamattina vogliamo concentrarci e seguire la linea di Mirko, l'ascoltatore intervenuto stamattina a Prima Pagina. Avete sentito la sua telefonata che guarda all'Europa, alla sua debolezza di fronte agli Stati Uniti e non solo. Si chiede, come tanti, quale sia il ruolo dell'Europa in questa fase storica sempre più critica, e torna su quel nodo che tanto anime divide la politica, la società italiana, cioè il rapporto con gli Stati Uniti, con la NATO, con la difesa, col riarmo, il valore della pace. Quindi come si muove l'Europa? Intanto, dopo il fine settimana intenso su questo fronte, c'è stato un colloquio tra Zelensky e Ursula von der Leyen, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina e i fondi per droni e missili. Il Consiglio europeo di questa settimana sarà incentrato sulla guerra in Ucraina, mentre in Italia il dossier continua a dividere in parte sia il centrodestra che il centrosinistra, le prese peraltro con la campagna elettorale. Proprio l'altro giorno la segretaria Schlein ha proposto di trovare una posizione unitaria del centrosinistra sull'Ucraina, vedremo anche queste posizioni politiche più avanti. Ma iniziamo dall'Europa col primo ospite collegato con noi questa mattina, Beda Romano, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per aver accettato, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles e voce anche di Prima Pagina. Beda, iniziamo dal punto sottolineato da Mirko, proprio quello centrale. Dice che Trump ha messo a nudo l'ipocrisia dell'Europa sulla pace, però l'Europa, non lo dobbiamo dimenticare, è nata per la pace e la pace ha garantito per decenni. Beda Romano.
1: Sì, credo che l'Unione Europea è divisa su due aspetti cruciali in questa fase. Prima di tutto, come affrontare la Russia, anche se dobbiamo ammettere che nel corso degli ultimi anni l'Unione Europea è stata piuttosto unita nel finanziare l'Ucraina in questa guerra contro la Russia. Poco tempo fa i 27 hanno accettato di accendere un nuovo debito in comune per 90 miliardi di euro su 2 anni, e da quel punto di vista c'è stata un'unità, anche se questa unità nasconde delle differenze di atteggiamento da parte di molti paesi su come in realtà affrontare non tanto la guerra in Ucraina quanto il rapporto con la Russia. E poi c'è la seconda divisione, anche qui gli Stati Uniti. Allora, da un lato c'è una unità di intenti dei 27 nei confronti di Washington e soprattutto del presidente Trump, ma ho la sensazione che vi siano delle divisioni più nascoste. Ho la sensazione che tra i 27 ci sono coloro che considerano la deriva americana passeggera e quindi si aspettano che in novembre delle elezioni di medio termine, oppure fra 2 anni, quando si tornerà alle urne per votare ed eleggere un nuovo presidente, torneremo a che fare con un'America più normale e meno dividiva e combattiva. E dall'altro, sempre su questo fronte, ci sono altri paesi in Europa che invece ritengono la deriva americana molto più profonda, meno temporanea, e quindi che richieda da parte dell'Unione Europea un atteggiamento più fermo. Quindi viviamo una fase in cui da un lato c'è una unità di intenti sui due fronti, ma questa stessa unità è per molti versi e in modo meno evidente segnata da delle divergenze fra i paesi membri.
0: Ecco, anche perché se da un lato è comprensibile guardare alla scadenza del voto del midterm,
1: fase in cui da un lato c'è una unità di intenti sui due fronti, ma questa stessa unità è per molti versi e in modo meno evidente segnata da delle divergenze fra i paesi membri.
0: Ecco, anche perché se da un lato è comprensibile guardare alla scadenza del voto del midterm e poi dei prossimi 2 anni per vedere appunto quale direzione prenderà la politica

0: In fondo l'attendismo è il compromesso fra le due anime che ho appena descritto, in particolare nei confronti degli Stati Uniti. Sul fronte russo questo attendismo è meno percepibile, e in parte perché la guerra in Ucraina richiede che i 27 agiscano. E in modo sempre più autonomo rispetto agli Stati Uniti. Recentemente, lo dicevo prima, hanno acceso un debito in comune per altri 90 miliardi di euro. Si teme che ci sia un ammanco già nel 27 di altri 75 miliardi di euro, e ho la sensazione che i 27 dovranno porsi la questione molto rapidamente, addirittura già forse in occasione di questo vertice europeo di giovedì e venerdì. Dall'altro, evidentemente ci sono e permangono degli atteggiamenti diversi nei confronti della Russia. Allora, questi atteggiamenti diversi non si traducono in attendismo, non si traducono in attendismo, ma si traducono in dibattiti nazionali, in cui emergono delle differenze. In tutti i paesi baltici e in Polonia il rapporto con la Russia è chiaro, ed è segnato dall'esperienza del passato e da due anni di due secoli di occupazione russa e sovietica nel corso dell'Ottocento e del Novecento. Negli altri paesi europei, e penso in particolare a quelli occidentali, la Spagna, l'Italia, la Francia, il rapporto con la Russia è da un lato segnato dalla guerra in Ucraina e dall'altro da un atteggiamento in parte anche culturale, oltre che politico, nei confronti della Russia, che è comunque considerata un potenziale partner. E quindi questi atteggiamenti alla fine si introducono nel dibattito europeo. E non aiutano l'immagine dell'Unione Europea a livello internazionale.
1: Dopo, tra l'altro, esamineremo anche più nel dettaglio come in Italia la politica italiana e la società anche si muovano, si posizionino rispetto a questo nodo Europa, Russia e Stati Uniti. Però intanto, Beda Romano, guardando anche alle posizioni di oggi, appunto, lo dicevamo, il Consiglio europeo di questa settimana, von der Leyen ha già annunciato che l'Ucraina sarà al centro del vertice, e su X ha scritto: ho sostenuto pienamente l'appello di Zelensky per un cessate il fuoco che tuteli le forniture alimentari globali e le infrastrutture energetiche in Ucraina e in Russia. Ha detto anche che questa settimana l'Europa fornirà ulteriori fondi per droni e missili. Intanto in questo Consiglio europeo si dovevano toccare anche altri temi in agenda. Immaginiamo, come è stato detto, che l'Ucraina prenderà gran parte dello spazio, e pensando a queste diverse posizioni che ci ha illustrato Beda Romano, cosa ci aspettiamo dal Consiglio di questa settimana?
0: Non sarà un consiglio facile, evidentemente, perché si discuterà di Ucraina, certamente, si discuterà anche di Cina e dell'atteggiamento nei confronti della Cina. Venerdì scorso Pechino e Bruxelles hanno annunciato una prima schiarita nei rapporti commerciali. Sappiamo che l'Europa è estremamente preoccupata dagli squilibri commerciali, registra un deficit commerciale molto elevato nei confronti della Cina, e c'è il tentativo di trovare un nuovo modus vivendi con Pechino. E poi naturalmente si parlerà dello shock energetico. Allora, viviamo un mondo informativo nel quale passiamo da un giorno all'altro a un argomento centrale e cruciale, ma l'aspetto shock energetico che la settimana scorsa emergeva come quello principale non è sparito dal radar, anzi, credo che sarà uno dei temi di questo vertice. In molti paesi europei i prezzi dell'elettricità, i prezzi del gas sono saliti moltissimo, e l'Unione Europea sta cercando di affrontare questa situazione nel miglior modo possibile. Non è semplice, perché vi è evidentemente il tentativo dell'Unione di diventare sempre più indipendente e di produrre energia a casa propria, ma il processo è lungo e complesso ed è in questa fase, in un momento di transizione.

0: Quindi credo che anche lo shock energetico verrà discusso dai capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea tra giovedì e venerdì.
1: Ecco, anche questo sarà un punto, e tra l'altro in parte anche di questo si occuperà dopo di noi Luigi Spinola con Radio Tremondo. Intanto voglio salutare un'altra voce che ci ha raggiunti, Paolo Magri, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie.
1: Magri, grazie a lei, è vicepresidente e direttore dell'ISPI. Abbiamo iniziato con Beda Romano a guardare alle posizioni in Europa rispetto alla guerra in Ucraina, naturalmente, ma ai rapporti anche con gli Stati Uniti di Donald Trump, ai rapporti tra Europa e Stati Uniti, cercando appunto di analizzare proprio quello che è il ruolo, il campo d'azione dell'Europa. Volevo chiedere anche a lei, però, Paolo Magri, alla luce anche degli accadimenti di questi giorni, di questo fine settimana, cosa ci mostrano questi episodi nel rapporto tra Europa e Stati Uniti, guardando in particolare alla guerra in Ucraina. Magri.
2: L'ulteriore, ennesima, clamorosa conferma di un rapporto difficile e di un'affermazione in ogni fase da parte di Trump di America first, America al primo posto. È l'America che fa, senza consultare l'Europa, la guerra in Iran e crea un problema energetico. È l'America che ipotizza per alcuni giorni di chiudere l'export del suo gasolio, mettendo in difficoltà il mondo, e poi accetta di non chiudere l'export in cambio del rilascio di nostre riserve. E infine è l'America che, per risolvere la stessa crisi che l'America ha creato, anziché chiudere il suo export, decide di aprire all'import dalla Russia poche settimane dopo aver di fatto reso più pesanti le sanzioni nei confronti di chi quell'import lo faceva, cioè chi importava dalla Russia. Quindi al di là dello zigzag, che appare anche surreale, teniamo conto oltretutto che si decide l'America, Trump ieri, di importare diesel, gasolio da un paese, la Russia, che ha deciso un mese fa di non esportarlo più perché non ne ha abbastanza. E quindi c'è un aspetto anche surreale in tutto ciò, se non fosse, come è, una questione molto seria, e soprattutto molto seria perché conferma questo rapporto difficilissimo con l'Europa.
1: Ecco, tra l'altro in questo rapporto difficilissimo vediamo da un lato quell'attendismo di cui parlavamo con Beda Romano, un compromesso tra le diverse posizioni dei 27, dall'altro però anche l'impostazione del riarmo, di una difesa con un percorso, sappiamo, ne abbiamo parlato anche tante volte, anche qui, anche con voi, un percorso molto travagliato, diciamo così, magri.
2: Un percorso travagliato, soprattutto con appuntamenti elettorali dove i governi si trovano nello stesso tempo, pensiamo al governo francese, a dover tagliare e per far quadrare i conti e dover spendere sulla difesa. Quindi un discorso travagliato, ma è un discorso anche che, alla luce di ciò che abbiamo appena detto, di questo rapporto sempre più difficile, sempre più imprevedibile o oscillante, è un processo, quello di un'autonomia anche sulla difesa da parte dell'Europa, sempre più necessario, sempre più complesso, sempre più necessario.
1: Senta Magri, ascoltandola mi viene in mente un'altra telefonata che è arrivata questa mattina a prima pagina, quella di Massimo, che accusava in parte o sottolineava come gli intellettuali, gli analisti, la politica facciano più cronaca che analisi di fronte a situazioni complesse, senza proporre strade. Di fronte a una le pongo la domanda da 1 miliardo di euro su questo tavolo, ma di fronte a questo scetticismo, perché non è che le proposte non ci siano, ci sono dal basso, ci sono dall'alto, sembra più difficile veicolarle e concretizzarle, ma guardando appunto la situazione oggi, che strada dovrebbe indicare appunto un analista come lei, anche per restituire un po' di fiducia in chi ci ascolta, ma in chi pensa soprattutto che le istituzioni vadano sostenute dalla stessa partecipazione dei suoi cittadini, magri.
2: Ha permesso lei che la domanda di $1 milione ed è una domanda di $1 milione perché chi anche fa il mio mestiere penso a Trump, è impegnato al commento del quotidiano che cambia ogni istante e c'è poca lucidità a guardare lontano, però non voglio evitare la risposta. C'è un modo per non far inferocire i cittadini europei, quindi di procedere con un'autonomia anche militare, non di solo autonomia militare, abbiamo bisogno. C'è un modo per procedere in questa autonomia militare senza necessariamente tagliare il welfare così caro a tutti noi. Il modo è difficilissimo, ma c'è, è quello di procedere velocissimamente a un'integrazione della difesa dei vari paesi. Se noi è impossibile farlo ora, ma se lo facessimo in modo spedito, se noi integrassimo armi e soldati, industria della difesa nei paesi europei, noi già ora avremmo una capacità di difesa con investimenti molto superiore a quella della Russia e ci metterebbe nei primi posti del mondo. Il problema è che ci sono resistenze politiche e militari affinché ciò avvenga, e questo fa sì che noi, quando parliamo di aumento della difesa, parliamo di aumento della difesa in ogni singolo paese costoso, ma che non si traduce in un aumento effettivo della capacità di difesa che ci darebbe quelle garanzie che vogliamo. Quindi si può fare più difesa senza spendere tutti i miliardi di cui si sta parlando, se si supera l'ostacolo durissimo, pesantissimo, delle resistenze nazionali da parte dei governi e degli apparati della difesa dei singoli paesi.
1: Ecco, allora su questo, tra l'altro, Magri, voglio introdurre un'altra voce che abbiamo coinvolto in una discussione anche proprio per analizzare questo passaggio. Mario Pianta, buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Insegna politica economica alla Scuola Normale Superiore e da poco ha curato per Fondazione Feltrinelli un volume prezioso, Se l'Europa va alla guerra, politica, economia, tecnologie del riarmo europeo, nel quale Pianta, insieme ad altri autori, sottolineate come il riarmo torni appunto al centro dell'agenda europea, gli 800 miliardi di euro di investimenti in armamenti previsti dal piano Rearm Europe è un ribaltamento delle politiche portate avanti per tanti decenni, e nel volume che avete curato si ricostruiscono le origini di questa direzione e le conseguenze, specie economiche, di un warfare, qualcuno ne sta parlando in questi termini, contrapposto appunto a un welfare. Pianta.
3: Esatto, senza una discussione politica approfondita, l'Europa ha preso la strada del riarmo con una quantità di risorse senza precedenti. Ricordiamoci che tutti i paesi europei, Italia compresa, hanno accettato l'ingiunzione di Trump al vertice della NATO del 2025 di portare al 5% del PIL la spesa militare nazionale. Questo vuol dire per l'Italia triplicarla in pochi anni. Ma l'Europa ha già iniziato una corsa al riarmo 10 anni fa. Nel giro di 10 anni la spesa militare è quasi raddoppiata, ha raggiunto quest'anno per i paesi europei della NATO i 400 miliardi di euro. Siamo quindi in una situazione in cui già da tempo l'Europa ha preso questa strada senza una discussione politica sulle priorità, e in un contesto economico in cui i vincoli alla spesa pubblica del patto di stabilità e crescita per la spesa non militare sono stringenti e vincolanti, come vediamo dalla discussione di questi giorni sui bilanci per il 2027 degli stati. Però si è fatta l'eccezione per la spesa militare con la clausola di salvaguardia nazionale che permette agli stati, per cui Bruxelles autorizza gli stati ad aumentare la spesa militare ma non il resto della spesa, e addirittura gli eurobond che da decenni gli economisti di buon senso chiedono all'Europa per fare delle politiche fiscali parallele alle politiche monetarie che vengono fatte, che avevano finanziato il programma PNRR di Next Generation Europe all'indomani del Covid, adesso vengono rifatti ma solo per l'acquisto di armamenti nel programma SAFE. Quindi abbiamo a livello nazionale, a livello europeo, una scelta che non è stata al centro di una discussione politica adeguata, democratica. Su questi programmi di riarmo il Parlamento europeo è stato esautorato, la commissione di Ursula von der Leyen ha saltato la discussione del Parlamento europeo in nome dell'emergenza. Ecco, è inaccettabile che l'Europa trasformi la sua natura. Ricordiamoci che l'Europa aveva preso il premio Nobel per la pace nel 2016 per l'esperienza di integrazione, di pace, di costruzione sociale e integrazione cooperazione internazionale del dopoguerra, ecco, l'Europa da Nobel per la pace diventa un soggetto che alimenta una corsa al riarmo che con la guerra in Ucraina che procede da 4 anni e mezzo rischia di diventare una pericolosissima escalation. Quindi bisogna scegliere che tipo di Europa vogliamo, che tipo di priorità per la nostra spesa, e se vogliamo barattare l'esperienza storica della pace, del welfare, della tutela dei diritti in Europa con l'aggressività e il riarmo.
1: E questo tra l'altro si ricollega anche a quanto ricordava e sottolineava in apertura di questa puntata Beda Romano, le differenze storiche in Europa circa i rapporti con la Russia, non solo da un punto di vista politico-economico, ma anche appunto di cultura profonda nella società e nella cultura politica. Ma a proposito di Nobel per la pace, so che Paolo Magri ci deve lasciare, ma volevo fargli un'ultima domanda prima di salutarlo. Perché tornando al rapporto Paolo Magri tra Stati Uniti e Europa, anzi che li contrappone, la questione della Corte Penale Internazionale, proprio di nuovo in questi giorni, con i nuovi attacchi, l'imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti, a poche ore tra l'altro dal Nobel per la pace a Navi Pillay. Un altro elemento su cui vorremmo soffermarci, Magri.
2: Beh, certo, imporre le sanzioni alla Corte Penale che sanziona chi commette crimini è di per sé un orrore. Imporre le sanzioni nel giorno in cui a quell'organo viene dato in modo indiretto il premio Nobel è ancora più, colpisce ancora di più. E colpisce ancora di più questo sincronismo fra le sanzioni nuove alla Corte e l'accordo con Putin, perché la Corte, quella Corte, è la stessa che ha proprio sanzionato e condannato Putin. E quindi i due elementi, l'accordo sul gasolio, le nuovi attacchi alla Corte, fanno pensare e fanno preoccupare a uno sdoganamento progressivo da parte dell'America di Putin, anche in previsione di quel G20 dove Putin in sfregio alla Corte verrà invitato e dove potrebbe esserci un incontro dei tre grandi, Cina, Russia e America, di fatto alle spalle dell'Europa.
1: Ecco, questo ci riporta al cuore della discussione politica, guardando all'Ucraina, ma anche all'impostazione dell'Europa, alla direzione che vuole prendere e dei singoli stati che la compongono. Guardiamo a casa nostra, l'Italia. Daniela Preziosi, buongiorno, bentornata.
4: Bentrovata, buongiorno a tutti e tutte.
1: Cronista politica, inviata parlamentare del quotidiano Domani, anche lei voce di Prima Pagina. Nel fine settimana, a fronte anche delle dichiarazioni di Donald Trump sull'accordo con Putin e la posizione di Zelensky in Ucraina, ci sono state diverse dichiarazioni da parte dell'arco parlamentare. Il governo è abbastanza compatto con le divisioni all'interno della maggioranza, nel centrosinistra si cerca una quadra su tanti punti, ma forse la posizione rispetto all'Ucraina sarà uno dei più cruciali. Daniela Preziosi.
4: Sì, è così, ci sono state nel corso del fine settimana delle prove di avvicinamento, non dico di intesa perché non si può parlare di questo. A sabato alla festa del manifesto, alla Manifestival, si è visto qualcosa. Schlein e Conte, oltre che Fratoianni, Bonelli, immaginano sullo stesso palco e sono stati costretti a parlare a lungo di questo tema. Dico costretti perché, ovviamente, essendo un tema molto divisivo, come si dice, non è che ne abbiano proprio tantissima voglia di farlo in pubblico. E quello è anche il tema su cui si stanno in questo momento posizionando le forze politiche che poi vorranno partecipare alle primarie. Però si è capito che c'è una disponibilità, e ci mancherebbe, a trovare una quadra comune. Non siamo ancora alla scelta se comunque continuare a sostenere l'Ucraina almeno finché non ci sarà uno straccio di tregua. A questo ancora Conte non ha detto sì, ma è difficile che non lo faccia perché c'è una disponibilità alla discussione persino di Alleanza Verdi e Sinistra, che è storicamente un partito pacifista e che non ha mai un'alleanza pacifista e che non ha mai, a differenza di Conte, proprio mai votato per fornire l'Ucraina delle armi. Ci sono delle proposte in campo, una proposta per esempio, insomma, di sostenere l'Ucraina anche in maniera militare, ma in attesa, cioè, facendosi anche, cioè, cercando naturalmente una strada diplomatica e facendo, diciamo, chiedendo a Zelensky di non proseguire con alcune azioni di attacco anche all'Ucraina, per appunto dare la possibilità di costruire una straccia di tregua. Ovviamente stiamo parlando in questo momento, dal punto di vista geopolitico, di una mission impossible. Quello che state raccontando è quello che sta facendo Trump in questo momento, cioè dando agio a Putin di avere ragione, e soprattutto raccontando al mondo un falso storico, e cioè che è Zelensky che non vuole fare la pace, anzi che è Zelensky che sta e che è la causa del fatto che c'è una crisi energetica e un aumento dei prezzi dell'energia di vario genere in tutto il mondo. Non è Zelensky che si è cercato la guerra di invasione della Russia al proprio paese, e invece lì il cuore sta assolutamente di questa crisi sta in Iran, e anche lì ancora una volta sono gli Stati Uniti che hanno mosso guerra presso a Netanyahu. E dal punto di vista della politica interna dell'alleanza di centrosinistra c'è la consapevolezza che un accordo si deve fare, e mi sembra che a piccoli passi, ma piccolissimi. Oggi ieri il presidente Conte ha detto che basterebbero 2 settimane per fare un programma comune. Più saggiamente, secondo me, più realisticamente, Elie Schlein alla Festa del Foglio ha detto che entro fine anno ci sarà questo programma comune, quindi ancora un paio di mesi. Conte dovrebbe rinunciare alla sua, prima o poi dovrà rinunciare a questa sua scelta, insomma, di fare molta campagna elettorale sul no alle armi all'Ucraina. Una volta che il programma sarà precipitato, molto probabilmente questo argomento gli verrà meno.
1: Ecco, questo sarà sicuramente un momento molto importante da osservare nella politica, anche perché, beh, poi lo vediamo anche con i messaggi che ci arrivano oggi, ma insomma da tanto tempo, per una invece sentimento anche diverso da parte di molti rispetto alle posizioni della politica. Ma su questo voglio fare un'altra domanda, infatti, a Mario Pianta, dopo aver ascoltato le analisi di Daniela Preziosi sulla situazione politica in Italia rispetto ai temi dell'Europa e della guerra in Ucraina. Qualche giorno fa Pianta, in un intervento sul Manifesto insieme a Martin Kohler, indicavate 4 proposte al campo largo. Quali?
3: C'è lo spazio per un accordo non solo del campo largo, ma di forze europee. Ricordiamoci che per 4 anni e mezzo l'Europa è stata completamente muta sul piano politico, non ha proposto una soluzione al conflitto in Ucraina. Il problema non è se armare o no Zelensky, il problema è che tipo di Europa di pace vogliamo costruire con la politica, e quali accordi politici possono consentire all'Europa di continuare nella situazione che abbiamo vissuto per fortuna dal 45 ad oggi, di assenza di guerra e di cooperazione internazionale. I 4 punti sono questi: innanzitutto la guerra va fermata al più presto, perché con la guerra in piedi ci sono processi di escalation, di allargamento, guerra ibrida, attacchi, provocazioni, e quindi il coinvolgimento anche di altri paesi europei diventa un pericolo che va fermato. Si ferma fermando il conflitto. Come si può fermare il conflitto? Con una proposta politica che può partire dal campo largo come mediazione italiana, ma può essere estesa al Parlamento europeo e ad altre forze politiche, che dice sosteniamo l'Ucraina dal punto di vista della sicurezza con le armi, non solo con le armi, con l'economia. L'Ucraina è oggi un paese completamente dipendente dagli aiuti esterni, non ha risorse economiche adeguate, il bilancio pubblico viene finanziato largamente dall'esterno, l'Europa è diventata ormai il principale sostenitore economico dell'Ucraina. Ecco, si continua a sostenere l'Ucraina a condizione che l'Ucraina accetti le condizioni delineate da una proposta politica di pace di cui si fa promotore l'Italia e l'Europa. A quel punto si apre un terreno internazionale, coinvolgiamo le Nazioni Unite, l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che aveva già proposto prima della guerra del 2022 2 accordi, Minsk 1 e Minsk 2, per risolvere il problema del Donbass e le tensioni tra Russia e Ucraina. Ritorniamo a trattative di quel tipo e condizioniamo l'aiuto e la solidarietà all'Ucraina al fatto che l'Ucraina accetta di passare da essere un fattore di allargamento del conflitto, di escalation degli attacchi, attacchi militari a un paese che, i cui diritti vanno tutelati, ma in un contesto di pace in Europa. Facendo questo, l'Italia potrebbe decidere di sospendere unilateralmente le decisioni di riarmo, cioè rifiutare l'aumento chiesto da Trump della spesa militare al 5%, di rifiutare i crediti di guerra del programma europeo SAFE e i programmi di acquisto di armamenti europei. L'Italia potrebbe chiedere in questo contesto all'Europa di bloccare i programmi Rearm Europe e proporre invece nuove forme di cooperazione politica. La politica deve costituire l'architettura entro la quale l'Europa può svilupparsi. Come si fa? Lo si è fatto negli anni della distensione, negli anni 70, con la conferenza di Helsinki che ha costruito cooperazione e sicurezza in Europa. Si può rifare con un accordo che preveda, ad esempio, una nuova forma di associazione dell'Ucraina all'Unione Europea, non una piena adesione, perché i vincoli dei Paesi membri sono terribili e criticabili e comunque ingestibili per un paese come l'Ucraina, non un'adesione dell'Ucraina alla NATO, ma un'associazione all'Unione Europea che ne formalizzi lo spazio di sviluppo e di ricostruzione e le risorse per la ricostruzione dopo la guerra, ma anche allo stesso tempo la riapertura degli accordi economici, fine della sanzione alla Russia e un'Europa che ritorna a importare risorse, ad esempio gas dalla Russia, che ci costa un quarto di quello che ce lo fa pagare Trump dopo le sanzioni che sono state imposte. In questa cornice, sicurezza militare viene garantita da accordi politici ed è la ricetta magica che ha permesso all'Europa di uscire dalla Seconda Guerra Mondiale e anche dalla Prima.
1: Ecco, Daniela Preziosi, in questo assunto di Mario Pianta ci sono molte dei nodi che sono stati affrontati in questi anni anche dalla politica, e alla base c'è quella domanda che faceva Pianta: che tipo di Europa vogliamo costruire? Un'Europa di pace con la politica? Ma la politica lo sa, la politica italiana ha spazio per questa discussione, Preziosi?
4: A destra o a sinistra? Perché ci sono due politiche diverse. Entrambi. A grandi linee. Quindi allora, a destra mi sembra che sia un gran pasticcio, perché insomma vediamo anche dalla reazione che ha avuto Matteo Salvini su Putin, ha dato ragione pienamente a Trump, per cui insomma mi sembra che il problema sia un pochino più profondo, anche se loro sono abituati poi a un principio d'ordine per cui Salvini dice così, poi di fatto le emissioni, il trasferimento delle armi lo vota, ecco, in Parlamento, purché non sia scritto su nero su bianco, ma lo vota. Quel po' di armi che diamo non è moltissimo, l'Italia non è un grande contribuente da questo punto di vista, e c'è spazio assolutamente a sinistra. Mi sembra che tutte le proposte che ho sentito da Pianta, che seguo e studio da molti anni, sono un po' il cuore della vera discussione che si sta facendo in questo momento. Con le armi, non solo con le armi, è la formula magica, con le armi e non solo con le armi. Naturalmente, certo che ci deve essere un'altra idea d'Europa. Io non sono così... ecco, dobbiamo pensare che sarà un po' più difficile di come la facciamo noi, perché speriamo che il prossimo anno l'Europa, la destra radicale, che ha una posizione filoputiniana abbastanza sincera, diciamo così, onesta, non vinca in Germania, non vinca in Francia, non vinca in Italia, naturalmente non vinca in Spagna, quindi potremmo trovarci in un'Europa ancora più sbilanciata. Ultima cosa, è vero che l'Europa ha vinto il Nobel per la pace, è vero che l'Europa è stato, dopo una sanguinosa guerra mondiale, ha scelto la pace, è vero che c'è stata la guerra nei Balcani e questi 40 anni sono stati tragicamente anche interrotti da quella vicenda, ci sono, se la si può pensare come si vuole su quella vicenda, ma comunque guerra è stata, bombardamenti della NATO ci sono stati, non dell'Europa ma della NATO ci sono stati, quindi un po' è stato un cammino un po' più complicato. Sul riarmo, sul no al riarmo, il centrosinistra è totalmente tutti d'accordo, persino diciamo le parti più riformiste e filoatlantiche del Partito Democratico di fatto dicono no ai riarmi nazionali in direzione dimensione di una chimera, ma comunque qualcuno deve pur cominciare a lavorare, che in quella direzione, che è la difesa comune europea, che è un po' uno slogan, ma diciamo che almeno deve essere un obiettivo.
1: Dietro gli slogan spesso si nascondono appunto anche i nodi più cruciali. Grazie a Daniela Preziosi, grazie a Mario Pianta, a Paolo Magri e a Beda Romano, che ci hanno accompagnati fin qui in questa prima parte della discussione, che continuiamo come sempre in musica con un brano di Vasco Brondi, Un segno di vita, si intitola, del 2024, che descrive scenari di guerra, popolazioni ferite, città devastate, però ne immagina anche la ricostruzione, perché dopo le bombe c'è sempre un filo di vita che resiste, pronto per un nuovo futuro di pace. Ascoltiamo Un segno di vita, Vasco Brondi.

0: Buongiorno, Mario da Milano. Già più di un anno fa, credo, Massimo Cacciari ha tratteggiato benissimo quella che è la situazione e il ruolo che dovrebbe svolgere l'Europa, che è di mediazione tra l'Occidente e l'Oriente, un ruolo che non ha saputo assolutamente assumere e che continuiamo a vedere disatteso.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzel e questa è la piazza di Tutta la città ne parla che abbiamo aperto con la voce di Mario. Allora, dall'Unione Europea ci spostiamo in Ucraina perché Daniele Raineri, che al momento si trova lì, prova a farci avvicinare in un articolo che ha scritto sul Post alla realtà della vita a Kiev e dei bombardamenti su questa città che sono cambiati da metà agosto, e racconta che ci sono dei canali Telegram che commentano in diretta le traiettorie di volo dei singoli droni, in modo che gli ucraini siano informati, e scrive Raineri: immaginate di essere a Milano e di leggere in un canale che nel giro di pochi minuti avverte: drone in avvicinamento è sopra Forlanini, è a Porta Vittoria, è sul Duomo, è a Baggio, sta tornando indietro, finché cade o viene intercettato in volo, più e più volte al giorno. Il suo articolo completo lo trovate sul Post, cercate "La Russia ha cambiato il modo di bombardare i civili di Kiev". Ora abbiamo un ascoltatore in diretta con noi. Buongiorno Luciano, da dove ci chiama?
2: Buongiorno, sono Luciano, chiamo dalla Corugna in Spagna.
1: A lei.
2: Io volevo solo dire che al di là dei zigzag di Trump, gli Stati Uniti come sistema hanno un interesse essenziale, direi, nel conflitto latente con la Cina. Devono evitare a tutti i costi che la Russia finisca come un alleato dipendente della Cina stessa. E questo sono disposti a pagarlo comunque, a qualunque costo. È un precedente, peraltro, di come le sanzioni abbiano spinto un paese ad allearsi con un altro, è quello delle sanzioni all'Etiopia a causa della guerra dell'Etiopia all'Italia.
1: E grazie, grazie Luciano, grazie per la sua testimonianza. Vi segnalo un approfondimento sulla sicurezza economica dell'Unione Europea, sicurezza economica UE contro tutti, un data lab che trovate sul sito di ISPI a cura di Matteo Villa, Giovanni Maria Della Gatta e Giuliana Sarcina. Un'analisi per misurare come è cambiata la coercizione economica contro l'Unione Europea nel tempo e chi la esercita di più e quali strumenti ha ancora Bruxelles per difendersi.
3: Buongiorno, vorrei sapere se davvero in buona fede persone che hanno studiato e che ragionano sono convinte, pensano che con le armi, quindi con un armamento europeo di qualsiasi altro paese, il mondo potrebbe essere più tranquillo, più sicuro. A me sembra un'idiozia tale, mi lascia veramente sconcertata. Silvia.
1: Grazie Silvia, ci lasciamo con un'ultima segnalazione. Tagli e debiti, il bilancio dell'UE parte in salita, un approfondimento di Gabriele Rosana che potete trovare su Avvenire. Noi ora diamo la linea a Saxa Rubra per il GR3 e torniamo fra pochissimo con Tutta la città ne parla.
4: Ore 10 e 45.
5: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR3.
7: Al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Ex Ilva in primo piano, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti proclamato da FIM, FIOM, WILM e USB contro lo stop degli impianti nell'area nord dal 15 novembre, deciso da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Lavoratori in corteo a Genova e mobilitazione a Taranto, da dove è collegato con noi Fabio Bottiglione della testata regionale. Buongiorno Fabio.
8: Buongiorno, i lavoratori hanno bloccato le statali 106 verso Reggio Calabria e la 100 direzione Bari. Bloccata anche la bretella di accesso ai varchi della raffineria Eni, sotto presidio tutti i cancelli della fabbrica. Iniziative che sono state decise nel corso dell'assemblea alla quale hanno partecipato gli addetti diretti e quelli dell'indotto appalto. mobilitazione che proseguirà a oltranza, come annunciato dai sindacati. Dunque ci si prepara a una lunga giornata e una notte di proteste, fino a quando, dicono, dal governo non arriveranno risposte concrete sul futuro del siderurgico. Spaventa la prospettiva di un massiccio quanto indeterminato ricorso agli ammortizzatori sociali, effetto del blocco dell'aria a caldo. Il governo ha pronto un nuovo decreto, 125 milioni di euro per finanziare la cassa integrazione fino al prossimo giugno, per i sindacati non può essere la soluzione. Servono tutele straordinarie per agevolare le uscite, ma soprattutto ribadiscono un piano industriale con una forte presenza dello Stato, e questo è il messaggio che intendono lanciare da Taranto. È tutto, linea allo studio.
7: Grazie Fabio Bottiglione. Si inasprisce sempre più il conflitto tra l'Arabia Saudita e i ribelli yemeniti Houthi, che sono tornati a colpire l'aeroporto di Riyadh con un missile, facendo un morto e 11 feriti. L'Iran, che è il grande alleato dei miliziani, stamani si è detto disposto a mediare fra le parti per evitare un'ulteriore escalation bellica. Intanto la rappresentante per la politica estera europea Callas ha espresso solidarietà nei confronti dei sauditi, rivelando che da Riyadh è arrivata la richiesta di rafforzare la missione navale Aspides per proteggere il Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb dagli attacchi degli Houthi.
9: Trigua sull'energia fra Mosca e Kiev. L'Ucraina si dice disponibile dopo l'annuncio di Donald Trump. Silenzio invece dal Cremlino. Bruxelles incalza intanto Washington affinché imponga sanzioni alla Russia. E proprio sul fronte delle sanzioni l'Europa muove un altro passo.
10: Mentre Bruxelles approva uno dei pacchetti più vasti di sanzioni contro 1.600 soggetti russi, l'alto rappresentante per la politica estera europea, Kaya Kallas, interviene sulla questione del cessate il fuoco energetico. Siamo favorevoli, ma non c'è certezza che la Russia lo rispetterà, e aggiunge: se la guerra finisse non ci sarebbero attacchi alle infrastrutture energetiche russe, e per farla finire servono sanzioni su Mosca anche dagli Stati Uniti. Tutto questo dopo che Donald Trump ieri aveva annunciato sul social Truth l'entrata in vigore di una tregua fra Kiev e Mosca dei raid su centrali e raffinerie, annuncio non commentato ancora da Mosca e che ha colto di sorpresa Zelensky. Non ne sappiamo nulla, ma se la Russia lo accetterà faremo altrettanto, ha dichiarato il presidente ucraino, denunciando ore dopo raid russi su una centrale termica a Kharkiv, dove fra l'altro si registrano 3 morti e diversi feriti in un condominio sventrato da un attacco missilistico. Dal canto suo Mosca denuncia 2 civili morti nel Lugansk occupato. Valeria Frassi, GR3
9: che torna alle 13.45, la linea di nuovo a tutta la città ne parla. Buon ascolto.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Tutta la città ne parla.
11: J'appelle les citoyennes et les citoyens qui croient dans l'esprit de justice qui a fait la...
1: Mi rivolgo alle cittadine e ai cittadini che credono nello spirito di giustizia che ha reso grande la nostra nazione, ai repubblicani sinceri, a coloro che lottano ogni giorno affinché la Repubblica rimanga in piedi, a coloro che fanno sì che la solidarietà non sia una parola vuota nel nostro paese. Li esorto tutti a unirsi a noi e a partecipare alla campagna elettorale. Il nostro vero avversario è l'estrema destra.
12: Era la voce di Raphael Glucksmann, o meglio, era la voce di Sonia Kurzel che lo ha tradotto per noi. Era un estratto pubblicato dal quotidiano Le Monde mentre Glucksmann pronunciava il suo discorso post-vittoria, arrivata nella serata di ieri alle primarie della sinistra socialdemocratica, diventando così il candidato per le prossime elezioni presidenziali francese. Con questo saluto l'ultima ospite di questa mattina, Anna Maria Merlo. Buongiorno, bentornata.
13: Buongiorno.
12: Corrispondente del quotidiano Il Manifesto da Parigi. Merlo, Glucksmann vince le primarie della sinistra, conquista la candidatura all'Eliseo per l'anno prossimo, 66% di preferenze, mi pare il 46enne europarlamentare leader di Place Publique ha superato gli altri 4 candidati. Che cosa significa questo risultato, Merlo?
13: Ah, significa intanto è stata un'enorme vittoria, diciamo, più al di là delle aspettative. Poi gli oppositori potranno sempre relativizzare che hanno votato 120.000 persone, eccetera, eccetera. Però comunque questo chiarisce, cioè, l'area socialdemocratica ha un candidato, e quello che ha detto ieri sera Glucksmann è che anche la linea si è chiarita, cioè non ci sarà, almeno per le presidenziali, poi dopo si vedrà, un'alleanza con l'altra sinistra, quella di Mélenchon. Questa è la grossa divisione delle due sinistre francesi, e che hanno due candidati. Poi in realtà la sinistra ne ha 11 di candidati, ma forse non arriveranno tutti alla corsa, ecco. Però la grossa viene chiarito questa cosa che era confusa, perché una parte del Partito Socialista, con il suo segretario in particolare, che ha subito una grossa sconfitta perché ha preso il 14% dopo 8 anni di segretario del partito, voleva invece un'alleanza con Mélenchon. Questa è la...
12: E come si relaziona quindi questa vittoria all'interno della politica francese? Che tipo, appunto, l'accordo si è già detto, almeno così è stato annunciato, che non si farà. Quali dovranno essere quindi i prossimi passi in vista poi di una campagna, e su quali temi? Poi veniamo anche al nodo che abbiamo affrontato oggi, Merlo.
13: Ma i temi, Glucksmann ha spiegato che il Partito Socialista deve recuperare una relazione con il mondo del lavoro che si è persa. Il primo partito, purtroppo il primo partito degli operai, delle classi popolari, è l'astensione, diciamo, il primo partito, e poi l'estrema destra. Quindi c'è tutto un elettorato da recuperare, che è partito altrove, oppure che è talmente disilluso che non vota più. E poi c'è la questione dell'ecologia, che dove lì si può recuperare una radicalità. Il problema con i Verdi è enorme, perché anche i Verdi sono spaccati. Hanno una candidata che è la segretaria Tondelier, che non si sa se arriverà ad essere poi nella linea di partenza, ma all'interno con Glucksmann c'è l'ex candidato verde Jadot, che si occuperà delle questioni ecologiche, che è stato però messo ai margini dal partito perché non vuole appunto l'accordo con Mélenchon. Però c'è tutta una parte degli iscritti ai Verdi e anche della direzione attuale, anche Tondelier, che cerca di fare un po' di ponte con Mélenchon, ecco. Beh, quello che vuole, poi si vedrà, tutto conterà poi il rapporto tra il risultato dei due al primo turno, tra Mélenchon e Glucksmann. Glucksmann vuole recuperare all'area socialdemocratica una egemonia sinistra, nella sinistra, che adesso è passata nelle mani della France Insoumise, che ha tutti altri anche criteri di gestione, cioè sono proprio un po' incompatibili, perché Glucksmann vuole fare, non è un politico dalla lunga storia dietro le spalle, vuole soprattutto funzionare in equipe, mentre dall'altra parte evidentemente c'è il vecchio leader che con un suo staff o corte, se si vuole, insomma, è lui che comanda, ecco.
12: Senta, Merlo, stamattina, a proposito di temi, abbiamo parlato nella prima parte di questa puntata di Ucraina, Russia, Stati Uniti e Europa. Beda Romano in apertura ricordava come dentro l'Europa le posizioni siano diverse, e la Francia è uno dei paesi che andranno al voto l'anno prossimo e che in quest'asse ha un peso determinante. Come interviene dunque la questione della guerra in Ucraina nella campagna, i rapporti con la Russia e con gli Stati Uniti? Glucksmann ha annunciato un pieno sostegno all'Ucraina.
13: Certo, ed è questa è un'altra linea di frattura di queste due sinistre irriconciliabili, perché Glucksmann è chiaramente fin dall'inizio, anche il suo lavoro come europarlamentare, in appoggio all'Ucraina contro l'aggressione russa. Dalla parte della France Insoumise c'è un'ambiguità di fondo, cioè non c'è mai un chiaro appoggio, insomma è più, c'è una presa di distanza, ecco. E quindi è una rottura anche qui, e anche sulla questione europea dell'Europa in quanto tale, dell'Unione Europea. perché Mélenchon è riuscito anche a dire che le leggi nazionali possono avere la preminenza sulle leggi europee, ma questo è, come dire, un Frexit, è un annuncio di un possibile Frexit, perché questo non funziona così. Cioè, quando uno è entrato, ha fondato l'Europa, la Francia è uno dei paesi fondatori, ha fondato l'Unione Europea, c'è stato un trasferimento di sovranità, voilà. Se uno non lo accetta, non accetta l'Unione Europea.
12: Sì, tra l'altro, appunto, vedevamo, è interessante chiudere questo cerchio di questa mattina, appunto, proprio con la Francia, nel momento in cui abbiamo discusso della direzione che vuole, può, deve prendere l'Unione Europea nel prossimo futuro, guardando appunto a quella che è stata e come è nata. Senta Merlo, un altro elemento che ci interessa questa mattina, guardando appunto a come si sta muovendo la politica in Francia, abbiamo guardato molto al suo paese nei giorni scorsi per le proteste degli studenti che hanno riempito le piazze, che hanno provocato proteste anche fuori dalla Francia. Si guarda a questo movimento, a queste proteste, chiedendosi anche se le istanze degli studenti e la loro forza si trasformerà in un più ampio movimento sociale, politico, Merlo.
13: Sì, questa settimana sono annunciate già varie giornate comunque di manifestazioni che culmineranno con sabato, dove era già annunciata da tempo i vecchi gilet, eccetera. E il rapporto con gli studenti, diciamo, la France Insoumise è stata accusata da alcuni, dall'opposizione a altri, insomma, di correre dietro, di aver fomentato questo movimento. In realtà la France Insoumise si è un po' incollata su questo movimento, lo segue, visto che è il partito che riesce, forse solo che riesce un po' a parlare con un movimento così multiforme, di giovanissimi, eccetera. Glucksmann ieri ha detto che loro, Glucksmann non andrà personalmente, almeno così ha detto, non andrà personalmente alla manifestazione, mentre il segretario del Partito Socialista Olivier Faure ha detto che sarebbe andato a partecipare martedì ai cortei. Glucksmann propone un piano di salvataggio della scuola pubblica nel suo programma, questo perché questo poi che è il problema di queste proteste, che hanno messo in luce il fatto che qui, al di là di tutto quello che si dice, debito eccetera eccetera, non si investe nel futuro, cioè, e questo non è solo un problema francese, cioè qua noi non abbiamo la Russia che ci aggredisce sul territorio, la Cina che ci porta via, commercialmente ci porta via 1 miliardo al giorno abbiamo di perdita negli scambi commerciali, gli Stati Uniti che ci fa la guerra digitale, la guerra tecnologica, e ci portano via una bella fetta di risparmio. Noi non abbiamo niente altro che la nostra possibile visione di società dell'avvenire, no? di una società di
12: basata anche
13: di conoscenza,
12: su quell'idea, quindi, di futuro per cui i giovani stanno protestando. Grazie a Anna Maria Merlo per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Luigi Spinola per Radio Tremondo, che torna in Ucraina, poi in India. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, e poi Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Michele Bisceglia, Antonio Santaniello, Pietro del Soldà e Cristiana Castellotti vi salutano. Torniamo domani alle 10.
14: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondo. Oggi, raccogliendo il testimone da tutta la città ne parla, ci muoveremo in apertura tra il teatro di guerra ucraino e quello della campagna elettorale statunitense, che sembra aver indotto Donald Trump a celebrare prima il deal sul diesel con Putin, poi annunciare un fin qui fumoso cessate il fuoco energetico che sembra aver spiazzato anche i belligeranti. Sia Kiev che Mosca non ne sapevano nulla. Intanto, ecco, per provare a seguirlo questo cessate il fuoco, la redazione segnala e rilancia dai nostri account le mappe delle principali centrali elettriche dell'Ucraina e quelle delle infrastrutture energetiche russe. Nella seconda parte della nostra puntata andremo invece in India, a Delhi, scossa da giorni da una grande mobilitazione contro i cosiddetti ladri di voti, ovvero la revisione delle liste elettorali che cancellano fino a 130 milioni di persone. A guidare le proteste ancora una volta è il movimento dei scarafaggi, diventato negli ultimi mesi il portavoce della generazione Z. I manifestanti sono andati incontro sabato a una durissima repressione, ma non demordono. Per oggi a Delhi è prevista una marcia in direzione della Corte Suprema. Sono tutti temi che potete seguire attraverso i nostri account, su quale aspettiamo i vostri commenti, le vostre domande con un SMS o un WhatsApp al 335 56 34 296.
1: Look at it differently. Zelensky could have settled this war many times, many many times. And he chooses not to. Very difficult. I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So thank you.
0: A Radio Tremondo abbiamo ascoltato la voce di Donald Trump che prima critica Zelensky che avrebbe potuto porre fine a questa guerra molte volte, moltissime volte, ma ha scelto di non farlo, e poi ringrazia nelle stesse ore Vladimir Putin, ci tiene a ringraziarlo, dice, per l'accordo raggiunto sul diesel, un deal che prevede forniture russe all'America in cambio di una sospensione delle sanzioni. Oggi la voce di Donald Trump con noi l'ha ascoltata anche Federico Petroni, coordinatore America per l'IMES, autore di Fiamme americane, la nuova destra e la crisi d'identità degli Stati Uniti, uscito pochi giorni fa per Gramma Feltrinelli. Petroni, buongiorno, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati.
0: E all'ascolto e pronto a intervenire c'è anche Ugo Poletti, fondatore e direttore di Odessa Journal, quotidiano online in lingua inglese e italiana della meravigliosa Odessa. Poletti, bentornato qui a Radio 3 con noi a Radio Tremondo.
3: Grazie di nuovo per questo invito.
0: Allora, io vorrei iniziare proprio con lei e con le ultime dichiarazioni di Donald Trump, non quelle che riguardano il diesel deal, ma quelle su il cessate il fuoco energetico che sarebbe riuscito a mediare con Mosca e Kiev. L'impressione però fin qui, almeno Poletti, è che il presidente si sia dimenticato di avvisare i belligeranti, perché Zelensky ha detto di non saperne nulla e Mosca ha continuato a bombardare le infrastrutture energetiche del paese.
3: Sì, poi Zelensky ha utilizzato recentemente una comunicazione dicendo: ma noi siamo anche pronti a sostenere questo cessate il fuoco se Mosca lo fa veramente anche lei, perché l'esperienza passata è sempre deludente. Ricordo per esempio che quando ci fu la parata famosa di maggio a Mosca, e i russi erano molto nervosi dall'idea che gli ucraini potessero rovinare la festa con degli attacchi di droni, e allora Zelensky fece quasi un comunicato beffardo dicendo: va bene, fate la vostra parata, non vi disturbiamo, però anche voi non ci bombardate. E naturalmente loro non l'hanno rispettato. Poi, in occasione degli due inviati speciali americani di Trump che sono venuti a Kiev, la Russia ha detto: faremo 3 giorni di tregua così li facciamo lavorare. Invece questa cosa non è stata rispettata, quindi si sa che i russi chiedono, vogliono, ma non danno nulla in cambio. E riguardo a questo deal è piuttosto sconcertante, perché non dimentichiamo che, ma Petroni in questo saprà darci più dettagli, circa un mese fa è stata varata la famosa legge di Graham Lindsay, questo senatore repubblicano molto rispettato, molto, molto apprezzato e grande sostenitore dell'Ucraina, Ebbene, questa legge creava delle sanzioni ancora più strette per le esportazioni del petrolio russo, con possibilità di sanzionare paesi terzi, quindi si parla anche di India e Cina in caso di commercio con la Russia.
0: Ugo Poletti, a questo punto allora la interrompo un attimo, perché sì, come ha suggerito lei stesso, sentirei su questo punto Federico, certo, Petroni. Petroni, allora che cosa ci possiamo aspettare se guardiamo alla legge? In teoria Washington sarebbe adesso costretta a sanzionare se stessa?
2: Sì, evidentemente non l'applicherà perché è facoltà dell'esecutivo introdurre delle esenzioni. A me pare questa una classica mossa di Trump, con cui annuncia, ma in generale anche degli Stati Uniti, che prima di chiudere un accordo lo annunciano pubblicamente per fare pressione sulle parti con cui stanno ancora trattando per far passare la loro versione di fatti. Qui non dobbiamo dimenticarci che gli Stati Uniti di Trump non sono affatto in una posizione neutrale, nemmeno dico belligerante, cioè, comunque hanno i loro interessi, la loro agenda nazionale, la loro agenda molto di parte, in realtà molto personalistica, di Donald Trump, che va verso delle sconfitte, vedremo quanto ampie, alle elezioni di metà mandato al Parlamento, e quindi cerca di alleviarlo mediante un annuncio che dovrebbe ridurre, insomma, i prezzi schizzati alle stelle a causa della sua stessa guerra lanciata inopinatamente contro l'Iran. Quindi io la vedo più così che come un ci siamo già messi d'accordo con i russi e proviamo a imporre a Zelensky il fatto. Non mi sembra che siamo in uno scenario di collusione tra grandi potenze. Certo è che questa America, l'America di Trump, ha cambiato molto le carte in tavola, introducendo il rispetto degli interessi per la Russia e il tentativo di ammorbidire la posizione di Mosca, offrendole la carta della reintegrazione nei circuiti finanziari, economici, commerciali, internazionali. Questa finora è l'unica cosa che ha parzialmente funzionato con Mosca, dico parzialmente perché la guerra continua, si approfondisce e anzi rischia anche di finire fuori controllo. Quindi questa è la mia lettura.
0: Federico Petroni, l'impressione ascoltando Trump, le sue parole, i continui riferimenti ai nostri gloriosi agricoltori messi in difficoltà dall'impennata del costo del diesel è che questo accordo, il diesel deal o l'annuncio dello stesso, risponde in questo caso davvero a precise esigenze elettorali, singoli stati che magari potrebbero... Federico Petroni, l'impressione ascoltando Trump, le sue parole, i continui riferimenti ai nostri gloriosi agricoltori messi in difficoltà dall'impennata del costo del diesel è che questo accordo, il diesel deal o l'annuncio dello stesso, risponde in questo caso davvero a precise esigenze elettorali, singoli stati che magari potrebbero finire nelle mani dei democratici alle elezioni del midterm?
2: Sì, ma in parte.

0: con la Russia, che fa parte di un più ampio disegno da parte degli Stati Uniti di porsi in una posizione meno sbilanciata nei confronti della Russia rispetto al passato. Nella strategia di sicurezza nazionale, pubblicata un anno fa circa, che vale quel che vale, però a livello di dichiarazione è interessante, c'è addirittura un passaggio in cui si dice che il principale interesse di Washington sotto l'amministrazione Trump è prevenire che Russia e Europa orientale, nemmeno NATO, ma Europa orientale, finiscano in guerra. Ecco, c'è tanta propaganda ovviamente in mezzo, ma si riconosce un obiettivo preciso della destra americana oggi al potere, quello di sgonfiare la rivalità con la Russia, eventualmente anche per non sottrarla, ma ridurre l'abbraccio alla Cina di Xi Jinping, tramite appunto un incentivo a terminare la guerra, ma quello Putin e Zelensky l'hanno rifiutato, e tramite invece la carta degli affari. E questo accordo sul diesel rientra sì certamente in una dinamica di politica elettorale, ma si inserisce, ripeto, in un più ampio tentativo di cooptare, diciamolo in maniera un po' provocatoria, la Russia attraverso la carta del denaro. Ed è una cosa a cui Putin non può rinunciare, ed è l'unica cosa che impedisce al rapporto Washington-Mosca di andare molto a sud.
1: Grazie Federico Petroni. Ho l'impressione anche che guardando, provando a capire la strategia di Trump, oltre a, come ci ha spiegato bene lei, tenere insieme la parte elettorale di politica interna e la parte di politica estera e economica, che in questo caso potrebbero convergere, è importante anche tenere nello stesso ragionamento anche i due grandi teatri di guerra. L'impressione, almeno dal punto di vista personale, nell'annuncio fatto da Trump, ma anche nelle dichiarazioni fatte nelle ultime settimane, che abbiamo ritrovato non a caso in apertura su un quotidiano russo come Izvestia, ci sia il tentativo di spostare l'attenzione dal Medio Oriente alla guerra europea come causa dell'impennata dei prezzi del carburante, quasi a voler dire se i consumatori americani devono pagare un prezzo così alto alla pompa di benzina non è per via della guerra che ho dichiarato io, della guerra che ho voluto, che ho scelto in Medio Oriente, ma per via di quello Zelensky che continua a bombardare le raffinerie russe. L'impressione però che questa manovra non stia funzionando, anche perché Trump ha detto non a caso fino alle elezioni di midterm non bombarderò l'Iran, ma invece l'Iran e i suoi alleati stanno intensificando gli attacchi in questa fase.
0: Senza dubbio è un tentativo, quello da parte di Trump e dei suoi, fallimentare, non solo perché è troppo arzigogolato per tenere, anzitutto, e per essere poi compreso da un elettore che la politica estera non la segue, ma soprattutto non c'è solo il prezzo del diesel. Negli Stati Uniti, negli ultimi anni, ancora prima di Trump, ma anche sotto Trump, il prezzo di tutti i beni per sopravvivere in America è aumentato, da ultimo quello dell'assicurazione sanitaria, che peraltro sta ampliando, schiudendo porte anche a candidati di sinistra che chiedono Medicare for All, cioè un'assicurazione sanitaria universale. E più in generale, io credo che vada letto questo tentativo di pressione sull'Ucraina come parte di un dialogo sempre meno indiretto tra Russia, Cina e Stati Uniti, non tanto per fermare le guerre in corso, ma per mettergli degli argini. Come lei ha detto, la guerra all'Iran si sta allargando, Arabia Saudita, Yemen, eccetera. Quello che stanno provando a fare nei vertici che ci sono stati e che ci saranno nelle prossime settimane fra Trump, Xi Jinping e probabilmente anche Vladimir Putin, è quello non tanto di trovare di nuovo una collusione, un cartello delle grandi potenze per spartirsi il mondo fra autocrati. No, è troppo. Stanno provando a mettere degli argini a delle guerre che rischiano di saldarsi in una guerra unica, come abbiamo titolato l'ultimo numero di Limes, e dai quali questi tre grandi attori vogliono evitare di farsi travolgere. Quindi non prove di ordine mondiale per provare una stabilità, ma per scaricare altrove le tensioni che vanno crescendo in conseguenza, appunto, di una situazione geopolitica sempre più instabile.
1: Federico Petroni, abbiamo parlato di geopolitica, abbiamo parlato dell'aspetto, diciamo così, anche propagandistico di questa mossa di Trump. Rimane l'ultimo elemento che poi dovrebbe essere quello più importante, cioè l'impatto di queste misure.

0: l'impatto di questo accordo, se verrà confermato con la Russia, e sembra essere, almeno guardando alle cifre, poca cosa, nel senso che se leggo bene, le forniture che dovrebbero arrivare dalla Russia nel primo mese sono sufficienti a coprire soltanto la metà di una giornata di consumo degli Stati Uniti.
1: Quello che va messo in rilievo è che gli Stati Uniti hanno le riserve strategiche di petrolio pericolosamente basse rispetto ad altri paesi, per esempio la Cina. Hanno dato non fondo, ma hanno pescato moltissimo da queste riserve negli ultimi anni, e questo sbilancia pericolosamente la tenuta dell'economia reale americana, ed è una più ampia dimostrazione di un fenomeno di cui parlo nel mio libro Fiamme Americane, cioè gli Stati Uniti che sono ancora estremamente potenti, ma faticano a mobilitare verso una direzione strategica le enormi risorse di cui ancora abbondano, perché c'è una profonda crisi di identità che va a intaccare non solo la legittimazione popolare dell'establishment e quello che sappiamo di recente, ma anche e soprattutto la capacità di elaborare una strategia. Oggi non si può parlare di un'America che ha una strategia razionale e coerente.
0: Grazie Federico Petroni. A questo punto tornerei con Ugo Poletti, che ha ascoltato fin qui da Odessa questa conversazione, una conversazione nella quale è stata citata anche la manovra di pressione molto forte, l'ennesima, nei confronti di Zelensky, di cui di fatto Donald Trump ha chiesto la testa, ha detto l'Ucraina a questo punto ha bisogno di una nuova leadership, ha bisogno di nuove elezioni, elezioni che fin qui sono state sospese, lo ricordo, per via della guerra. Ugo Poletti, che come sono state accolte queste parole in Ucraina? Che dibattito c'è interno riguardo alla possibilità di andare finalmente ad elezioni?
2: Beh, allora, le elezioni possiamo scordarcele perché nessun paese in guerra se le può permettere. Immaginiamoci che si organizzino dei seggi elettorali. Basta un drone russo per uccidere 50-100 persone dentro il seggio? Non si possono fare, non ci sono le garanzie di sicurezza. Poi non dimentichiamo che abbiamo circa 8 milioni di ucraini all'estero, come faranno a votare? No, la legge marziale e lo stato di guerra rendono impossibile le elezioni. E se anche per forme molto creative si facessero, non vediamo candidati pronti a prendere il posto di Zelensky, perché veramente è un posto scomodo. Quindi il presidente ucraino è destinato a essere questo fino a quando finirà la guerra. Nel bene e nel male gli ucraini accettano la sua leadership, altri oltretutto si brucerebbero politicamente se subentrassero e poi dovessero alla fine firmare un trattato di pace che tutti prevedono sarebbe non soddisfacente per nessuna delle due parti.
0: Ugo Poletti, peraltro noto che Zelensky, sì, con il suo solito talento politico, devo dire, ha rovesciato la questione, ha detto va bene, se avremo 60 giorni veri di cessate il fuoco da parte della Russia potremmo anche pensare forse di svolgere delle elezioni.
2: Beh, questa è Zelensky, sta maturando politicamente, fa ancora un bel po' di inciampi diplomatici, ma ha capito che non bisogna dire no, ma bisogna stare al gioco e dire sì, ma a queste condizioni. Quindi questo significa rilanciare la palla nell'altro campo, perché è evidente, lui dice sì, ma poi del resto nessuno si fa molte illusioni sul fatto che lui alle prossime elezioni in tempo di pace, come è successo al Churchill, il paese vuole voltare pagina, ci saranno altri candidati politici. Però questo attacco di Trump a Zelensky non fa che rafforzare l'unità degli ucraini, perché comunque è un insulto, è una mancanza di rispetto, e poi soprattutto questa, se c'è una cosa su cui gli ucraini sono in qualche modo tutti convinti, questa strategia di attacco alle raffinerie russe è veramente un fattore di grande forza in questo momento dell'Ucraina, perché poi, diciamocelo chiaro, in guerra non vince chi spara meglio, vince chi riceve le munizioni quotidianamente insieme al cibo, all'acqua e al carburante. Questa strategia ucraina sta creando grossi danni alla logistica militare, sta creando grande pressione psicologica ai russi, che iniziano a subire la scomodità della guerra, e questo fa capire che la Russia anche al suo interno apre gli occhi, non è più così vittoriosa. Ecco, su questa strategia di grande successo segnalo tra l'altro una voce autorevole, Keith Kellogg, ex inviato speciale di Donald Trump per fare i negoziati in Ucraina e poi chiaramente dimesso perché era troppo indipendente e iniziava a dissentire dal presidente, lui stesso, generale americano, ha detto: gli ucraini fanno bene a bombardare le raffinerie, e più ne fanno e meglio è, perché questo è un grosso vantaggio e mette in difficoltà i russi, gli crea una pressione
0: E su
2: fortissima.
0: questa
2: Quindi,
0: dichiarazione di Kellogg direi che possiamo lasciare il teatro di guerra europeo. Grazie, grazie ancora a Ugo Poletti, grazie a Federico Petroni. A questo punto facciamo rotta in direzione dell'India. A Radio Tremondo stiamo ascoltando il servizio con cui la BBC ha raccontato da Delhi la durissima repressione del tentativo da parte del cosiddetto partito degli scarafaggi di manifestare, di svolgere la più grande di tante manifestazioni che hanno scosso la capitale negli ultimi giorni contro la revisione delle liste elettorali che porta alla cancellazione di oltre 130 milioni di elettori a tutto vantaggio, secondo l'opposizione, del partito di governo di Narendra Modi. Abbiamo sentito la voce di un manifestante mentre viene trascinato via dalla polizia, che dice: Ganesh Gumar deve dimettersi. Ganesh Gumar è l'uomo nel mirino, è il presidente della commissione elettorale indiana. E poi il classico: lunga vita alla rivoluzione. Queste voci con noi le ascoltate anche Rita Cenni, giornalista esperta di India, che ha chiuso da poco il suo mandato come corrispondente per l'ANSA da Delhi, dove ha vissuto negli ultimi 8 anni, ma continua a seguire con grande passione e partecipazione, lo sappiamo, le vicende indiane. Rita Cenni, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
3: Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ti chiederei innanzitutto qualche cosa in più sul motivo, sulle ragioni di questa nuova grande battaglia del partito degli scarafaggi, ma anche dell'opposizione tradizionale guidata dal partito del Congresso. L'attacco ai cosiddetti ladri di voti, chi sono?
3: Allora, i ladri di voti, secondo sia il partito che non è un partito, come sappiamo, che è ancora un movimento che rappresenta la generazione Z e volendo anche la generazione Alfa, e secondo i partiti di opposizione e secondo parti sempre più ampie della società civile, sono i responsabili della commissione elettorale, in particolare il presidente che avete citato, Ganesh Kumar, e sono in combutta con il governo. Per certi versi anche viene accusata la Corte Suprema, perché cerchiamo di capire che cosa è successo. Immaginiamo questo paese di cui abbiamo sempre parlato, si è continuato a parlare, come la più grande democrazia del mondo, che ancora 2 anni fa, quando ci sono state le ultime elezioni generali, ha portato a votare 980 milioni di persone. E con un mantra, cioè uno slogan ripetuto: tutti devono avere la possibilità di votare. I seggi sono allestiti dappertutto nel paese, con questa narrazione epica dei responsabili dei seggi che raggiungono i villaggi più sperduti, che attraversano i fiumi, che vanno nelle isole, dove c'è un seggio ogni 3 chilometri. Quando si scopre, com'è accaduto recentemente, ma per ammissione stessa appunto degli enti governativi, che di questi 980 milioni, per via di un progetto di revisione intensiva delle liste, 130 milioni sono stati cancellati, e sono stati cancellati anche mentre erano in corso delle elezioni in alcuni stati importanti dell'Unione Indiana. Beh, questo non può lasciare indifferenti. Quindi la ragione delle proteste è questa: si sapeva già che i 130 milioni erano stati cancellati. La cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un'inchiesta del quotidiano The Indian Express, che ha dimostrato che mentre tutto questo accadeva, cioè la revisione veniva condotta, la commissione elettorale decideva di queste cancellazioni di massa, 2 dei 3 componenti del consiglio direttivo della commissione elettorale obiettavano da mesi, obiettavano con obiezioni formali, scrivendo al presidente non siamo d'accordo, chiedendo cosa stiamo facendo, segnalando punti critici.
0: Rita Cenni, fa impressione la mobilitazione che si è sviluppata negli ultimi giorni, manifestazioni quasi ogni giorno, fa impressione la risposta anche del governo, forse sintomo di spavento, di paura. Ricordo anche agli ascoltatori, l'abbiamo raccontato qui a Radio Tremondo, che il movimento degli scarafaggi, il cockroach Giantaparti, costrinse nel mese di luglio il ministro dell'educazione a dimettersi. Fa impressione la durissima repressione che è stata messa in campo, le immagini che abbiamo visto della BBC, sia come abbiamo sentito anche gli audio qui a Radio 3, danno l'impressione di un governo assediato e di un'opposizione che si sta rafforzando anche, ci par di capire, per via di questa sorta di alleanza tra opposizione tradizionale, il partito del Congresso con l'ultimo erede De Gandhi e appunto il movimento degli scarafaggi. Come si sta svolgendo questa partita?
3: È così, ma diciamo che in qualche modo paradossalmente la repressione del governo è stata una repressione anticipata sul niente, nel senso che loro, una volta che i responsabili del movimento appunto del partito delle Blatte avevano annunciato e proclamato una grandissimo ritrovo, una manifestazione a modo loro, sempre non violenta, sempre contro, senza nessun tipo di attacco nei confronti della polizia, la repressione è consistita nel proibire che questa manifestazione venisse attuata. E proibirlo come? Andando ad arrestare i tre leader del movimento che stavano arrivando a Delhi con poliziotti che sono entrati direttamente nell'aereo e li hanno fermati o, come loro hanno sostenuto, addirittura rapiti, portati in luoghi che non sono stati rivelati per lunghe ore. Hanno fermato 7.000 persone in località diverse, andando a prelevarne alcuni a casa. Hanno organizzato una decina di luoghi di detenzione fermo, dove sono stati portati anche avvocati della Corte Suprema che stavano cercando di protestare di fronte alla Corte Suprema, dove sono stati portati politici, e dispiegando nelle strade della capitale indiana, Delhi, che era diventata una fortezza deserta, 20.000 paramilitari. Quello che abbiamo visto appunto dai video, da tutti i reels sui social, tutto sabato e anche ieri, era una specie di lotta guardie ladri, gente molto pacifica che cercava di radunarsi in zone diverse dal luogo deputato alle manifestazioni, quello che è diventato ormai famoso, il Jantar Mantar, e che veniva invece ricacciata via dalla polizia. E questo ha avuto conseguenze notevolissime anche sulle persone normali, sui cittadini comuni che non avevano ancora deciso di partecipare a questa manifestazione, ma che per via delle barricate installate dalla polizia dappertutto, per via della chiusura di 45 delle stazioni della metropolitana di Delhi, non hanno potuto andare al lavoro. E a volte alcuni anche sono stati presi, messi nei pulmini e portati anche loro in questi stadi dove sono stati trattenuti per giorni.
0: Rita Cenni, quanto è saldo Narendra Modi in questo momento? Sembra davvero forse la crisi più difficile per lui dopo 14 anni al potere?
3: È proprio così, cioè questo è l'avvio di una seria crisi in cui il governo si trova veramente in difficoltà questa volta, perché non se la può cavare come è successo lo scorso luglio dopo la vittoriosa protesta appunto dei cockroach party, facendo dimettere il presidente della commissione elettorale. Se lo facesse avrebbe dato una chiara ammissione che lo Stato, attraverso uno dei suoi pilastri, ha tradito la fiducia su cui poggia la sua credibilità. Però non può neanche far finta di niente. Quindi quello che succederà è che comincia adesso un momento veramente da osservare con attenzione e che probabilmente apporterà grandi cambiamenti, ma sicuramente Modi aspetta di vedere quali saranno i risultati delle prossime elezioni in uno stato importante come l'Uttar Pradesh, che è lo stato più grande del paese, quello che porta il maggior numero di parlamentari al Parlamento e che è sempre stato una sua roccaforte. Cercherà di scatenare discredito nei confronti di chi sta manifestando in questi giorni, quando invece all'incontrario fino ad ora quelli che sono stati i devastatori dell'ordine pubblico sono stati loro, è stato veramente il governo.
0: Grazie, ma grazie ancora a Rita Cenni, giornalista esperta di India, a lungo a Delhi per l'Anse. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo, ma noi continueremo ovviamente a seguire lo scontro in corso in India, in modo particolare con la nostra rassegna stampa estera delle 6.50. È arrivato però per oggi il momento dei saluti della curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca, in regia da Marco Pompi, la console da Domenico Ganci, al microfono da Luigi Spina. A questo punto il microfono passa ai colleghi di Radio 3 Scienza. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.
4: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org. RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: Non è stata ancora svelata l'origine della polmonite che ha causato la morte di Daria Shipilova, tecnica di laboratorio dell'Istituto di ricerca sulla peste di Shelekov in Siberia. Opacità e reticenza delle autorità russe hanno alimentato interrogativi sulla biosicurezza e sul possibile sviluppo di armi biologiche. Alle 11.30, una manciata di secondi, un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienze, non da oggi dagli studi RAI di Bologna, e salutiamo anche le persone che ci seguono in streaming o in podcast attraverso la app RAI Play Sound. Oggi è lunedì 12 ottobre, torniamo idealmente proprio lì in Siberia, dove il 2 ottobre scorso è morta Daria Shipilova, come dicevamo, tecnica appunto di laboratorio di un istituto di ricerca sulla peste. Sappiamo che questa morte ha causato molto allarme non solo in Russia ma al di fuori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiesto molte informazioni che non sono state fornite in modo puntuale. La Russia però ha attuato delle manovre di isolamento su 200 persone. Due giorni fa questa quarantena è stata interrotta perché appunto le autorità russe non ritengono ci sia alcun rischio di contagio. Buongiorno a Fabrizio Maggi, direttore del Laboratorio di Virologia e Biosicurezza dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, scusate per la voce, stamani è un po' così particolare.
0: La ringraziamo, sappiamo Fabrizio Maggi, la ringraziamo per lo sforzo che fa per essere con noi oggi qui appunto a aiutarci a capire anche qual è proprio il contesto di questa vicenda, e sappiamo appunto che, quindi scusiamo ma soprattutto accogliamo proprio con piacere questa sua disponibilità. Intanto ricordo anche a chi ci ascolta il numero di telefono per raggiungerci durante la diretta via sms o via whatsapp, che è il 335 56 34 296. E allora Fabrizio Maggi, io ho voluto riassumere proprio solo per punti la vicenda, perché ormai diciamo è stata ampiamente raccontata anche da diversi media. A oggi la Russia ufficialmente ci dice che questa persona è morta di una polmonite, di un'eziologia non specificata, ma di un patogeno non identificato. Però da qui vogliamo partire per provare a ragionare su quali sono proprio gli aspetti, cosa significa lavorare in un laboratorio di biosicurezza, quali sono i protocolli. Allora, proviamo proprio a partire da qui, Fabrizio Maggi. È importante capire che i laboratori non sono tutti uguali, naturalmente, i livelli di biosicurezza sono molto diversi.
1: Sì, assolutamente sì, esistono laboratori di biosicurezza di livello differente e quindi anche di attività che vengono svolte all'interno di questi laboratori che sono appunto differenti. Sono comunque laboratori che sono utili per molte attività dal punto di vista sia diagnostico che attività di ricerca, e sono laboratori che devono essere considerati una sorta di, come dire, di cosa positiva, non di cosa negativa, perché in realtà tutti i laboratori di sicurezza, di biosicurezza, servono per un'attività che è utile per conoscere nuovi virus, per mettere a punto sistemi diagnostici innovativi, per essere comunque pronti per tutte quelle attività che eventualmente dovessero diciamo succedere nel tempo con pandemie eccetera. Quindi diciamo vanno sempre visti come qualcosa di molto positivo che ci serve ad essere preparati.
0: Uno strumento di conoscenza e difesa, Fabrizio Maggi, potremmo dire. Questo lo diciamo subito perché sì, appunto la critica, forse, o la prima reazione anche senz'altro sollecitata dall'esposizione mediatica di questo caso è perché ci siano laboratori, no, in cui si continua a lavorare su patogeni così pericolosi come per esempio il batterio della peste. Ma lei ci sta dicendo è necessario farlo, giusto?
1: È assolutamente necessario farlo, perché per poter contrastare meglio i patogeni che non conosciamo bisogna sempre essere preparati, e la preparazione passa appunto anche per attività che si svolgono in questo tipo di laboratori. Quindi un'attività che necessita di conoscere il patogeno con cui abbiamo a che fare, quindi in questi laboratori può essere studiato, un'attività che implica il fatto di dover mettere diciamo in pratica e allestire dei sistemi diagnostici che ci permettano poi di rilevare rapidamente la presenza di questi virus. Quindi c'è tutta un'attività che necessariamente deve essere sviluppata ed è molto utile. L'esempio che io faccio è quello di un laboratorio di biosicurezza come una caserma dei vigili del fuoco. Cioè noi, come dire, abbiamo le caserme dei vigili del fuoco perché ci permettono, insieme appunto ai vigili del fuoco, di spengere rapidamente gli incendi e li abbiamo sempre preparati e pronti ad intervenire. Ecco, i laboratori di biosicurezza e gli operatori che lavorano nei laboratori di biosicurezza hanno esattamente la stessa funzione. Devono essere pronti e preparati ad intervenire qualora ce ne fosse necessario. Quindi la parola in questo senso è appunto preparazione, l'essere pronti per ogni
0: Preparazione.
1: emergenza.
0: Ci sono livelli diversi di laboratori di biosicurezza. Sappiamo, per esempio, che appunto proprio l'istituto dove lei lavora, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani, è l'unico in Italia ad essere di biosicurezza di livello 4. Allora, ci spiega intanto cosa sono questi quattro livelli e poi anche perché è così importante avere alcuni istituti dedicati, capaci, diciamo, di gestire questi livelli a più alto rischio, diciamo così.
1: Certo, i livelli di biosicurezza dipendono ovviamente dal livello di patogeno all'interno del quale, del laboratorio che può essere, diciamo, manipolato e utilizzato. Quindi si distinguono livelli di biosicurezza che arrivano fino al massimo livello, che è il livello 4, in cui c'è la possibilità di manipolare, patogeni, diciamo, quelli a più alta pericolosità. Quindi questo è, diciamo, l'andamento e l'iter dei laboratori di biosicurezza. Perché sono importanti, lo dicevo prima, ma in realtà i laboratori di biosicurezza rappresentano anche la prima barriera che noi abbiamo difensiva contro un patogeno X, un nuovo patogeno, un patogeno che conosciamo e che magari può crearci qualche nuovo problema. Quindi diciamo, il fatto di avere livelli diversi di biosicurezza ci permette di intervenire rapidamente, di essere preparati ad intervenire rapidamente per qualsiasi tipo di patogeno dovesse evidentemente comparire ex novo o diciamo di patogeni già conosciuti. Quindi questa è, diciamo, l'importanza dei laboratori di biosicurezza. Rappresentano la prima barriera di difesa che noi abbiamo contro queste minacce che ci possono arrivare.
0: Quando parliamo di un livello 4, intanto le chiedo di confermarci, appunto, lo Spallanzani è, diciamo, l'unico in Italia che ha questo livello
1: Lo
0: di
1: Spallanzani
0: biosicurezza.
1: in questo momento è l'unico che ha attiva una DSL4. In Italia in realtà ce ne sono, diciamo, due, una in questo momento non è attiva, credo, quindi diciamo, dovesse esserci una minaccia in questo momento solo lo Spallanzani è in grado di diciamo, di potersi attivare in questo senso.
0: Per esempio, pensando ad altre epidemie in corso come Ebola, di cui anche ci siamo già occupati da questi microfoni, voi siete il laboratorio eventualmente dedicato, giusto, a
1: Sì,
0: individuare
1: noi
0: o a fare.
1: siamo esattamente perché se nella malaugurata ipotesi dovesse arrivare da noi un paziente con infezione da virus Ebola, in questo momento noi abbiamo sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista del laboratorio tutte le possibilità per poter accogliere questo paziente, per poterlo gestire in maniera assolutamente controllata ed efficace e poter fare tutta quella parte diagnostica che le dicevo prima, che necessariamente in un paziente con un'infezione di questo tipo deve essere fatta in un laboratorio di altissimo contenimento. Quindi in questo momento saremmo in grado, di gestire tutta questa problematica.
0: Immagino che ci sia anche, immaginiamo, ci sono anche alcuni messaggi a questo proposito, poi ce ne sono diversi che adesso inizierò a leggerle. Fabrizio Maggi al 335-5634-296, però che ci siano anche livelli di preparazione forse diversa nel personale. Si è parlato in questi giorni proprio in riferimento al laboratorio siberiano dell'ipotesi che Daria Scipilova si sia contagiata rompendo una provetta. È plausibile un'azione di questo tipo? Un incidente di questo tipo.
1: Ora, evidentemente io non conosco esattamente cosa sia
0: Certo.
1: successo nel laboratorio in Russia. Quello che posso dire è che tutti gli operatori che lavorano in qualunque livello di biosicurezza e quindi in qualunque tipo di laboratorio hanno specifiche competenze e una estrema professionalità. È evidente che questa professionalità aumenta e con l'aumentare del livello di biocontenimento, per cui tutto il personale, per esempio, che noi abbiamo qui allo Spallanzani è altamente formato. La formazione È una formazione che avviene ovviamente all'interno del nostro istituto, ma anche attraverso, come dire, lo sfruttamento di reti collaborative che esistono in questi ambiti a livello internazionale soprattutto. E quindi il nostro personale è anche personale che va in altre nazioni, impara, diciamo, aumenta la propria professionalità nell'ambito delle attività di biocontenimento. Quindi, diciamo, tutto il personale che agisce in questo tipo di laboratori è un personale altamente qualificato. Non sono laboratori ovviamente in cui chiunque può entrare, entrano solo persone assolutamente qualificate che abbiano le competenze necessarie per poter lavorare. Poi il rischio zero, non esiste nessuna attività
0: Certo.
1: umana, quindi diciamo, è possibile che quello che è successo in Russia sia dovuto a un errore umano. È evidente che questi errori, qualora mai capitassero, devono essere contrastati da procedure e attività che ne rendono sempre, diciamo, minime le conseguenze. Non esiste mai un'unica barriera difensiva o un'unica diciamo, attività che può contrastare questi tipi di incidenti. Esistono tanti step che noi facciamo per evitare che questi incidenti avvengano. In realtà, diciamo, l'esperienza nostra è che non sono mai avvenuti.
0: Questi sono elementi importanti anche per capire proprio il grado, diciamo la filiera per dire così, insomma, di sicurezza. Allora, diversi messaggi vertono su un tema, Fabrizio Maggi, che è quello della trasparenza, e lei l'ha già citato, della collaborazione fra paesi. La prima parte di un lungo messaggio di Claudio di Verona dice: non è una novità l'omertà di paesi che spiccano per la trasparenza, che non spiccano, insomma, per la trasparenza nella ricerca scientifica. Questo è un peccato perché celano per intelligenza investimenti nella ricerca, nella tecnica. A cui si fa riferimento naturalmente al fatto che in Russia ci sono laboratori di altissimo livello, però questa mancata trasparenza che in questi giorni è stata denunciata da più parti probabilmente rende più difficile capire esattamente cosa sia successo e anche tra laboratori la collaborazione. Le aggiungo anche un commento di Fabio che dice una domanda: ma l'OMS nel campo della prevenzione dei patogeni è rimasta danneggiata dal ritiro economico degli Stati Uniti? Sono domande diverse naturalmente, Fabrizio Maggi, ma
1: Certo.
0: ci aiutano a ragionare su questa importanza di una dimensione di collaborazione internazionale e di una, appunto, trasparenza.
1: Certo.
0: Prego, prego,
1: No,
0: prego.
1: io posso ovviamente portare l'esperienza mia, l'esperienza dell'istituto, che è quella di un istituto che, come dicevo prima, è altamente attivo nell'ambito di collaborazioni internazionali. E quindi noi abbiamo costantemente collaborazioni internazionali che ci permettono di capire quali sono le problematiche, i metodi di lavoro, le attività e tutto quello che viene fatto in questi laboratori con diciamo, il network internazionale col quale noi abbiamo collaborazione, che è un network molto ampio, fatto da tantissimi paesi, dalla Francia, agli Stati Uniti, al Canada, all'Australia. Quindi abbiamo veramente una rete collaborativa molto, molto importante, e in questa rete collaborativa c'è molto scambio, quindi molta interazione, quindi non c'è quella reticenza che si diceva prima e che diceva l'ascoltatore. È ovvio che poi magari ci sono alcuni paesi che hanno, diciamo, sono meno proni ad essere così collaborativi, ma questo vale non solo in campo sanitario, vale in tantissimi altri campi, quindi è un po', diciamo, una regola generale per alcuni paesi. Per quanto riguarda l'OMS, è vero che l'OMS ha sicuramente, come dire, ha avuto un problema, no? Dal fatto che gli Stati Uniti si siano magari ritirati da alcune attività. È anche vero che noi abbiamo, per esempio, con l'OMS ottimi rapporti in tanti ambiti di collaborazione, anche per quanto riguarda la preparazione e attività su patogeni di questo tipo, non ultimo, per esempio, l'outbreak di Ebola che sta succedendo adesso nella Repubblica Democratica del Congo. Per cui la collaborazione con questi enti internazionali è molto ampia e molto stretta, anche perché oggi la prevenzione non si fa ritirandoci nei propri laboratori, nelle proprie stanze, ma si fa ampliando la nostra visione a livello internazionale, perché poi le minacce arrivano sempre spesso da fuori e bisogna comunque conoscerle, essere preparate. E quindi la parola, come dicevo prima, è sempre quella: essere preparati significa riuscire a rispondere più rapidamente a quello che potrebbe arrivare. Quindi questo,
0: Questo
1: diciamo, l'ambito collaborativo è importantissimo.
0: L'ambito collaborativo è importantissimo, certo, e appunto, sempre su questo tema, diversi messaggi, adesso provo a riassumerli, ci chiedono conto proprio di questa reazione che la Russia ha avuto, nel senso che ha attuato comunque una quarantena corta. Le dichiarazioni da parte delle autorità russe sono di aver controllato 200 persone, di aver fatto ripetuti test. E quindi più di qualcuno ci dice: ma questa quarantena non è una ammissione implicita che si trattasse di un batterio pericoloso, nello specifico di questa Yersinia pestis, quindi il batterio della peste polmonare? Forse la quarantena è una delle misure che comunque si attua, Fabrizio Maggi, nel momento in cui siamo di fronte appunto a un'ipotesi di un
1: Ma
0: patogeno
1: io credo
0: pericoloso.
1: che mettere, diciamo, in campo alcune azioni, qualunque esse siano, la quarantena è una di queste, che possano in qualche modo, diciamo, salvaguardare e cercare di contrastare quello che sta avvenendo, credo sia una cosa non negativa, anzi molto positiva, perché significa aver preso consapevolezza del problema e cercare in qualche modo di risolverlo. Ripeto, io non conosco esattamente. Diciamo, per i motivi che si diceva anche prima, no? Della problematica che sta avvenendo o che è avvenuta in Russia. Il mio è un concetto molto generale, cioè se siamo, diciamo, consapevoli che qualcosa è successo, mettere in campo tutto quello che è necessario, sia in termini di attività anche all'interno dei singoli laboratori, ma anche all'interno di popolazione o di gestione della parte clinica, credo sia assolutamente importante. E questo deriva da procedure, da protocolli che ovviamente possono essere messi in campo, che vengono, diciamo, preparati, studiati, analizzati e provati ben prima che l'emergenza compaia, per poi attuarli quando eventualmente questa emergenza dovesse capitare. Questo vale anche per tutte le attività che si fanno all'interno dei laboratori. Ovviamente noi abbiamo protocolli per qualsiasi tipo di problematica e sappiamo cosa fare nel caso dovesse succedere qualcosa. Questo ripeto perché siamo formati per poter fare questo tipo di attività.
0: Questo è un altro tema fondamentale. Allora, Fabrizio Maggi, le chiedo una domanda che viene fuori da diversi messaggi che appunto stanno arrivando al 335-5634-296. Sono cambiate i protocolli? Sono cambiati dopo la pandemia Covid? Per esempio, il fatto che i laboratori siano localizzati in posti molto abitati oppure no? Laboratori di biosicurezza, stiamo parlando di questo caso siberiano, che ovviamente è un caso particolare, però ci sono state delle modifiche nei protocolli di biosicurezza? Avete dovuto appurare appunto, sia come strutture sia proprio come filiera?
1: Ma diciamo che il Covid in generale ci ha insegnato tanto, ma non solo nell'ambito di come manipolare e quindi di come adoperare, insomma, e capire come funziona un virus, ma ci ha permesso di capire tante altre cose in tanti aspetti, anche direi della nostra vita quotidiana. E devo dire che quello che veramente ci ha insegnato il Covid non è tanto la gestione del patogeno all'interno di una struttura di biocontenimento, perché in realtà molti, se non quasi tutti i laboratori che hanno questo tipo di attività, già questa attività la sapevano fare ed era proprio perché erano preparati e sapevano cosa fare, hanno potuto anche adoperare e manipolare all'inizio il Covid in un certo modo e quindi hanno saputo gestire il virus, hanno imparato dal virus, diciamo, tante cose grazie al fatto che erano preparate a manipolare questo tipo di patogeni in certi tipi di laboratori. Ma la cosa che io, ripeto, secondo me il Covid ci ha insegnato è proprio quella, sempre quella parola, io ripeto, ma perché è fondamentale, che è della preparazione, perché noi eravamo,
0: Certo.
1: come dire, come laboratori preparati a manipolare questo tipo di patogeno. E lo eravamo proprio perché negli anni, in momenti di pace, si dice, continuiamo a fare il nostro lavoro e questo nostro lavoro poi è molto utile nei momenti di guerra, diciamo così, no? E quindi questo ci permette di poter essere attivi proprio quando ce n'è bisogno.
0: Grazie Fabrizio Maggi, grazie anche per lo sforzo ulteriore che ha fatto oggi per
1: Scusate,
0: essere qui con noi. No, è
1: scusate
0: stato
1: davvero per la voce.
0: È stato veramente generoso, grazie Fabrizio Maggi, direttore del Laboratorio di Virologia e Biosicurezza dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Lazzaro Spallanzani ci ha aiutato a capire anche appunto qual è tutta l'organizzazione, la gestione, la filiera dei laboratori di biosicurezza. Noi continuiamo sul tema, continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: Buongiorno a Massimo Amorosi, esperto di problematiche CBRN, cioè chimiche biologiche, radiologiche e nucleari relative ai rischi biologici, ufficiale della riserva selezionata dell'esercito. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Massimo Amorosi, stiamo parlando, abbiamo iniziato a parlare stamattina, partendo dal caso naturalmente, della morte di Daria Scipilova in Siberia, morte che ha fatto parlare, ha fatto sospettare, diciamo, della possibile riemersione e poi diffusione del batterio della peste. Abbiamo appunto commentato e parlato e discusso con Fabrizio Maggi dell'Istituto Spallanzani delle pratiche sì. Di biosicurezza. Molti messaggi però sono arrivati al 335-5634-296 che vertono sulla paura, i dubbi, le inquietudini relativamente al fatto che in questo laboratorio o comunque in altri laboratori si stia lavorando su potenziali armi batteriologiche, e quindi partirei da qui, perché cosa sappiamo e cosa possiamo sapere, naturalmente non del laboratorio specifico in Siberia, ma in generale dei programmi di ricerca e sviluppo nel campo delle armi batteriologiche?
1: Allora, sì, buongiorno. Partiamo da un dato. La pandemia da Covid-19 ha innescato una proliferazione di queste strutture, diciamo, dei laboratori, in particolare BSL4, ma anche di livello 3. E gran parte di queste strutture è localizzata in aree urbanizzate, almeno il 75% dai dati che alcune piattaforme hanno pubblicato, e quindi il rischio anche che ci possano essere eventi accidentali o rilasci accidentali aumenta, tenendo conto appunto che queste strutture sono in aree come le città, insomma in aree urbanizzate. Detto questo, come diceva il collega, il dottor Maggi, queste strutture sono fondamentali negli strumenti di risposta, diciamo, nel campo della salute pubblica e anche nel campo diagnostico. Quello che avviene, diciamo, lei mi chiedeva di attività malevole o in ambito militare, chiaramente non è conoscibile perché non certo. Sarebbe, diciamo, non sarebbero attività militari. È chiaro che alcune strutture portano avanti delle attività di ricerca. Si è molto parlato, soprattutto nelle ultime settimane, ma negli ultimi mesi, ma anche di recente con l'ultimo episodio in Siberia, si è parlato di ricerche di gain of function, cioè di guadagno di funzione. Sono sostanzialmente ricerche che vengono svolte in molte aree del mondo, secondo standard che sono chiaramente standard di sicurezza anche elevati, soprattutto alle nostre latitudini, ricerche che servono a conferire funzioni nuove o potenziate a un microorganismo per fini di studio, di ricerca, quindi anche per esempio, non so, per la ricerca di nuovi vaccini. Quindi sono attività che devono essere svolte proprio per predisporre, erigere quelle difese in ambito
0: di funzione, diciamo, di preparazione, certo.
1: Assolutamente, però è chiaro che dobbiamo anche essere consapevoli, ci deve essere un awareness sul fatto che queste ricerche possono essere borderline, cioè possono toccare ambiti più sensibili e quindi essere convertite per usi malevoli, ma questo noi non possiamo saperlo. È chiaro, ci devono essere delle regole, ci deve essere una supervisione, e sono d'accordissimo con il collega che la collaborazione in questo ambito è fondamentale, e aggiungo solo che per esempio gli accordi anche di partnership internazionale con alcune strutture, per esempio, che possono mancare di standard ottimali di biosicurezza, ecco, su questi tipi di partnership, a mio avviso, occorrerebbe accendere i radar in modo un pochino più prudente.
0: Puntuale, ecco. Più prudente. Ci sono però dei quadri, diciamo, delle convenzioni, c'è una convenzione a livello internazionale, dei trattati che regolano o regolamentano, dovrebbero regolamentare, no, lo sviluppo di questi possibili strumenti, anche chiamiamoli pure strumenti, vere e proprie armi, insomma, che sono appunto armi biologiche o chimiche. Massimo Amorosi ci aiuta a capire qual è il quadro internazionale che regolamenta.
1: Allora, un errore che spesso si fa, e l'ho riscontrato anche negli ultimi giorni, ma non in Italia, anche all'estero, insomma, si fa l'errore di confondere un po' quelli che sono i rischi nucleari, chimici e biologici. Mm. Sono cose molto diverse. Un incidente nucleare ha una determinata firma e diciamo anche una determinata prevedibilità nella traiettoria evolutiva. Anche l'incidente chimico può essere contenuto secondo determinate procedure e regole. L'ambito biologico è molto diverso, quindi confondere un po' le acque tende
0: non
1: poi
0: aiuta.
1: A non aiuta e non tende poi a perimetrare quello che è l'ambito biologico. È per questo che esiste una convenzione specifica appunto sulle armi biologiche, che è una convenzione che è entrata in vigore nel 75. Esistono anche trattati sia nel campo nucleare sia nel campo chimico che però sono più attrezzati in caso di problemi, perché nel campo nucleare c'è il TNP, il Trattato di non proliferazione, ed esiste un'agenzia a Vienna, come penso lei sa, insomma, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica,
0: certo,
1: che
0: fanno
1: è
0: monitoraggi.
1: Un'agenzia collaudata, esatto, si occupa di sicurezza nucleare, soprattutto dopo l'evento di Chernobyl si occupa di sicurezza nucleare, e quindi è una struttura consolidata, collaudata, che ha un'expertise. Analogo discorso vale per la convenzione sulle armi chimiche, anche lì è una convenzione che è stata conclusa negli anni 90. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche è uno strumento di verifica, perché è in grado di effettuare anche ispezioni e appunto verifiche. Questo tipo di strumento di verifica non esiste nell'ambito biologico, cioè la convenzione, la BWC, non dispone di strumenti di verifica ad oggi. Ci sono stati tentativi in passato di fornire, di creare, di predisporre gli strumenti di verifica, ma non, a livello internazionale non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ecco. Quindi esiste un deficit di verifica, ed esiste anche poi, le dico, un deficit istituzionale, perché esiste un ufficio, un piccolo ufficio a Ginevra, l'Implementation Support Unit, ma è un piccolo ufficio di poche persone. Sono state concordate delle misure di costruzione della fiducia già dalla seconda conferenza di revisione, ma queste misure di costruzione della fiducia non sono, giuridicamente vincolanti, nel senso che gli stati rilasciano informazioni sulla base dei format previsti, ma che a volte queste informazioni non sono del tutto complete o possono essere carenti in alcuni punti. Questo va da sé. Quindi sono misure di costruzione della fiducia, cosiddette confidence building measures, ma a parte questo non c'è altro, non c'è uno strumento di verifica. L'articolo 6 della convenzione prevede un eventuale inoltre al Consiglio di sicurezza di eventuali violazioni, ma anche qui noi non sappiamo come si possa individuare la violazione, in che modo individuare la violazione. Chiaro,
0: insomma,
1: perché non
0: uno
1: c'è
0: strumento,
1: esatto,
0: lo strumento ancora non è ottimizzato, e quindi speriamo ovviamente che anche alla luce di quello che è l'attuale contesto internazionale si riescano a rafforzare le misure di controllo e verifica. Intanto ringraziamo Massimo Amorosi, esperto di problematiche CBRN, chimiche biologiche, radiologiche e nucleari, relative ai rischi biologici, ufficiale della riserva selezionata dell'esercito, per essere stato con noi oggi. Grazie. Massimo Amorosi, siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in regia oggi Marco Pompi, in redazione Francesca Buoninconti e Ilaria Stoppa, la console qui a Bologna Diego Gualandi e a Roma Domenico Ganci. Ora il microfono passa al concerto del mattino, e da Elisabetta Tola una buona giornata a tutte.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il concerto del mattino.
3: Se il vecchio Tom Bombadil è un tipo allegro, com'è il giovane Camillo? Anche il giovane Camillo è un tipo allegro e a 11 anni fa il primo concerto per pianoforte alla Sala Pleyel, ovvero Camille Saint-Saëns. Andiamo con ordine, 12 e 45 secondi, questo è il concerto del mattino, Arturo Stalteri al microfono, Giorgia Franceschi regia, Fabio Zampa alla console, in un programma curato da Giovanna Natalini. Anche oggi Radio 3 vi porta al cospetto di un bel concerto, in questo caso si è tenuto a Radio France a Parigi nella sala di produzione il 10 settembre di quest'anno con l'Orchestra Nationale de France, Christian Masselaru alla direzione e Nicolas Hachted al violoncello. Infatti parliamo di un concerto per violoncello nella prima parte del concerto di oggi ed è quello proprio di Camille Saint-Saëns, che era un ottimo pianista, ha scritto dei concerti scintillanti, tanta musica, ma ha scritto anche questo concerto, opera 33 in La minore, l'unico che scrisse per il violoncello e che venne eseguito per la prima volta nel 1875 a Parigi, composto 2 anni prima. Sono in realtà 3 movimenti, ma poi ne diventano un unico movimento, cioè 3 momenti allegri legati insieme, come un ampio allegro di sonata con la sua esposizione, con il suo sviluppo, che è il primo movimento, poi un interludio centrale, e che potrebbe essere l'allegretto con moto, poi dopo una cadenza ecco la ricapitolazione, il movimento finale. È un'opera che comunque colpisce per il grande equilibrio, per la chiarezza, no? Saint-Saëns ha sempre questi suoni così limpidi, così chiari, questo equilibrio perfetto, quasi geometrico, un po' potremmo dire così cristallino nella scrittura, e poi insomma la grande tecnica, perché Saint-Saëns era veramente un personaggio di grandissima abilità, la conosceva perfettamente tutte le sfumature che poteva dare a un'orchestra, ma anche il modo che potesse far interagire uno strumento solista con una più ampia compagine orchestrale. Dunque, dicevamo, sono 3 movimenti ufficialmente, un allegro non troppo, un allegretto con moto e un molto allegro. Il primo movimento ha questi 2 temi con uno sviluppo molto espressivo, il secondo invece è più intimo, adotta un ritmo quasi di minuetto alla Saint-Saëns, ed è in questo movimento che il violoncello diventa veramente molto più persuasivo, molto più così quasi intimo, quasi se volesse raccontarti, come se ti dicesse: vieni, avvicinati che ti racconto una bella storia e ti faccio sognare. Molto naturale, molto spontaneo, non c'è nessuna traccia di virtuosismo, che in Saint-Saëns è quasi sempre presente, però poi torna invece un momento più brillante nella parte finale, appunto il molto allegro, che usa un materiale tematico comunque completamente nuovo e chiude le grandi peregrinazioni musicali di questo concerto con grande eleganza e con grande charme. Insomma, un concerto che colpisce perché subito arriva al cuore e non solo alle orecchie, ma che conferma anche Saint-Saëns come un ottimo musicista. A volte no, un po' bistrattato, soprattutto da alcuni critici, ma in realtà invece di grande talento. Ricordo i protagonisti: Nicolas Hachted è al violoncello, Christian Masselaru è con l'Orchestra Nationale de France, la durata è circa 18 minuti.

Camille Saint-Saëns, eccolo il concerto, il violoncello e orchestra numero 1 e la minore opera 33, questi tre movimenti, allegro non troppo, allegretto commoto e molto allegro, collegati da questo spirito comune, un bel suono con Nicolas Hachted al violoncello e Christian Masselaru con l'Orchestra Nationale de France. Concerto che prosegue ancora con Christian Masselaru e l'Orchestra Nationale de France, in questo caso invece siamo con Georges Enescu e la sua prima sinfonia, sinfonia in mi bemolle maggiore, opera 13. Di Enescu in effetti le sinfonie sono un po' dimenticate. E, sono molto più note le suite per orchestra, ad esempio le rapsodie romene, il poema romeno, e invece le sinfonie hanno una loro, diciamo, un loro corpo, un loro spirito, un loro atteggiamento. La prima sinfonia venne eseguita per la prima volta nel 1906, il 6 gennaio, da Édouard Colonne. È una sinfonia che ha tutte un po' le caratteristiche di Enescu, il quale, non dimentichiamo, fu molto in Francia e quindi studiò con Jules Massenet, studiò con Gabriel Fauré, ma fu anche a Vienna dove studiò con il maestro di Mahler, ovvero Robert Fuchs. Beh, tutto questo emerge in questa sinfonia che è profondamente romantica, è giocata tra l'altro su una bella strumentazione, ci sono flauti, oboi, corno inglese, clarinetti, clarinetto basso, fagotti, controfagotti, quattro corni, due trombe, ancora tromboni, tuba, timpani, percussioni, tantissime, poi due arpe e una bella parte legata agli archi. Quindi una sinfonia molto ricca anche per quanto riguarda il suono. Il primo movimento, questo assez vif et rythmé, abbastanza vivo e ritmato, è dominato da tre motivi che compongono quello che è il primo tema, annunciato già all'unisono all'inizio, quindi già che si impone. Secondo movimento invece è un lento ed è un movimento praticamente che fa pensare proprio a un lied, a un canto dedicato da Enescu a un po' tutti gli strumenti, anche se c'è una parte molto interessante per quanto riguarda gli strumenti a fiato. Poi si finisce con un finale vivo e vigoroso che invece torna un po' all'atmosfera iniziale. Dura circa 33 minuti, la ascoltiamo Christian Masselaru, Orchestra Nationale de France.

0: Profondamente intensamente romantica la Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore opera 13 di George Enescu con Christian Maselaru e l'Orchestra Nationale de France e mea culpa, perché mi fa notare Sandro Meo con molta gentilezza che Saint-Saëns ha scritto due concerti di violoncello e orchestra, io confesso conoscevo solo il primo, in effetti in tarda età ne scrisse un secondo. Siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda l'appuntamento con il concerto del mattino, che ricorda un programma curato da Giovanna Natalini, con noi Giorgia Franceschi oggi in regia e Fabio Zampa alla console. Tra poco suona Luna, un nuovo ciclo, la musica è contemporanea temporaneamente, un ciclo con Giovanni Soli, ma splendido violoncellista accanto a Valentina Lo Sordo, una replica, Giovanni Soli ma proporrà degli ascolti dicendo appunto la musica è contemporanea ma solo fino al prossimo brano e suonerà anche dal vivo, dice una replica anche perché Giovanni Soli ma sarà con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI il 14 ottobre alle 20:30 e quindi questa è una sorta di preparazione a questo importante concerto che seguiremo. Siamo giunti in chiusura, come dicevo, ci sentiamo domattina alle 9:30 con primo movimento e poi alle 12 con il concerto del mattino, ora dunque linea a Suona Luna.
1: Da domani Hollywood Party seguirà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma con in conduzione Alberto Crespi e Dario Zonta. Con noi ci saranno tanti ospiti italiani e internazionali in diretta dal foyer della Sala Sinopoli dell'Auditorium, Parco della Musica, Ennio Morricone. Tutti i giorni, compreso sabato e domenica alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
2: RAI, Radio 3.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Suona Luna.

0: La musica è contemporanea, temporaneamente, con Giovanni Sollima e Valentina Lo Surdo. A cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
1: Puntata andata in onda il 28 ottobre 2019.
2: La musica è contemporanea, è una domanda, è una questione, è il tema di questo ciclo di trasmissioni. Valentina Lo Surdo che vi saluta ed è con Alessandro Davac dall'altra parte del vetro per dare il benvenuto al nostro ospite che è anche il protagonista di queste musiche, Giovanni Sollima.
3: Buonasera.
2: Ciao Giovanni.
3: Ciao.
2: La musica è contemporanea, ma c'è un sottotitolo in questo ciclo con Giovanni Sollima che è tra parentesi. Contemporanea sì, ma temporaneamente.
3: Sì.
2: Perché?
3: Ma perché è tutto temporaneo. La contemporaneità è un'ombra che segue te e segue gli altri e segue quello che fai in questo attimo. Quindi diventa anacronistico dopo un po' di tempo, diventa passato. Quindi la contemporaneità è un concetto complesso, semplice, però semplicissimo. Deve seguire un tempo, deve camminare con un tempo. E quindi è un'arma a doppio taglio. Parlarne troppo di contemporaneità, secondo me, fa male nel momento in cui sappiamo che si va a installare in un'epoca. E diventa difficile parlarne. Quindi, secondo me, l'idea del temporaneo invece è forte, perché include il contemporaneo.
2: E infatti Giovanni Sollima, includendo il contemporaneo, vuole includere tutta la musica, e questo sarà un po' il tema conduttore di questo ciclo di ascolti che tu hai preparato per Radio 3, con appunto l'idea di ciò che possiamo ritenere attuale è tutto ciò che ha una sua forza, che non dipende dal fatto di essere stata scritta in un certo dato momento, ma che funziona in maniera speciale per le orecchie di chi sta ascoltando ora.
3: Certo.
2: E infatti è un percorso quello che racconteremo in musica con gli ascolti, anche con il violoncello di Giovanni Sollima, che racconta anche della sua vita, una vita che coraggiosamente è a cavallo di tanta musica differente, che siano i concerti per violoncello barocco oppure che siano i momenti anche riconosciuti dall'Accademia della musica contemporanea, che siano le sue importantissime escursioni nel mondo della didattica al fianco di tanti giovani musicisti, o che sia anche l'abbraccio della musica extracolta, come si dice in certi ambienti, del rock. È un abbraccio totale.
3: Ma sì, io poi apparentemente metto alla rinfusa, faccio un po' di caos, ma in realtà è proprio questa la radice. E in realtà io suonando non faccio altro che testare in tempo reale sulle mie mani, sul mio corpo, la musica, e quindi l'energia che arriva suonandola. Mi accorgo che i segnali al passato sono fortissimi. Un compositore o più compositori dal barocco suonano come musicisti rock, hanno lo stesso groove.
2: E questo ce lo farai scoprire anche in questa stessa puntata.
3: Ma non è solo questo, è proprio questa forza che la musica ha al di là della sua collocazione, del genere. Quando tu mi hai proposto questa cosa, io tra le tante cose mi hai detto: pensa anche a una musica dall'altro mondo, in un segmento. E io lì mi sono fermato, cioè ho detto: ma è tutta dall'altro mondo la musica, anzi io penso solo a quella. E ti ho fatto la proposta delle scalette che sono tutte di un altro mondo.
2: Nel senso proprio di fuori dal tempo.
3: Esattamente, ma fuori anche da schemi, fuori da difficilmente collocabili.
2: Noi cominciamo subito però con quello che hai messo tu in scaletta, Giovanni, ovvero sia si inizia da un'opera, un lavoro proprio che hai composto tu nel 2002, un'opera in due atti con un libretto, quindi tutto in piena regola, Roberto Alaim, una prima rappresentazione nella tua Palermo, Teatro Massimo, 4 ottobre 2002. Con l'orchestra, il coro delle voci bianche, diretti da Todd Reynolds, Franco Monego e Marcello Iozia, infatti ero incerta sull'accento. E oltre alla tua presenza come violoncello solista, abbiamo qualcuno da nominare anche in questo cast.
3: Beh, abbiamo una cantante all'epoca giovanissima, Elisa. Di grandissimo talento e con capacità vocali straordinarie che addirittura andavano sviluppando, perché io scrissi questa tessitura vocale estrema anche. Beh, questa è stata una bella avventura circa 18 anni fa. Devo dire che era un tema abbastanza forte, trattava l'immigrazione.
2: Ellis Credo Island,
3: stato il primo
2: il titolo
3: a parlare di questa cosa in termini musicali.
2: Quell'isolotto che era il viatico per entrare a New York.
3: Ed era in due atti esiste quest'opera. Il primo atto narra Ellis Island, quindi il flusso migratorio dall'Italia. Mi ero concentrato anche sul sud Italia, quindi abbraccio un'epoca, un arco di tempo tra il 1840 o 50, anche 60, fino ai primissimi del Novecento. Il secondo atto inizia dal Lampedusa 1992. Sono due storie totalmente diverse, ma con un sacco di paralleli, molto simili per quanto riguarda questa idea di un tempo che si piega, come mi raccontavano, di questo lasciare le radici, trovare altro. E, insomma, ne possiamo parlare anche a lungo, però in realtà il brano che ho proposto, The Waves, è una lettera di una persona che mi racconta il viaggio per mare. Me lo racconta perché gliel'ha raccontato il bisnonno, qualcuno di terza generazione in America, mi ha raccontato cos'era viaggiare per mare in una condizione assolutamente disumana, e contare e vedere anche altre storie e misurare questo tempo con qualcosa. Che musicista sa come misurarlo il tempo?
2: C'è un tempo interno, c'è un tempo. C'è un metronomo che noi sentiamo, forse qui il metronomo sono proprio le onde, titolo, The Waves.
3: C'è anche un'altra cosa, le onde è questa parola sempre ripetuta, quindi il testo è minimo, e anche la linea melodica è quasi mononota, si sposta pochissimo, c'è questo flusso sotto, un flusso lento e un flusso veloce, insieme.

0: Qui già entriamo nel mondo, nel lessico emozionale e musicale di Giovanni Solli, ma tutti i colori delle onde in questo ripetere di Elisa. You know the ways you know. E questo I remember. L'opera Ellis Island, l'omaggio all'emigrazione del sud, di tutti i sud e di tutti i tempi.
1: Sì.
0: In questo titolo che si riflette della nostra trasmissione, la musica è contemporanea, ma temporaneamente, perché
1: certo,
0: è di tutti i tempi,
1: esatto,
0: e di tutti i luoghi. Giovanni Solli, ma Ellis Island, opera del 2002 con la voce di Elisa. Allora, adesso andiamo a un altro must di questo concetto di melting pot, in cui ogni genere della musica può esprimere un suo ruolo all'orecchio di oggi. Siamo al 1972 con un gruppo che ci ha segnato tutti, diciamo la verità.
1: Beh,
0: Gentle Giant.
1: Beh, un gruppo tra l'altro non conosciutissimo, soprattutto dalle nostre parti, credo. Io ho imparato a conoscerlo tramite, non i miei coetanei perché eravamo troppo piccoli, però in realtà attraverso la mia sorella maggiore o anche amici suoi, insomma, ho detto, ma chi sono questi? Sono gli UFO.
0: Chi sono sti pazzi?
1: Mi sembrava stupendo. E quindi mi sono documentato. Ho scoperto che questi erano, insomma, era una band formata da polistrumentisti che entravano e uscivano dalla Royal Academy, o non ricordo quale accademia,
0: Royal College, sì,
1: per imparare tutti gli strumenti e tutta la musica. Quindi prendevano, conseguivano un titolo in violino e rientravano per studiare flauto, uscivano e studiavano canto, composizione, musica antica. E ho cominciato a sentire questi brani che erano lunghi, estesi, in cui il suono e il colore cambiava continuamente. Lo scenario, la scena cambiava le dinamiche, i contrasti, dei visionari. Partivano dall'antichità, no? Tecniche
0: molto,
1: medievali,
0: molto
1: usavano,
0: sì, sì,
1: i flauti dolci, la vocalità di un certo tipo, per passare alle chitarre elettriche, quindi una forma di rock molto, anche molto, molto evoluta.
0: Polifonie vocali
1: tutto,
0: a manetta.
1: Tutto. No, la cosa straordinaria è che questi perenni studenti in realtà avevano un coraggio incredibile, attingevano senza mai perdere il senso della forma, del controllo. Quindi i loro pezzi in realtà non sono di patchwork di più generi. Ci ritrovi Stravinsky o qualcosa del genere, ma ci ritrovi soprattutto loro stessi, che rimangono unici in questo tipo di ricerca perché hanno un senso della forma straordinario, ferreo, e anche un legame forte con la musica antica che a me piace molto. Io continuo a insistere che dall'antichità arrivano forti segnali.
0: Ma vedi anche qui come torna il tema di quella musica che è atemporale, più oltre il contemporaneo, cioè
1: sì,
0: l'arcaico antico che risuona in Stravinsky, e che poi può trovare forma anche in questo pezzo dall'album Octopus Notes, Gentle Giant.

Ecco, vedi la sottolineatura, Giovanni Solima ci faceva notare la ricchezza strumentale dei Gentle Giant. Abbiamo sentito degli intermezzi strumentali molto particolari, con anche questo ritornello All in All Each Man in All Men, con questo gioco di specchi, Giovanni, che si riflettono nelle voci, nell'utilizzo proprio stereofonico degli effetti vocali e strumentali.

0: vedo il sorriso di Giovanni Solli, ma quanto ti diverte ad ascoltare questa musica?
1: È straordinario, è anche un rebus, no? Perché poi con la mente comincia a entrare in una partitura invisibile e vedere questi accenti, questo umorismo, questa ironia, questo gioco, questa ferocia anche compositiva, quindi è un esercizio mentale non male, e poi è musica pura in qualche modo,
0: sì,
1: proprio concepita in modo naturalissimo, anche se sofisticata.
0: Sofisticata
1: però,
0: ma con tanto divertimento, appunto, sottolineavamo quali anche questi interventi strumentali con strumenti che andavano probabilmente
1: quelli che andavano a imparare
0: nel conservatorio.
1: Avevo appena sostenuto qualche esame.
0: Esatto, di percussioni. Allora, adesso con Giovanni Solli, il nostro protagonista della musica contemporanea, temporaneamente, arriviamo al maestro dei maestri dell'assolutezza musicale.
1: Deve starci Beethoven.
0: Della modernità.
1: Beethoven deve starci. Perché?
0: Perché?
1: Perché intanto è forse il compositore più umano che l'umanità abbia. Scusa.
0: Cosa lo rende più umano di Mozart o di Bach?
1: Sai cosa? Questa sua ricerca disperata che trovi tra le tante richieste delle partiture, affetto. Lui vuole affetto. Lui ha questa mappatura emotiva fortissima, te lo spiega con la sua musica, ma tu devi darlo quando suoni. Lui chiede a colui che suona l'affetto. Lui te lo dà tutto, ti dà tutti gli strumenti per...
0: Quindi
1: per
0: non, non è la musica viatico verso il divino come nel segno di Bach, o nel viatico della mente universale come Mozart, qua siamo proprio nel cuore degli affetti.
1: Sì, sì. Ed è ovviamente c'è un range emotivo e umorale ampio, come dire, è veramente quasi difficile individuare, perché sono tante sfaccettature, è complesso. Lui cerca l'affetto, ma te lo passa attraverso diversi segnali che sono anche ritmici, anche con grandi contrazioni muscolari, teatrale, no, sensuale, è ironico, è beffardo.
0: Forse in musica
1: è cinico.
0: È persino cinico,
1: certo. E c'è tutto, tutto. C'è
0: tutto quello che forse nella sua vita non è riuscito ad esprimere, lui lo esprimeva in musica.
1: Beh, per me è il musicista più umano della storia, cioè proprio un pezzo di uomo, cioè proprio di quelli proprio che alla ricerca, cioè nel senso della fragilità forse, no? Fragilissimo, però la sua musica poi sta in piedi ed è monumentale anche, però fragilissimo, non so come dire. Io ho scelto un brano.
0: Un brano quasi che nell'universo del repertorio di Beethoven, guarda, Giovanni Solli, ma cosa sceglie? Quartetto, dei primi quartetti di Beethoven,
1: sì, l'opera 18. Dico perché. Questo è il secondo movimento, adagio affettuoso ed appassionato.
0: Appunto, affettuoso.
1: Non so, è un brano che tu studi, io l'ho studiato in conservatorio, quando l'ho suonato, l'ho portato agli esami, l'ho fatto anche in concerto, e poi è rimasto da qualche parte, in qualche modo, nella mia testa, anche tra le dita. Ogni tanto ci penso. È metafisico questo brano, prende corpo subito, no? Ti taglia, ti ferisce, ti abbraccia, è proprio... È fisicamente percepibile questo brano, nella sua anche tenerezza, no? La richiesta, e tu non rispondi all'affetto, non riesci a rispondere a questa richiesta d'affetto mentre lo suoni, capito? Non ci riesci, ci provi e insisti, poi ci arrivi, passa il tempo, io poi, sai, lo archivi in qualche modo. Poi tempo fa, vedendo un film, The Lobster, di questo regista greco, Lanthimos, che è un regista secondo me straordinario, è un film totalmente fuori questo, ma proprio lui, la cosa che mi ha colpito di questo film, a parte il film, è la colonna sonora fatta da brani esistenti, c'è un po' di Britten, un po' di Schnittke, credo, Shostakovich, viene seguito, e c'è questo quartetto che instaura un contrasto tra la storia assurda, quasi insostenibile, e anche il resto della musica, e questo brano c'è uno spazio, un intercapedine, è lì che tu cominci a mettere insieme due cose diametralmente opposte, la richiesta d'affetto, una forma forse non di cattiveria ma di qualcosa che viene da questo film, che è un pugno allo stomaco, però quindi cosa succede? Questo brano improvvisamente, quando lo ascoltavo e vedevo il film e perdevo quasi il contatto con il film, questo brano acquistava dentro di me questa dimensione di affetto che era fuori misura, che era diventata, io avevo le lacrime, con delle scene assurde, bellissime, però non sapevo come relazionarmi. Allora io ho pensato subito a questo movimento, perché tra l'altro si dice sia stato ispirato anche da una scena da Romeo e Giulietta di Shakespeare. Quindi c'è anche questo. E allora lì entriamo ancora, veramente ancora più nella profondità di questo brano.
0: Un Beethoven neanche trentenne, no, infatti, 1798.
1: Sì, ma già tutti i solchi.
0: Tutti i solchi della vita.
1: Sì.
0: E hai scelto una registrazione stupenda.
1: Sì.
0: Quartetto italiano.
1: Sì, fantastico.
0: È il diapason, l'omaggio grande
1: sì.
0: al movimento secondo adagio, affettuoso appunto ed appassionato, quartetto opera 18 numero 1, Ludwig van Beethoven.

tratta di quattro colori diversi ma dello stesso DNA, e quindi è come se diventasse un corpo solo che parla, che racconta. E in questo momento c'è speranza però.

0: aperture che formalmente trovano una loro giustificazione, appunto formale, negli equilibri dei pesi, però acquistano un significato poetico, reale.
1: Certo. Io percepisco solo quello, eppure mi occupo di suoni, ma io percepisco soltanto quello poetico, quello emozionale. Poi la forma è chiarissima, la forma ce l'hai lì, sta nel nostro universo, ti tutela.

0: Ludwig van Beethoven, quartetto opera 18, numero 1, il secondo movimento adagio affettuoso ed appassionato con l'interpretazione del quartetto italiano, caposaldo della musica assoluta, scelto da Giovanni Solli, ma per la musica è contemporanea, temporaneamente. Adesso è il momento per Giovanni di tirar fuori dalla sua custodia il violoncello, quello strumento così a cui sei così legato, forse l'oggetto a cui sei più legato della tua vita, che non è il violoncello di ghiaccio, non è, quello lo tieni nella custodia del freezer.
1: Sta in freezer, sì.
0: Per i tuoi concerti sotto lo zero. E invece questo è il tuo Francesco Ruggeri, strumento cremonese che quest'anno compie 340 anni.
1: Sì.
0: Stupendo. Ed è il momento per portarci in quest'ultimo segmento della nostra prima puntata, nel farci capire come, appunto, hai detto sin dall'inizio che la musica antica, quando è assoluta, ha dei tratti di modernità sconvolgente. A cosa ti riferisci?
1: Ma a diverse cose, ma gli ingredienti, come è costruita, cosa arriva. Parlo della musica del 600-700, la musica barocca soprattutto, che ovviamente ha sempre più appeal in qualche modo, ma già da diversi anni, da un trentennio sicuramente. Quello che un po' accade con Vivaldi da diversi anni, in certi casi possono sembrare forzature o, come dire, proposte di marketing, invece no, in certi casi è veramente dirompente, è lampante che in una musica del 700 o del 600 ci sia un groove, per dirla, che ci sia una componente di ritmo, di forza.
0: Di forza fisica. Allora, è il momento di farci sentire perché e per cosa, quindi è il momento per Giovanni di passare al violoncello e di farci entrare nelle pieghe della musica di Henry Purcell.

0: Quindi questo Giovanni è il basso su cui si sviluppa il pezzo che ascolteremo di Purcell.
1: Esatto, questa è una delle tante, dei tanti ground, quindi linee di basso della musica di Purcell, ma anche della musica inglese, di tanta musica inglese, e hanno una forte, un carattere fortissimo. Sono dei bassi in cui dentro è presente il ritmo, la melodia, una lingua, un popolo, non so,
0: Una
1: un'etnia, una
0: civiltà.
1: civiltà. E io li amo moltissimo e ovviamente quando ti ritrovi al violoncello, al viola da gamba a fare il basso continuo, è una goduria perché vivi questa lingua, questo luogo. In Purcell c'è il groove, è questa la cosa che lo accomuna alla modernità, ai nostri giorni, ce lo porta ad essere un musicista senza tempo, ma modernissimo.
0: E questo piacere di suonare il basso è un po' simile a quello che provano forse i bassisti del basso elettrico, anche del rock, cioè effettivamente è un linguaggio universale
1: Sì,
0: questo.
1: il basso è qualcosa su cui poggia tutto il resto. E in questo caso a volte abbiamo dei bassi che sono, diciamo, in qualche modo passivi, poggia una grande costruzione. In questo caso, nel caso di questa musica, spesso il basso ha una vita articolata, e ciò che poggia sopra è forse più trasparente, lo rende visibile, lo rende vivo. E quindi questa è una sorta di stile di vita.
0: È interessante vedere come Purcell, che ha scritto, che ha codificato questo gergo del ground, nel senso non è stato l'unico, certamente non è
1: No,
0: stato il
1: certo.
0: primo, però è stato un grande codificatore, ha sviluppato proprio questo codice, questo linguaggio in tanta sua musica. Quindi questo lo mettiamo un attimo da parte, Giovanni, ci vuoi
1: Certo,
0: far sentire qualche altro?
1: fermo restando che all'epoca esistevano i bassi di Ciaccone, i Passacaglia, erano già quelli un po' delle situazioni delle linee di basso sulle quali improvvisavano addirittura. Adesso ciò che mostro, che faccio sentire, è il ground, il basso appunto di Strike the Viol, che è un pezzo stupendo, e siccome in qualche modo si riferisce fin dal titolo a uno strumento d'arco, la viola è intesa come viola da gamba molto probabilmente, quindi insomma il violoncello è più che a casa. E questo è un basso bellissimo, in tre quarti c'è un ritmo e va avanti in qualche modo sotto questa canzone, sotto questa linea melodica quasi disperata a tratti, nostalgica, c'ha ombre, luci improvvise, danza. E questo basso che incalza e che più o meno fa così.

0: Quindi il linguaggio è quello.
1: Sì.
0: Gli stili, i caratteri anzi, sono diversi. Quindi
1: Certo.
0: quanta ispirazione si può trarre nella composizione di un carattere, di un pezzo, che diremmo poi in termini moderni una canzone, proprio dalla matrice del basso.
1: Beh, certo, lì sul basso poggia tutto e quindi spesso un basso che continua ostinato in questo modo, con questo ritmo incalzante, continuo, e la cosa bellissima è che lui poggia sopra una melodia dolcissima, viene quasi presa, posso dirlo, a sberle da questo basso. Ogni tanto è la melodia a addolcire il basso, ogni tanto si ha la sensazione che il basso sparisca, invece no, si allontana un attimo, poi torna con la sua forza. Insomma, lui poggia su questo. Basso significa anche ritmo, quindi groove. Quando dico groove è proprio quello che è il linguaggio in cui parlano bassisti, batteristi oggi,
0: È
1: insomma,
0: quel qualcosa che
1: chitarristi.
0: se non c'è, non c'è l'anima della musica.
1: Certo,
0: È proprio quel qualcosa che è difficile dire che cos'è, ma è quel sentire che il pezzo funziona, che ha una.
1: certo. Poi considera che su una linea di basso c'era tutto un set di basso continuo, nel senso che c'erano strumenti a pizzico, liuti e via di seguito, clavicembali, che abbellivano, che ornamentavano, che arricchivano con degli accordi, quindi diventa molto forte. Io posso anche fare un esempio del brano per capire, alternando linea di basso e linea melodica. È un basso che a me porta ad andare avanti e ad allacciarmi ad altre epoche, altri
0: Ad
1: luoghi.
0: altre epoche,
1: Non lo so.
0: c'è un gioco che dobbiamo riconoscere, voglio dire, un pezzo
1: C'è
0: che magari
1: qualcosa?
0: qualche
1: C'è qualcosa?
0: riferimento.
1: Vuoi sapere qualcosa?

0: Giovanni, dobbiamo dire che cos'è.
1: Polli dei Nirvana.
0: Ah, ecco.
1: Una mia versione di qualche anno fa. Fai attenzione, in realtà la linea del basso si muove sui 7 moduli accordali di Purcell.
0: È spaventoso sentirla in sequenza, assolutamente sì.
1: Io farei anche il contrario, partirei da Nirvana e passerei a Purcell. In realtà non percepisci grandi differenze. Sulla linea del basso, no.

Quindi abbiamo fatto questa nostra escursione da brividi, letteralmente 500 anni o giù di lì di distanza. E adesso è il momento di ascoltare, quindi, Purcell in una modalità assolutamente sorprendente. È una versione questa di un grandissimo classico di Love's God Sure Was Blind, Birthday Ode for Queen Mary, un pezzo che chiude i nostri ascolti di oggi e ce lo godiamo ancora di più dopo aver ascoltato tutto quello che abbiamo ascoltato.

0: Una intera civiltà musicale ringrazia Giovanni Sollima per questa scelta, ovvero sia, penso, da Handel ai Pogues a Gentle Giant.
1: Sentite quanto swing c'è
0: tutto, c'è tutto, veramente, sì, da, veramente sì, dalla sì. musica di corte di Georg Friedrich Handel alla musica invece folk e rock di qualità. Henry Purcell che ispira dunque la Gran Bretagna nei secoli. Love's Got the Show Was Blind, pezzo strumentale di un disco che vede Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevich a dirigere, e poi c'è Tim Mead che non abbiamo sentito in questo pezzo, che è voce solista controtenore. Lo sentiremo.
1: Sì. Comunque, Purcell lì c'è la chiave di tutto.
0: Ecco, lì mentre ascoltavamo Giovanni Sollima mi diceva: senti qua, ma è incredibile effettivamente quanto c'era appunto già tutto, Giovanni.
1: Sì, c'era tutta la soglia da osservare, da esplorare, è quella tra l'annotazione, cioè che è scritto, e te stesso, cioè chi suona, chi interpreta, che margine di improvvisazione puoi avere, di libertà improvvisativa, interpretativa, e lui te la lascia questa, in realtà te la lascia tutta quella musica in qualche modo, con una conoscenza, knowledge uguale freedom in qualche modo, quindi ed è presente quando senti questo swing, questo modo di interpretare, e in realtà questa è una sorta di medley di questo brano, sì. Cioè sono messi insieme più pezzi, no? E quindi finisce bene, no? È proprio una specie di
0: happy end.
1: Di happy end. Beh, straordinario, cioè questo aveva tutti gli strumenti per fare, infatti ha scritto una musica straordinaria, io c'ho quasi la fissa con lui.
0: E quanto quindi è in partitura e quanto invece è dato al buon gusto, alla sensibilità dell'interprete?
1: Come in un brano dei Nirvana o per Gemmo.
0: O del jazz.
1: Sì, quindi hai tutti gli strumenti, ovviamente con uno scarto temporale di qualche centinaio d'anni devi in qualche modo acquisirne alcuni in più, però di la partitura con i numeri, le cifre, le linee di basso, il ritmo, le cose, ma senti subito, percepisci subito le consonanti, le vocali, gli accenti, tutto, cioè è viva questa musica, è fortissima.
0: Conoscenza è libertà, ci ha detto sì. Giovanni Sollima al termine della puntata, la prima della musica è contemporanea temporaneamente, e intanto sentiamo che scorre e cresce questo brano The Family Tree di Giovanni Sollima, che è la nostra sigla d'apertura e di chiusura delle nostre puntate, pezzo del 2008 preso da un lavoro più ampio, We Were Trees, il richiamo di questi strumenti stupendi che tornano ai loro genitori, gli alberi, e avremo dunque ancora da parlare di radici e di foglie e di rami, appunto, della musica con Giovanni Sollima nelle prossime puntate della musica è contemporanea temporaneamente. Valentina Lo Surdo vi ringrazia per il vostro ascolto, grazie Giovanni Sollima,
1: ciao.
2: RAI Radio 3.
3: È frenetico.
2: Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
5: Abituatevi a avere disciplina.
6: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
7: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Nobel dell'economia agli americani Robert Ernest Hall e Michael Woodford. Il riconoscimento per aver sviluppato nuovi modelli capaci di attuare efficaci politiche stabilizzatrici.
4: Guerra russo-ucraina, siti energetici sotto tiro nonostante l'altolà di Trump, Zelensky e Putin. Kiev, colpite le nostre centrali. Bruxelles, maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca.
3: Salute del Papa, attesa per la data in cui il pontefice si dovrà operare per un nodulo polmonare, la novità assoluta nei tempi e nei modi dell'annuncio ai fedeli in piazza San Pietro.
4: Lirica senza steccati con la star del canto Lisette Oropesa, mercoledì 24 al via la stagione da camera dell'Accademia di Santa Cecilia, un recital fra suggestioni spagnole e cubane.
3: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Massimiliano Colli che conduce insieme a Valentina Antonelli. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha dunque annunciato il premio Nobel 2026 per l'economia, titolo che corona l'attività di ricerca di due statunitensi.
5: Assegnato il premio Nobel per le scienze economiche agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. È stato assegnato per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci, ha dichiarato il Comitato per il Nobel. Ricevono 11 milioni di corone svedesi, che corrispondono a circa 950 mila euro. Inoltre avranno una medaglia d'oro di 18 carati e un diploma personalizzato. Il premio Nobel per l'economia non è in realtà un riconoscimento istituito da Alfred Nobel, ma fu creato nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese in occasione del suo 300° anniversario e viene assegnato dal 1969.
6: Paola Bonanni, GR3.
4: La tregua fra Russia e Ucraina annunciata da Trump non trova ancora applicazione. Nella notte raid russi su una centrale termica a Kharkiv, dove è stato colpito anche un condominio, tre le vittime. Mosca denuncia due civili morti nel Luhansk occupato, ma anche se entrambe le parti continuano a mostrare i muscoli, i colloqui sarebbero in corso.
7: Se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Volodymyr Zelensky lo ribadisce dal forum sulla sicurezza di Varsavia alla sua prima visita ufficiale in Polonia dall'inizio della guerra. Per il presidente ucraino, Mosca ha già violato il cessate il fuoco annunciato da Trump. È evidente, ha affermato il leader di Kiev, che Putin non legge Truth, il social di Trump. Ma secondo il portavoce del Cremlino, Peskov, la Russia vuole una pace duratura, non una tregua. Zelensky non vuole fermare il conflitto, per questo Trump ha auspicato un nuovo leader, afferma Peskov e aggiunge: gli europei sono parte della guerra e fanno di tutto perché continui. Peskov ha poi però aggiunto che sono effettivamente in corso dei colloqui. L'Europa ha intanto varato un maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca che riguarda circa 1.600 soggetti legati al settore militare e industriale russo. È il più vasto dall'inizio del conflitto, commenta l'alto rappresentante UE Kaja Kallas, aggiungendo che stiamo rendendo più difficile e più costoso per la Russia produrre le armi utilizzate contro gli ucraini. Valentina Isa, GR3.
3: L'Arabia Saudita proroga la chiusura dell'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei ribelli Houthi. Sempre più alta la tensione nell'area.
8: L'Arabia Saudita proroga la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei miliziani Houthi. L'ultimo ha provocato una vittima e 11 feriti, il più grave sabato con 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli filo-iraniani hanno rivendicato anche di aver colpito due strutture energetiche dell'Aramco. I fatti delle ultime settimane sono gravi e la nostra risposta deve essere seria, ha detto il ministro dell'energia saudita. La sicurezza energetica non è garantita, ha aggiunto. Riyadh a sua volta ha colpito l'aeroporto e l'abitato della capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli, e le postazioni degli Houthi che avanzano nell'area dello stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro degli esteri iraniano ha ribadito la disponibilità di Teheran a mediare tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Per l'Unione Europea, la rappresentante della politica estera Kallas esprime solidarietà a Riyadh. Ci hanno chiesto di rafforzare la missione a Spides, ferma, per proteggere il Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb. Livia Liberatore, GR3.
4: Il Papa presto operato per la rimozione di un nodulo polmonare. Ieri è stato lo stesso Leone XIV ad annunciarlo ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro. L'annuncio, che rappresenta una novità assoluta nelle modalità e nei tempi della comunicazione vaticana. Cerchiamo di capirne il perché con Giacomo Galeazzi, vaticanista della Stampa.
9: Non era mai capitato che un Papa circostanziasse le cause e i tempi di un suo ricovero e di una sua operazione chirurgica, e questo tono colloquiale rassicurante testimonia un cambio progressivo di strategia comunicativa sulla fisicità, corporeità del Papa.
7: Ossia, si è passati dal secolare stretto riservo sulla salute dei pontefici a una comunicazione medica trasparente.
9: Letteralmente nell'ultimo secolo siamo passati dal corpo imbalsamato del Papa, quindi non si sapeva mai quale malattia fosse causa della morte di un Papa. Siamo arrivati invece, prima con Giovanni Paolo II, poi con Francesco e adesso con Leone, a una comunicazione immediata fatta personalmente dal pontefice.
7: Papa Leone ha comunicato addirittura prima del ricovero il percorso che dovrà affrontare.
9: Sì, è la prima volta, prima dell'annuncio, ha nominato il decano e il vicario generale della città del Vaticano, come a mettere a posto le cose in Vaticano, più significativamente nello stesso Angelus ha confermato il suo viaggio in Perù.
7: Eleonora Belviso, GR3.
3: È in corso lo sciopero negli stabilimenti dell'ex Ilva. Non vogliamo ammortizzatori sociali, ma tornare a lavorare in un ambiente sicuro, dicono i lavoratori. Bloccate due statali, la protesta potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.
10: Senza risposte concrete lo sciopero andrà avanti a oltranza, lo dicono i lavoratori dell'ex Ilva mobilitati da questa mattina all'alba in tutti i siti del gruppo. A Taranto i cortei bloccano la statale Appia, la 106 Ionica verso la raffineria Eni. Gli operai manifestano anche per le strade di Genova. Nel capoluogo pugliese la produzione è ferma da giovedì scorso per le sentenze che hanno stabilito lo stop dell'area a caldo, decisione che mette a rischio anche la sopravvivenza dei siti liguri che da Taranto ricevono i semi lavorati. Si delinea così un quadro drammatico per le migliaia di lavoratori diretti e dell'indotto. Di fronte a una crisi di queste proporzioni, la cassa integrazione non può essere l'unica risposta, fanno sapere i sindacati dopo che l'ultimo tavolo con il governo ne ha stabilito la proroga fino a giugno. Francesco Brigati, FIOM.
11: I lavoratori si mobilitano per rivendicare un futuro diverso. È la fase d'emergenza che ci stiamo trovando e di una vertenza che dura da 14 anni, le risposte non possono essere che ci devono esclusivamente dare un periodo di cassa integrazione lunga.
10: La richiesta per il governo è quella di un piano per la decarbonizzazione con acciaio prodotto da forni elettrici, garanzie occupazionali e salariali per tutti i lavoratori e l'ingresso dello Stato a tutela della transizione. Francesca Capannolo, GR3.
3: Subito un aggiornamento sulle condizioni del Papa. Apprendiamo adesso dall'agenzia di stampa che il ricovero è previsto domani in tarda mattinata.
4: Dal palco di Asso Lombardo la Premier Meloni è tornata sulla necessità di risposte strutturali sul tema energia, quindi rivolta all'Europa ha detto: non siamo nell'Unione per dire sempre sì.
12: La crescita italiana per il 2026 può arrivare all'1%, non ci soddisfa, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Giorgia Meloni lo rivendica di fronte all'assemblea di Asso Lombarda, anticipa in manovra ci saranno agevolazioni fiscali per gli investimenti in intelligenza artificiale. A Pavia nascerà un campo per data center. L'energia, conferma la Premier, è il dossier più importante. Le misure già prese dal governo, 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, il taglio delle accise, l'abolizione del bollo auto. Entro il prossimo decennio avremo energia prodotta da nucleare interno, dice Giorgia Meloni, e avverte servono risposte strutturali.
13: L'Europa deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Hormuz, l'instabilità nel Mar Rosso alimentano un'inflazione che sfugge al nostro controllo, miliardi di euro di spesa in più per ragioni che non dipendono da noi.
12: La questione sarà posta giovedì al Consiglio europeo. La Premier torna sulla riforma del sistema di tassazione del carbonio. Paradossale far chiudere le nostre imprese per acquistare da mercati che non rispettano regole ambientali.
13: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto.
12: Federica Ionta, GR3.
3: E alleanze e legge di bilancio al centro del confronto fra i partiti.
14: Dopo i redditi bassi, quelli medi, che sia questa la priorità per la manovra lo conferma Fratelli d'Italia, ipotizzando l'estensione dell'aliquota al 33%. È un'ulteriore sforbiciata alle imposte, guardano anche gli alleati. Unità di intenti pure per le politiche e le possibilità che Roberto Vannacci sia con noi, dice Ignazio La Russa, sono zero. Il presidente del Senato parla anche del candidato sindaco di Milano. La Lega propone Silvia Sardone, gli azzurri Matteo Perego, noi moderati Maurizio Lupi. Le primarie non sarebbero davvero un dramma, ma abbiamo sempre trovato la sintesi senza. Primarie, ma per il candidato premier, di cui ragiona anche il campo largo, rischiano di amplificare le differenze. L'allarme di Angelo Bonelli: concentriamoci sul programma. Su Matteo Renzi, il coportavoce di AVS assicura: non abbiamo mai posto veti. A chiedere garanzie sono però i 5 Stelle. Per battere le destre serve un fronte ampio, replica Italia Viva, che non risparmia una punzecchiatura. Giuseppe Conte: è stato lui a governare con Matteo Salvini. I punti di contatto tra le opposizioni comunque non mancano. Proprio in questi minuti PD e alleati presentano il ricorso alla Consulta contro la legge elettorale. Lucio Bondi, GR3.
4: La capitale italiana dell'arte contemporanea 2028 è Civita di Bagnoregio e Bolsena nel Lazio, lo ha comunicato il ministro della cultura Alessandro Giuli.
3: Si apre mercoledì 14 ottobre con il grande soprano internazionale Lisette Oropesa la stagione della Camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con un recital tra zarzuela, canzone spagnola e suggestioni cubane. La serata inaugurale del cartellone si terrà al Teatro dell'Opera di Roma, primo atto della collaborazione tra le due istituzioni musicali.
15: Voce di smalto, grandi doti comunicative in scena, interprete sorprendente anche sotto il profilo attoriale. Dopo la decisione anni fa di perdere 40 kg per seguire il suo sogno di cantare, Lisette Oropesa è oggi un soprano tra i più ricercati in tutti i teatri del mondo. Ogni volta che sale in palcoscenico accade qualcosa. È diventato virale l'episodio di un fan cinese che, durante un bis in cui Oropesa cantava l'aria di Violetta della Traviata, le è venuto in soccorso cantando la parte di Alfredo assente. La star americana del bel canto ama le sfide e per l'occasione ha scelto un repertorio inusuale. Accompagnata dal pianista Alessandro Praticò, eseguirà classici della canzone spagnola e melodie popolari cubane in un recital intitolato Mis Amores Son Canciones.
16: La prima parte sentiremo molto i ritmi classici spagnoli e la passione delle parole. La seconda parte arriveremo ai ritmi afro-cubani, che sono molto percussivi e ci danno questa voglia di ballare.
15: Come mai le è tanto caro questo repertorio?
16: Io sono nata negli Stati Uniti da genitori cubani e la musica cubana, anche se le parole sono tristi, c'è sempre questa voglia di ballare e di sorridere.
15: Claudia Fayens, GR3.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttore Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Daniele Antelmi e Gianni Tola. Prossimo GR3 alle 16.45, linea al programma Sancio. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 38 secondi. Partiamo dall'A14, tratto Pescara-Bari in Abruzzo. Segnaliamo la rampa di accesso chiusa per un incidente allo svincolo di Pescara Ovest-Chieti in entrata in direzione di Ancona. Sempre sull'A14, tra Molise e Puglia, tra Termoli e Poggio Imperiale, è stato riaperto il tratto in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a seguito della presenza di materiali sulla sede stradale per un camion ribaltatosi. Al momento si registrano tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara 5 km di coda per traffico congestionato. Ancora A14 tratto Marchigiano, code per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona. Le altre notizie ci portano in A10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova 2 km di code a tratti per lavori. In A4 tratto Venezia Trieste, tratto Veneto, tra San di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia, rallentamenti e rallentamenti anche in A4 sul tratto lombardo tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.
0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
21: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
22: Katia, Plin Plin.
21: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
19: Meteoradio.
23: In serata piogge e temporali sul medio basso Adriatico e sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci in Appennino centrale. Qualche nube, ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, martedì 13 ottobre, grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
19: RAI, Radio 3.
24: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
25: Don Chisciotte gli disse: «Come, traditore del tuo padrone e signore naturale, osi ribellarti? Come osi opporti a chi ti dà da mangiare?» «Non destituisco né nomino re», rispose Sancho, «ma aiuto me stesso, poiché io sono il mio signore». Don Chisciotte della Mancia, seconda parte, capitolo 70.
26: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
27: Sancho!
25: Torna qui in diretta su Radio 3, Sancho, in diretta fino alle 14.30. Allora, benvenuti e benvenuti. Oggi parleremo un po' del perché si protesta in Italia e poi andremo a raccontare alcune iniziative di solidarietà nei due confini, quello a est verso Trieste e quello a ovest verso la Valsusa. Sono le 14.03, restate con noi, questo è Sancho.
27: Sancho!
25: E allora, per comunicare con la diretta di Sancho, SMS e WhatsApp al 335-5634-296 e anche la nostra mail sancho@rai.it. E oggi ci siamo chiesti, un po' facendo risuonare una domanda che è un po' echeggiata nell'opinione pubblica del paese in queste settimane, ci sono proteste studentesche in Francia, alcuni che arrivano in Italia, le proteste per il diritto alla casa in Spagna. Bene, molti si sono chiesti e molte, ma l'Italia ha una tradizione di protesta? Per cosa si protesta in Italia? Proveremo a farci raccontare un po' di questo da un think tank che si chiama Tortuga, che ha proprio provato ad analizzare alcuni dati per rispondere a questa domanda. Ma primo, visto che siamo radio, andiamo ad ascoltare alcuni suoni che arrivano dalle proteste in corso oggi e negli ultimi giorni.
28: Cioè, ormai la gestione di questa scuola è gestita praticamente in una maniera militaresca, quindi mo prendiamoci la scuola una volta tanto. Per una volta ci mettiamo noi davanti al resto, davanti alla comunità scolastica.
29: È
1: sono anni che diciamo a tutti e chiediamo a tutti i governi che sono passati che è arrivato il momento di una legge speciale, strumenti straordinari, perché i lavoratori dell'Ilva, tutti senza distinzione, e i cittadini di Taranto hanno pagato. Adesso bisogna risarcirli. Siamo stanchi, non si può andare più avanti. Tutti i governi, voglio precisare, tutti i governi hanno le loro colpe, ma queste colpe non possono essere demandate ai lavoratori e ai cittadini. Ci si ammala, si muore e non si può perdere anche il posto di lavoro. Non si può!
5: Viva Palestina! Siamo tutti antifascisti!
25: Grazie a Daria Corrias per questo montaggio. Questi sono alcuni dei suoni di alcune mobilitazioni di piazza di queste ore. Avete ascoltato le voci degli studenti dell'Istituto Russell Moro Guarini. Siamo a Torino, dove c'è stata una manifestazione degli studenti, come hanno dichiarato loro, proprio ispirata al modello francese, per protestare sui disservizi, su un'edilizia scolastica non affatto curata. E poi le voci più recenti, oggi manifestazione presidi e da parte dei lavoratori dell'ex Ilva, la chiusura della parte più inquinante degli stabilimenti ha portato a uno sciopero in vari luoghi d'Italia, e quindi avete ascoltato in particolare il presidio, il blocco di una strada a Taranto, ma manifestazioni anche a Genova e a Novi Ligure. E poi le ultime voci sono quelle tratte da una mobilitazione in solidarietà con il popolo palestinese. Si è tenuta questo sabato, erano le voci che arrivavano da Roma, ma ci sono state manifestazioni in varie piazze d'Italia. E allora queste le più recenti mobilitazioni, ma ve lo raccontavo, Tortuga, loro sono il primo think tank composto da ricercatori e studenti in scienze sociali, hanno analizzato alcuni dati in un report recentissimo. In Italia si protesta meno che negli altri grandi paesi europei, ci dà la risposta uno di loro. Lui sta facendo un dottorato in economia a Barcellona, e al telefono da lì con Radio 3 si chiama Giulio Radaelli. Benvenuto.
6: Ciao Sara e buongiorno all'ascoltatrice e agli ascoltatori. Mi sentite bene?
25: Sì, benissimo. Grazie. Perfetto. Grazie Giulio. E qual è la risposta? Avete comparato Spagna, Italia, Germania, Regno Unito e Francia, dati dal 2021 all'ottobre del 2025. Cosa emerge?
6: Sì, allora abbiamo usato dei dati che raccolgono tutte le manifestazioni appunto dal 21 al 25, dalle più grandi alle più piccole, e emerge che in effetti in Italia negli ultimi, soprattutto dal 2023 al 2025, si sta manifestando di meno, cioè il numero di presidi, manifestazioni e proteste organizzate è più basso rispetto agli altri paesi. È interessante però osservare che in Italia il numero di grandi manifestazioni, quindi con più di 1000 partecipanti e soprattutto con più di 10.000 partecipanti, è abbastanza comparabile a quello di, per esempio, di Francia e Spagna. Quindi il problema è che in Italia sono soprattutto piccoli presidi, le manifestazioni indipendenti, effettivamente a essere meno frequenti, e poi sono quelle le manifestazioni che creano appunto un clima di mobilitazione civica che si sta osservando appunto qui in Spagna e in Francia.
25: Ecco, voi non date risposte sul perché, analizzate solo i dati, quindi è una descrizione delle mobilitazioni in corso. Questo, Sancho, è un programma che guarda proprio alle attivazioni della società civile. In questi anni c'è stata l'approvazione del decreto sicurezza, che in qualche modo ha anche un po' portato alla criminalizzazione di alcune forme di dissenso in piazza, e quindi ci sono varie questioni forse su cui anche il motivo per cui si manifesta un po' meno, ma avete anche potuto analizzare le questioni su cui l'Italia scende un po' più in piazza rispetto agli altri paesi.
6: Esatto, sì. Colgo anche l'occasione per parlare brevemente dei dati che abbiamo usato. Sono dati ACLED, e quindi per ogni manifestazione, per ogni protesta, in tutto il mondo, ne abbiamo usato i dati appunto per Italia, Francia, Germania, Regno Unito, abbiamo anche il testo di un articolo della stampa locale preferibilmente dalla stampa locale, in cui si parla della manifestazione. E quindi, come Tortuga, con tecniche di text analysis, abbiamo usato questo testo per categorizzare ciascuna manifestazione in uno specifico tema. E infatti, come dici tu, abbiamo potuto capire per quali motivi le persone manifestano in Italia e nei paesi comparabili, e in Italia in realtà soprattutto per situazioni contingenti, quindi poco per esempio per lavoro, salario, in cui si parla della manifestazione. E quindi, come Tortuga, con tecniche di text analysis, abbiamo usato questo testo per categorizzare ciascuna manifestazione in uno specifico tema. E infatti, come dici tu, abbiamo potuto capire per quali motivi le persone manifestano in Italia e nei paesi comparabili, e in Italia in realtà soprattutto per situazioni contingenti, quindi poco per esempio per lavoro, salari, caro vita, ma soprattutto nel 2021 si è protestato per Covid e quindi

0: manifestazioni riprese nel 2025 per questioni legate a Palestina e Gaza. Al contrario, in altri paesi, per esempio soprattutto in Spagna e Francia, osserviamo un trend completamente opposto, cioè ci sono temi in Spagna, il lavoro e la sanità, e in Francia soprattutto lavoro e pensioni, rispetto ai quali la reattività dei cittadini rimane sostanzialmente costante. E poi certo i temi più, appunto, più caldi del momento aggiungono delle ondate, ma appunto quello che manca in Italia è questa mobilitazione civica costante rispetto a situazioni soprattutto che affliggono le fasce più svantaggiate della popolazione. Per esempio, faccio dei numeri
1: Sì,
0: se posso, velocissimo.
1: prego.
0: Per esempio, in
1: Sì.
0: Italia nel 2025 più del 33% delle manifestazioni è stato relativo a Palestina e Gaza e solamente il 18% rispetto a lavoro, salari, caro vita. In Spagna invece più del 40% delle manifestazioni riguarda sanità o lavoro e questo numero è un numero costante.
1: Noi, prima di salutarti, Giulio, una domanda: che cosa si intende in questo caso come mobilitazione? Cioè, i dati, intanto se puoi spiegare che cos'è ACLED e poi che per voi, diciamo, da analisti, quando è che si dà la fattispecie della mobilitazione?
0: Certo. Sì, allora ACLED è un'organizzazione internazionale e secondo noi quello che noi abbiamo fatto di innovativo come Tortuga è portare questi dati all'interno del dibattito pubblico, perché gli accademici conoscono, soprattutto chi si occupa di questi temi, conoscono bene questi dati che sono molto frequentemente usati nei paper, appunto in università, poco spesso sono visti nel dibattito pubblico e ti faccio degli esempi di manifestazioni che osserviamo per capire appunto quali manifestazioni di quali ci occupiamo. Per esempio, il 3 ottobre del 25 a Roma c'è stato il corteo per Gaza dopo che è stata intercettata la flottiglia con 300.000 partecipanti secondo gli organizzatori e noi lo vediamo, cioè appunto lo vediamo nel dataset, possiamo dirti appunto abbiamo l'articolo relativo eccetera. Però il 6 maggio del 2025 a Foggia c'è stato un presidio di ferrovieri con poche decine di partecipanti, dove la questione era il rinnovo del contratto e vediamo anche questa manifestazione. Quindi è un dataset molto ricco, che come Tortuga appunto portiamo nel dibattito pubblico e crediamo appunto che sia necessario e importante utilizzare e ci permette di utilizzare dei dati in un dibattito che di solito è molto più aneddotico.
1: E tra l'altro questi dati arrivano al 2025, quindi non comprendono le manifestazioni
0: Sì.
1: adesso recentissime europee sul diritto alla casa né quelle dei liceali francesi, e quindi poi su questo torneremo insieme. Un'ultima battuta: parleremo adesso di iniziative dal basso, molto dal basso, di solidarietà verso le persone in transito nei confini. Quanto è presente la migrazione come tematica nelle mobilitazioni in Italia rispetto agli altri paesi?
0: In Italia non In Italia si mantiene, è un dato che si mantiene sostanzialmente costante. Adesso prendo il numero, cioè tra nel numero di proteste attorno al 3% degli eventi è relativo alle migrazioni. È un numero che è abbastanza simile a quello spagnolo. Rimane molto diverso da quello tedesco, infatti anche in coincidenza della grande ondata di estrema destra appunto in Germania, abbiamo notato nel 2025 uno spike di manifestazioni relative a questo tema che coinvolge fino al 31% degli eventi organizzati nell'ultimo anno, 29% nel 2024, 31% nel 2025. Però appunto in Italia
1: Immaginiamo
0: rimane
1: che
0: poco.
1: Spike, per Spike tu intenda un gran numero di persone che sono scese in
0: Sì, sì,
1: piazza.
0: sì, sì.
1: Esatto,
0: Sì.
1: grazie per la traduzione. Noi ringraziamo moltissimo Tortuga, ringraziamo Giulio Radaelli. Abbiamo provato a rispondere a una domanda che un po' circola forse nelle menti di molti, perché l'Italia sembra apparentemente scendere in piazza meno per certe questioni e invece per altre. Quindi grazie a Tortuga, sono le 14:14 e questo è Sancho.

0: anche.
1: Sancho, per capire la differenza tra viltà e civiltà.
2: I family business, questa settimana Battiti ci fa ballare, questo era lo ska dei family business, questo era Still a Jamaican, potete ascoltare Battiti come ogni notte a mezzanotte su Radio 3. E sono le 14:17 minuti e adesso vi raccontiamo due storie di fatto di volontariato dal basso, hanno a che vedere con due confini, il confine orientale italiano e il confine occidentale, quello della Valsusa, e dove ci sono persone che si prendono cura di chi sta cercando di migrare a piedi. E prendiamo un po' il testimone da una puntata di Tre Soldi che è andata in onda questa domenica alle 17:30. Vi facciamo ascoltare una piccola anteprima di quella che sarà la puntata di domenica prossima, già disponibile su Rai Play Sound. Questo è un reportage da un altro confine drammatico dell'Unione Europea, si intitola Bulgaria, ultima frontiera. È un reportage di Margherita Capacci, Cecilia Fasciani, Sofia Turati e Christian Elia. Eccolo qua.
3: Ho appena parlato con due signori bulgari che stavano sistemando alcune tombe e mi hanno detto che qui c'è qualche tomba di persone non identificate, ma sappiamo che è difficile trovarle.
4: Dopo circa due ore di meticolosa ricerca, troviamo quello che stavamo cercando.
3: Cecilia ha detto che ha trovato delle tombe con annate 2023-2024 in cima alla collina. Andiamo a vedere. Quindi abbiamo quante tombe?
5: Secondo me questa potrebbe essere una quinta, senza una croce.
3: Quindi abbiamo 5 aprile 2024, 5 settembre 2024, 8 febbraio 2024, 22 aprile 2023.
2: Il cimitero di cui viene raccontato è a 30 chilometri linea d'aria dal confine turco, un altro confine dell'Unione Europea tra Turchia e Bulgaria, dove alcuni attivisti, volontari, il collettivo Rotte Balcaniche, Border Memory, organizzazioni non governative di fatto monitorano quello che sta succedendo, un confine con respingimenti illegali, soccorsi negati ed è una storia che conosciamo. È una storia che riguarda altri confini dove sono operativi altri volontari, e allora andiamo a Trieste, dove questa rotta spesso arriva persone in transito che arrivano a piedi, cercano di entrare tramite Trieste. Lì l'organizzazione non governativa Rescue, insieme ad altre realtà del territorio, ha creato un centro diurno dove è possibile fare volontariato, è possibile portare assistenza. L'ho appena fatto. Silvia Salvagno, collegata con noi, benvenuta.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Silvia, grazie a lei. Ci può raccontare che tipo di servizio portate a Trieste?
6: Sì, certo. Allora, si tratta di un servizio di bassa soglia, cioè noi aiutiamo le persone con un servizio di proprio prima necessità. Questo significa che distribuiamo abbigliamento, che in questo momento è un momento molto critico perché il tempo sta cambiando e quindi le persone hanno bisogno di coperte, di giacche, di maglioni, di scarpe pesanti, e purtroppo non ce ne sono tante perché sta cambiando la stagione. Distribuiamo il tè caldo con un po' di cibo come diciamo alle verso le 10 del mattino e alle 4 del pomeriggio per fare merenda. Facciamo poi tutta la giornata servizio di lavanderia, nel senso che le persone ci portano le cose che hanno dentro un sacco nero e noi le laviamo, e abbiamo un'asciugatrice per cui gliele restituiamo o nel pomeriggio stesso o il giorno dopo, in modo che possano avere vestiti puliti tutto il giorno. Questi sono i servizi di base, ma la cosa fondamentale è che ascoltiamo queste persone, parliamo con loro, loro ci raccontano le loro storie, le loro necessità ovviamente, ma anche che i bisogni, i desideri, i progetti per il futuro, e questa è forse la parte più importante del servizio, che sicuramente le persone hanno bisogno di biancheria pulita, di vestiti, di scarpe, di un po' di tè caldo, ma l'ascolto, stare ad ascoltare queste persone è la cosa fondamentale.
2: Silvia, questo è un servizio che Rescue, insieme a Linea d'Ombra, insieme al Consorzio Italiano di Solidarietà, insomma sono tante le realtà, certo, fa e organizza come volontari e volontari, perché non viene fatto da altri, e questo va sempre ricordato. Silvia, ti chiediamo appunto, parliamo di queste persone, effettivamente ti chiediamo una mano nel raccontare chi sono, da dove arrivano.
6: Sì, allora sono persone che prevalentemente in questo periodo, perché ci sono stati periodi in cui le provenienze erano diverse, ma in questo periodo sono soprattutto persone che vengono dal Bangladesh e dall'Afghanistan, anche se in questa settimana c'erano alcuni nepalesi e alcuni pakistani, ma la maggioranza viene dal Bangladesh e dal Pakistan. Attraversano, alcuni fanno un pezzo in aereo perché ci sono degli stati che danno loro il visto, come per esempio gli Emirati, e poi arrivano in Turchia, la Turchia dà il visto e da lì camminano fino all'Europa. Ma quasi tutti attraversano a piedi, dall'Afghanistan, dal Pakistan, eccetera, prendono i loro piedi, le loro scarpe, camminano fino ad arrivare in Europa, cioè a Trieste sostanzialmente. In realtà il percorso è un po' alternante, perché attraversano per esempio la Bosnia, che non è comunità europea, però la Croazia lo è, la Slovenia lo è, dipende. La rotta è quella balcanica, quindi attraversa tutti i Balcani. Arrivano senza sapere assolutamente che cosa sarà di loro, perché ovviamente non conoscono le leggi, pensano che il loro percorso sia, diciamo, arrivato a un buon punto, e il che non è, perché in realtà per ottenere anche solo un appuntamento per chiedere il permesso di soggiorno ci vanno mesi. La questura li rimanda costantemente indietro, torna domani, torna dopodomani, per non, diciamo, per cercare di scoraggiarli. Molti di quelli che arrivano dalla rotta balcanica proseguono per la Francia, quindi non si fermano in Italia, però alcuni sì, quindi diciamo noi abbiamo avuto in questa settimana una media di 80-100 persone al giorno a cui offrivamo il servizio di cui parlavo ieri.
2: Silvia,
6: tè caldo, abbigliamento e lavanderia.
2: Noi ridiamo il sito è rescue.it, rsq.it, esatto, per chi volesse, perché è possibile fare formati, viene fatta una formazione, è possibile fare una settimana,
6: sì,
2: di volontariato a Trieste.
6: Si può fare
2: per chi può.
6: Una o due settimane massimo.
2: Benissimo.
6: Si fanno due formazioni di circa un'ora e mezza ciascuna. La prima è più sugli aspetti, diciamo, legali e sul perché si migra, ed è fatta da un avvocato ASGI.
2: Noi proviamo a salutarti, Silvia, scusaci, sì, ma solo perché volevamo continuare questo percorso che tu hai citato, e ci dai tu veramente la possibilità di farlo, e ti ringraziamo. Rescue.it, per chi volesse sapere di più sulla formazione come quella che hai fatto tu, perché raccontavi, molti transitano, non vogliono neanche fermarsi in Italia, ma cercano di raggiungere la Francia, e quindi noi andiamo sul confine francese, perché lì c'è un'associazione che si chiama Sentieri Solidali, che aveva aperto addirittura un rifugio per poter accogliere in montagna. Quello è un passaggio in cui si cammina ad alta quota, c'è neve, c'è veramente difficoltà. Il rifugio Fraternità Massi a Ulks è stato chiuso perché mancano i fondi, ma alcuni volontari continuano a portare soccorso. Marco Terragno è uno di questi, collegato da Ulks. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
2: Prego Marco, lascio raccontare. Abbiamo lasciato Trieste, alcune di queste persone in transito arrivano poi sulle montagne del Piemonte sperando di raggiungere la Francia, e lì ci siete voi a portare soccorso.
0: Sì, esatto. Il rifugio Fraternità Massi, che purtroppo il 1° settembre ha dovuto chiudere per le ragioni che già sono state spiegate, ha aperto nel 2018, ma la Valle di Susa è stata scoperta dai percorsi migratori già da prima, già nel 2015, e da subito la società civile si è movimentata per portare aiuto e sostegno alle persone in movimento, da prima in modalità più spontaneistica, ma poi con l'apertura del rifugio in modo più strutturato. All'interno del rifugio operavano centinaia di volontari e decine di associazioni con lo scopo proprio di dare sostegno a queste persone. Ad ULCS queste persone trovavano, fino a quando il rifugio è stato aperto, un posto dove dormire, dove lavarsi, trovavano dei pasti, trovavano attrezzatura e abbigliamento adeguate all'attraversamento del confine in quota, spesso di notte, spesso in inverno, quindi in una situazione estremamente avversa, ma trovavano anche un'assistenza di natura medica e un supporto di natura legale legato ai loro diritti. Dal 1° settembre il rifugio è chiuso, i volontari che operavano presso il rifugio si sono costituiti in associazione, Sentieri Solidari appunto, e con il supporto di molte altre realtà, tra cui Rainbow for Africa, tra cui la Diaconia Valdese, ma non solo, sul campo ci sono anche On Borders, No Name Kitchens, e adesso non di sicuro ne dimentico molti e mi scuso per questo. I volontari continuano ad offrire la loro assistenza. In questo momento le persone in transito passano la notte in un hub emergenziale messo in piedi dalla Croce Rossa italiana su mandato della prefettura, mentre di giorno esiste un piccolo presidio composto da pochi container dove i volontari continuano ad esercitare la propria opera e continuano a mostrare la propria solidarietà nei confronti di queste persone che proseguono il proprio viaggio per finalizzare un progetto di vita.
2: Marco Terragni, questo è appunto l'associazione Sentieri Solidali. Noi avevamo piacere a sentirvi oggi e ribadiamo il vostro nome, Sentieri Solidali, perché proprio oggi voi ricomincerete una formazione, così come a Trieste, anche a ULCS è possibile per chi volesse diciamo, partecipare a queste formazioni da volontario. Noi vi ringraziamo moltissimo e continueremo a seguire anche la vostra storia. Grazie a Marco Terragno.
0: Grazie a voi, buona prosecuzione.
2: Arrivederci in questo tragitto un po' immaginario, ma non molto, che abbiamo fatto da Trieste fino alle montagne della Val Susa, raccontando persone che si mobilitano per portare soccorso, che è un soccorso umanitario. Noi passiamo la linea all'idealista, a Valerio Corzani, e Sancio torna domani in diretta alle 14. Grazie a Gioele Campagna, il nostro Alberto Gramegna, grazie a Daria Corrias, Giulia Alice Pacchiarini, Davide Lerner, Michele Bisceglia, Maria Novella Buccelli e Sonia Curzel e Luca Bagnariol. A domani!

0: RAI Radio 3.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani. Questo è appunto l'idealista. Stiamo tra Sancho e Fahrenheit e apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica. Un saluto a Fiore Liborio in console, anche naturalmente Luca Marchese in regia. Il programma è a cura di chi vi parla e Monica Nonno, con la collaborazione di Luca Marchese. Oggi andiamo a Venezia, perché a Venezia c'è il giardino mistico dei Carmelitani Scalzi, che in effetti custodisce una rara quiete. Oltre le sue mura il respiro della città rallenta e la luce accarezza erbe plasmate da secoli di preghiera. Dall'altra parte della città, presso Santa Maria Ausiliatrice, è in corso un intervento di restauro. Proprio tra questi due luoghi, il padiglione della Santa Sede per la Biennale Arte 2026 prende la forma di una sorta di preghiera sonora. L'orecchio è l'occhio dell'anima, un progetto ispirato alla vita e all'eredità di Santa Hildegarda di Bingen. La Biennale Arte 2026 si svolge a Venezia dal 9 maggio al 22 novembre, giusto appunto, e questa è sicuramente un'installazione che fa, come dire, esondare la Biennale Arte nella Biennale Musica, in qualche modo, peraltro in pieno svolgimento anch'essa, proprio dal 10 al 24 ottobre. Nel giardino mistico l'ascolto assume davvero un ruolo centrale. Nuove opere commissionate a compositori, musicisti, poeti e artisti danno vita a una composizione sonora collettiva realizzata in collaborazione con il Soundwalk Collective. E il giardino stesso contribuisce all'opera attraverso uno strumento capace di tradurre in suono l'attività bioelettrica delle piante. E presso Santa Maria Ausiliatrice invece il padiglione si trasforma in uno scriptorium contemporaneo e in un archivio vivente. Insieme questi due luoghi invitano al silenzio, alla cura, all'ascolto condiviso. Bene, oggi all'idealista vi faremo ascoltare cinque composizioni di altrettanti musicisti coinvolti in questo progetto. All'ingresso del giardino mistico viene consegnata una cuffia la cui programmazione sonora muterà con lo spostarsi, e siccome si tratta di un tracciato sonoro che prevede come primo ascolto un'opera del duo di artisti e ricercatori con sede a Berlino formato da Holly Hendon e Matt Dreierst, vogliamo iniziare con loro, perché la pratica collaborativa di questi due musicisti ha oramai radici lontane, si svolge attraverso l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale, ma anche ecosistemi virtuali e il loro appunto rapporto. Dunque partiamo con loro. Premettiamo che non si tratta dei brani che si ascoltano nel padiglione, quelli non sono stati ancora divulgati e potete pregustarli ancora solo e semplicemente andando lì. C'è tempo fino al 22 novembre, giorno di chiusura della Biennale Arte, ma è doveroso prenotare. Partiamo con loro però proprio perché anche la passeggiata nel giardino mistico parte con loro.

La 61esima esposizione internazionale d'arte di Venezia, pensata dalla curatrice camerunense Koyo Kuo, recentemente scomparsa, prende spunto dal mondo della musica, in particolare dalle tonalità minori, che qui vogliono dar voce a racconti marginali, spesso soffocati dal rumore, appunto, predominante di ciò che fa più clamore. È questo il significato del titolo In Minor Case, scelto per questa edizione della Biennale. Accogliendo l'invito di questa curatrice a esplorare registri più raccolti, il padiglione della Santa Sede propone l'ascolto come forma di contemplazione e in questo senso il De Garda, badessa, compositrice, guaritrice, visionaria, concepiva il suono come conoscenza, una sorta di ponte tra corpo e mondo, tra microcosmo e macrocosmo. In un'epoca di saturazione la sua opera invita davvero all'interiorità e il luogo scelto evoca profondamente questo viaggio interiore, il giardino mistico dei Carmelitani Scalzi all'interno di un convento seicentesco che stiamo in qualche modo attraversando. Nato come Hortus Conclusus, è un luogo antico destinato alla meditazione, alla coltivazione di erbe officinali, alla vita quotidiana della comunità. Questo giardino spirituale, situato accanto alla caotica stazione ferroviaria di Venezia, costringe a fermarsi, a concentrarsi su ciò che non si vede. E appunto in questo caso musicisti della scena sperimentale, dell'avanguardia contemporanea, da Brian Eno al compositore minimalista Terry Riley, al regista e musicista Jim Jarmusch, a Meredith Monk, a Caterina Barbieri, attuale direttrice artistica della Biennale Musica, si confrontano con l'immaginario visionario di Il De Garda attraverso nuove opere sonore composte da voci e strumenti. E allora, dopo Holly Hendon e Matt Dryers, nel tragitto incontriamo la musica di Brian Eno e a seguire quella dell'afroamericana Moore Mother, pseudonimo di Kamae Aiwea, nata nel 1981, una poetessa, musicista, attivista statunitense di cui ora ascoltiamo Meditation Rag dall'album Jazz Codes del 2023.

Good night, jazz fire. Smoke.

Mr.

Dunque, quest'oggi stiamo attraversando il padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte di Venezia, lo facciamo a Radio 3, parafrasando un po' il viaggio che si può percorrere in questa installazione, dove il suono si fa poi più puro e intenso vicino alle panchine di legno del Giardino Mistico Veneziano. Sono pensate come stazioni di ascolto, mentre le melodie si dissolvono e si contaminano, intervallate ad esempio da un ronzio di api e un cinguettio registrati in tempo reale, e vengono poi intensificate dai profumi di lavanda, assenzio, verbena, dalle altre piante circostanti. Il paesaggio sonoro quindi prende il posto di quello visivo e tocca dapprima a Terry Riley, poi alla Araji. Quindi è il turno, appena più avanti, della musica di Meredith Monk, premiata lo scorso anno alla Biennale Musica con il Leone d'Oro alla carriera. Del resto, Meredith Monk si è posta spesso il quesito poetico del come parlare per conto della natura nel contesto del cambiamento climatico, senza ridurre la creazione artistica sterile di squisire accademico o slogan militanti. Meredith Monk ha risolto spesso questa domanda con la pratica del deep listening, di cui questa installazione veneziana sembra una sorta di altro pregevole tassello. E allora ascoltiamola, Meredith Monk, in una composizione del 2016, Ringing.

L'ascolto individuale tramite cuffie high-tech valorizza la dimensione intima di questa esperienza nel giardino mistico a Venezia, un viaggio contemplativo che ognuno compie in silenzio mentre attraversa il giardino. Il confine tra opera e ambiente è reso ancora più sottile dal dispositivo ideato da Soundwalk Collective che trasforma in suono i segnali biologici e ambientali del giardino stesso, creando una sorta di continuo divenire. Ad esempio, avvicinandosi alla cappella, si inizia a sentire la voce di Maria, interpretata da Patti Smith, che ci parla del figlio Gesù e del dolore che proverà nel doverlo lasciare andare. Un dolore che, peraltro, può essere anche il nostro dolore. Noi, non potendo ancora appunto usare le musiche dell'installazione, incontriamo ora un brano che mette insieme ben tre dei protagonisti di questo walk-in sonoro: i già citati Soundwalk Collective, Patti Smith e Brian Eno, che remixa il tutto.

In un'epoca bombardata da tante immagini e toni forti, questa installazione dell'orecchio e l'occhio dell'anima sceglie sicuramente di valorizzare un'altra dimensione, quella dell'ascolto. E prima di vedere siamo quindi chiamati a imparare ad ascoltare il mondo che ci circonda e quelle chiavi minori che suonano nel profondo di ciascuno. L'arte dunque può ancora aiutarci a coltivare la nostra interiorità e forse anche a guarirla. Del resto, qui in questo giardino, dal XVII secolo, i monaci carmelitani curano alberi, piante, fiori, spezie, verdure, secondo un'attenta simbologia ispirata agli scritti di Santa Teresa di Avila, riformatrice e fondatrice dell'ordine, la cui lontana origine risale ai pellegrini laici che dal XII secolo praticarono la preghiera in solitudine e la vita eremitica presso il verdeggiante Monte Carmelo in Palestina. L'installazione della Biennale è un'esperienza che trascende la contingenza e proietta i visitatori in un percorso di introspezione condivisa. È un'esperienza anche silenziosa, musicale al contempo. Tra i musicisti inseriti nel percorso che non abbiamo ancora citato ci sono anche Otebong Nkanga, Banu Kapil, FKA Twigs, Carminio, Raul Zurita, Cali Malone, Jim Jarmusch nella oramai sdoganata veste di musicista e Kazu Makino. Infine ci sono anche i suoni di Devonte Hines che precedono quelli finali di Caterina Barbieri, direttrice delle ultime due edizioni della Biennale Musica. Il produttore, polistrumentista, compositore, autore e cantante britannico Devonte Hines, meglio conosciuto semplicemente come Deb Hines e in passato noto anche con altri pseudonimi come l'High Speed Champion, nella sua prima pubblicazione discografica come compositore di musica classica ha collaborato nel 2019 con l'ensemble Turquoise Percussion e ha realizzato Fields, di cui adesso noi ascoltiamo un frammento, ovvero For All Its Fury.

Dunque, quest'oggi all'Idealista vi abbiamo fatto ascoltare 5 composizioni di altrettanti musicisti coinvolti nel progetto L'Orecchio e l'Occhio dell'Anima, nel padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia. Fino al 22 novembre lo potete ancora visitare, prenotatevi, mi raccomando, sarà un trip davvero psichedelico. Adesso io la linea la lascio naturalmente a Fahrenheit e noi ci troviamo domani alle 14:30.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
3: Fahrenheit, i libri e le idee.
4: E un benvenuto ascoltatrici e ascoltatori di Fahrenheit. Il nostro pomeriggio inizia qui alle 15, 1 minuto e 24 secondi di questo lunedì 12 ottobre. Vi saluta Tommaso Gertosio in conduzione, alla regia c'è Beatrice Palazzoni, alla console Simone D'Arrigo e più tardi Fabio Melis, la cura di Fahrenheit di Susanna Tartaro e in redazione Carlo D'Amicis, Michele De Miri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. È una puntata quella di oggi in cui parleremo di scrittori molto noti, grandi poeti come Giacomo Leopardi, ma avremo anche l'occasione di parlare di una scrittrice importante, brava e che però in Italia forse non è ancora nota quanto meriterebbe, come Muriel Spark, a partire dal nuovo ciclo di Ad Alta Voce. Poi ci saranno molti altri momenti, ma voglio intanto portare la vostra attenzione sul fatto che ci sarà, come sempre, come da molti anni, la più antica e amata forse rubrica di Fahrenheit, la caccia al libro, che però da oggi ha un nuovo numero. Quindi segnatevelo se state cercando un libro fuori commercio, un modo per recuperarlo gratis è proprio attraverso questo meccanismo di donazione tra ascoltatori e ascoltatrici. Il nuovo numero per la caccia al libro è 345 114 2700, lo ripeteremo naturalmente nel corso del programma nei prossimi giorni. 345 114 2700, se volete possiamo metterla così. Il bello di questo numero è che potete non solo mandare solo messaggi, quindi normali o WhatsApp, ma anche messaggi vocali, quindi è molto semplice da utilizzare e naturalmente verrete ricontattati da un numero visibile, perché è il numero dedicato alla caccia al libro. Non rispondere a telefonate, ma potete inviare, lo ripeto, messaggi normali, messaggi WhatsApp e anche messaggi vocali. 345 114 2700. Svolto questo compito, su cui poi naturalmente torneremo, parliamo di Muriel Spark, che è la voce che ascolteremo nel corso di questo pomeriggio. Inizia infatti un nuovo ciclo di Ad Alta Voce con Gli anni fulgenti di Miss Brodie nella traduzione di Adriana Bottini, e la figura della scrittrice britannica Muriel Spark decisamente merita di essere conosciuta meglio, forse prima di tutto attraverso questo personaggio straordinario che è Jean Brodie. Abbiamo con noi Monica Pareschi. Buon pomeriggio, benvenuta.
5: Buon pomeriggio a lei e a tutti.
4: Pareschi ha tradotto diverse opere di Muriel Spark, Biglietto di sola andata, Ragazze squattrinate e La vera Miss Brodie, che è una specie di prequel o spin-off, poi magari ce lo spiega più precisamente Monica Pareschi, del romanzo breve, ma comunque romanzo a cui è affidata una parte importante della fama di Spark. E poi con noi c'è Francesca Massarenti, buongiorno.
6: Buongiorno, grazie a voi.
4: Massarenti ha scritto un bel saggio sul Tascabile, la rivista online dedicata a Muriel Spark, e coautrice della newsletter femminista Guinea. Ecco, Monica Pareschi, però, iniziando proprio da questa figura di Jean Brodie, ce la descrive, e anche vorrei chiederle se è un personaggio, una insegnante di grande potere, prestigio, molto amata, fascista, perché siamo prima ancora della Seconda Guerra Mondiale, sei un personaggio, sì, che ci aiuta a leggere il presente.
5: Dunque, è un personaggio direi molto, molto legato al presente, un personaggio ambiguo e quindi è un personaggio interessante. Miss Brodie è forse il romanzo più popolare della Spark, con Memento Mori, e abbiamo il ritratto di un'educatrice sui generis che all'interno di un rigido collegio scozzese negli anni 30 instilla nelle sue allieve una visione della bellezza, dell'arte, della vita in aperto contrasto col moralismo che permea tutta l'istituzione. Siamo a Edimburgo, siamo in Scozia, insomma c'è sicuramente questo aspetto di religione così permeata di calvinismo ancora, quindi molto cupa, molto molto molto granitica. E però anche qui sotto i toni della commedia brillante, che sono un po' quelli che introducono a tutti i romanzi della Spark, si intravede uno scavo proprio psicologico sottilissimo in una personalità affascinante e ambigua. Ambigua perché affascinante perché ambigua, quella di Miss Brodie, che appunto con la sua propensione alla libertà di pensiero, ma allo stesso tempo una fascinazione per i regimi totalitari che in quel periodo sappiamo si stanno facendo strada nell'Europa continentale, apre un po' una serie di prospettive di anche inquietanti, no? In questa educazione che si sarebbe voluta piana, no? Semplice per queste, certo, ragazze.
4: Certo. Il romanzo è del 61, questo forse devo precisarlo. L'azione si svolge invece negli anni 30 e per questo c'è appunto la possibilità di un aperto sostegno al fascismo. C'è poi una particolarità curiosa, Francesca Massarenti. Se si va a vedere la storia della letteratura inglese di David Deitches, che è un testo un po' di riferimento perlomeno negli anni e nei decenni scorsi, si legge un resoconto di questo romanzo che dice: un insegnante brillante, frustrato e quindi sorprendentemente fascista, cioè il traduttore incauto l'ha reso uomo questo insegnante, evidentemente non conoscendo la trama del romanzo. Invece la questione del potere femminile mi sembra centrale nella lettura che noi possiamo dare, o nell'ascolto che possiamo dare in questo caso al romanzo di Muriel Spark. Cosa può dirci su questo, Massarenti?
6: Certo, Jane Brodie, che è la protagonista del romanzo, viene appunto dipinta come questa insegnante carismatica, ma anche tirannica e punitiva, profondamente amata dalle sue alunne. Quello che lei fa, adottando una serie, diciamo, di stratagemmi pedagogici non del tutto leciti, sì, molto discutibili, esatto, proprio dal punto di vista etico, anche prima che didattico, è isolare un gruppo di ragazze in quello che viene chiamato il Brodie Set, il gruppo della Brodie. E alcune ragazze, diciamo, della scuola media, nella sua classe, vengono isolate dalle altre, diventano un po' le sue preferite. Lei le sceglie non per delle caratteristiche che le unisce, ma anzi proprio perché sono tutte delle personalità molto diverse, e coltiva con loro questa amicizia che esula dai momenti dello studio a scuola, e di fatto diventa una loro amica anche dopo la fine della scuola media. E anche quando le ragazze sono più grandi alle superiori, lei, per continuare a esercitare il suo controllo, continua a intrattenere rapporti con loro, spingendole addirittura verso la formazione di rapporti amorosi con altri membri del personale docente.
4: Ecco, questo è grosso modo in sintesi la trama, anche se poi ci sarà una conclusione sorprendente che anche si muove avanti e indietro nel tempo. Ma ecco, a questo proposito, Monica Pareschi, c'è un messaggio che ci è appena arrivato, anche questo vorrei leggerlo perché è molto interessante. Io vi ricordo tra l'altro il 335 5634296 per tutti i vostri messaggi o WhatsApp rivolti a Radio 3 e quindi in questo momento a Fahrenheit. Eva ci scrive: ho sempre pensato che dai romanzi di Spark trasudasse la malvagità, non so perché. Beh, insomma, motivi cominciamo a coglierli, direi, ma effettivamente la questione del male e il cattolicesimo di Muriel Spark sono un elemento, credo, centrale per leggere le sue opere. Io glielo chiedo, Monica Pareschi, perché c'è un Tomasi di Lampedusa, nelle sue lezioni critiche, diceva: gli scrittori cattolici inglesi sono molto diversi dagli scrittori cattolici italiani, e lui voleva dire migliori, in realtà. Ecco, è d'accordo?
5: Allora, sicuramente quello della fede e della scelta della fede cattolica è un nodo centrale nella vita di Spark, perché intanto si accompagna al suo percorso di scrittrice. Lei comincia a scrivere dopo la conversione al cattolicesimo, nasce da una famiglia ebraico-protestante, poi si converte, come peraltro. No. Allora, sicuramente quello della fede e della scelta della fede cattolica è un nodo centrale nella vita di Spark, perché intanto si accompagna al suo percorso di scrittrice. Lei comincia a scrivere dopo la conversione al cattolicesimo, nasce da una famiglia ebraico-protestante, poi si converte, come peraltro altri scrittori come Graham Greene.

0: soprattutto del Novecento. Però questa scelta non è una folgorazione, è piuttosto uno spostamento per lei abbastanza naturale verso un approccio meno letterale, primario alle scritture, a una religione forse più articolata, complessa nelle sue gerarchie e in fin dei conti proprio per questo più terrena dal suo punto di vista, meno spirituale. Forse questo passava per la testa di Tomasi Lampedusa, cioè è una religione, noi che veniamo da una cultura cattolica magari ne vediamo più le restrizioni. Venendo da una cultura ebraico-protestante probabilmente è un'interpretazione, quella cattolica, che lascia più spazio all'umano, all'individuo, che vede per esempio nella religione cattolica uno spazio anche per una certa ironia di stampo molto mondano, che poi è il modo in cui Spark affronta nei suoi libri i dilemmi morali che presenta il cattolicesimo. È un po' come se tutti gli aspetti anche deteriori del cattolicesimo, come l'ipocrisia, le dinamiche di potere, le imposizioni che riguardano per esempio il sesso, la castità, fossero trattati non in maniera tragica come in altri scrittori convertiti, ma con un atteggiamento molto più sorridente, come se fossero parte del grande dramma umano e quindi come questioni in fondo veniali, no? Che vengono in un qualche modo accomodate in quel grande accogliente edificio che è la religione cattolica. Io penso che sia questo, cioè un vedere rispetto al protestantesimo questa portata di libertà in fondo, di somiglianza poi all'umano, al mondano, che capisco non c'è forse nel protestantesimo, soprattutto di stampo calvinista, non c'è, tantomeno nell'ebraismo.
1: Al tempo stesso, nel contesto britannico, il cattolicesimo ovviamente è l'esperienza di una minoranza e forse Francesca Massarenti, questo ci aiuta a capire come mai c'è un interesse particolare in Muriel Spark per i piccoli gruppi, gli ambienti chiusi e anche una certa claustrofobia?
2: Sì, esatto. Non solo in Jim Brodie ma anche in altri romanzi Muriel Spark è sempre interessata a indagare un po' queste comunità che si vogliono autarchiche, in un certo senso, che sono piccole comunità chiuse. Quindi abbiamo per esempio il monastero, la scuola in questo caso, il pensionato per le ragazze lavoratrici. E il suo obiettivo è appunto vedere anche come queste comunità permettono lo sviluppo di poteri, appunto, che possono anche sfociare in forme fasciste, ma anche contemporaneamente come queste comunità riescono a autosabotarsi, comunque come alla fine il controllo totale del singolo individuo viene in un certo senso distrutto dall'interno.
1: C'è una frase di Miss Brodie che dice: datemi una bambina a un'età influenzabile e sarà mia per la vita. È agghiacciante e al tempo stesso
0: sì.
1: È profonda, perché capisco che questo possa accadere. E tra l'altro vorrei cogliere l'occasione per chiedere a chi ci sta ascoltando, perché può essere un filo conduttore nel pomeriggio di Fahrenheit, cos'è un maestro tutto sommato? Perché i maestri sono una realtà, e le maestre naturalmente, attorno alla quale si fa un sacco di retorica, no? Su avere un grande maestro, l'importanza di avere un maestro, però un maestro è anche qualcuno che ha un potere straordinario su chi lo segue, e quindi forse questa è una domanda che mi piacerebbe porre a chi ci ascolta: cos'è secondo voi un maestro o una maestra? 3355634296. Massarenti, rimaniamo sul femminismo eventuale di Muriel Spark, ci vuole aiutare a capire quali caratteristiche ha, se c'è, se non c'è?
2: Allora, Muriel Spark di per sé non si avvicinò mai a particolari posizioni esplicitamente femministe. Direi più che altro che c'è uno spiccato interesse per il femminile, per la vita di relazione tra le donne, le ragazze e le bambine nelle

0: nelle sue storie.
1: Le ragazze poi sono al centro di un romanzo che Monica Preschi ha tradotto, Ragazze squattrinate. E sono ragazze che sono squattrinate perché siamo nel contesto della Seconda Guerra Mondiale. È stata importante per una scrittrice nata nel 1918 l'esperienza della guerra? In che modo è presente nella sua opera Preschi?
2: Sì, ma in particolare in questo romanzo, anche in altri, ma in questo romanzo c'è questa descrizione di una Londra post-bellica molto vivida. Anche appunto, come diceva Massarenti, anche qui abbiamo l'ambientazione in una specie di istituzione che da alloggio a ragazze, a queste girls of slender means, queste ragazze di pochi mezzi, era questo il titolo precedente nella vecchia traduzione del romanzo. E anche qui abbiamo sicuramente, assistiamo a queste dinamiche di potere e poi questa rappresentazione della vita delle persone giovani, in particolare delle donne giovani, in questo periodo estremamente difficile per un verso, perché Londra e l'Inghilterra, l'Europa escono dalla guerra, siamo proprio agli sgoccioli prima dello sgancio delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, ma con questa grande voglia di vivere, no? Di divertirsi, questa grande sperimentazione di libertà anche. E sempre con un'attenzione molto particolare al dato economico, si parla molto di soldi, della mancanza di soldi. Ecco, pensando a una Maurice Park femminista, anche lì a me non viene da legarla in particolare a una consapevolezza come possiamo avere oggi o come abbiamo dagli anni 70 in poi, ma sicuramente la vita delle donne per lei è sempre in primo piano. Anche non in modo programmatico, non c'è niente poi di celebrativo in questa sua rappresentazione delle comunità femminili, perché vediamo in atto dinamiche di potere anche molto, molto forti, c'è molta crudeltà, anche c'è molta sopraffazione, ma c'è anche molto umorismo, ci sono anche molte risate. E poi penso che anche che il femminismo poi successivo abbia fatto i conti anche con tutte queste contraddizioni, cioè non è che poi non esistano dinamiche di potere, sopraffazione, violenza tra le donne, ci sono, no? Ovviamente. E lei le ha mostrate molto bene, secondo me, le ha mostrate molto bene e poi nella sua vita è stata una donna assolutamente libera, anticonvenzionale. E si è a un certo punto ha lasciato la famiglia, ha lasciato il figlio è andata a vivere con una donna, insomma.
1: Ricordo un po' Doris Lessing per certi versi,
2: Eh
1: no?
2: sì, questa
1: Anche
2: è,
1: in
2: ma non
1: Sudafrica,
2: solo,
1: la
2: perché
1: Rhodesia.
2: c'è sempre c'è tanto una costante delle scrittrici, questa a volte scelta difficile tra la famiglia, i figli e la scrittura, insomma, non è un rapporto, credo a tutt'oggi non è un rapporto risolto,
1: Certo, io
2: come
1: vorrei chiedere
2: sappiamo.
1: ancora a Francesca Massarenti di dirci qualche cosa sul genio dei titoli che aveva Muriel Spark, perché sono dei titoli bellissimi, poi gli italiani ovviamente fanno quello che possono quando devono tradurli, anche se ci sono dei casi veramente infami. Credo che il film tratto dagli anni fulgenti di Miss Brodie sia intitolato in italiano La strana voglia di Jean. È un film del 1969 tratto con una straordinaria Maggie Smith che vinse l'Oscar per la sua interpretazione. Ecco, questo genio dei titoli ha anche forse a che fare con le ambizioni di poeta che aveva Muriel Spark, Massarenti?
0: Sì, è estremamente probabile. Lei appunto ha pubblicato anche molte poesie, ha lavorato, ecco, prima parlavamo di appunto attenzione per i soldi, per il denaro, lei comunque ha sempre lavorato in uffici editoriali, quindi si è occupata della redazione della rivista, della Poetry Society, e altri suoi titoli, per esempio lei stessa riciclava titoli, quindi per esempio The Transfiguration of the Commonplace, che è questo trattato scritto dalla protagonista, da una delle ragazze protagoniste di Jim Brodie, in età adulta, che è appunto tratto da un saggio di Danto. I titoli sono, diciamo, sempre indicativi di comunque del contenuto. Penso che uno dei, diciamo, per me più memorabili sia appunto Memento Mori, che è il titolo di un altro romanzo estremamente divertente, in cui una serie di pensionati si ritrova, diciamo, a fronteggiare delle telefonate anonime in cui semplicemente viene detto: ricordati che devi morire.
1: Bene, io vi ringrazio entrambe, invito a leggere il saggio di qualche anno fa, ma molto interessante, di Francesca Massarenti, si intitola Leggere Muriel Spark, che si può leggere appunto sul sito di Il Tascabile. Ringrazio molto Monica Pareschi per essere stata con noi, le invito a continuare a tradurre le opere di Muriel Spark ad alta voce.
2: Lo sto facendo
1: ah, sì.
2: Ora.
1: Cosa sta traducendo?
2: Sì. Sto traducendo La Badessa di Crewe, appunto un romanzo ambientato in un convento e quindi una, molto molto vicino a tutto
0: allegoria.
2: Quello che ci siamo detto. È bellissimo, sì.
1: Intanto ci stanno arrivando tanti messaggi in cui ci dite cos'è per voi un maestro, una maestra, e le risposte sono molto interessanti. L'ultima, per esempio, una delle ultime: un maestro è uno che ha già sbagliato. Molto bello. E ecco, allora sì. Grazie ancora. In Ad Alta Voce oggi cominceremo ad ascoltare Gli anni fulgenti di Miss Brodie di Muriel Spark, e intanto abbiamo un percorso musicale con i Pinback. L'album si intitola Summer in Abaddon ed è del 2004.

Summer in Abaddon, questo album del 2004. Abaddon in italiano lo si traduce spesso come abisso, è un termine che viene dalla Bibbia, che indica un abisso vicino allo Sheol, affiancato allo Sheol, quindi un luogo infernale, ma è anche una figura angelica che compare nell'Apocalisse, ma al tempo stesso guida un esercito di cavallette sterminatrici. Insomma, c'è di che riflettere sul passare un'estate in tale compagnia. I Pinback, continueremo ad ascoltarli. Questo era Non Photo Blue, mentre ora andiamo alla caccia al libro.

0: Ed eccoci nella caccia, lo ricordo subito, abbiamo un nuovo numero di telefono che sostituisce quello che era in essere da diversi anni. Il numero è questo, 345 114 2700. Solo per messaggi, però possono essere messaggi normali, messaggi WhatsApp, anche messaggi vocali. Quindi utilizzatelo per cercare libri che sono introvabili in commercio, o perlomeno nel mercato dei libri nuovi, o anche naturalmente, e ci contiamo molto, per offrire libri. Cominciamo oggi con un lancio di Giulio. Buon pomeriggio Giulio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, ringrazio lei e la redazione per aver chiamato.
0: Siamo contenti di queste occasioni, soprattutto quando si tratta di un libro come quello che lei sta cercando, che sembra molto suggestivo. Di che si tratta?
1: Si tratta di un libricino da un peso specifico piuttosto interessante, di Anacleto Verrecchia. Anacleto Verrecchia è il traduttore italiano di diverse opere, tra cui quella che mi ha fatto conoscere questo signore che è il traduttore. L'opera di cui parlo è Lo scandaglio dell'anima di Georg Lichtenberg, peraltro acquistato per una manciata di spiccioli, e leggendo la presentazione di quest'opera, che esordisce dicendo che se hai danari per comperarti due paia di pantaloni, prendine uno e acquista questo libro. Mi ha colpito moltissimo, è stata una folgorazione questo libro, davvero una cosa per me straordinaria. Mi piacciono gli autori che sono anticonformisti, detestano quelle che sono le accademie e tirano sassate, ovviamente metaforiche, nelle vetrine del perbenismo ipocrita di una certa Austria, ma che può essere tradotta tranquillamente ai tempi nostri. È stata una vera rivelazione. La storia di questo raffinato intellettuale ha prodotto delle cose interessanti, tra cui il libro che sto cercando, che discende dall'esperienza di Anacleto Verrecchia nel periodo in cui ha avuto un'esperienza dal punto di vista, diciamo così, di vita, come nel parco del Gran Paradiso, per cui descrive questa sua vita, questo approccio con la natura e con le riflessioni che ne discendono. Ho necessità di avere questo libro proprio per comprendere ancora meglio questo intellettuale non molto conosciuto, per dire la verità. Le librerie non erano granché fornite e non c'era nulla di pronto, pertanto mi sono rivolto per la seconda volta a voi di Caccia al Libro.
0: E vediamo se riusciamo a trovarlo. Allora, lo ripeto perché lei ha fatto riferimento, Giulio, a Lichtenberg, non vorrei confondere chi ci ascolta. Il volume che stiamo cercando è di Anacleto Verrecchia, Diario del Gran Paradiso, Fogola, 1997, racconta tre anni di esperienza appunto nel Gran Paradiso di Verrecchia stesso, che è stato germanista, filosofo, ha vissuto fra Torino, è stato addetto culturale a Vienna, insomma è una figura molto interessante. Allora cerchiamo di trovarlo, così avremo anche occasione di parlarne meglio. Diario del Gran Paradiso di Anacleto Verrecchia è il primo libro che cacciamo oggi. Grazie Giulio e a presto, spero.
1: La ringrazio moltissimo, saluto lei, la redazione e gli ascoltatori. Grazie infinite.
0: Benissimo, benissimo, e passiamo altrove con Luciano. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei.
0: Io ho detto genericamente altrove, ma dove si trova Luciano?
2: Io sono in provincia di Venezia, Sonstino di Livenza, abito.
0: Benissimo, e cosa cerca?
2: Cerco La forza della natura di Luisa Mandrino. Che è un libro che racconta la storia e la vita di Franco Miotto, che è un personaggio abbastanza singolare, nel senso che è stato cacciatore, bracconiere, alpinista. E a me interessa l'aspetto alpinistico di questa persona, che lui
0: non è
2: assieme
0: non il bracconaggio, quindi.
2: Ma il bracconaggio fa parte della sua natura. Lui è nato come cacciatore e ha imparato da cacciare i camosci seguendo i viazze, che sarebbero le vie dei passaggi dei camosci, arrampicandosi nelle pareti a mani nude, senza nessuna protezione, dove gli altri andavano con, cioè gli altri, chi faceva alpinismo andava invece con corde, con lui è un personaggio un po' particolare, nel senso che non ha mai lui assieme a un suo compagno di alpinismo, a Riccardo Bea, hanno aperto delle vie importantissime nelle Dolomiti bellunesi. E così, siccome è un personaggio un po' particolare, che è fuori dai circuiti mediatici, da queste cose qua, mi interessava conoscere meglio.
0: Certo, anche perché oltre che fuori dai circuiti mediatici, è fuori dalle librerie, quindi il volume va trovato a tutti i costi. Benissimo. La forza della natura, Franco Miotto, l'uomo dei Viaz, spero di pronunciare bene i Viaz, l'autrice è Luisa Mandrino, sì. CDA Vivalda, sì. 2002, aiutateci a ritrovarlo. Luciano, grazie.
2: Grazie a voi, grazie infinite, arrivederci.
0: Allora, cerchiamo La forza della natura, questo libro che Luisa Mandrino ha dedicato alla figura di Franco Miotto, cerchiamo Il diario del gran paradiso di Anacleto Verrecchia, ma cerchiamo anche tanti libri che sono anche proprio degli ultimissimi anni, per esempio LFA, The Roar of an Angel, di Ta-Nehisi Haruhiko. È stato pubblicato nel 2024. Volete titoli più italiani? Tutte le poesie di Edoardo Cacciatore, edite da Manni nel 23, Maestre di un'università sconosciuta. A proposito di maestri e maestre, stanno arrivando tanti messaggi in cui ci raccontate cos'è per voi un maestro, cos'è una vera maestra. Questo è un libro di Bastiano Madau, siamo alla ricerca di Piero Guccione, Mistero in piena luce, catalogo della mostra, è un catalogo curato da Vittorio Sgarbi e Vasili Gusella. Entrare nel bosco o come praticare l'anticapitalismo di Lucia Palladino. Da dove viene il nostro cibo di Julia Dürr. E Nel dubbio fingiti morto. Talvolta la cosa migliore che puoi fare è non fare nulla. Un libro pubblicato appena 2 anni fa da Armenia. L'autrice o autore è Ali Bourguier. Insomma, ma anche un grande classico della letteratura giapponese come Il viandante di Natsume Soseki, pubblicato da Lindau. Sono tanti libri che stiamo cercando, vi ricordo. Allora, per partecipare alla caccia utilizzate il nuovo numero 345-114-2700. È un numero a cui potete lasciare messaggi, naturalmente indicando il modo per ricontattarvi, ma apparirà probabilmente direttamente sullo schermo del cellulare dedicato alla caccia al libro. Messaggi normali, messaggi WhatsApp, anche semplici messaggi vocali. Attendiamo di ascoltarvi.

0: Siamo arrivati accompagnati, devo dire, dai vostri messaggi, perché sono in tanti a scriverci che cos'è un maestro. Abbiamo detto, un maestro è uno che ha già sbagliato, questo è uno dei messaggi che ci è giunto, e qui ho davanti Franco Dintino che, quando ha detto cos'è un maestro, ha indicato la sua ultima fatica con un gesto ampio della mano, riferendosi ovviamente a Giacomo Leopardi. Allora continuate intanto naturalmente a scriverci al 335 5634 296, dando le vostre risposte. Dintino ha curato insieme a Luca Maccioni per la casa editrice Quodlibet una grande opera che è un volume unico che raccoglie lo Zibaldone di Giacomo Leopardi, con una curatela molto attenta, con delle note, ma anche con una certa agilità di lettura, diciamo così, se si può parlare di agilità di lettura per un testo che è massiccio, anche pesante, se vogliamo, in senso proprio puramente fisico. Io vorrei chiederle per prima cosa, Franco Dintino, come leggere lo Zibaldone? Cioè, c'è chi lo legge apertura di pagina così, c'è chi va dall'inizio alla fine. Sono 4.600 pensieri circa, no?
1: Sì, 4.526 pagine, sì, sono tante. Credo che si possa leggere un po' come si vuole, a seconda della circostanza, delle esigenze, delle necessità. A me personalmente piace leggerlo e rileggerlo sempre dall'inizio alla fine. Ah. Però voglio dire, non tutti si possono permettere forse questo tempo da dedicare, però mi pare che la lettura continua sia qualcosa che aggiunge moltissimo, perché fa sentire proprio il respiro del pensiero. E siccome si parlava di maestri, credo,
0: Sì, credo.
1: Che più che i singoli contenuti, che contano moltissimo, conti anche nello Zibaldone questo vedere o ascoltare o sentire la mente che pensa, e questo lo si può fare molto meglio se si segue il filo dei pensieri. Per esempio, ci sono dei casi in cui è impressionante vedere come Leopardi stia parlando di qualcosa in una certa area, insomma, facciamo conto di etica o di storia, e poi subito dopo spezza con una riga bianca, come fa sempre, passa a parlare di altro, ma il problema è lo stesso. Quindi è bellissimo vedere questo salto del pensiero da un'area della conoscenza a un'altra, ma con lo stesso rovello, con lo stesso... questo, diciamo, lo si perde se lo si legge un po' d'apertura di pagina.
0: Pratica mai la bibliomanzia con...
1: sì, anche, cioè, anche.
0: Lo usa per prevedere il futuro, per compiere delle
1: no,
0: scelte.
1: Quello no. Però a volte mi capita di aprirlo, e anche lì c'è un'esperienza piuttosto magica, effettivamente, e sorprendente, che... Beh, io l'ho letto ovviamente tante volte, sono 30 anni che lo leggo, me ne occupo e l'ho curato varie volte, ma trovo sempre qualcosa che mi sembra di non aver letto. Ora, o c'è qualcosa di grave nella mia percezione, oppure vuol dire che diciamo, ogni volta che lo si legge con domande nuove, in una circostanza nuova, lo Zibaldone ti dà qualcosa di nuovo che magari avevi letto ma non... facendoti quella domanda.
0: Lei parlava della continuità del pensiero di Leopardi anche quando sembra che cambi argomento.
1: Sì. E
0: mi sembra che una caratteristica di questa edizione dello Zibaldone sia proprio il tentativo di ricostruire questa continuità, inserendo per esempio dei riferimenti ad altri punti dello Zibaldone o delle traduzioni, un apparato che aiuta. Ecco.
1: Esatto, io lo chiamo un apparato organico o architettonico, perché soprattutto nelle note, se si ha una nota puntuale su un punto, su un passo, su un passaggio, questo può aiutare. Però noi, e qui parlo anche a nome di Luca Maccioni, e tutto quello che dirò è anche a nome suo, perché siamo stati in simbiosi per una decina d'anni, quindi mi dispiace molto che non ci sia. Abbiamo voluto dare in ogni punto, o quasi, quando fosse insomma, possibile, una mappa per cercare di orientare il lettore su dove si trova nelle numerosissime oscillazioni che Leopardi fa su certi temi, su certe questioni, spesso tornando indietro o variando, contraddicendosi. Quindi, se non si coglie tutto l'ampio, diciamo, arco del pensiero leopardiano, se non se ne ascolta il respiro, diciamo, anche a distanza di anni, no? Lui torna sulle questioni, è difficile capire di che sta parlando. Cioè, la cosa secondo me più rischiosa nel leggere lo Zibaldone, è vero che aprirlo e leggere una frase è bello e può dare tante suggestioni, però se noi isoliamo quella frase non ne capiamo veramente il senso, perché lo Zibaldone è un organismo, non è un libro costruito, e quindi abbiamo cercato di dare ogni volta una mappa di quello che viene prima, quello che viene dopo, quali sono i confini, i territori circostanti, le fonti, se ci sono, ma anche proiezioni verso il futuro.
0: A vedere che quali libri erano effettivamente a disposizione di Leopardi, quali citava citando altri libri. In realtà,
1: esatto.
0: Insomma, è un meccanismo. Bisogna saper citare, tra l'altro, no? C'è un'arte del citare.
1: Un'arte del citare, Leopardi l'aveva suprema. e a volte questo trae in inganno. Su questo punto, diciamo, abbiamo speso molte energie, perché negli apparati c'è una sezione specifica dedicata alle fonti, quindi ai libri utilizzati da Leopardi, e ci illudiamo così di averli identificati tutti, ma proprio nelle sue edizioni, esattamente quelle che lui ha letto, indicando anche dove li ha letti. A Recanati, ma anche nei numerosi viaggi che ha fatto a Bologna, Milano, Pisa, insomma cercando di identificare un po' la sua biblioteca sia statica a Recanati sia mobile. E quindi in questa sezione si trova un po' una summa della sua biblioteca virtuale, che è quella vera, proprio nelle sue edizioni, perché spesso cambiando edizione cambia anche il testo, cambiano le prefazioni, le premesse, le note, no? Quindi e spesso ci si accorge che alcune sue citazioni sono magari di seconda mano, quindi bisogna ricostruire tutti i percorsi.
0: Certo, entrare nella sua mente.
1: Sì, perché lui spesso cita di seconda mano, però poi, essendo rigoroso, va a controllare in un'altra edizione. Quindi bisogna proprio seguirlo in questi meandri.
0: Questa cosa dell'arte del citare che le dicevo poco fa, Franco Dintino, viene dall'introduzione di Giuseppe Pontigia al Diario di Morselli, che presenteremo giovedì qui a Fahrenheit. E Pontigia dice proprio: citare non è un atto meccanico, ma un bravo artista, un bravo scrittore cita in modo diverso, in qualche modo assorbe quello che cita.
1: Tra l'altro, questa è una delle caratteristiche.
0: Forse cita Borges quando dice questo, Pontice, non sono sicuro. Ah. Prego.
1: No, dicevo, una delle caratteristiche a proposito dell'arte del citare è che abbiamo cercato di individuare tutti i passi che Leopardi ha citato anche laddove non lo dice. E questa è un po' una delle novità delle edizioni, utilizzando, diciamo, uno strumento tipografico che è questo colore grigio che circoscrive con le virgolette in grigio, si capisce che siamo noi a dirlo, però spesso lui sottolinea le frasi che cita, le indica, ma non sempre, spesso sono confuse nel suo discorso, spesso ne cita solo una parte e un'altra no, quindi noi abbiamo cercato di capire qual è la voce e di chi no, perché questo è uno degli elementi fondamentali di questo testo, che non chiamo opera, perché ma è una tessitura di voci, no?
0: Quindi non è un'opera nel senso che non è compiuto, concluso, non è pensato
1: come
0: un'opera chiusa. Se è un'opera, è un'opera aperta, potremmo dire.
1: Esatto, esattamente.
0: Ma molti si avvicinano allo Zibaldone e va benissimo farlo attraverso una scelta di pensieri, che esistono tante edizioni, lo stesso Leopardi insomma, ne preparò, ma quando si legge lo Zibaldone con continuità un elemento che sorprende è questo continuo tornare alla riflessione sul linguaggio, spesso con delle osservazioni estremamente specifiche, da filologo su questo o quel verbo latino o greco o di altre lingue, che sembrano lontani dalla scrittura poetica di Leopardi, però in fondo ci riportano sempre alla materialità dell'atto dello scrivere.
1: Molto giusto, mi pare che la materia fondamentale dello Zibaldone sia la lingua, e quindi sia in senso proprio, perché credo che più di un terzo, forse quasi metà dello Zibaldone riguardi questioni linguistiche, ma per Leopardi la lingua è la materia del pensiero, e quindi se non si parte dalle parole, dai loro significati, dalla loro archeologia o genealogia, uso due termini un po', diciamo, foucaultiani, ma Leopardi è arrivato prima a questo modo di procedere all'indietro, di decostruire, e poi dietro di sé aveva anche Vico, no? Con questa, diciamo, filosofia per etimologia. E quindi la lingua è un po' tutto, e quello che sorprende non solo la sua ricerca linguistica, che dà il fondamento a tutte le sue ricerche intellettuali, ma poi questa ricerca linguistica produce anche qualcosa, secondo me, ed è un testo che non è solamente di riflessione filosofica, intellettuale, ma è anche sempre una ricerca di stile. Quindi l'efficacia dello Zibaldone, la sua profondità concettuale, dipende anche dal fatto che le parole sono talmente ben pesate, ben riflettute, ben ricercate, che ogni frase è esattamente così come doveva essere e non in un altro modo, e quindi ha una potenza maggiore.
0: Lei osserva, ed è stato osservato, che più di due terzi del Zibaldone sono del biennio 1821-23, cioè stanno tra i piccoli idilli e le operette morali, mi corregga se sbaglio, in un'epoca in cui Leopardi come poeta scriveva ad Angelo Maio o alla Primavera, insomma, le canzoni. Questo significa qualche cosa? Significa che è una fase di intervallo tra grandi creazioni artistiche in cui c'è un'elaborazione di pensiero, oppure il portato di ciò che c'è stato prima con i piccoli idilli?
1: Ma guardi, io non uso mai la parola fase per Leopardi, perché è un pensatore talmente stratificato in cui tutto accade, diciamo, contemporaneamente a vari livelli di profondità. Quindi delineare fasi mi sembra sempre rischioso. Credo che il grosso sforzo di elaborazione intellettuale dello Zibaldone si concluda sostanzialmente alla fine del 23, poi dopo rimangono solamente 500 pagine, molto poco.
0: Poca roba,
1: sì. Ma perché nel 24 iniziò a stendere le operette morali. Quindi
0: operette morali ereditano, quindi...
1: In un certo senso tutta la riflessione precedente era necessaria per arrivare poi ad una, come dire, ad un testo che fosse di altro genere e che condensasse un po' tutti i problemi che ci sono, ma non nello stesso modo. Lo Zibaldone è più aperto, è più, diciamo, pone più questioni di quante ne risolva. Le operette morali fissano, no? Anche se in modo molto prismatico e multiforme, quel pensiero in modo più, anche fantasmatico, diciamo, diverso. Però ecco, senza lo sforzo soprattutto del 21 e del 23, Leopardi non sarebbe forse arrivato a decidere di scrivere un libro filosofico in prosa come le operette. Quindi fatto questo, Paolo Zibaldone forse non aveva più tanto interesse per lui, anche se ci sono però nelle ultime 500 pagine poi delle piccole rivoluzioni, delle scoperte molto, molto interessanti e anche pensieri meravigliosi. Insomma, quindi non è che finisce, però certo, ha un'altra funzione.
0: Stiamo parlando con Franco Dintino della nuova edizione dello Zibaldone di Giacomo Leopardi, curata da lui e Luca Maccioni, pubblicata da Quodlibet. Ci spiegava che è un libro mobile, un libro aperto, un libro con tante direzioni da esplorare. Io ricordo, in un suo saggio uscito per lo stesso editore, La caduta e il ritorno, lei parlava del romanticismo come qualcosa che sostanzialmente ha come fondamento la contraddizione, la possibilità di contraddirsi. Ecco, questo significa che lo Zibaldone è un po' la Bibbia del romanticismo leopardiano, e poi le poesie ne sono l'applicazione. Adesso, non è bello parlare di teoria e di applicazione, ma insomma...
1: Beh, dunque, secondo me è molto importante collocare Leopardi all'interno di questa, che è pur sempre una categoria, e quindi come tutte le categorie va pesata bene, però capire che si colloca proprio su questo grande quadro europeo, del quale lui forse non conosceva tutti i tasselli, perché non conosceva molti dei grandi romantici, quindi era limitato un po' alla polemica italiana, un po' di basso calibro, diciamo, sulla poesia romantica. Però, come dire, raggiunge tutti i grandi pensatori romantici nel dibattere le stesse questioni, quindi anche inconsapevolmente. Secondo me, se non lo si interpreta così nell'ambito di questo grande panorama europeo romantico se ne perde un po', diciamo, il significato profondo, cioè lo si lega troppo alla situazione italiana precedente che era sicuramente più chiusa. Ma
0: questa non conoscenza è dovuta solamente a fattori pratici, concreti, come non so, lo stato della chiesa, la famiglia in cui viveva, eccetera, oppure c'è anche una resistenza di Leopardi di fronte a certe correnti di pensiero che attraversano l'Europa?
1: No, direi che non c'è resistenza, anzi c'è molta curiosità. Leopardi è curiosissimo, si incuriosisce di tutto, ma non solo di opere filosofiche e letterarie, ma anche di opere scientifiche, dei progressi della tecnica, di cui era molto critico, come lo Zibaldone dimostra, ma se ne interessava. Ha fatto un progetto, non so, sul disboscamento, il primo disboscamento di tipo industriale in Svizzera, cioè era molto curioso. Gli ostacoli erano oggettivi, nel senso che lo stato della Chiesa era particolarmente chiuso, ma anche negli altri stati italiani molte opere non arrivavano. Per esempio, non so, un pensatore, poeta con cui ha molte affinità, secondo me, e non solo secondo me, cioè Coleridge, non arrivava per niente, cioè non era proprio materialmente possibile. Così per le poesie di Wordsworth, tanto per restare in Inghilterra. Le cose tedesche arrivavano poco, un pochino di più.
0: Goethe?
1: Sì, però soprattutto attraverso le riviste, quindi dei frammenti spesso tradotti male o manipolati, quindi insomma era veramente difficile arrivare. Se fossero arrivati più facilmente, sicuramente si sarebbe incuriosito e documentato di più.
0: Lawrence Durrell, lo scrittore inglese, ha detto che naturalmente ogni diario è scritto per un pubblico. È vero, secondo lei? Questo diario è scritto forse per un pubblico di posteri?
1: Questa è una domanda molto interessante e anche cruciale, direi, perché da un lato lo Zibaldone è il frutto di un isolamento totale, no? Lui l'ha scritto quasi tutto a Recanati, fuori di Recanati non lo scrive quasi per niente, ci sono pochissime pagine,
0: questo.
1: Anche quando viaggia.
0: Anche perché...
1: Sì, era luminoso, certo. Quindi l'ha scritto in un isolamento, ed è il frutto di questo isolamento mentale. Però, d'altra parte, è un dialogo continuo con tantissimi autori, con tantissime voci, come dicevo prima. Cioè risuona di voci concrete, fisiche, e risuona anche, come dire, della voce del lettore. Nel senso che io ho scritto un saggio tanti anni fa proprio su questo, cioè traspare nella sua scrittura il fatto che sta parlando con qualcuno, e spesso polemizza, ci si arrabbia, fa battute, è anche molto divertente in certi tratti, perché ha un'attitudine anche didattico-pedagogica, no? Qui torniamo al tema del maestro, cioè è come se volesse convincere, persuadere qualcuno, e a volte anche se stesso, quindi lui si pone a volte tra i propri lettori, cioè dialoga. Sta per uscire, per esempio, un articoletto in cui io e Luca abbiamo selezionato tutti i passi dialogici, propriamente dialogici, nello Zibaldone. E quindi spesso c'è proprio una vera e propria dialettica, A, B, cioè si risponde da solo.
0: Dialogo filosofico.
1: Sì, diciamo. Dialogo filosofico. Ma tutto lo Zibaldone è tramato di dialogicità e anche di oralità. Quindi ci sono tracce proprio come se lui stesse parlando a un discepolo, che forse anche se stesso. Quindi da un lato isolamento, ma dall'altro invece è come se ripristinasse un po' la modalità filosofica antica del dialogo, della scuola, solo che questa scuola era lui stesso, insomma. Nessuno l'ha mai letto questo Zibaldone.
0: Ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice: l'aspetto filosofico di Leopardi è molto sottovalutato. E poi ancora altri messaggi che hanno a che fare con lo stesso tema. Luca, l'indice per temi della vecchia edizione Garzanti, le spighe, è prezioso. Anche qui c'è un indice, ovviamente, che riguarda temi e nomi.
1: Sì, sì, c'è un indice tematico molto.
0: E poi c'è in quarta di copertina una frase in questo libro di lunghissimi pensieri. C'è una frase di 6 parole.
1: Sì.
0: Tanto la civiltà squisita è impoetica.
1: Sì.
0: 22 settembre 1828, tra l'altro quasi un anniversario.
1: Sì, questa frase è una storia molto divertente, perché l'editore mi ha chiesto una frase da mettere sulla quarta di copertina, e naturalmente, dovendo scegliere tra forse più di 1 milione di parole, era complicato. Poi non volevo frasi molto note, diciamo, che fossero già correnti. E quindi ero un po' nella disperazione quando, come capita con l'Aperzio Libri, ho aperto nel corpo di un pensiero molto più lungo mi è capitata questa frase che appunto non avevo mai notato, e isolata così mi ha colpito il contrasto e il rapporto tra la brevità della frase, sei parole, e il fatto che secondo me rappresenta tutto lo Zibaldone, una specie di microcellula in cui c'è un po' il senso generale di questo testo. E quindi per fortuna l'editore è piaciuto, e quindi abbiamo
0: il pensiero selvaggio, insomma, questa l'essenza di Leopardi. Grazie Franco Dintino, ha curato con Luca Maccioni questa bellissima edizione dello Zibaldone di Giacomo Leopardi per Quadlibet.
1: Grazie a voi.

0: E questo era Syracuse, sempre dall'album che stiamo ascoltando, il nostro Summer in Abaddon dei Pinback. I Pinback, tra l'altro, sono una figura, scusate, un gruppo formato per sodalizio da Armistead Burwell Smith IV, un nome che evidentemente è forse un po' troppo lungo per prestarsi a essere giocato in ambito artistico musicale, e Rob Crow, che invece andava benissimo, ma insieme hanno formato a San Diego nel 1998 i Pinback. L'album che stiamo ascoltando invece è del 2004. Siamo arrivati al momento del nostro libro del giorno, si intitola Quasi una Robini, è pubblicato dall'editore Aboca nella collana dedicata appunto alle piante, o meglio a narrazioni molto curate, non con nulla di occasionale, ecco. Tra i migliori scrittori e scrittrici del nostro paese hanno partecipato a questa collana. Ora c'è Marta Cai con un libro intitolato Quasi una Robinia. Buon pomeriggio Marta Cai e grazie per averci raggiunti.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Ogni volume di questa collana è dedicato appunto a una pianta diversa. La robinia ovviamente ha un ruolo occasionale in questo racconto, che è sostanzialmente un memoir della ultima fase della vita di suo padre, con il periodo trascorso nell'hospice dove poi è morto. La robinia però ha assunto una serie di altri significati per lei, che poi racconta, espone nella scrittura di questo memoir. Quali sono?
1: Certamente la robinia appunto è l'albero che si trova appunto di fronte alle camere di questa struttura dove queste persone vengono ospitate appunto nel loro ultimo soggiorno, per così dire. Ed è un albero molto comune, non ha veramente nulla di maestoso, di particolarmente elegante. Tuttavia, se lo si guarda con un po' più di attenzione, e spesso chi assiste dei malati è un po' costretto a guardarsi intorno, ad avere dei tempi appunto di morti, scusate il gioco di parole, ma insomma se lo si osserva più attentamente si scopre che è una sorta di sistema che riesce a tenere insieme diverse contraddizioni, diverse dicotomie, perché è un albero che appunto ha delle spine sul suo tronco, ma anche dei fiori molto, molto profumati. È un albero che è considerato invasivo, ma in realtà le sue radici possono avere delle funzioni molto importanti in determinati terreni. E poi è un albero che si chiama così per il suo cognome, per il cognome del botanico che lo introdusse appunto in Europa nel 1600, che è Jean Robin. L'albero più antico di Parigi appunto è una robinia, quindi sembra essere un albero figlia. Inoltre, sempre se vogliamo stare nel suo nome così, così composito e ricco di significati, Linneo aggiunse a questa etichetta robinia la specifica pseudo acacia, quasi una acacia, quasi una mimosa. Quindi è una sorta di albero la cui identità deve sempre così appellarsi a qualcos'altro, deve sempre un po' andare alla ricerca, con queste sue radici così invasive ma così pervicaci, alla ricerca di qualcosa che gli dia appunto un'individualità in qualche maniera.
0: Ma lei si sente robinia, oppure c'è qualcosa di robinesco nella relazione che ha raccontato in questo libro?
1: Ma un po' tutte le cose. La cosa che mi ha insegnato questo albero appunto a tenere insieme vari aspetti. E appunto sembra essere un albero un po' ribelle, un po' arruffato, ripeto, non è particolarmente bello, però un albero che c'è, e in quel caso è stato veramente il testimone muto, sempre presente di questi giorni. E d'altra parte tutti i legami più profondi, più radicali, hanno al loro interno appunto degli aspetti spigolosi, degli aspetti taciuti, degli aspetti dichiarati, ma che poi forse non era esattamente così, e però riescono a stare insieme, come appunto riesce a stare insieme un albero.
0: È un albero appunto che ha viaggiato anche attraverso il mondo, e anche lei, Marta Kay, ha viaggiato, e ci sono diverse case che compaiono in questo racconto che lei svolge in quasi una robinia. C'è questo Brasile lontano che in realtà è più subodorato che visto, c'è la casa di suo padre e c'è la casa che è l'hospice, che sarà la sua ultima dimora. Che relazione c'è fra queste case?
1: Sono punti momentanei di raccolta in qualche modo di sé, però sono case nomadi, sono case sempre pronte ad aprirsi, a crollare e a cambiare, come un po' gli ultimi giorni appunto all'interno di queste strutture. Sono luoghi scanditi da routine, ovviamente, medicali e personali, no? Queste persone conservano le proprie abitudini, e si ha quasi l'impressione di trovarsi all'interno di un teatro in cui viene recitato lo stesso copione, ma in realtà non è mai possibile abituarsi del tutto, perché purtroppo la morte irrompe, quindi una porta che era aperta improvvisamente è chiusa e cambia tutto l'assetto, cambia tutto il sistema. Quindi anche questo mutare casa costantemente, questo così sentirsi nomadi, ha un po' a che fare con, ho visto che in qualche maniera si specchiava in questo luogo invece così apparentemente fermo e chiuso, ma che non lo è.
0: La morte irrompe, ci diceva Marta Kay, al tempo stesso la morte, mi sembra, per come la racconta in questo memoir, è qualcosa di piccolo, di avvicinabile. Non è quel mistero roboante che spesso ci viene presentato, ma anche se è un mistero, indubbiamente, però è qualcosa che in fondo ci appartiene, che appartiene alla vita.
1: Beh, sì, sì, sì, è così. La morte veramente è piccola pur essendo naturalmente potentissima, ma quando appunto la si vede arrivare, è la vita che diventa roboante, la vita che diventa aggressiva, è la vita che si arrabbia. La morte sembra quasi sussurrare, sembra quasi porgere i suoi stessi strumenti.
0: A un certo punto lei scrive che cura e morte si incontrano.
1: È piccola pur essendo naturalmente potentissima, ma quando appunto la si vede arrivare, è la vita che diventa roboante, la vita che diventa aggressiva, la vita che si arrabbia. La morte sembra quasi sussurrare, sembra quasi porgere i suoi stessi strumenti.
0: A un certo punto lei scrive che cura e morte si incontrano.
1: Sì, cura e morte si incontrano. Di nuovo appunto abbiamo questo

0: così in una maniera tenue, però molto molto al tempo stesso violenta, e naturalmente va a cambiare tutto l'assetto del sistema.
1: Tutto l'assetto del sistema. C'è un riferimento discreto ma continuo in quasi una rovinia a una visione di insieme o a diverse forme o varianti della visione di insieme che sono quelle offerte dalla psicanalisi. Si cita Freud, si cita Jung, si accenna a Lacan, insomma, è chiaramente un percorso di pensiero non l'unico, che lei però utilizza per guardare al mondo e per guardare a ciò che sta accadendo in questo momento così drammatico. Ecco, in che modo l'accompagna l'analisi nel guardare e anche poi nel raccontare, nello scrivere tutto questo?
0: Ma accompagna nel senso che appunto le parole perdono in parte, o comunque attenuano, silenziano parzialmente la loro semantica, il loro significato. Possono scatenare degli eventi non necessariamente connessi appunto al loro significato, no? Quindi la psicanalisi un po' fa questo. Spesso ci sono delle parole che richiamano altre in una maniera appunto automatica, le libere associazioni. E allora le parole stesse sembrano quasi diventare dei gesti più che delle comunicazioni, delle descrizioni. Questo si riallaccia un po' a quello che dicevamo prima, cioè come si parla di chi non parla, che è un po' il mantra che percorre queste pagine. Beh, certo evitando i discorsi banali, ma anche evitando appunto i discorsi roboanti, la retorica, è facile cadere in quel calderone. Allora appunto le parole, a volte anche solo così, parole banali, possono assumere dei significati particolarmente profondi e particolarmente potenti.
1: Qui intanto ci arrivano messaggi, Marta Cai, che riguardano proprio la Robinia. La Robinia è ricca, no, faccio un messaggio un po' rovinato, nella mia bella pianura cremasca, resistente, antiche, fiorite in modo meraviglioso lungo fontanili e fiumi. Sono punti sicuri, soprattutto quando sbocciano i loro fiori, ed improvvisamente ci accorgiamo di quanto siano belle e sempre presenti. Ci ricordano che la vita è potente, dice Marina. E qua un altro messaggio: la Robinia, che non riesco a distinguere dalla caccia, ha proprietà fantastiche, non marcisce. Fatti dei pali dalla Robinia e piantati per terra durano decenni intatti, quasi immortali. È curiosa questa immortalità della Robinia in un discorso sulla morte che stiamo svolgendo proprio adesso. C'è qualche cosa come un'immortalità, se non della Robinia in sé, che anche lei prima o poi morirà, dei simboli. A un certo punto lei scrive una cosa molto bella sui simboli, sull'importanza di usare simboli e non simulacri quando si scrive. Ce lo spiega?
0: Ma sì, è che io appunto così per cercare di raccontare questa storia è come se mi fossi di nuovo trovata in mezzo tra l'umano, quindi una vita umana, un'esistenza umana, quella di mio padre, ma non solo ovviamente, e il disumano che è la morte, che è ciò che cancella appunto l'umano. Ecco, allora a me sembra che lì in mezzo scorra una sorta di fiume di inumano. Allora ecco le piante, ma non solo, tutto ciò che non è umano. Farne dei simulacri sarebbe quasi come sfruttarli in qualche maniera, no? Obbligarli a dirci ciò che vogliamo sentirci dire, mentre invece il simbolo è veramente ricco, è veramente sgorgante e spesso riesce a tenere insieme appunto delle dicotomie, delle contraddizioni, e questa è la ricchezza enorme. Pensiamo anche solo a una X, a una croce, no? Può rappresentare uno stop ma anche un incrocio, e quindi la possibilità di andare in diverse direzioni. E tornando alle parole, ad esempio, io ho intitolato questi, ho suddiviso questo testo in brevi capitoli intitolati ciascuno con un verbo all'infinito, e uno di questi è arrivare. Arrivare è verbo comunissimo, no? Sappiamo tutti che cosa significa, e ci siamo infilati nella testa che arrivare significa partire da A e come una freccia giungere a destinazione, non una linea retta, ma in realtà significa unire le rive, no? Andare da una riva all'altra, unire le rive, quindi come se tagliassimo appunto in maniera perpendicolare qualcosa che continua a scorrere in un'altra direzione. Certo. E il simbolo è un po' questo, e la tenacia della Robinia è un po' questa. Questo continuerà a scorrere.
1: Come mai hai scelto dei verbi e non dei sostantivi per i titoli dei capitoli?

0: Proprio per la questione di cui parlavamo prima, no? Per questa centralità davvero del gesto, soprattutto quando si parla di chi non parla più o di chi sta per non parlare più, diventa appunto il tatto, la carezza, il porgere un oggetto, l'aiutare a fare qualcosa, diventa quella la comunicazione, delle azioni. Inoltre, appunto, questi verbi all'infinito, quindi mi piaceva l'idea del verbo, all'infinito perché non sono declinati, e non hanno dei soggetti, perché purtroppo queste esperienze, l'esistenza stessa, certo è qualcosa di estremamente personale, però è sovrapersonale. Un'esperienza come quella di perdere il padre in età adulta non ha nulla di eccezionale, è qualcosa di veramente sovraindividuale. Allora mi piaceva proprio quest'idea del verbo all'infinito.
1: No, è interessante perché al tempo stesso lei si sofferma, Marta Kay, in quasi una robinia, sulla grande importanza che hanno in una fase di agonia gli oggetti, invece. Gli oggetti con la loro solidità, con la sensazione che quella cosa rimarrà anche quando io non ci sarò più. Quindi sarebbe stato, e probabilmente è accaduto in tanti altri memoir che raccontano momenti drammatici come questo, sarebbe stato facile e spontaneo usare come titolo dei nomi di cose, no? Per dare una sorta di solidità a un momento di perdita. Invece lei ha voluto scegliere il viaggio.
0: Sì.
1: Lei viaggia molto, del resto, mi pare di capire, perché fra Brasile e Italia ci si sposta.
0: Sì, viaggio, fatico a stare ferma, quindi un po' il movimento fa veramente parte di me. E poi il viaggio è qualcosa che ha sempre affascinato moltissimo, moltissimo mio padre, ad esempio, quindi è qualcosa che in qualche maniera ci ha unito. E questa robinia, di nuovo, un albero che ha viaggiato tantissimo, ha attraversato l'Atlantico e con questa sua caratteristica di invasività, ma solo in terreni malconci, ciò avviene, sembra veramente una pianta che ha sempre bisogno di scappare, di andare da qualche parte. E mi piaceva anche questo, di mettere del movimento all'interno di pagine che raccontano una progressiva immobilità e appunto permanenza, quale quella degli oggetti. Ma anche gli oggetti poi, non dico che siano animati, però davvero si riempiono di talmente tanti significati in quelle stanze che in qualche maniera si muovono anche loro.
1: Forse dovremmo dire qualcosa di questo padre che è, non so se è protagonista o deuteragonista di Come una robinia, perché ovviamente lei racconta la sua esperienza di testimone, ma racconta moltissimo ciò che accade a suo padre mentre la malattia gradualmente si aggrava, ed è un racconto molto franco, per esempio gli atteggiamenti sprezzanti che a volte suo padre ha verso le donne, le fumne. Alla piemontese, sono una parte importante del tessuto narrativo e la portano a interrogarsi su questo essere fumna. Allora vedo, mi accorgo che la mia domanda si è sdoppiata, da una parte il padre e dall'altro questa riflessione sull'essere donna. Non so come vuole muoversi, viaggiare.
0: Da una parte all'altra in maniera disordinata, probabilmente. No, sì, certo, racconto mio padre, che è un uomo nato nel 1946, è nato ad Alba in un contesto ben preciso che insomma cerco di raccontare, di lasciar trasparire, dove appunto le fumne sono quella categoria di soggetti che solitamente irritanti, no? in qualche maniera. Allora è chiaro che anche lì di nuovo abbiamo una robinia con le sue spine, i suoi fiori e il suo miele, perché insomma c'è un padre che comunque ama la propria figlia, che però ha un legame, diciamo, un po' imbarazzato nei confronti del femminile, e al tempo stesso e ugualmente accade a questa figlia che cerca per tutta la vita in qualche modo di dimostrargli che sì, è una fumna, però non proprio quel tipo di fumna, e quindi torniamo di nuovo alla nostra pseudo Acacia, quasi una mimosa ma non proprio una mimosa, e qui di nuovo entra in gioco anche il guidare l'auto, appunto il dimostrare che anche le donne sanno guidare. Mi rendo conto che è qualcosa di appunto un po' patetico, un po' triste, però anche lì diventa poi quasi una sorta di sfida che si tinge di ironia, si tinge di battute, e può essere anche il contrasto può diventare appunto un modo per arrivare di nuovo, per unire le rive,
1: riuscire a unire queste rive. E per quanto riguarda questo padre, che poi appunto attraversa diverse fasi, alla fine rabbioso, furioso nei confronti di ciò che gli sta accadendo, in altri momenti invece sembra affrontarlo con cordialità. Che tipo di padre è, se esistono tipi di padri?
0: Ma penso di sì che esistano, è sempre appunto difficile utilizzare una sola categoria con delle definizioni rigide. Beh, è un tipo di padre che per esempio in quei giorni lì mi ha insegnato veramente una grandissima dignità. Questi luoghi, poi tra l'altro l'hospice, con queste persone meravigliose, con questi medici, queste infermiere, davvero aiutano a diventare testimoni della propria morte, che è terribile, però anche un atto di dignità nei confronti del malato. E allora io ho veramente visto un padre che ha avuto la possibilità di dimostrarsi estremamente, molto piemontese per certi versi, di fronte alla morte, quindi la paura di disturbare addirittura, e però poi anche come se si fosse concesso quasi il diritto di essere arrabbiatissimo. E qui di nuovo ogni tanto cito questo Do Not Go Gentle, no? Della celeberrima poesia di Thomas, perché
1: e di
0: ero contenta, sì, io ero contenta che si arrabbiasse. Terribile da vedersi, straziante, però da un certo punto di vista una sana reazione, per così dire.
1: Qui la psicanalisi forse è servita.
0: Sì, ne parlerò mercoledì col mio analista.
1: Ok, va bene, non volevo sostituirmi.
0: No, perché...
1: No, ma colpisce anche, per esempio, che c'è un momento molto tenero in cui lei accenna al fatto che suo padre le chiede ragione di un suo peccato, e io lo assumo in pieno, e prosegue nella riflessione e conclude: mi assumo responsabilità non mie, perché voglio che il tuo perdono sia per me e per nessun altro, perché se tu perdoni me, io potrò perdonare te, e se tu perdoni me, tu potrai perdonare te. Quale rete di processi etici, diciamo così, si sta svolgendo qui?
0: Sembra quasi un sillogismo aristotelico.
1: Aristotele è molto presente.
0: Che tra l'altro. Ma è appunto, di nuovo, cioè, in quei momenti lì si ha poco tempo, forse per appunto i grandi discorsi, le grandi rivelazioni, quindi bisogna ottimizzare, fare buon uso di quello che si può dire. E allora magari non è il caso di sprecare delle parole, del fiato per giustificarsi, ma appunto cerchiamo di arrivare dritti al punto, in qualche maniera anche scansando il peccato stesso. Non è tanto la cosa che è avvenuta, io ho bisogno del tuo perdono, punto.
1: A un certo punto lei dice: quando tutto è inutile, tutto è utile.
0: Sì, di nuovo torniamo a quello che dicevamo prima degli oggetti: diventano estremamente preziosi perché loro rimangono, loro restano, e chi sta per andarsene li usa in una maniera molto, molto consapevole, molto cosciente, anche perché debole, a volte fa anche fatica, quindi è come se si riappropriasse di qualcosa, è come se maneggiasse il primo cucchiaino della storia, ma in realtà è l'ultimo.
1: Questo memoir, come sempre, ha comportato, credo, Marta Kay, un fare i conti con il fatto stesso di scrivere un memoir, cioè di raccontarsi, di affrontare un'esperienza personale che non necessariamente vorremmo fosse esposta, ma d'altra parte sentiamo di dover esporre. E all'inizio lei dice: io dico io per pudore. Ci spiega meglio?
0: Ma sì, io mai avrei pensato di scrivere una cosa del genere, ma lo dico sempre di tutti i libri, per cui va bene anche di questo. È difficilissimo quanto si può raccontare di sé, ma poi cosa significa raccontare di sé, insomma, qui il discorso è veramente molto molto ampio. Allora si usa il pronome, il più orribile, no, dei pronomi, io, perché basta, questo è il mio punto di vista, la mia prospettiva, questo è lo sguardo, non voglio assolutamente attribuire ad altri quello che io ho sentito, quello che sento, quello che penso, quello che sto ricordando. La memoria, poi, questo è stato anche un esercizio di memoria, di vedere come i ricordi emergono a volte inaspettatamente, legati appunto di nuovo a dei gesti. E allora dico io. È davvero quasi una manifestazione di impotenza questa. Guardate, non posso che parlare di io adesso.
1: E poi tutto si conclude, perché è inevitabile che si concluda, e ci sono i riti che conosciamo, quelli che seguono la scomparsa, sia i riti, diciamo, religiosi o laici, sia semplicemente la ritualità di organizzare le esequie. Ecco, lei dice questo è importante, ha un suo valore. Come mai?
0: Ma ha un suo valore perché, almeno io l'ho trovato importante e salvifico in qualche modo. Se torniamo un attimo al nostro albero, e a qualsiasi, non solo la robinia, qualsiasi albero ha un tronco, no? E il tronco è una stratificazione di strati, ciascuno con proprie caratteristiche e con funzioni ben precise. Ed è molto affascinante questo, perché questi strati, nella loro grande diversità, sono sempre in comunicazione gli uni con gli altri e con le parti aeree dell'albero, così come con quelle infere, in qualche maniera con le radici. Allora forse anche noi abbiamo bisogno di tutti i nostri strati. E allora quando un padre muore si è molto figlia, più del solito. Però si continua a essere fumna, si continua a essere anche una quasi fumna, eccetera eccetera, no? Tutti i nostri strati, e il rituale in qualche modo è come se si prendesse carico un po' di questo sé stratificato, si prende carico anche di questo enorme dolore, che è enorme, sembra essere più grande di noi. È un modo appunto per, di nuovo, per tornare ai nostri verbi all'infinito, diventare anche qualcosa oltre io, di personale, ma anche sovrapersonale.
1: Quindi, per tornare alla psicoanalisi, se non posso smuovere gli dèi, smuoverò gli inferi, bisogna mettere in gioco tutti gli strati.
0: Esatto, sì.
1: Va bene. Marta Cai, la ringrazio molto per averci raccontato questo libro. Tra l'altro non è lungo, sono circa 150 pagine, e quindi questo vi fa cogliere, credo, qualcosa della densità di questa esperienza di lutto, e soprattutto di preparazione al lutto, e di vitalissima preparazione al lutto, che racconta Marta Cai in Quasi una robinia, pubblicato da Aboca. È il nostro libro del giorno di oggi.
0: Grazie.

0: E questo era Fortress, sempre dei Pinback, da Summer in Abaddon. E siamo giunti al momento di fare scuola, un fare scuola che si ricollega a un precedente fare scuola, quello di giovedì, in cui Florinda Fiamma dialogava con Luca Boffelli, studente di matematica del collettivo Cambiare Rotta della Statale di Milano, e si parlava di residenze universitarie, a partire dal fatto che metà degli studenti con i requisiti richiesti a Milano non trovano posto, i posti letto sono appunto inferiori a meno della metà di quelli che sarebbero necessari, e Boffelli parlava delle alternative, soprattutto era molto critico per quanto riguardava, direi, il rapporto con il rettorato della statale e la protesta in corso che non veniva sostanzialmente riconosciuta. Abbiamo con noi il prorettore della statale di Milano, Stefano Simonetta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
0: Simonetta ha la delega ai servizi per gli studenti e ha una lunga esperienza sul tema del diritto allo studio, anche tra l'altro in contesto internazionale. Credo che lei si sia occupato in particolare dell'arrivo statale degli studenti di Gaza?
1: Sì, corretto. È dell'arrivo dei nostri 31 borsisti dello scorso anno da Gaza e dei 43 che aspettiamo per il prossimo anno.
0: Ecco, allora affrontiamo la questione che ha posto sul tavolo Boffelli qualche giorno fa. Quale problema, se non altro, di comunicazione prima di tutto c'è stato?
1: Ma intanto sono contento di ritrovare Boffelli indirettamente anche attraverso di voi, perché è nostro ospite regolarmente all'Osservatorio sul diritto allo studio che il nostro Ateneo ha per confrontarsi con tutte le rappresentanze studentesche, compreso Luca che viene regolarmente, quindi diciamo ci parliamo anche attraverso di voi ed è utile farlo. Allora, Boffelli, il suo collettivo e gli studenti pongono questioni reali e importanti dal nostro punto di vista, diciamo in un modo non del tutto corretto. Intanto dico subito che non è certo la metà degli idonei a un posto letto nelle residenze e rimanere senza posti, perché in realtà con lo scorrere delle graduatorie si tratta di una percentuale che si attesta intorno al 10% degli aventi diritto, quindi sono un numero ben differente. Però al di là dei numeri, diciamo, a noi intanto piace sottolineare in positivo e anche con un po' d'orgoglio tutto l'impegno che il nostro Ateneo, che la statale ha nei confronti del diritto allo studio in maniera crescente negli ultimi anni. Se vogliamo parlare di residenze, noi negli ultimi 7 anni abbiamo raddoppiato i nostri posti letto da 700 a 1345, investendo oltre 30 milioni di euro, perché il diritto allo studio, che è importantissimo, costa agli Atenei moltissimo, ed è bene ricordarlo soprattutto in un periodo di definanziamento, insomma, che espone maggiormente le università anche sotto questo fronte, quello del diritto allo studio. Nelle nostre residenze tutte le studentesse e gli studenti pagano 250 euro al mese, altrove è diverso, si sono fatte cifre differenti che corrispondono ad altri Atenei, anche pubblici, ma non è il nostro caso. Noi siamo molto orgogliosi anche di questo aspetto, perché naturalmente contenere la cifra in questi termini, 250 euro al mese per 11 mensilità, prevede il fatto che l'università copra, dove è presente, un costo maggiore. E noi abbiamo innalzato la no tax area, siamo stati fra i primi Atenei e l'abbiamo fatto più di quasi ogni altro Ateneo. All'incirca il 40% degli studenti della statale non pagano un euro per studiare da noi, ed è una cosa di cui siamo molto orgogliosi. Per esempio, la cosa che rispondiamo quando facciamo operazioni come quelle con i borsisti di Gaza, e qualcuno ci dice: gli italiani, ma come, non vi occupate dei nostri studenti? E invece lo facciamo, e credo che lo facciamo in maniera egregia anche da quel punto di vista, insomma, usando l'ISEE universitario, che è ovviamente uno strumento che può avere qualche limite, ma è quello che le regole ci danno. E da un punto di vista del confronto democratico, so che questo tema è stato sollevato da Boffelli ma anche da altri, in realtà da noi l'ascolto è costante, ci sono strumenti e canali di ascolto che utilizziamo sempre e che utilizza tra gli altri anche Cambiare Rotta, con delle regole però, nei luoghi deputati e nel rispetto del principio di rappresentanza. Io non incontro, e la rettrice non incontra, un singolo studente privatamente o magari a margine di un evento pubblico, ma abbiamo incontri regolari, in particolar modo appunto questo osservatorio che si riunisce una volta al mese e a cui qualunque studente rappresentante può partecipare anticipando i suoi quesiti in maniera tale da poter avere poi dai nostri uffici, dalle direzioni competenti, le risposte che auspicabilmente lo studente vuole avere. Quindi diciamo non ci siamo mai sottratti al confronto. Capisco. Non lo facciamo neanche in questo caso.
0: Simonetta, perdoni, ma sì? Un chiarimento riguardo a questa questione della disponibilità di residenze universitarie: se i posti letto sono 1345 e effettivamente gli studenti con i requisiti sono quasi 3000, lei diceva con lo scorrere delle graduatorie questi 1600 circa pian piano troveranno un alloggio, però questo pian piano ovviamente è molto problematico perché può significare che lo studente trova l'alloggio fra 6 mesi o fra 1 anno.
1: Allora, in realtà noi scorrendo le graduatorie abbiamo ormai poco più di 200 studenti ancora che non hanno un posto letto di chi ha fatto richiesta, perché alcuni fanno richiesta su più graduatorie, qualcuno trova soluzioni diverse e tra l'altro la crescita della richiesta, che naturalmente crea un problema, è però innanzitutto l'evidente effetto dell'attrattività che non solo Milano come città universitaria ha, ma che nello specifico ha la statale. Se molte più domande sono fatte, questo è innanzitutto figlio del fatto che molti più studenti vengono a studiare a Milano da fuori sede, e questo naturalmente è un problema. Noi dobbiamo far fronte sempre più a questa risposta, a questa richiesta, ma è anche un segno positivo. Ed è un segno positivo che fa sì che al crescere delle nostre disponibilità non sia possibile assorbire di anno in anno tutte le domande, anche perché naturalmente con i fondi, con le risorse limitate a nostra disposizione non possiamo costruire uno studentato o affittarne uno nuovo in poche settimane. Ma facciamo del nostro meglio e lo facciamo, credo, bene. Insomma, se si danno i numeri è anche importante darli in maniera corretta. Così come non è corretto parlare, è stato fatto, credo, anche da voi nel senso durante la vostra trasmissione, di sfratti. Noi, la statale di Milano, ma in generale gli Atenei, non hanno mai sfrattato nessuno. Noi non affittiamo né siamo proprietari di case.
0: Sulla questione dei fondi, però, mi permetta, Boffelli... Sì. Puntava il dito anche contro le collaborazioni col settore militare e industriale che a suo giudizio tolgono fondi che potrebbero invece essere destinati appunto agli studentati.
1: Ma le due cose non c'entrano nulla, e peraltro la statale di Milano non ha, a differenza di altri Atenei, non ha alcun tipo di ricerca e di collaborazioni con la cosiddetta economia di guerra. Ci si può rivolgere efficacemente altrove, non è il nostro caso. Noi abbiamo anche in corso la definizione di una policy sul dual use molto molto rigorosa, e comunque anche quegli Atenei che hanno ricerca, che hanno un uso duale anche a finalità militari, non tolgono per quel tipo di ricerca risorse al DSU. Ripeto, non è il nostro caso. Così come sentivo Boffelli dire: ma vorremmo che l'Ateneo protestasse per i tagli, facesse sentire la sua voce, lo abbiamo sempre fatto e peraltro ne abbiamo anche pagato le conseguenze, nel senso che siamo stati più volte richiamati proprio perché anche in occasione della prima inaugurazione dell'anno accademico da parte della nuova governance è stato detto senza mezzi termini qual era la situazione. Quindi diciamo è un po' ingeneroso accusarci di non disturbare il manovratore. Dopodiché noi lavoriamo nelle condizioni in cui siamo messi di lavorare e ripeto, credo, ma io sono di parte, lo facciamo in modo efficace con un investimento enorme. Tenga conto che, le cito solo un caso, l'anno scorso abbiamo avuto locazioni passive per 5 milioni di euro per aumentare ulteriormente i nostri posti letto. Ogni anno copriamo tutte le borse regionali in maniera tale che non ci sia più il fenomeno degli idonei non beneficiari. Alcuni anni questa copertura ci costa 1 milione di euro, non lo fanno tutti gli Atenei pubblici. Quindi diciamo facciamo un grosso sforzo, si può fare di più e incalzati dagli studenti faremo di più, ma è anche importante per noi, e molte altre rappresentanze studentesche lo riconoscono, è anche importante che gli stimoli non siano critiche poco corrette che mescolano il grossissimo problema della crisi abitativa con la questione delle università. La crisi abitativa non può essere risolta dai posti letto nelle residenze, e se uno studente non ha più i requisiti che sono stabiliti dalla regione e dallo Stato, questo studente perde il diritto del posto di residenza a favore di altri capaci e meritevoli. Sarebbe del tutto inappropriato permettere a qualcuno di rimanere, come nel caso di specie che è stato sollevato da Cambiare Rotta, a uno studente che non ha più i requisiti e che peraltro poi il giorno dopo ha lasciato tranquillamente la Camera, non ha ottenuto che non venisse fatto lo sfratto.
0: Stefano Simonetta, dobbiamo fermarci, io la ringrazio per quello che ci ha detto e naturalmente aspettiamo che soprattutto sul piano della comunicazione ci sia sempre maggiore facilità ad accogliere le istanze reciproche nella Statale di Milano e ovviamente anche altrove. Noi ci fermiamo a questo punto per GR3 e Meteo, informazioni sul traffico, torneremo con le poesie di Danilo Poggiogalli, dalla raccolta Postumi pubblicata da Pequod, e poi ci sarà la prima puntata di Ad Alta Voce, il nuovo ciclo con la voce di Yaya Forte, che legge Gli anni fulgenti di Miss Prodi di Muriel Spark, nella traduzione di Adriana Bottini, ne abbiamo parlato oggi in apertura con le nostre due ospiti, e poi Il Tuffo e il nostro consiglio di lettura.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo. Da tutto il mondo arrivano messaggi di auguri e vicinanza a Papa Leone XIV, che domani sarà ricoverato al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone.
4: Il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto domani in tarda mattinata, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il pontefice sta bene e in vista del ricovero ha proseguito l'attività prevista per questa mattina. Il nodulo al polmone è emerso da un normale controllo di routine, è stato individuato in una fase iniziale e circoscritto. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. Il Papa ha scelto di seguire la via della trasparenza e di parlare con serenità ieri al termine dell'Angelus dell'intervento chirurgico al quale si sottoporrà su consiglio dei medici. In tutto il mondo si prega per la sua salute. Oggi a Chiclayo, in Perù, dove Prevost è stato missionario e vescovo, si celebrerà una messa per la pronta guarigione. In agenda a novembre c'è il viaggio in Sud America dal 6 al 17 che lo porterà in Uruguay, Argentina e Perù. Con Sergio Ciani, Città del Vaticano, Francesca Paltracca, GR3.
3: Caro Energia, Giorgia Meloni chiede all'Europa risposte strutturali di lungo periodo per uscire dalla logica dell'emergenza. E dall'assemblea di Assolombarda a Milano, la premier avverte Bruxelles, l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Quanto all'economia, giudica incoraggiante la crescita del PIL italiano dell'1% nel 2026, ma sottolinea che occorre fare di più. Resta sulla carta la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Proseguono gli attacchi russi a Kramatorsk, 3 morti, tra cui una bambina. Colpite nella notte anche infrastrutture energetiche a Kharkiv. Mosca denuncia a sua volta 3 vittime. Sale intanto la tensione con la NATO.
5: Se vuoi la pace, prepara la guerra, è il motto intorno al quale sembrano muoversi gli attori in campo per tentare ancora una volta una mediazione sul conflitto in Ucraina. E anche la NATO, che scruta le azioni del Cremlino, mostra nervi tesissimi. Se attaccati siamo pronti a combattere anche ora, mette in chiaro Alexis Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa. La NATO comunque non cerca la guerra con nessuno, puntualizza, e io spero di non dover dare mai certi ordini. Minaccia del bastone e intanto la carota. Colloquio in corso e l'idea di un nuovo leader per Kiev, ventilata da Trump. Zelensky continua però a denunciare che la Russia ha violato il cessato il fuoco energetico, colpendo impianti di gas e una centrale termica a Kharkiv, e annuncia: siamo pronti a rispondere. Ma più che una tregua, secondo il portavoce del Cremlino, Mosca sostiene la necessità di una pace duratura e accusa l'Europa di essere parte attiva nel conflitto. Proprio dall'Unione, intanto, via a un nuovo maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca, che riguarda circa 1.600 soggetti legati al settore militare e industriale russo. Carla Frogheri, GR3.
3: Addio a Giorgio Bracardi, una delle voci più amate e riverenti di alto gradimento, protagonista di una comicità surreale che ha fatto la storia della radio e televisione italiana. Aveva 93 anni e si trovava in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore. Domani la Camera Ardente.
6: L'uccellaccio tropicale del Nicaragua, Scarpantibus, il nostalgico gerarca Catenacci.
7: Ma cos'è quella roba là? Non mi assomiglia per niente!
6: Il petulante giornalista Max Vinella, i versi degli animali più improbabili e l'urlo alla ricerca di un fantomatico Patroclo. Sono solo alcuni dei personaggi interpretati da Giorgio Bracardi negli studi di Alto Gradimento, lo storico programma di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, uno spazio di grande libertà e gusto per l'improvvisazione. Fratello del musicista Franco Bracardi, pianista del Maurizio Costanzo Show, anche Giorgio aveva iniziato la sua attività artistica come pianista, jazz e compositore, ma diventò popolare grazie alla sua comicità grottesca, surreale, fisica, fatta di rumori, tic e pernacchie. Dalla radio alla TV, da quelli della notte ai programmi Mediaset, nel 95 con Occhiali da sole neri, stile Blues Brothers, vestiva i panni di un immaginario portavoce di Berlusconi, Lucio Smentisco. Il suo tormentone urlato, simbolo del clima di quegli anni, diventò Timisoara Pinto, GR3.
3: A rischio la prima del Faust alla Scala di Milano. Il 20 ottobre i lavoratori hanno votato quasi all'unanimità uno sciopero per il rinnovo del contratto. I sindacati sono pronti a riconsiderarlo se riprenderà il confronto con i vertici del teatro. Il titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2028 ha 2 centri del versante laziale della Tuscia, Civita di Bagnoregio e Bolsena.
0: Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia nella sala Spadolini del Ministero. Non può esserci arte contemporanea in Italia che non risenta della propria origine, del territorio, ha commentato il titolare del Dicastero di Via del Collegio Romano. La designazione è avvenuta all'unanimità. Il progetto si distingue per la piena e documentata aderenza agli obiettivi del bando e per una visione che assume l'arte contemporanea non come evento da consumare, ma come infrastruttura culturale permanente. Si legge nella motivazione della giuria. Alla proposta vincitrice sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale proposto. Erano state 4 le candidature selezionate per la fase finale. Oltre ai 2 centri della Tuscia c'erano Capri con le sirene del nuovo, Padova con Ancora Imparo, esercizi di dissidenza e Pozzuoli con la città delle fragilità creative. Il titolo sarà formalmente conferito con delibera del Consiglio dei Ministri. Nazario Basili da Viterbo per il GR3.
3: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Stefano Velli. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45. Ora linea Onda Verde, poi torna a Fahrenheit.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 24 secondi. Le maggiori criticità in Toscana sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno. Infatti il traffico è ancora bloccato a causa di un incidente con conseguenti code. Andiamo poi per le altre notizie in Novela, in Ate-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Code anche in A4 tratto Milano-Brescia all'altezza di Bergamo in uscita provenendo da Milano. E poi vediamo la situazione in A14 tratto Pescara-Bari. Troviamo delle code per lavori tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Code per 3 km sempre per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. E poi ancora A14, 2 km di code anche tra Pescara Nord e Città Sant'Anna Angelo e Atri Pineto, sempre in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tempo in Europa. Un robusto campo di alta pressione garantisce tempo prevalentemente stabile e ben soleggiato su gran parte della penisola iberica, l'Europa centrale e il bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Di contro, un profondo vortice depressionario sull'Atlantico settentrionale e un minimo relativo sul Mar Egeo mantengono condizioni di marcata instabilità e piogge sparse rispettivamente sulle isole britanniche, sulla Scandinavia e sull'Europa sud-orientale. Iniziamo con Barcellona, dove la giornata vedrà ampie schiarite e temperature abbastanza elevate con valori compresi tra 18 e 23 gradi. Su Bruxelles, nubi che via via diverranno meno compatte, con piogge nella prima parte del giorno, temperatura tra 12 e 20 gradi. Precipitazioni intermittenti su Edimburgo, in un contesto di nuvolosità decisamente variabile, temperatura stazionaria tra 10 e 15 gradi. Alternanza di schiarite e annuvolamenti per Helsinki, dove le nubi più compatte arriveranno in serata, temperature tra 7 e 9 gradi. Su Varsavia, dalla sera, le nubi risulteranno quasi completamente assenti e i valori termici oscilleranno tra 6 e 13 gradi. Giornata nuvolosa e piovosa a Bucarest, fenomeni anche a carattere di rovescio, con venti deboli da sud e temperature comprese tra 9 e 15 gradi. Chiudiamo con Atene, dove piogge deboli si alterneranno a decise schiarite in una giornata molto variabile, temperature tra 12 e 21 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Bologna Jazz Festival 2025. GEA featuring Fabrizio Puglisi. Plays the music of Mulatu Azzaché. Con Cosimo Fiaschi, Fabrizio Puglisi, Stefano Zambon, Pierluigi Foschi. Musiche di Mal Voldron, Mulatu Azzaché, Getachew Mekuria, Abdullah Ibrahim, John Zorn e Maui Seke Mariam Gebru. Registrazione del 14 ottobre 2025, binario 69, Bologna. Questa sera dalle 20:30 a Radio 3 Suite.

0: tutti questi doni, le parole che tornano da sole a svettare come fiori velenosi sul prato di una stordita coscienza, questa corda con cui dalla torre calarmi giù nella vita, lo sguardo di roghi domati e accolti contrasti, un invisibile soma da mostrare al mondo, un bisogno di essere parte di un tutto, di essere umano fra gli umani uguali nel lutto, questi doni che ora mi sono essenziali come il dolore, non sono un lascito della morte, ma il bene più profondo del tuo venire al mondo.
1: I versi che abbiamo ascoltato sono di Danilo Poggiogalli e vengono dalla raccolta Postumi, pubblicata da Pequod. Poggiogalli è nato a Roma nel 1971, insegna lettere in un liceo romano, è dottore in linguistica italiana, si occupa quindi di linguistica, di grammatiche di italiano per stranieri dal 500 ad oggi, per esempio, per citare un libro che ha scritto insieme a Massimo Palermo, ma si è avvicinato alla poesia in seguito alla perdita del figlio Valerio, scomparso dopo appena un mese di terapia intensiva neonatale nel 2023. La poesia è diventata il modo per affrontare un dramma che possiamo solamente immaginare. Ha raccontato in versi questa vicenda in Il prigioniero della luce, pubblicato da Controluna, e ora con questa raccolta Postumi è passato a raccontare, ecco, quello che il lutto lascia dietro di sé, quello che rimane del lutto, l'eredità del lutto, il tentativo di risolverne la coda in un bene più profondo, il bene del tuo venire al mondo, dove tuo ovviamente si riferisce al figlio. Noi parleremo di questa raccolta con Poggiogalli giovedì, perché giovedì sarà la giornata internazionale del lutto per il Natale, quindi dedicata a quella terribile esperienza che è la perdita di un bambino, di un figlio durante la gravidanza, nelle ultime settimane, oppure nel periodo successivo alla nascita, grosso modo primo anno di vita, poi dipende un po' dalle definizioni mediche. In tutto il mondo alle 19 verrà accesa una luce in memoria dei bambini vittima di morte per il Natale, e sarà appunto il momento in cui chiederemo a Danilo Poggiogalli di raccontarci forse più ancora della sua esperienza, un'esperienza che è difficile mettere nelle parole di una conversazione, però raccontarci l'esperienza di scrittura che ne è nata, come per esempio ciò che ha consegnato a questa sua seconda raccolta che si intitola, lo ripeto, Postumi, ed è pubblicata da Pequod. Siamo di nuovo naturalmente nel pomeriggio di Fahrenheit, abbiamo con noi tutti i vostri messaggi, molti hanno a che fare con il tema del maestro, che cos'è un maestro, che cos'è una maestra, che cosa fa un maestro, mi apre la mente, ricorda per esempio un ascoltatore. Maestro è chi sa tracciare una strada di senso che dura tutta una vita, e poi spesso c'è il tema dell'esempio che emerge, colui che non ti spiega o ti fa vedere come si fa, ma riesce a fartelo comprendere da te, e così via. Un punto di vista interessante è quello di Luisa Masiero, che scrive: la maestra che non scordo mi ha insegnato a non avere paura, e ricorda un piccolo aneddoto della prima media in cui appunto le è giunta questa lezione. E poi ancora altri messaggi, ora però non vorrei leggerne troppe, perché come sapete parte oggi, ora, il nuovo ciclo di Ad Alta Voce con Yaya Forte, che legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. Ne abbiamo parlato in apertura con Monica Pareschi e Francesca Massarenti, quindi se siete curiosi di saperne di più di questo libro in generale di Spark, bravissima narratrice britannica, potete recuperare in podcast quella intervista. Appena finito il pomeriggio di Fahrenheit verrà messa su Rai Play Sound, ma intanto ascoltiamo questa prima puntata.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Ad alta voce, Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody, di Muriel Spark. Prima puntata.

Parlando con le ragazze della Masia Blaine, i ragazzi erano rimasti dall'altro lato delle biciclette con le mani sul manubrio, il che erigeva tra i sessi una barriera protettiva e creava l'impressione che i ragazzi potessero dileguarsi da un momento all'altro. Le ragazze non potevano togliersi il panama perché i cancelli della scuola erano ancora in vista ed essere a capo scoperto andava contro il regolamento. Certe infrazioni in merito alla posizione del cappello venivano tollerate dalla quarta liceo in su, purché nessuna lo portasse sulle 23. Ma esisteva pur sempre una serie di sottili varianti alla regola che imponeva la falda all'insù sulla nuca e all'ingiù sulla fronte. E le cinque ragazze, vicinissime l'una all'altra per via dei maschi, portavano il cappello ciascuna con una precisa differenza. Queste ragazze formavano il gruppo della Brody. Le chiamavano così ancora prima che la direttrice desse loro quel nome, con scherno, quando all'età di 12 anni erano passate dalle inferiori alle superiori. Già allora si riconoscevano subito come allieve di Miss Brody, essendo ampiamente informate su una quantità di argomenti estranei, come diceva la direttrice, al programma curricolare di nessuna utilità per la scuola in quanto tale. Si venne a sapere che le ragazze avevano sentito parlare dei gruppi di Oxford e di Mussolini, dei pittori del Rinascimento italiano, dei vantaggi per la pelle delle creme detergenti e del tonico di amamelide rispetto alla semplice acqua e sapone, e che conoscevano il termine menarca. Avevano ascoltato la descrizione della casa londinese dell'autore di Winnie Pooh, della vita amorosa di Charlotte Bronte e dei trascorsi sentimentali della stessa Miss Brody. Erano al corrente dell'esistenza di Einstein e delle argomentazioni di chi metteva in discussione la veridicità storica della Bibbia. Conoscevano i rudimenti dell'astrologia, ma non la data della battaglia di Flodden, nella capitale della Finlandia. Tutte le ragazze di Miss Brody, eccetto una, contavano sulle dita come la loro insegnante, con risultati più o meno corretti. Ancora a 16 anni, in quarta liceo, dopo la scuola, si attardavano fuori dal cancello e si erano ormai adattate al regime ortodosso, conservavano l'inequivocabile marchio Brody ed erano famose in tutta la scuola, vale a dire guardate con sospetto e scarsa simpatia. Ma non mostravano il minimo spirito di squadra e anche tra loro avevano ben poco in comune, a parte la perdurante amicizia con Jim Brody. Quest'ultima insegnava sempre alle inferiori ed era tenuta in gran sospetto. La scuola femminile Masia Blaine si finanziava parzialmente con il lascito della ricca vedova di un rilegatore di libri di Edimburgo che prima di morire, verso la metà dell'Ottocento, era diventata un'ammiratrice di Garibaldi. Il virile ritratto della benefattrice stava appeso nel grande atrio dell'istituto ed era onorato ad ogni anniversario della fondazione con un mazzo di fiori scelti tra quelli che durano a lungo, come i crisantemi e le dalie. I fiori venivano messi in un vaso sotto il ritratto, sopra un leggio e accanto a una Bibbia aperta sulla quale era sottolineata in inchiostro rosso la frase «Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore». Le ragazze che si attardavano ora sotto l'albero, strette spalla a spalla per via dei maschi, andavano tutte famose per qualche cosa. Monica Douglas, la quale adesso ricopriva l'incarico di studentessa vigilatrice, era famosa più che altro per i calcoli matematici a mente e per gli accessi di collera che la inducevano a menare sberle a destra e a sinistra. Aveva il naso sempre rosso, sia d'estate sia d'inverno, lunghe trecce scure e due gambone che parevano tronchi.
Da quando aveva compiuto 16 anni, il Panama lo portava ben più su del normale, appena appoggiato come se le stesse stretto e come se lei sapesse che sarebbe apparsa grottesca comunque. Rose Stanley andava famosa per il sesso. Si sistemava il cappello sui capelli biondi e corti in una maniera che non aveva niente di speciale, però schiacciava la calotta da entrambi i lati. Eunice Gardiner, piccola, ben fatta e famosa per l'agilità da silfide in ginnastica e l'eleganza nel nuoto, teneva la falda all'insù davanti e all'ingiù dietro. Sandy Stranger portava il cappello con tutta la tesa piegata all'insù e spinto il più possibile indietro con l'ausilio di un elastico che faceva passare sotto il mento. Sandy aveva l'abitudine di mangiucchiarlo e quando l'aveva mangiucchiato tutto ne cuciva al cappello uno nuovo. Era vagamente nota per gli occhi molto piccoli, quasi inesistenti, ma senz'altro famosa per il modo in cui pronunciava le vocali, che nel lontano passato, quando ancora era alle inferiori, mandava in estasi Miss Brody. «Su, vieni a recitarci qualcosa, per favore. Oggi è stata una giornata faticosa». Lasciò il telaio, lasciò l'ordito, fece tre passi sull'assito, vide fiorir la ninfea nella spuma, vide l'elmo e vide la piuma e posò lo sguardo su Camelot. «Ah, queste cose rigenerano», era solita dire Miss Brody, descrivendo un arco con la mano verso la scolaresca di bambine decenni in attesa della campanella che avrebbe ridato loro la libertà. «Se manca una visione ispiratrice», aveva assicurato loro Miss Brody, «il popolo muore. Eunice, vieni a fare una capriola che ci fornisca un diversivo comico». Adesso i ragazzi in bicicletta stavano prendendo in giro Jenny Gray per il modo di parlare che aveva imparato a scuola di dizione. Jenny voleva fare l'attrice. Era la migliore amica di Sandy. Portava il cappello con la tesa piegata decisamente all'ingiù sulla fronte, era la più carina e aggraziata del gruppo e andava famosa per questo. «Non essere villano, Andrew», disse nel suo tono affettato. Fra i cinque ragazzi c'erano tre Andrew e tutti e tre si misero a rifarle il verso. «Non essere villano, Andrew», mentre le ragazze ridevano sotto i Panama sussultanti. In quella arrivò Mary McGregor, l'ultima del gruppo, che doveva la propria fama al fatto di essere una broccola taciturna, una nullità con la quale tutti se la potevano prendere. Insieme a lei c'era un'estranea al gruppo. Joyce Emily Hammond, la ragazza ricca, la piccola delinquente della scuola, mandata di recente alla Masia Blaine come ad un'ultima spiaggia, perché nessun altro istituto e nessuna governante erano più in grado di tenerla a bada. Portava ancora l'uniforme verde della scuola precedente. Quella delle altre ragazze era viola scuro. Fino a quel momento, comunque, aveva tirato al massimo qualche pallina di carta al maestro di canto. Joyce Emily insisteva nel farsi chiamare con entrambi i nomi e le stava tentando tutte per essere accolta nel famoso gruppo. Pensava che il doppio nome le avrebbe conferito la necessaria distinzione, ma non c'era niente da fare e lei non capiva come mai. «Sta arrivando una professoressa», disse in quel mentre e accennò con la testa al cancello. Due Andrew spinsero la bicicletta sulla strada e tagliarono la corda. Gli altri tre ragazzi rimasero, temerariamente, ma con la testa girata dall'altra parte, come se si fossero fermati lì soltanto per ammirare le nuvole. «Sta arrivando una professoressa», disse in

aggiunte. «Sono parecchi giorni che non vi vedo, ma non vogliamo certo trattenere questi giovanotti nelle loro biciclette. Arrivederci, ragazzi!» Il famoso gruppo si allontanò insieme a Miss Brody con Joyce, la nuova delinquente, al seguito. «Non credo di conoscere la nuova arrivata», disse Miss Brody scrutando Joyce con attenzione. E una volta fatte le presentazioni, «Bene, cara, noi dobbiamo andare!» Sandy si voltò a guardare Joyce e Emily che si allontanava nella direzione opposta. Prima a passo normale, poi sgambettando tutta scomposta malgrado l'età, lasciando il gruppo della Brody alla sua vita segreta, come era stato 6 anni addietro, ai tempi della loro infanzia. «Farò di voi delle ragazze mature», aveva detto Miss Brody all'epoca. «Le mie allieve sono sempre la crème della crème». Dietro alle compagne e a Miss Brody, Sandy fissò con gli occhietti sottili il naso rosso di Monica, ripensando a quella frase. «Vorrei che veniste a cena da me domani sera», disse Miss Brody. «Tenetevi libere, eh?» «La filodrammatica», mormorò Jenny. «Trova una scusa», rispose Miss Brody. «Devo consultarvi a proposito di una nuova macchinazione per indurmi a dare le dimissioni. Inutile dire, ad ogni modo, che non le darò». Nonostante le parole forti, il tono era come sempre pacato. Miss Brody non parlava mai dei fatti suoi alle colleghe, ne parlava solo a quelle sue ex alunne con le quali era entrata in confidenza. C'erano stati altri tentativi per mandarla via dalla Massey a Blaine, tutti sventati. «Si è nuovamente accennato all'opportunità che io faccia domanda presso una scuola progressista, dove i miei metodi sarebbero più consoni a quel tipo di insegnamento di quanto non siano alla Blaine. Ma io non intendo chiedere un posto in una scuola di mattoidi. Rimarrò in questo laboratorio didattico. Perché la pasta cresca, ci vuole il lievito. Datemi una bambina a un'età influenzabile e sarà mia per la vita». Le ragazze del gruppo sorrisero, intendendo quelle parole ciascuna a modo suo. Miss Brody accese d'un lampo i suoi occhi castani come espressivo accompagnamento alla voce pacata. In controluce, il suo profilo scuro, aquilino, le conferiva tutto l'aspetto di una donna formidabile. Il gruppo non dubitò nemmeno per un attimo che avrebbe vinto lei. Era più facile immaginare Giulio Cesare che faceva domanda per insegnare in una scuola progressista che non Miss Brody. Mai avrebbe dato le dimissioni. Se le autorità scolastiche volevano liberarsi di lei, l'unica era assassinarla. «Chi sono i congiurati stavolta?» chiese Rose, che era famosa per il sex appeal. «Delle persone che mi avversano, parleremo domani sera», rispose Miss Brody. «Ma vi assicuro che non riusciranno nel loro intento». «No», dissero tutte. «Certo che no». «Non adesso che sono nel mio fulgore», disse Miss Brody. «Questi sono gli anni del mio fulgore». «È importante riconoscere gli anni del fulgore, non scordatelo mai». «Ah, ecco il mio tram! Scommetto che non troverò da sedere». «Siamo nel 1936, è finita l'epoca della cavalleria».

Sei anni addietro, Miss Brodie aveva accompagnato la sua nuova classe a fare lezione di storia sotto il grande olmo nel giardino. Camminando lungo i corridoi della scuola, erano passate davanti all'ufficio della direttrice. La porta era spalancata, la stanza vuota. «Venite, bambine!» aveva detto Miss Brodie.

Guardate, si erano affollate davanti alla porta aperta mentre Miss Brody additava un grande manifesto attaccato con le puntine da disegno alla parete di fronte che riproduceva il faccione di un uomo. Sotto c'era scritto «La sicurezza prima di tutto». Questo è Stanley Baldwin, che entrò in carica come primo ministro e ne uscì in breve tempo, spiegò Miss Brody. Miss McHale ha lasciato dove stava perché crede nello slogan. Ma non è vero che la sicurezza viene prima di tutto. Bontà, verità e bellezza vengono ancora prima. Seguitemi! Quello fu per le bambine il primo sentore di un dissidio fra Miss Brody e il resto del corpo insegnante. Anzi, alcune scoprirono proprio allora che possono esserci divergenze tra adulti legati da una comune posizione di autorità. Esaltate dalla sensazione di partecipare a qualcosa che sapeva vagamente di rissa, senza con ciò correre rischi, seguirono la pericolosa Miss Brody sotto l'ombra sicura dell'olmo. Molte volte in quell'autunno di sole le bambine, tempo permettendo, fecero lezione sedute su tre panche disposte intorno all'olmo. «Tenete su il libro», ebbe spesso a dire Miss Brody quell'autunno. «Tenetelo ben alto, casomai arrivassero gli intrusi. Se arriva qualche intruso, noi stiamo facendo lezione di storia, di poesia, di grammatica». Le bambine tenevano i libri ben alti e gli occhi fissi non sulla pagina, ma su Miss Brody. «Intanto vi parlerò delle mie vacanze in Egitto. Vi parlerò di come si curano la pelle e le mani, del signore francese che ho conosciuto in treno mentre andavo a Biarritz. E devo assolutamente parlarvi dei quadri che ho visto in Italia. Chi è il più grande pittore italiano?» «Leonardo da Vinci, Miss Brody. Sbagliato. La risposta è Giotto. È lui il mio pittore preferito». Certi giorni a Sandy sembrava che Miss Brody avesse il torace piatto, senza la minima protuberanza, dritto come la sua schiena. Altri giorni, invece, quel torace prendeva la forma di un seno voluminoso, molto vistoso, qualcosa su cui puntare gli occhietti minuscoli nei giorni di lezione in classe, quando Miss Brody spiegava, tenendo la testa castana ben eretta e guardando fuori dalla finestra, come Giovanna d'Arco. «Vi ho ripetuto sovente, e le vacanze appena trascorse me ne hanno dato la certezza, che per me sono davvero iniziati gli anni del mio fulgore. Ma quello del fulgore è un momento sfuggente, e voi bambine, quando sarete grandi, dovete stare allerta per riconoscerlo in qualunque periodo della vita si presenti. E allora dovrete viverlo pienamente. Mary, che cosa hai sotto il banco? Che cosa stai guardando?» Mary se ne stava seduta là come una broccola, troppo tonta per inventare una scusa, troppo tonta per dire bugie. Non sapeva proprio fingere. «Un fumetto, Miss Brody. Vuoi dire un fugliettone?» Risatine. «Un giornalino a fumetti», rispose Mary. «Un giornalino a fumetti, ma non mi dire. Mary, quanti anni hai?» 10, signora maestra». «Sei troppo grande per i fumetti a 10 anni. Dallo a me». Miss Brody sfogliò le pagine colorate. «Tim la tigre? Ma non mi dire», e lo gettò nel cestino. Poi, sentendo che tutti gli occhi erano rimasti puntati sul cestino, lo ripescò, lo stracciò in maniera irrecuperabile e lo ributtò via. «Ascoltatemi bene, bambine. Il fulgore è il culmine della nostra vita e il momento a cui tendiamo fin dalla nascita. Ed ora che per me è arrivato,

Sandy, ti vedo distratta. Di che cosa stavamo parlando? Del suo fulgore, Miss Brody. Se nel corso della prossima lezione arriva qualcuno, disse Miss Brody, ricordatevi che è l'ora di grammatica. Intanto vi racconterò qualcosa della mia vita, di quando avevo qualche anno di meno e sei più di lui. Si appoggiò all'olmo. Era una delle ultime giornate di autunno e le foglie cadevano a piccole raffiche. Cadevano sulle bambine, che le spazzavano via dai capelli e dal grembo, felici di avere una scusa per muoversi. Stagione di nebbie e di succosi frutti. Ero fidanzata con un giovane all'inizio della guerra, ma egli cadde sul campo di battaglia delle Fiandre, disse Miss Brody. Sandy, è forse giorno di bucato oggi? No, Miss Brody. Vedo che ti sei rimboccata le maniche. Io non intendo avere a che fare con bambine che si rimboccano le maniche della camicetta, anche se fa bel tempo. Tirale giù subito, siamo persone civili qui. Ah, Hugh cadde una settimana prima che fosse annunciato l'armistizio. Cadde come una foglia d'autunno, benché avesse appena 22 anni. Quando torneremo in classe, cercheremo le Fiandre sulla carta geografica e il punto dove fu sepolto il mio innamorato, prima ancora che voi foste nate. Era un ragazzo di campagna, un gran lavoratore, povero, ma quanto colto e intelligente. Quando mi chiese di sposarlo, disse: «Dovremo bere acqua e camminare adagio». Era il suo modo contadino di esprimere l'idea di una vita semplice. Berremo acqua e cammineremo adagio. Che cosa significa questa espressione, Rose? Che avreste fatto una vita semplice, Miss Brody, rispose Rose Stanley, la quale 6 anni dopo sarebbe stata famosa per il sesso. La storia del fidanzato caduto in guerra era a buon punto quando fu avvistata Miss McKay, la direttrice, che stava attraversando il prato e veniva verso di loro. Dagli occhietti porcini di Sandy le lacrime colavano giù copiose e avevano contagiato la sua amica Jenny, poi famosa in tutta la scuola per la sua bellezza, la quale con un singulto si mise a frugare nella gamba dei mutandoni in cerca del fazzoletto. Hugh fu ucciso, proseguì Miss Brody, una settimana prima dell'armistizio. Tempo dopo, quando ci furono le lezioni, la gente scandiva «Il Kaiser sulla forca!». Hugh fu uno dei fiori falciati sul campo di battaglia. A quel punto anche Rose Stanley si era messa a piangere. Sandy seguì con la coda degli occhi umidi l'avanzata di Miss McKay, testa e spalle avanti sul prato. «Ah! Sono venuta a farvi una visitina, ma devo scappare subito», disse la direttrice. «Perché piangete, bambine?» «Le ha commosse un episodio che ho appena raccontato. Sa, stiamo facendo lezione di storia», rispose Miss Brody, intercettando con calma e precisione una foglia che le si posò sul palmo della mano. «Piangere su un fatto storico a 10 anni?» esclamò Miss McKay rivolta alle bambine che si erano alzate in ordine sparso dalle panche, ancora abbagliate da Hugh il guerriero. «Comunque, sono venuta soltanto a farvi una visitina e devo scappare. Dunque, bambine, è iniziato il nuovo anno scolastico. Spero che abbiate passato tutte delle splendide vacanze e non vedo l'ora di leggere i vostri splendidi temi sull'argomento. Però, dico io, a 10 anni non dovreste star lì a piangere sulla storia. Avete fatto bene a non rispondere alla domanda che vi è stata rivolta», disse Miss Brody alla classe quando Miss McKay se ne fu andata. «Conviene nelle situazioni difficili non dire una parola né bianca né nera. Se la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Mary, mi stai ascoltando? Che cosa ho detto?» Mary McGregor, la broccola, soltanto occhi, naso e bocca come un pupazzo di neve, divenuta poi famosa per la

sua stupidità e perché si faceva sempre sgridare, Mary McGregor, che a 23 anni avrebbe perso la vita nell'incendio di un albergo, azzardò: Doro, che cosa Doro? Mary si guardò intorno, poi guardò il cielo. Sandy sussurrò: Le foglie che cadono. Le foglie che cadono, disse Mary. È chiaro, commentò Miss Brody, che non stavi attenta. Bambine, se darete retta a quello che vi dico, farò di voi la crème della crème.

0: Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. A cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
9: Allora, cosa ne pensate di questo nuovo ciclo di Ad Alta Voce con Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark? Perché c'è qualche dubbio, qualcuno scrive, mi chiedo se sia possibile della poesia in colei che aspira al totalitarismo, e fa riferimento alle poesie scritte da Spark. O Gisella dice, forse in questo momento, in questi tempi nerissimi, occorrerebbe scegliere autori e testi più luminosi e positivi, ma fate attenzione perché l'eroina del romanzo di Spark non è Spark stessa, è una figura problematica, ma Spark è ferma naturalmente nella sua denuncia e nel suo rifiuto di qualsiasi totalitarismo. Ma comunque raccontateci cosa ne pensate, scriveteci al 335 56 34 296, mentre noi vi proponiamo Il tuffo.
10: Allora, casa nuova ci sono 4 2 6 2 8, ci sono 8 stanze. Due stanze proprio chiamate nomadi, perché sono quelle che ci dividiamo in 4 persone. Le altre 6 stanze sono 5 a residenti più o meno fissi, e per adesso ce n'è appunto una che è un po' jolly, quindi persone che magari vengono, sono venuti degli artisti in residenza, sono venute delle persone che si sono fermate per un paio di mesi per fare delle cose, insomma una è un po' così, un po' variabile.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo fra i Monti Sibillini. Entreremo in una casa che un tempo era un albergo con tanto di spa, tanto di giardino, e oggi è diventata invece il luogo in cui un gruppo di ragazzi e ragazze hanno scelto di abitare. Tutto rientra in un progetto più grande di rigenerazione urbana. Jonathan Zenti è tornato in Val di Fiastra e ha incontrato Claudia.
2: Allora, mi chiamo Claudia, nella vita in questo momento diciamo che mi divido un po' tra Bologna, dove c'è il mio lavoro principale, lavoro all'università, al Dipartimento Architettura, e mi occupo di urbanistica e pianificazione appunto delle aree interne delle città. E sono però originaria di Fano, dove torno spesso e volentieri, e da ormai quasi 10 anni trascorro un tempo variabile che diciamo ultimamente molto più, con molta più presenza, che può essere 1 o 2 settimane al mese, in Val di Fiastra, tra i vari comuni che la compongono, quindi anche qui sempre in movimento in realtà, cioè siamo sempre tra un comune e l'altro.
1: Prima di entrare nella casa sono necessarie un paio di premesse. Tutto nasce grazie al fermento che si crea intorno a un festival. Si chiama Borgo Futuro e si tiene a Ripe San Ginesio. Claudia, che è originaria delle Marche, ne sente parlare per la prima volta a Barcellona, dove è andata a studiare per il dottorato. A parlargliene è una sua collega, anche lei italiana all'estero. Si chiama Fulvia e arriva da Roma.
2: La parola borgo aveva tutta un'altra accezione nel 2010, non c'era il bando borghi, non c'erano i borghi più belli d'Italia, quindi insomma era un po' un altro contesto, e poi metteva al centro il tema della sostenibilità, che anche quello insomma erano un po' altri tempi, quindi era una parola anche meno abusata forse di oggi. In quel periodo lì appunto io ero appena entrata diciamo anche a contatto con il festival, io stavo facendo il dottorato appunto in urbanistica, Matteo anche, e Fulvia stava facendo un dottorato anche lei su tanto sul tema anche dell'ambiente, della relazione con le comunità, quindi diciamo che abbiamo un po' messo in pratica anche quello che studiavamo, quindi ci siamo detti ok, iniziamo a capire un po' quali sono i bisogni di questo territorio, anche al di là, no, del festival, che comunque rimaneva, aveva un grande impatto ma rimaneva comunque molto temporalizzato, no? Nel senso c'erano quelle settimane di festival, succedevano un sacco di cose e poi in qualche modo la cosa durante il resto dell'anno non si sentiva.
1: Claudia, Fulvia, Matteo e Alessandro sposano subito i temi del festival, che sono la sostenibilità e la possibilità di far rivivere tutte quelle aree lontane dal centro e dalla vita di città che già nel 2010 si sapeva sarebbero state destinate a un progressivo declino, sia demografico che culturale. Si appassionano così tanto a quei luoghi, a questa iniziativa e alle persone che la portano avanti, che decidono, forti delle conoscenze accumulate studiando, di presentare ai sindaci della zona, della Val di Fiastra, una serie di progetti per la riattivazione sociale e anche economica del territorio. Creano un'associazione e la chiamano Inabita.
2: Ci pensavamo da poco, credo sia stata Fulvia a proporre il nome Inabita, ce n'erano stati vari. Inabita si portava dietro già il fatto che comunque il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di accompagnare il ripopolamento, l'abitare, insomma tutte queste questioni, e quindi no, portava già dentro un po' anche questo aspetto.
1: Quando tutti iniziano a parlare dei borghi, complice anche la pandemia, Claudia, Fulvia e tutte le persone che fanno parte dell'associazione Inabita sanno perfettamente di cosa bisogna davvero discutere. Sanno cosa manca e immaginano come ottenerlo. Partecipano a un bando, il bando borghi, promosso con i fondi del PNRR, e lo vincono con un progetto dal titolo Qui Val di Fiastra. Fine delle premesse. Questa era la cornice e qui inizia la storia, che è una storia di una casa e dell'idea di vita comune che si porta dietro. Un'idea che di questi tempi, tempi di spese alte, di affitti cari, di modelli familiari che non si confermano, torna a fare capolino nel nostro immaginario. È, a suo modo, una piccola e molto concreta storia di rigenerazione urbana, ma è anche, volendo, il racconto intimo di una scoperta. La scoperta di poter essere cura per qualcun altro, senza nessun documento che ne attesti il dovere o il vincolo.
2: Adesso poi come chi non mi ricordo, però c'è stato un momento dove abbiamo iniziato a dirci cerchiamo casa. cerchiamo casa perché volevamo starci, cioè c'era anche una volontà forte a parte la necessità del bando, e in qualche modo credo volessimo starci insieme, cioè trovare un modo che ci permettesse quando eravamo qua di stare insieme. L'idea è sempre stata un po' iniziale di avere un posto dove vivere quando eravamo qua, ma anche lavorare, quindi uno spazio grosso che ci permettesse insomma anche di fare cose relative al progetto, relative a delle cose che avevamo in mente, quindi di avere uno spazio grosso.
1: Abbiamo chiesto a Claudia di darci ancora un paio di informazioni sulla casa comune in cui lei stessa ha uno spazio. Quando parla, fa sempre riferimento a due case. La prima, quella in cui hanno iniziato a coabitare e che poi hanno dovuto lasciare, e la seconda, quella in cui vivono oggi e che un tempo è stata una struttura alberghiera.
2: Da subito c'è stata una divisione, diciamo, tra quote di affitto resident, quindi di chi sta più o meno sempre, e quote di affitto nomadi. E la quota di affitto resident è chiaramente un po' più alta e presuppone che tu abbia una stanza fissa, cioè una stanza dove insomma stai, lasci le tue cose ed è camera tua. Le quote nomadi pagavano una quota fissa molto bassa, però non avevano diritto a una stanza assegnata, ma tendenzialmente a un letto, cioè a quello che si trovava quando c'eri. Molto spesso in realtà nella prima casa c'era molto meno affollamento della casa dove siamo adesso, e quindi in realtà, cioè, io tutte le volte che andavo tendenzialmente avevo o camera per me o condividevo con una persona. Adesso siamo in 12 più, nel senso che c'è una stanza jolly dove a volte c'è una persona, a volte ce ne sono due, a volte arriva qualcuno, a volte cioè, torna qualcun altro. Adesso ci sono molte più persone residenti, fisse. Noi ci siamo stati molto di più, anche noi nomadi, per così dire. Abbiamo preteso nella nuova casa di avere una stanza fissa in condivisione. E casa nuova ha attratto anche nuove persone che sono molto meno vincolate di noi anche al progetto a vivere qui, a parte che è una casa meravigliosa, ma perché poi si è proprio creato un nome tra virgolette. Quindi c'è un ragazzo che si è trasferito dal nord Italia perché ci aveva conosciuto col festival e poi a un certo punto ha detto mi piacerebbe venire a vivere lì. Ci sono, ti direi, almeno tra i residenti 3-4 persone che hanno poco a che vedere col progetto, quindi sta evolvendo. C'è un'idea al momento ancora molto in divenire, però di capire se provare a fare un affitto con riscatto, a provare a trovare dei modi, dei finanziamenti per comprarla e per poi farla diventare invece una cosa più stabile. Non è semplice, però è un nuovo modo di provare a vivere appunto un territorio in cui è molto difficile trovare casa e in cui secondo me quella dimensione lì è un po' una bolla da un lato, dall'altro ti fa un po' passare tutto il tema della non socialità, no? Dei luoghi, dei paesi piccoli, perché vivi in una casa con 12 persone, per cui diciamo che il tema socialità, anzi, è over sociale la situazione, e quindi anche un grosso rimedio al dire torno, vado a vivere da solo in campagna e poi non ho più contatti con nessuno, cioè è una bellissima via di mezzo.

0: che era l'ultima? Come vai? Vado io.
1: Allora,
2: Matteo, 34 anni, ricercatore, e Alessandro, 28, agricoltore e panificatore, sono due fra le 12 persone che oggi vivono in casa in abita.
3: Alessandro è nato a Macerata, ho 28 anni, andando verso i 29.
2: Dopo aver ascoltato il racconto di Claudia, Jonathan Zenti è andato a conoscerli. Ha parcheggiato, è sceso dalla macchina, si è goduto un po' il paesaggio e poi è entrato in casa.
1: È un casale rurale tipico, di quelli mezzadrilli, insomma, della nostra provincia. È stato restaurato, secondo me, molto bene, nel senso che proprio riporta tutte le caratteristiche classiche della casa mezzadrile, e poi è stata aggiunta un paio di elementi, tra cui questa struttura che abbiamo dietro, completamente vetrata, dove forse passiamo la maggior parte del tempo, che è appunto cucina e sala da pranzo. Tutte le altre parti invece là dietro, più ecco, spa, piscina, eccetera eccetera, dove passiamo invece meno tempo, solo per le occasioni importanti.
3: E solo nelle stagioni di bel tempo.
1: Intorno a noi tutte le campagne coltivate e in sfondo i sibillini, che ce l'abbiamo sempre qua tutte le mattine.
2: Anche Matteo e Alessandro sono stati due italiani all'estero.
1: Io ero rientrato dalla Germania nel 2018 e rientrando ho deciso di non tornare direttamente qua dai miei, che appunto sono di Colmurano, ma ho preso una casa a Macerata e ho vissuto un po' la vita, diciamo, in una città di provincia come Macerata, che comunque, ecco, interessante, offre diverse cose. Quindi ecco, ero lì e poi pian piano ho spostato un po' il baricentro.
3: Io ho saltato la parte di creazione sia del gruppo In Abita come cooperativa, ma anche come Casa In Abita. Sono entrato proprio in progetto in corso. Io comunque sono cresciuto qui all'Oropiceno e vivo all'Oropiceno, poi appunto nel 2017 mi sono trasferito, ho fatto un'esperienza in Cina e poi ecco, è partito un po' questo domino che mi ha portato a stare in giro nel mondo, e a fine 2023 sono ritornato all'Oropiceno dall'ultimo viaggio che avevo fatto in Sud America di 9 mesi, e niente, quindi quando sono tornato poco a poco sono venuto a conoscenza di questo progetto in largo, quindi qui Val di Fiastra, e poi appunto che c'era una casa comune, come una casa condivisa, e da lì l'idea proprio mi ha preso. Già nel viaggio avevo fatto esperienza di una vita condivisa, specialmente quando ero a Medellin, dove ero finito in una casa di artisti sudamericani e condividevamo spazi, camere e quant'altro. Quindi da lì mi era rimasto un po' il pallino, e il fatto che poi l'ho trovato effettivamente a 500 metri, letteralmente dalla casa dove ero cresciuto, era, non so, un sogno.
2: Tutte le persone che oggi vivono nella casa, residenti e nomadi, hanno più o meno vissuto all'estero o comunque lontano dalle case in cui sono nati e cresciuti.
1: Lorenzo, io l'ho conosciuto a Berlino.
2: Case dove non ritornano, dato che ormai sono adulti, e che non ricreano sullo stesso modello.
3: Elisa
1: è rientrata da Venezia.
3: Da Venezia. Prima Firenze, poi Venezia, poi...
2: I figli arrivano più tardi di un tempo. I progetti di coppia non sempre contemplano la convivenza. L'ideale potrebbe essere avere una casa tutta per sé ed essere indipendenti, ma le case non ci sono. O meglio, ci sono perché ne abbiamo costruite tante e grandi quando eravamo ricchi, ma rimangono chiuse.
1: Questo è un territorio che ha tantissime case sfitte inutilizzate, però in offerta come affitto non c'è quasi nulla. Penso che abbiamo anche messo a un certo punto degli A4 in giro per i bar, scritto cercasi casa in affitto. E alla fine siamo arrivati alla formula: vai da chi vende e proponi l'affitto. Perché abbiamo notato che soprattutto le case più belle da un punto di vista anche paesaggistico, come erano quelle, erano in vendita. E quindi se andavamo dai proprietari che magari erano lì con la casa in mano per 2 o 3 anni, che non riuscivano a venderla, dicevamo: guarda, intanto che la vendi, affittacela. E questa è stata un po' la storia di Casa Vecchia, cioè Casa In Abita 1 era un casale in una posizione bellissima, proprio al margine della riserva naturale della Badia di Fiastra, casale non bello come questo, però anche molto spazioso. E niente, la storia lì è finita perché alla fine sono riusciti a venderla. E forse a un certo punto abbiamo detto che siamo anche molto bravi noi a facilitare la vendita, a valorizzare i posti, perché effettivamente chi è che l'ha comprata? L'ha comprata l'idraulico che ci è venuto a sistemare il cesso una volta, quindi il cavallo di Troia che abbiamo fatto entrare, mi hanno detto, no, scherzo, fatto bene, dai. Quindi siamo rimasti, beh, allora l'abbiamo saputo con un po' di anticipo e quindi abbiamo cercato, siamo tornati alla ricerca. E alla fine siamo arrivati qua a Casa Azzurra, che anche qui c'è stata un po' di contrattazione, però siamo riusciti abbastanza bene a trovare un deal.
3: C'è stata una ricerca comunque anche bella lunga, dispendiosa, perché siamo partiti verso fine gennaio, inizio febbraio, con le prime ricerche. Non è così facile trovare una casa in affitto che comunque stia messa bene, pronta all'utilizzo. Ci sono molti ruderi, persone che vogliono solo vendere o persone che hanno questo posto messo bene e quant'altro, ma che preferiscono tenerlo in affitto solo nel periodo estivo perché arriva lo straniero, qua c'è molto turismo, Nord Europa e America, e quindi il prezzo sale alle stelle, arrivi a più di 1000 euro a settimana, e quindi dicevo, con i 3 mesi estivi mi sto tranquillo così e mi basta. C'è anche casi in abita 1, essa è stata acquistata sì, ma non per vivere, semplicemente come B&B. E invece c'è un gruppo di ragazze e ragazzi che vogliono vivere nelle zone rurali dove portano valori, dove portano eventi, portano cose, non riescono a trovare un posto dove stare.
2: Intenti a pensare al nostro guadagno privato, che è l'unico valore che in questo momento ci sembra almeno garantito, perdiamo la capacità e poi anche la voglia di guardare alle cose in maniera collettiva. Il panorama però è quasi sempre più bello del singolo scorcio, che si tratti di paesaggi, di monti, di valli o di persone.
3: Vantaggi e svantaggi della vita in comune. Io partirei dai vantaggi perché ne sono assolutamente, sono molti di più rispetto ai svantaggi. Inizierei proprio come inizia la giornata, la colazione, sia che sei il primo che si sveglia o comunque uno degli ultimi, sai che sta per iniziare una giornata dove vedrai tante altre persone dentro casa, dove anche il gesto di cura è presente e perenne. Quindi dall'apparecchiamento, dalla colazione alla moka, a mettere i biscotti sul tavolo, e quindi già apri gli occhi. Poi la maggior parte delle volte saranno giornate completamente diverse l'una dall'altra, ma è bello iniziarle insieme. Un'altra cosa poi che mi rimane molto è la cena e il momento dopo cena, dove un attimo ci si rilassa, si lascia un po' un attimo la giornata alle spalle e ci si concentra un po' più su di noi e si sta insieme a chiacchierare o non so, si fa una partita a carte, si guarda un film, un documentario, quello che è. Questa è una parte per me molto bella. I pasti insieme, anche io che comunque mi ritrovo a cucinare per la maggior parte delle volte, non per obbligo, ma perché è una cosa che faccio molto volentieri, mi piace cucinare. Per le persone, se sto da solo e mangio una pasta in bianco e sto lì. E invece ho riscoperto anche questa cosa, no? Il cucinare per la condivisione, che è una cosa molto bella per me. C'è veramente tante cose, e la cosa che lo faccio volentieri è perché non lo sto facendo solo per me, ma lo faccio per il gruppo. Gli svantaggi ci sono sicuramente, perché ognuno ha il suo cosiddetto ordine, no? Diciamo, cioè, persone sanno benissimo se lasciano bicchieri e piatti sporchi in lavandino, altri invece utilizzano il tavolo dove ci si mangia per lasciare tutte le sue cose. E c'è chi pulisce di più, c'è chi pulisce di meno, quindi ecco, delle discussioni ci sono, non dico frequenti, però capitano spesso, vengono fuori. Però questo è anche il bello un po' dello stare insieme, del conflitto, e poi di comunque rimanere qua e scegliere di questa vita condivisa.
1: Altra cosa positiva è che oggettivamente noi riusciamo a star qua, cioè in questa struttura, comunque in questo, insomma, ambiente intorno, perché comunque condividiamo non solo le spese, ma anche tutto quello che, beh, hai parlato prima, tutto quello che serve per far star su questo progetto. Questo progetto sta su perché c'è proprio una, come prima le parlavi del cucinare, che non ti pesa, quasi ti piace, no? C'è proprio questo spirito di condivisione, ma piuttosto altruismo, cioè nel senso che tu fai cose e non è che ti segni tutto quello che fai e poi poi alla fine della settimana lo riporti agli altri. Tu lo fai perché in qualche modo senti questo valore comune nella cura dello spazio, e quindi niente, va avanti, ognuno mette il pezzetto e sta su tutta la baracca. Da qualche settimana l'orto, il nuovo arrivato
3: l'orto, nuova prova.
2: I modelli di coabitazione si diffondono un po' in tutta Europa. In Francia, nell'Alta Garonna, Anne-Marie e Michel, dopo aver creato negli anni 70 una rete di cinema indipendenti e militanti, hanno messo su un collettivo di anziani che ha comprato, in cooperativa, una grande casa. Una casa con i mattoncini rossi e il giardino, una casa dove trascorreranno insieme gli anni della vecchiaia. Come casa in abita, anche la loro ha un nome, si chiama La Ménardière. Potrebbero essere l'una lo specchio dell'altra. Ognuno, fra i Sibillini o vicino ai Pirenei, ci trova quello che può. Un affitto condiviso, un affetto più esteso.
3: Facciamo la prova. Poi ci sono carote, melanzane, cipolle, insalata, melone, anguria, basilico e basilico al limone, un altro esperimento. La cosa che più mi ha fatto scegliere di vivere qua, ossia che prima mi piaceva viaggiare, conoscere posti, gente e quant'altro, e qui fondamentalmente un po' viaggi, stando sempre qua, perché oggi siete arrivati voi, ieri c'erano altre due persone a cena,
0: tra un'ora arrivano
3: 8 persone che non conosciamo, che sono venute qua a fare un workshop, domani chissà. E quindi questa è veramente una cosa molto bella.
2: Jonathan saluta Alessandro e Matteo, risale in macchina, attraversa quei paesaggi che un gruppo di ragazzi e ragazze si è messo in testa di ripopolare, in senso fisico, ma anche dal punto di vista culturale. Qualcuno di loro è nato qui, altri ci sono arrivati, tutti sono più o meno tornati. Ripensa alle parole di Claudia. La casa condivisa è solo il risvolto di una storia più grande, ma ne è anche il centro, il cuore.
4: È nata appunto da una necessità quasi più lavorativa, però poi è diventata una necessità proprio personale, ma credo per tanti di noi, cioè non solo per me, nel senso che comunque è diventato un luogo dove, vabbè, qui scado forse un po' anche nel banale, però io sono molto stanca della città dove vivo e vabbè, Bologna nello specifico negli ultimi anni è cambiata tanto e insomma mi ha tanto appesantito. Torno anche spesso a Fano appunto, però lì non ho un luogo mio, nel senso che comunque sono a casa dei miei quando torno lì, quindi complesso. E tornare qua, avere un luogo fuori città in un posto incredibile, cioè obiettivamente svegliarsi la mattina a casa in abita, vedere Sibilline e far colazione, cioè una di quelle cose che ti sistemano la giornata, anche se poi c'hai tendenzialmente quando siamo qui 16 ore come le trottole in giro a far tutto, però è proprio casa, cioè sia per le relazioni che si sono create lì dentro, sia per immaginarsi un modo di vivere che è diverso da quello a cui siamo abituati e sia per l'ambiente proprio, cioè la componente naturale dei luoghi. Siamo stati molto fortunati, abbiamo avuto due case molto vicine ai paesi, quindi anche molto comode, cioè coi paesi molto raggiungibili. Adesso andiamo a piedi in centro, cioè abbiamo la casa in campagna, andiamo a piedi a fare la spesa, che è una roba in questi paesi abbastanza assurda, e a dei prezzi che non hanno niente a che vedere con quello che paghiamo in città. Quindi complessissimo tutto, molto faticoso, ma meraviglioso.

Grazie a Claudia, a Matteo, ad Alessandro e a tutta l'associazione In Abita. Grazie a Jonathan Zenti che li ha incontrati, a Giulia Nucci che cura il programma. Se vivete in una coabitazione o vi piacerebbe crearne una, scriveteci. Raccontate la vostra storia a iltuffo@rai.it.

E come fare seguito con un consiglio di lettura all'incredibile abitazione collettiva che ci ha raccontato oggi il Tuffo? Beh, in fondo tutte le abitazioni sono collettive, no? Viviamo molto spesso, tutti coloro che non hanno la possibilità di vivere in una villetta autonoma condividono un appartamento in un edificio più grande, e un edificio di questo tipo è quello che ha raccontato Georges Perec nel 1978 nel suo romanzo che è considerato un po' il suo capolavoro, La vita, istruzioni per l'uso. È un romanzo organizzato attorno al racconto metodico, sistematico degli abitanti di un immobile parigino immaginario, su una via immaginaria la cui collocazione geografica però è reale, è indicata con precisione, e si tratta di coloro che a una certa ora di un certo giorno si trovano nelle stanze che danno sulla facciata dell'immobile. C'è uno schema all'inizio che mostra questi 10 piani, in ognuno ci sono 10 stanze o unioni di stanze, e passando con il salto del cavallo da una stanza all'altra Perec intreccia decine e decine di storie molto diverse tra loro, però con un filo conduttore. È spiegato a un certo punto che in fondo i personaggi di questo vero e proprio Decameron, potremmo dire, parigino, sono di due tipi: sono i collezionisti e i giocatori, quelli che accumulano e quelli che disperdono. Voi siete collezionisti oppure giocatori? Accumulate o disperdete? Beh, vi lasciamo con questa domanda. C'è sempre il 335-56-34-296 per le vostre risposte. Un saluto a questo punto da Tommaso Gertosio, da Beatrice Palazzoni in regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, Simone D'Arrigo e Fabio Melis alla console, in redazione Laura Zanacchi, Marianna Soccodà, Giovanna Savignano, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Michele Demieri e Carlo D'Amicis. La linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis e Fahrenheit torna domani alle 15.

0: 6 gradi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Paola De Angelis. Siete all'ascolto di 6 gradi e questa è Radio 3. Con me ci sono Luigi Iavarone in redazione, Simone D'Arrigo alla parte tecnica e Nicola Catalano in regia. E sua la selezione che stiamo per ascoltare in questo lunedì 12 ottobre. Vi ricordo il modo più rapido di raggiungerci, che è il 335-5634-296. Stasera 6 gradi vi porta da Acqua Fragile agli Armonia.

Beh, si capisce in che anni siamo. Siamo nei primi anni 70, per l'esattezza nel 1973. Sarò più precisa, siamo anche nella zona di Parma, perché oggi 6 gradi inizia dagli Acqua Fragile. Tutti i componenti venivano da altri gruppi che avevano nomi come gli Immortali e i Moschettieri. Come Acqua Fragile erano un quintetto che tra l'altro suonò di supporto ad altri gruppi prog, come i Soft Machine, gli Arai Heap, i Gentle Giant. E primo disco appunto esce nel 73, disco ispirato al prog britannico, se volessimo essere forse più precisi, Genesis e Gentle Giant, cantato in inglese come avete sentito, fatto un po' anomalo per il panorama italiano dell'epoca, disco che però viene distribuito solo in Italia e non ha un grande successo. Non viene però dimenticato perché 53 anni dopo lo riascoltiamo qua a 6 gradi a Radio 3. Chissà anche se qualcuno di voi ha riconosciuto la voce di Bernardo Lanzetti, che poi nella seconda metà degli anni 70 sarebbe stato il cantante della premiata Forneria Marconi per 3 dischi. E con lui c'erano Gino Campanini, chitarre, Maurizio Mori, tastiere, Franz Dondi al basso, Piero Canavera alla batteria. Si sono anche ritrovati nel 2017 e l'ultimo disco è uscito 3 anni fa, si intitola Moving Fragments. Ma veniamo al primo grado. Sono i musicisti che hanno dedicato un album a Bob Dylan. Lo ha fatto Bernardo Lanzetti con Dylans e lo ha fatto Cat Power riproponendo dal vivo il concerto di Bob Dylan alla Royal Albert Hall del 66. Ascoltiamo Cat Power da un disco di 30 anni fa, Myra Lee, il nome di sua madre. Alla batteria c'è Steve Shelley dei Sonic Youth, questa è Still in Love.

Questa è la Cat Power degli esordi, non quella che canta Don't You Want Me Baby degli Human League nel nuovo disco di Michel Degeocello. Quindi musica molto essenziale, non particolarmente melodica, piuttosto grezza. Pare che Cat Power sia stata notata proprio da Steve Shelley dei Sonic Youth, che l'accompagnava in questo disco, dopo essere stata costretta dagli amici a suonare il suo primo set da solista in assoluto, quando non sapeva suonare per niente. Anche se in realtà aveva già fatto parte di alcuni gruppi noise in Georgia, ad Atlanta, e aveva anche aperto il concerto di Liz Phair, che all'epoca era una cantautrice di grande successo, anche di critica, oltre che di pubblico. Quindi nel 94 Chan Marshall, questo è il suo vero nome, era appena arrivata a New York, aveva tenuto alcuni concerti sperimentali e improvvisati e stava imparando un po' il mestiere, che era quello di interpretare i brani con tutto questo pathos, cosa insomma che forse a volte tende un po' a esagerare, a mettercene un po' troppo. Bellissimo inizio, ci scrivete al 335-5634-296. Giusto ieri sentivo il disco di Cat Power dedicato a Dylan, quindi la riproduzione del suo concerto famoso alla Royal Albert Hall nel 66. Poi questo messaggio si conclude con un'osservazione che trovo che mi lascia un po' perplessa. Artista poco considerata ma affascinante. Non discuto l'affascinante, ma il poco considerata, perché credo che abbia un buon seguito anche in Italia, un buon seguito di pubblico. Poi potremmo parlare dei suoi ultimi dischi, ma insomma sarebbe un altro discorso. Secondo grado di oggi a 6 gradi qui a Radio 3, la partecipazione al Vision Festival, che è un festival dedicato alla musica sperimentale, free jazz, jazz d'avanguardia, ma anche all'arte, al cinema, alla danza, ed è un festival che si tiene tutti gli anni a New York. Oltre a Cat Power, al festival ha partecipato anche Amir Baraka, fondatore del Black Arts Movement, drammaturgo, poeta, autore di narrativa, di saggistica, attivista, musicista, molto altro ancora. Un'opera che lo rappresenta bene è un disco di parecchi anni fa, più di 50, e si intitola It's Nation Time, African Visionary Music. Pubblicato da una sussidiaria della Motown, Amir Baraka, fondatore del Black Arts Movement, drammaturgo, poeta, autore di narrativa, di saggistica, attivista, musicista, molto altro ancora. Un'opera che lo rappresenta bene è un disco di parecchi anni fa, più di 50, e si intitola It's Nation Time, African Visionary Music. Pubblicato da una sussidiaria della Motown ed è un album di recitazioni poetiche di Amir Baraka.

Sono come un mashup, una poesia recitata di Amir Baraka sovrapposta al brano delle Supremes, Come See About Me, uno dei più grandi successi della Motown degli anni 60, un brano che qui però viene ripreso, reinterpretato con delle lievi modifiche al testo, e quindi l'intento di Amir Baraka è quello di rinnovare, di dare una nuova vita a qualcosa che probabilmente ogni ascoltatore all'epoca, siamo nei primi anni 70, aveva già sentito decine di volte. In questo brano quello che viene esaltato è il rapporto personale tra chi invoca e chi riceve, e poi si conclude la poesia con un noi al posto del me, dell'io delle Supremes, e quindi questo uso della parola noi riconosce la presenza di una comunità, un tema ricorrente in tutta la poesia di Amir Baraka in questo disco It's Nation Time, African Visionary Music. E diceva questa poesia alla dacci la volontà di alzarci e di andarcene, di tagliare i ponti con questo posto. Quindi è un invito all'amore per se stessi e per la comunità, chiedendo appunto la forza di lasciarsi alle spalle il passato di oppressione, di difendere

tutte quelle caratteristiche, quei tratti che rendono una persona nera, che sono suoi specifici. E poi c'è questa conclusione che trovo bellissima anche come espressione, come parole: to involve, then evolve, quindi coinvolgere e poi evolversi. Quindi l'unico modo in cui le persone nere possono creare un futuro migliore per se stesse, secondo Amir Baraka, è coinvolgere Dio e anche impegnarsi a lavorare insieme come comunità. Terzo grado, sono musicisti che sono anche saggisti e teorici. E infatti, come anticipava un ascoltatore in un messaggio, una delle opere più famose di Amir Baraka come LeRoy Jones è Il popolo del blues, sociologia degli afroamericani attraverso il jazz. Un altro musicista e saggista è Cassel Jäger, un compositore franco-svizzero e anche musicista elettroacustico che vive a Parigi e oltre ai dischi scrive anche dei saggi, ne ha scritti diversi, ad esempio La musica a venire, The Music to Come. Il suo nuovo album si intitola Sub Re, Sotto la cosa o Sotto la materia.

Entro davvero in punta di piedi perché questo brano di Cassel Jäger, la novità di oggi a Segrario, era un po' come un bagno di gong, quindi non so in che dimensione vi troviate in questo momento. Prima dell'ascolto c'era qualcuno che ci ha scritto livello goduria assoluta on, quindi in modalità accesa, e anche dove altro si può ascoltare Amir Baraka se non a 6 gradi. Ogni tanto Nicola Catalano tira fuori dei brani dal suo cilindro. Allora, la novità di oggi, Cassel Jäger, Sub Re è il titolo dell'album. Questo brano era Echelle, Ebel e Spell, eseguito per la prima volta a Venezia nel padiglione svizzero della Biennale d'Arte nel 2022. E poi il musicista ha preso degli elementi, prelevandoli proprio dal loro contesto originario, dai luoghi, dalle persone che li hanno resi possibili, e con questi elementi ha creato una stratificazione di atmosfere, di mondi sonori. Ha creato un album che è anche ricco di contrasti, che passa da denso a tenue, e una successione di onde in movimento che possono portare con sé ricordi, ma anche rimpianti. Sub Re, il titolo, sotto la cosa, sotto la materia, è proprio un riferimento al concreto sotto al concreto, all'immanenza dei suoni, al loro divenire come forza motrice. Quindi è molto bello immaginarli come una marea, una materia che può essere però anche molto imperiosa e potente. Le fonti sonore sono varie, acustiche, elettroniche, naturali, artificiali, create appositamente o anche trovate per caso. Quarto grado, questi riferimenti alle maree, alla materia ci sono molto utili perché sono i riferimenti a Victor Hugo. Sub Re fa riferimento anche a un capitolo di I lavoratori del mare di Victor Hugo, un passaggio in cui il protagonista si trova davanti a un compito colossale, solo in mezzo al mare, sotto un gigantesco relitto che è intrappolato in una scogliera isolata, quindi circondato dall'acqua, dalle correnti, dai venti, deve affrontare da solo l'impossibile. Victor Hugo, dunque, ci sono decine e decine di opere musicali basate sulle opere letterarie di Victor Hugo, tra queste La Lucrezia Borgia di Donizetti, opera del 1833, da cui ascoltiamo il duetto Ciel, che è Vegghio, in cui cantano Lucrezia Borgia, soprano, e Gennaro, che invece ha un ruolo da tenore. È una pietra miliare del repertorio del bel canto, e in questo caso la sentiamo interpretata da John Sutherland e Giacomo Aragall con la National Philharmonic Orchestra, diretta da Richard Poning.

E siamo nel prologo della Lucrezia Borgia di Donizetti, questo incontro fortuito tra Lucrezia e Gennaro, lei è la sua madre biologica, un incontro che sorprende entrambi. Le voci di John Sutherland e Giacomo Aragall, la National Philharmonic Orchestra diretta da Richard Boninge, una incisione del 1977 a Londra. Intanto c'è un ascoltatore, Andrea da Bari, che ha letto I lavoratori del mare di Victor Hugo, che abbiamo citato prima, e poi dice che in musica ho gli occhi a spirale. Grazie ancora a Sei Gradi e a Radio 3. Passiamo velocemente al quinto grado, visto che il tempo è tiranno, come si suol dire, e sono i musicisti che si ascoltano nella colonna sonora di Il quinto elemento di Luc Besson, film del 97 con Bruce Willis, Mila Jovovich, Gary Oldman, un film durante il quale si ascolta sempre, quasi sempre, musica, e tra i brani riconoscibili c'è la prima parte dell'aria Il dolce suono mi colpì di sua voce, dalla Lucia di Lammermoor di Donizetti, e poi c'è il brano più famoso di Lionel Richie, All Night Long, che viene cantato e ballato dal personaggio del conduttore radiofonico Ruby Rod. Quello che sentiamo è Lionel Richie con i Commodores alla metà degli anni 70.

E qui ciao bagno di gong, perché siamo immersi nello splendore della black music della metà degli anni 70, quindi le influenze sono queste: Sly and the Family Stone, Kool & the Gang, Earth, Wind & Fire, Ohio Players e i Commodores, con un pezzo scritto dal tastierista Milan Williams. L'album era Caught in the Act e questa era The Bump, e nel disco ci sono un sacco di gemme molto funky, molto up tempo, e delle ballad per bilanciare il tutto. Lionel Richie, che ci ha fatto da grado, se n'è andato dai Commodores nel 1982, ma il gruppo è ancora in attività, anche se di componente originale ne è rimasto uno solo, William King. Siamo al sesto e ultimo grado per stasera qui a 6 gradi a Radio 3. Sono i dischi pubblicati nel 1975. Direi che cambiamo scenario, perché oltre a questo disco di Commodores, in Europa e in Germania usciva il secondo album degli Harmonia, un supergruppo in realtà tedesco. C'era il chitarrista dei Noi, Michael Rother, e poi c'erano i due Cluster, ovvero Roedelius e Dieter Möbius. Si erano formati come supergruppo nel 1973, hanno pubblicato solo due dischi, questo è il secondo. Sono considerati uno dei gruppi più leggendari della scena krautrock e anche della musica cosmica tedesca. E quindi da questo deluxe ascoltiamo Monza, Rauf und Runter.

Una pioggia di messaggi sul finire di questa puntata di 6 gradi, faccio una rapida rassegna. Seratona, Cat Power, una Nico senza melodia, ubriaca dopo lavoro, un pezzo funky dovrebbe esserci sempre, vibro già per gli Armonia, ci scrivete, a puntare la luna prima o poi ci si arriva, occhiali da sole e un asciugamano degni compagni. E adesso finalmente si balla, scrive Teresa da Modena, trasmissione molto zen, scrive qualcun altro, e poi la famiglia Cluster, noi più i Can e i Faust hanno cambiato la musica del Novecento senza chiedere niente in cambio. Abbiamo fatto davvero un bel trip, per cui ringrazio Nicola Catalano che ha scelto le musiche, Luigi Iavarone in redazione e i tecnici Simone D'Arrigo ed Emilio Parisi. Io sono Paola De Angelis, vi auguro buon proseguimento su Radio 3, a seguire il giornale radio, poi Hollywood Party, e a domani.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: La salute del Papa: domani in tarda mattinata è ricovero al Gemelli per l'intervento al polmone. Oggi Leone ha mantenuto invariata la sua fitta agenda di udienze. Il comandante NATO in Europa: se attaccati ci difenderemo. L'Unione contro Putin approva un pacchetto record di sanzioni. In Mosca c'è un'Italia che si oppone alla guerra contro di noi. Partenza in musica per la Festa del Cinema di Roma, l'inaugurazione domani con il premio alla carriera Nicola Piovani, Oscar per la colonna sonora di La vita è bella. Il musicista al nostro giornale: riconoscimento al mio lavoro che mi inorgoglisce. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Domani mattina, dunque, al Gemelli, il ricovero di Papa Leone per essere sottoposto a un intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Tutto pronto al 10° piano, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze.
3: Leone XIV varcherà la soglia del Policlinico Gemelli domani in tarda mattinata, il ricovero per sottoporsi all'intervento chirurgico annunciato domenica all'Angelus.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
3: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Nessuna conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere nel pomeriggio, sera di domani. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Questa mattina il Papa ha proseguito la sua attività prevista in agenda, nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo, si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da domani risiederà al 10° piano, blindato, per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Città del Vaticano, Francesca Paltracca, GR3.
2: Guerra in Ucraina, la tregua annunciata da Trump sul campo non si realizza, ancora attacchi russi a Kramatorsk, 3 morti, tra loro una bambina, vittime anche a Kharkiv, colpiti una centrale elettrica e un condominio. A Mosca, e Mosca denuncia vittime nella regione di Belgorod, nuove tensioni Russia-NATO.
5: Dal forum per la sicurezza di Varsavia Zelensky lancia l'allarme. Il presidente Trump aveva dichiarato che ci sarebbe stata una tregua energetica. Noi non abbiamo attaccato, invece la Russia ha colpito le nostre infrastrutture per l'energia. Siamo pronti a difenderci, ha tuonato il leader ucraino. Fino ad ora è rimasto sulla carta il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev annunciato dal presidente americano. È netta la denuncia di Zelensky, nelle scorse ore incalzato da Trump, che ha chiesto un cambio al vertice a Kiev. Da Varsavia è intervenuto anche il comandante supremo delle forze NATO in Europa. La NATO non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale dell'alleanza. Mosca non tradisce la linea che porta avanti da mesi. Nessuna tregua, solo una pace duratura, ha ribadito il portavoce di Putin Peskov. E il Cremlino punta il dito contro l'Europa, accusa Bruxelles di essere parte attiva del conflitto. Dal ministro degli esteri russo Lavrov, la stoccata al leader ucraino: Zelensky non si è meritato una tregua, la Russia non si farà ingannare. Claudia Stamerra, GR3.
2: Dall'Unione Europea intanto un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, colpite centinaia di aziende e persone legate all'industria bellica. Da Bruxelles la corrispondente.
6: La Russia non deve vincere la guerra, perché altrimenti ce ne saranno altre. È il monito dell'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, al termine del Consiglio Esteri a Lussemburgo. Le priorità, sottolinea, è garantire la sopravvivenza dell'Ucraina. I 27 hanno approvato il più ampio pacchetto di nuove sanzioni contro Mosca dall'inizio dell'invasione. Quasi 1.600 inserimenti nelle liste, soprattutto contro l'apparato militare industriale russo e la produzione di missili e droni. Sostegno anche a una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma soltanto se rispettata da Mosca. Sul fronte del Medio Oriente, Kallas lancia un appello agli Stati membri: servono almeno 10 navi per rafforzare la missione europea a Spides, nel Mar Rosso. Via libera intanto a una nuova missione europea in Libano, con circa 150 persone per sostenere l'esercito e rafforzare la sicurezza delle frontiere. Infine, la Corte Penale Internazionale, di fronte alle sanzioni americane, Kallas assicura che i paesi europei sono determinati a difendere l'indipendenza e a garantire l'operatività della Corte. Resta aperta una finestra di 6 mesi per il dialogo con Washington. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
2: Nel nord di Israele, durante una gita scolastica, scoppia un ordigno inesploso, un morto e numerosi feriti. Allora sentiamo la corrispondente da Gerusalemme.
3: Era un gruppo di adolescenti in gita scolastica, una scuola religiosa del nord, arrivati in un kibbutz non lontano dal confine con il Libano. Durante la camminata sulle montagne, uno di loro ha raccolto una bomba a grappolo inesplosa, sicuramente sganciata da uno dei tanti missili lanciati da Hezbollah durante la guerra. L'ha messa nel suo zaino. Quando il gruppo si è fermato per una sosta, il ragazzo ha lanciato lo zaino e questo ha innescato la bomba. 24 i feriti, un ragazzo di 14 anni ucciso, tra i feriti 3 sono in gravissime condizioni. Sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Rambam di Haifa, quello più attrezzato nel nord di Israele, gli altri feriti invece portati nel vicino ospedale di Safed, sempre nel nord. A mobilitarsi è stato anche l'esercito, che ora si metterà alla ricerca di altri ordigni inesplosi lungo tutto il confine. Solo in queste ore ne sono stati ritrovati almeno 9 nell'area dell'incidente. La polizia e il Ministero dell'Educazione israeliani ora, dopo quanto è accaduto, vogliono limitare le gite scolastiche lungo il confine per evitare nuovi incidenti di questo tipo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Dal palco di Asso Lombarda, la Premier Meloni ha sottolineato la crescita italiana nel 2026 all'1%. Non ci soddisfa, ma significa che ha retto l'onda d'urto. Quindi ha spiegato come il dossier energia sia il più urgente da affrontare, ricordando anche le misure già prese dal governo. 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, il taglio delle accise e l'abolizione del bollo auto. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
0: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza. Anche su questo abbiamo lavorato parecchio in questi anni, per aumentare la potenza installata con le rinnovabili. Abbiamo rilanciato la produzione nazionale di petrolio e gas, abbiamo varato la legge che consente di riprendere il cammino del nucleare. Ma rischiamo di non raggiungere comunque lo scopo se parallelamente non c'è su questo fronte un deciso cambio di passo anche in Europa.
2: La manovra si avvicina alla sua base, il documento programmatico di finanza pubblica ha iniziato il suo iter davanti al Parlamento. Oggi le audizioni di Corte dei Conti, Istat, Banca Italia, CNEL e le conclusioni del governo.
1: In un quadro macroeconomico che resta incerto, la migliore assicurazione per i conti pubblici è la credibilità dello Stato. Lo afferma il Ministro dell'Economia davanti alle commissioni parlamentari che stanno esaminando i numeri messi nero su bianco del governo in vista della legge di bilancio. Giancarlo Giorgetti.
7: Le recenti tensioni sui mercati dei titoli sovrani mostrano quanto rapidamente le condizioni di finanziamento possono risentire della comune percezione della sostenibilità delle finanze pubbliche di un paese.
1: Prima del Ministro avevano parlato in commissione parlamentare l'Istat, che ha riconosciuto al governo il miglioramento dei conti pubblici ma avvisato su inflazione e perdita di potere d'acquisto delle famiglie. Il presidente Francesco Maria Kelly.
8: Il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%.
1: E per la Banca d'Italia incertezza e inflazione peseranno nei prossimi mesi. Andrea Brandolini, capo dipartimento economia Banca Italia.
9: Le prospettive di medio termine risentono del rialzo dell'inflazione e delle condizioni finanziarie più restrittive che verosimilmente determineranno un temporaneo il rallentamento della domanda interna.
1: Amalia Carosi, GR3.
2: Proseguirà anche nella notte lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, lo fanno sapere i sindacati. FIM, FIOM e UILM ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare domani. Le sigle chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale che preveda la presenza di una cordata a maggioranza pubblica. Un'altra tragedia sul lavoro. Un operaio di 57 anni è morto questa mattina a Fiano Romano, alle porte di Roma, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa 8 metri. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Un neonato è stato abbandonato in strada a Cinisiello Balsamo, comune nell'Interland di Milano. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Eniguarda. A scoprire il bimbo è stata una donna che portava il cane a passeggio. Avrebbe sentito dei rumori provenire da un sacchetto al cui interno c'era il corpo del piccolo avvolto in un telo ancora attaccato alla placenta. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso chi ha lasciato il neonato. La morte di David Rossi. Alla commissione parlamentare d'inchiesta, Riss ha presentato la relazione sulle ombre riprese nel vicolo in cui il manager di MPS precipitò la sera del 6 marzo 2013. Per il presidente Gianluca Vinci, una di queste potrebbe appartenere a una persona presente quando Rossi era ancora vivo e che non interviene. Allora ascoltiamo Vinci.
10: Non ero un passante, come è stato raccontato per anni in questa vicenda, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Compare giusto il tempo per scendere dall'ufficio di Rossi al terzo piano, scendere lì.
2: Nobel per l'economia 2026 agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford per aver sviluppato nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci. Tali modelli sono ora usati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo. Festa del cinema di Roma, domani al via, tanti film edivi che passeranno dalla capitale. Tra i primi appuntamenti, il riconoscimento alla carriera a Nicola Piovani, autore di colonne sonore di fama internazionale.
11: Partirà in musica la Festa del cinema di Roma con un premio alla carriera per Nicola Piovani, vincitore dell'Oscar per La vita è bella di Roberto Benigni e compositore di fiducia per registi come Federico Fellini e Nanni Moretti.
12: Etimologicamente la carriera viene da carro, dove il carro poteva avanzare, quindi se per carriera intendiamo questo passo dopo passo, giorno dopo giorno, avanzare anche col lavoro, anche artigianalmente, mi inorgoglisce in modo particolare.
11: Piovani riceverà il premio dalle mani di un regista importante come Marco Bellocchio, per il musicista anche un amico di vecchia data.
12: Uno dei primissimi film che ho fatto me l'aveva chiesto lui e io ero totalmente sconosciuto.
11: Dopo oltre 200 film, Piovani si dedica ora anche al teatro e alla musica sinfonica, ma il fascino del grande schermo resta unico.
12: Per il cinema c'è lo sforzo di entrare in una poetica che non è la tua, però è uno sforzo che premia perché ti fa indagare campi linguistici che magari tu non avresti mai frequentato.
11: Francesco Riccardi, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio, regia Daniele Antelmi e Stefano Velli. Tra poco c'è Fahrenheit, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
13: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
15: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la A12, la Roma Civitavecchia, dove il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia. Le altre notizie ci portano sulla A32, la Torino-Bardonecchia. Troviamo code per traffico intenso tra Ulz e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Sulla A4 Milano-Brescia sono 2 chilometri di coda a seguito di un incidente tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, ci sono code per un veicolo fermo tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Code per un veicolo fermo anche sulla A7 tra la 10 e la 12 in direzione di Milano. In autosole code per un veicolo in fiamme tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo rallentamenti per lavori tra Bologna Borgo Panigale e il ramo Casalecchio nelle due direzioni. 2 chilometri di coda sempre per la presenza di cantieri tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona e tra Pescara Sud e Pescara Ovest sempre verso Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze-Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Sulla diramazione Roma Nord un incidente è avvenuto allo svincolo per Castelnuovo di Porto in uscita per chi proviene dal raccordo. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso allo svincolo per Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. Infine sulla diramazione per Capodichino c'è 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra l'autosole e Capodichino in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
16: In collaborazione con il CIS.
18: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
19: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
20: Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.

0: sigla, adesso tra poco ricorderemo Giorgio Bracardi, ma prima di tutto benvenuto Steve Della Casa.
1: Brava Erika Favaro.
0: Brava. Eccoci qui per una puntata che ci aiuterà a capire come si dà nuova vita al cinema che è nato tanto tempo fa, e come lo si può fare attraverso la musica, perché parleremo di sonorizzazioni, di cinema muto e di tutte le magie che possono accadere nella sala cinematografica. Ma prima di tutto lo spazio che riserviamo sempre alle nostre notizie. Parto io, Steve, sono croccanti, sta per iniziare la settimana della Festa del Cinema di Roma. Allora, noi da domani saremo all'auditorium con Alberto Crespi e Dario Zonta, seguiremo questa 21esima edizione, e poi all'interno del programma di quest'anno ci sono anche delle iniziative in cui Rai Radio 3 ha collaborato con SIAE. Quindi siamo contenti di ricordare che lunedì prossimo saremo in onda alla Casa del Cinema, saremo lì alle 19, tutti e tutte invitate, perché l'ingresso è gratuito e fino a esaurimento posti. Festeggeremo Paternal Leave di Alyssa Young. Chi ci sarà con noi oltre ad Alyssa? Ci sarà Francesca Reggiani, ad esempio, e quindi con l'occasione ci fa piacere ricordare che questo 15 ottobre alle 20:30 Francesca Reggiani sarà al Teatro Ghione di Roma con il suo spettacolo Titoli di testa, e poi il tour proseguirà Teatro Off a Roma e poi Milano, Bologna e quant'altro. Gli eventi di SIAE alla Festa del Cinema di Roma che ci precedono però ci possono aiutare a capire qualcosa di più sulla disobbedienza intellettuale, perché il 15 ottobre alle 16, sempre a Casa del Cinema, c'è un dialogo tra Manuel Agnelli e Andrea Scanzi.
1: Mica male.
0: E quindi anche questo è un evento da non perdere. Poi ci saranno quelli che riguarderanno il 22 e il 23 ottobre, di cui parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti, in cui appunto si parlerà di sonorizzazioni di cinema muto. E sempre per rimanere all'interno di questa grande festa del cinema che attraverserà tutta Roma, ci fa piacere ricordare una delle tante proiezioni, perché è un film che abbiamo raccontato di recente anche qui a Factory, Paz di Renato De Maria, che torna sugli schermi in versione restaurata in quest'anno in cui poi abbiamo tutti ricordato con affetto Andrea Pazienza, e la proiezione sarà domenica 18 ottobre alle 18 al Teatro Olimpico, e oltre al regista ci saranno alcuni degli interpreti del tempo.
1: Notizie croccanti che dimostrano come Radio 3 sia attiva con vari partner anche all'interno della Festa del Cinema di Roma. Io devo darvi purtroppo due brutte notizie. Allora, la prima l'avete già capito, l'ha anticipato Erika Favaro: è morto Giorgio Bracardi. Allora, Giorgio Bracardi, oltre al Patroclo che abbiamo sentito in sigla, aveva tanti personaggi in alto gradimento. Io mi ricordo in particolarmente il fascista Catenacci: giù manganellate, giù manganellate a tutti. Era un nostalgico, insomma, che ricordava il regime. Ma ricordo anche Scarpantibus, l'uccello del Nicaragua. Mi ricordo Max Vinella, che insieme a Don Pezzotta era uno dei miei personaggi preferiti. Max Vinella era un inviato speciale completamente scemo, insomma, che faceva delle cronache straordinarie, e poi insomma mi ricordo anche che in televisione ha fatto tante cose sempre con Renzo Arbore, perché era, diciamo, simbiotico con lui. In particolare in televisione inventò un altro motto che a un certo punto era, tutti dicevano: che te frega, che te frega. Lui urlava sempre. Suo fratello era il musicista, era il pianista di Maurizio Costanzo. Lui veniva da una famiglia di musicisti, ha fatto anche delle canzoni che non possiamo mandare in fascia protetta, no. Ma fanno morire da ridere, cercatele in rete perché sono straordinarie. In particolare Io vado a Zonzo, vi consiglio, ascoltatela, soprattutto per le parole, che sono una poesia abbastanza interessante. E questo per quanto riguarda Giorgio Bracardi. Invece l'altra mancanza che devo segnalare è quella del mio amico Francesco Gesualdi. Allora, Francesco Gesualdi, che era ultimamente il presidente della Fondazione Arte e Cultura delle Marche, in pratica la Fincommission delle Marche più altri compiti. Beh, Francesco è stato un nome molto importante, soprattutto un amico per tutti quelli che facevano cinema, è stato un dirigente di Cinecittà, ha fondato Roma Fiction Fest, ha fatto veramente tante cose, soprattutto era uno che se andavi da lui gli dicevi voglio fare una cosa, diceva beh, vediamo, dovremmo farcela, quasi sempre in realtà ce la faceva. Simpaticissimo, era uno che averlo a tavola era molto piacevole. Da un anno purtroppo non stava bene, si è sentito male a Venezia dello scorso anno, non ha mai ripreso conoscenza. Un abbraccio alla famiglia, lo diamo molto volentieri, e ve lo ricordiamo perché ha fatto anche delle parti al cinema, in particolare nell'Allenatore del Pallone 2 di Sergio Martino. È un giornalista di 90° minuto veramente notevole. Alessandro Boschi ha trovato questa clip e adesso ve la facciamo sentire.
2: Longobarda-Lazio 0-0, ma io credo che siano arrivati i nostri ospiti in collegamento e allora spostiamoci negli spogliatoi con Giovanni, a te.
3: Sì, Ilaria, siamo qui negli spogliatoi della Longobarda, nostri ospiti, il presidente della Lazio Lotito e l'allenatore della Longobarda Canà.
2: Allora, iniziamo dal presidente per un parere sulla partita.
4: Ma sorvolando dagli aspetti didascalici che in queste situazioni si alternano con esternazioni estemporanee, che dire, Ilaria, contemplata questa simile tensione mi sorge un interrogativo se il nulla di fatto costituisce il risultato di una perfezione tattica, ovvero se viceversa, diciamo così, fenomenio di un risultato escatologico costituito a priori.
5: Giustamente, come dice il presidente, scatologico, palingenetico del coso, il pareggio ci sta tutto.
4: De gustibus non disputando mensa.
5: Mensa sana è in corpore sano.
3: E che c'entra?
5: Lui può parlare latino, io non posso parlare.
3: Ma lui è il presidente.
5: Che significa? De castibus propria est melius, diceva Socrate.
4: Tertium non datur, eh?
5: Dura lex se de lex.
4: Condicio sine qua non.
5: Vox populi vox dei.
4: Cogito ergo sum, in hoc signo vinces, per aspera ad astra.
3: Fiato alle trombe.
5: Nuncio vobis gaudium magnum, habemus lotito.

0: Crosby, Stills, Nash & Young con questa Ohio nell'album Déjà Vu, la cantavano nel 1970 proprio nel mese d'ottobre. Una canzone che comincia con i soldati di Nixon che attaccano un'università, insomma scene che stiamo vedendo purtroppo in giro per il mondo anche in questi tempi. Ma la cosa che avvenne proprio nell'ottobre del 1970 è che fecero questo concerto di fronte a un pubblico nel quale in prima fila c'era un reduce del Vietnam che non aveva una gamba, il quale cantò tutta la canzone insieme a loro e poi disse: fate bene a cantarla per evitare che ci siano di nuovo le guerre in Vietnam. E David Crosby, che tra l'altro è il figlio del grande Floyd Crosby, il direttore della fotografia di Ombre Rosse, si mise a piangere. Una scena che non avviene tanto spesso nei concerti, ma che dà l'idea di quanto il Vietnam fosse vissuto all'epoca, così come forse altre guerre sono vissute oggi. Allora, Erika Favaro, abbiamo degli ospiti e abbiamo anche un numero di telefono. Pensate un po', il numero di telefono lo dico io.
1: Vai.
0: È 335-5634-296. 335-5634-296. Vai.
2: Allora diamo il benvenuto a Gianfranco Cabiddu, bentornato.
3: Ciao, grazie.
2: Party. Ciao, e con te c'è Jack Scinardo.
4: Ciao, ciao.
2: Buonasera, bentornato anche a te,
4: grazie.
2: Jack, perché anche tu eri già stato con noi per una puntata che a Factory nella prima stagione avevamo dedicato proprio al progetto Campus, che quindi ritorna, continua con le iniziative dedicate alla musica per cinema, e siamo qui insieme quindi per presentare le serate che si terranno il 22 e il 23 ottobre alla Casa del Cinema di Roma,
3: sì,
2: in collaborazione con SIAE. Gianfranco,
3: con SIAE, con voi,
2: con Radio 3, esatto.
3: Con la Cineteca del CSC, perché Campus è una sorta di startup che non finisce mai, nel senso che stiamo mandando avanti da 7 anni in attesa che finiscano i lavori per la sede, nella speranza che diventi appunto una sede dedicata alla musica applicata al cinema. È quindi una grande occasione richiamare molti dei ragazzi che hanno transitato per questa esperienza, che è anche un'esperienza di vita, perché per arrivare a Campus iniziamo a Carloforte, dove uniamo gli allievi del CSC di regia, montaggio, suono, con gli allievi di Campus che sono musicisti, ma sono due mondi che non vengono quasi mai a contatto. Cioè io il primo anno che ho insegnato al Centro Sperimentale, oramai 9 anni fa, mi sono reso conto che i rapporti dei registi coi musicisti erano o amicali perché erano amici,
0: certo,
3: oppure erano da playlist. Allora ho detto: ma scusa, ma come lavorate per pensare alla scenografia, per pensare al Covid di Campus che sono musicisti, ma sono due mondi che non vengono quasi mai a contatto. Cioè io il primo anno che ho insegnato al Centro Sperimentale, oramai 9 anni fa, mi sono reso conto che i rapporti dei registi coi musicisti erano o amicali perché erano amici,
0: certo,
3: oppure erano da playlist. Allora ho detto: ma scusa, ma come lavorate per pensare alla scenografia, per pensare al coso? Bisogna pensare già dal progetto di film a che musica, a che suono ci avrà.

0: musicista, è un festival di musica per cinema
1: che si chiama
0: Creusa de Ma, a Carlo Forte.
1: Bellissimo titolo,
0: a Carlo Forte, perché si parla genovese a Carlo Forte, anche un'isola sarda dove si parla genovese. Allora gli ho detto: se mi dai tutti i ragazzi io li porto al festival, almeno si mischiano con quelli che vengono perché vogliono fare la musica applicata al cinema. E quindi è iniziato così. La Regione Sardegna mi ha dato fiducia, il progetto è quello di aprire una sede o un polo di formazione dove si possano, diciamo, iniziare a collaborare i ragazzi, e loro, più o meno tutti quelli che accompagneranno e sonorizzeranno le due serate di film muti alla Casa del Cinema, il 22 e il 23, sono più o meno tutti transitati da campus, che vuol dire fare un viaggio in nave, arrivare in un'isola, perdere tempo, che è l'idea migliore per stare insieme, imparare a conoscersi, perché bisogna avere fiducia per lavorare insieme.
1: Sentiamo da Jack Sinardo se pensa di aver perso tempo partecipando a questo progetto.
2: Assolutamente no, io penso che una realtà del genere in Italia non esiste. È un linguaggio completamente che si affaccia un po' su una mentalità, secondo me, un po' anche extraeuropea, ed è qualcosa di veramente interessante e unico. Quello che io ho fatto è stato, come tanti dei miei colleghi, se così si possono chiamare, perché poi alla fine
3: sì,
2: eravamo amici, perché questa è poi la mentalità che ci hanno un po' anche indotto per il festival. Cioè, lì non andiamo per fare i compitini a casa, cioè, noi eravamo tutti studenti un po' presi dai conservatori, da queste realtà didattiche. Questo è stato, mi piace chiamarlo un corso intensivo, un master, anche quello che potrebbe poi in futuro diventare, perché ci ha permesso di entrare in contatto con persone che sono compositori per il cinema, quindi noi abbiamo anche lì la parola studiato, noi abbiamo un po' appreso in realtà, noi abbiamo un po' assorbito come delle spugne tutto quello che era la competenza, sempre in questa maniera tu per tu, cioè non c'era ti do del lei, era proprio un viversela da vicino. Quindi è stato sicuramente un qualcosa che almeno a me personalmente mi ha permesso di fare quell'upgrade a livello compositivo con l'immagine diverso, sicuramente mi ha introdotto in questo mondo.
3: E dicevamo che le serate sono due, la prima è serata d'avanguardia, sì, e la seconda invece le pioniere o il cinema al femminile. Possiamo qualche idea agli ascoltatori?
1: Serata d'avanguardia è dovuta al fatto che il cinema, essendo nato all'inizio del Novecento, nel primo inizio del Novecento, le avanguardie storiche, Dada, futurismo, surrealismo e così via, hanno avuto un sacco di legami con il cinema, no? Basta pensare all'espressionismo per quanto riguarda la Germania, basta pensare a Buñuel per quanto riguarda il surrealismo, e in Italia, diciamo, i nessi erano soprattutto con il futurismo. C'è Thais di Anto Giulio Bregaglia, che diciamo è forse il film futurista più famoso, ed è un film ancora oggi impressionante dal punto di vista delle visioni che propone. Le donne nel cinema, insomma, quest'anno è stato un po' l'anno di Elvira Notari, sì, no? La produttrice e regista napoletana che ha girato un po' in tutto il mondo, che quest'anno è stata celebrata perché era il 150esimo della nascita, insomma, e ad avuto grande eco nei festival internazionali e così via. Anche lei, appunto, sarà musicata ex novo da questi giovani cineasti. Sono dei film che vale la pena vederli perché sono molto interessanti, perché raccontano due fenomeni diversi, cioè, diciamo, il fatto per esempio che ci fossero tante donne registe non è così noto, ce ne sono molte più allora di adesso, e l'altro è invece la questione dei nessi con le avanguardie. Vale la pena di vederli anche perché il lavoro che avete fatto credo che sia proprio un lavoro che va in questa direzione, cioè di valorizzare gli aspetti, diciamo, intertestuali che possono intercorrere tra la musica che farete e i film che verranno proiettati.
0: Sì, se da un lato loro lavorano sia sui film a soggetto, il lavoro sul cinema muto è molto interessante perché il cinema non è mai stato muto,
1: certo,
0: in realtà ha sempre avuto gli accompagnamenti e addirittura le voci fuori campo, però è un modo che lascia una grande libertà ai musicisti, perché devono imparare a leggere un film, imparare a capirne gli interstizi, certo, le emozioni, e sottolineare senza sovrapporsi e senza usarlo come se fosse, diciamo, un video di un concerto.

0: certo rock, ma devono rispettare il racconto che va sullo schermo. Quindi è un esercizio di umiltà, è un esercizio di amore verso il cinema, è un esercizio, poi io dico non è un esercizio, ma è proprio una performance. Per cui sono molto contento di questa occasione che ci è stata data.
1: E quindi la prima fase di questo processo creativo in cui ci si mette al servizio delle immagini, qual è?
2: Brainstorming. La parola l'ha detta Gianfranco, è l'amore per il cinema e un po' anche l'amore che si vuole dare, che è quello che diceva anche lui, cioè non andiamo a fare dei tappeti sonori, oggi li chiamano tappeti.
3: Sì. La musica da supermercato, insomma, quella roba lì.
2: Perché tanto il film è muto, no? Quindi non hai dialoghi da sovrastare con la musica, quindi vai a fare il tappeto, il colore, quella roba lì sonora. No, perché anche noi abbiamo detto non dobbiamo andare lì e gemmare come se fossimo al pub, cioè noi dobbiamo fare i compositori che scrivono dei temi per quel film inediti, e noi siamo in sette, siamo tra l'altro anche parità di genere, quindi questa cosa anche
0: sì.
2: Si può dire in radio una ficata, sì, si può dire. E quindi andremo sicuramente a comporre dei temi e tutto quello che associerà la musica e l'immagine a livello autoriale, quindi saranno due pesi con queste misure chiaramente bilanciate.
1: Ricordiamo anche i nomi di tutti, allora i ragazzi e le ragazze coinvolte, le compositrici e i compositori sono Anna Balestrieri, Raffaello Basiglio, Francesco Di Grazia, Riccardo Ricci, Jack Scinardo, Alice Zecchinelli che stiamo per salutare, poi ci sarà Ginevra Nervi che si occupa della concertazione, poi capiremo bene il suo ruolo così importante, ma prima ascoltiamo una clip musicale, ascoltiamo il tema di Gioia Mia di Margherita Spampinato.
3: Motivo.
1: Adesso lo capiremo non appena rientriamo in studio.

0: E abbiamo sentito la musica di Gioia Mia di Margherita Spampinato, uno dei film che avevamo selezionato per il nostro progetto Opera Prima, proprio perché è stata composta dalla nostra ospite Alice Zecchinelli, a cui diamo il benvenuto. Benvenuta Alice. Grazie.
1: Ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao Alice.
0: Ciao, grazie per essere con noi. Allora, iniziamo da qui, poi ci dirai qualcosa ovviamente su quello che andremo a vivere in sala il 22 e il 23 ottobre alla Casa del Cinema, ma prima ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza con Margherita Spampinato, com'è andata, come hai lavorato a questo progetto che insomma ha avuto così tanto successo? Poi il film è stato amato da molti e molte.
1: Beh, intanto prima di tutto è stato molto entusiasmante, perché le immagini di partenza erano talmente piene di calore, di delicatezza, di amore, che insomma è difficile raccontarlo, perché a volte forse la cosa principale da fare è un po' abbandonare anche quello che uno pensa di sapere e in qualche modo lasciarsi sorprendere, darsi la possibilità anche di essere semplice con poche note, perché le immagini parlano già da sole, e quando parlano da sole non serve molto.
2: E infatti la cosa bella, dice Zecchinelli, di Gioia Mia è proprio quella, che è un film che è tutto misurato, cioè quello che è necessario per trasmettere le emozioni, per far interessare al racconto, e anche la musica segue questa linea, quindi diciamo che l'operazione è perfettamente riuscita, e questa musica è stata anch'essa una componente importante del grande successo di questo film, che trovo uno dei più belli dell'anno. Prima Jack Sinardo, parlando della serata che il 22 e il 23 ci saranno alla Casa del Cinema di film muti, parlava che musicare un film parte da un gesto di amore e anche di conoscenza. Ci racconti un pochettino com'è stato il tuo avvicinamento a questi film, quali in particolare hai contribuito a musicare?
3: Allora,
2: sentiamo Alice prima.
3: Sì, ok, scusa.
1: No, vai Jack, se vuoi tu puoi andare.
2: Tutte e due andate, vai. Prima Alice però.
0: Iniziamo con Alice.
1: Beh, molto diciamo che la maggior parte delle volte appunto ci deve essere una risonanza emotiva e interiore probabilmente con un tuo vissuto, cioè in qualche modo bisogna attingere al proprio vissuto e fare in modo che questo si sincronizzi con quello che stai vedendo. Tante volte basta un dettaglio, un'inquadratura, uno sguardo, anche un uso della luce, sia nel cinema muto che nel cinema insomma non certo. Muto, quindi è sempre, per me in generale, è sempre un approccio sensoriale, anche perché appunto è un approccio che cerca di fidarsi della percezione di quello che sente, e deve anche accettare di non sapere quello che sta facendo, perché poi se uno si butta, comincia a danzare, comincia a volteggiare, a navigare, e poi sì, la destinazione è importante, però diciamo, noi che lavoriamo con la percezione tante volte dobbiamo appunto agire di labor lime, cioè agire di sottrazione, tagliare, perché poi la maggior parte del tempo le immagini sono già molto evocative, e quindi tante volte il vero lavoro è fare in modo di esaltarle dicendo meno, dando quella sfumatura magari anche emotiva attraverso una sequenza di accordi, attraverso, come diceva prima Jack, una melodia, insomma qualcosa che esalti, che le lasci respirare, che fraseggi, si entri in relazione con loro fraseggiando, proprio come a me piace appunto immaginarla come una danza, la musica che entra in relazione con le immagini e si crea un altro sistema.
2: Cercinardo, invece qual è stato il tuo approccio?
3: Il mio approccio, mi avevi chiesto pure un titolo.
2: Sì, certo.
3: Perché qua c'avevo Luigi Maggi, la bambola vivente, che vede pure Alice. Il mio approccio è sicuramente molto, io sono violoncellista, sì. Quindi il mio approccio è un po' più a me piace immaginare la musica suonandola, quindi il mio approccio è sempre, quando vedo un film, un'immagine, sicuramente dopo aver preso il tempo un po' di timing, di montaggio eccetera eccetera, diciamo, il mio obiettivo è sempre quello un po' di suonarci di sopra, piuttosto che magari andare lì a ragionare che armonia devo utilizzare, cioè quello viene poi in una seconda fase. Il mio approccio è sempre quello di cosa provo qui, come devo suonare qui, come devo andare a creare un po' quelle dinamiche lì. Quindi stiamo percorrendo una strada e un lavoro insieme con i ragazzi, che tra l'altro non ci conosciamo con alcuni, quindi sarà anche questo
2: un appuntamento al buio, sì, creato, sì. creato dal
3: grande Gianfranco
2: Capito. Sì, sì. Allora, 22-23 ottobre, giovedì e venerdì della settimana prossima, ore 18:30, Casa del Cinema, ingresso libero, serate di film muti musicati. Gianfranco Cabiddu, che i corsi quest'anno del tuo lavoro, della tua scuola?
4: Ma intanto il propedeutico lo abbiamo fatto a Carloforte, sì, quest'estate, poi quindi si dovrebbe iniziare da novembre con i pitch sulle sceneggiature, quindi si sono già conosciuti, quindi almeno in
2: famoso appuntamento al buio. Non è più al buio.
4: Non è più al buio, però adesso si devono mettere, diciamo, a trovarsi su questi temi, sul lavoro, un po' come loro. Adesso c'è un brainstorming, certo, gigantesco, perché a uno piace più una cosa, uno porta, certo, una musica, certo, un'altra, e ci piace anche che loro si mischino in varie annate, perché è anche un po' la logica dei loro docenti. Noi vanno da loro molti docenti, perché se no uno diventa una specie, c'è il rischio diventi una fotocopia del maestro, invece più docenti hanno, più trovano quel suono e quella musica che parte da dentro, e sono più liberi poi in realtà, perché alla fine quello è fondamentale.
2: Un esperimento molto importante che dicevi nasce da un festival che si chiama Creusa de Ma, sì, e noi vi ringraziamo dando appuntamento a tutti al 22-23 ottobre 18:30 alla Casa del Cinema, proprio con la canzone di De André, che dà il nome al tuo, che è una delle più belle canzoni che ha fatto.
4: Sì.

dia chi che saia, intacca d'udria con nulla mai na. Gente delican facce de mandila, vuoi che tu lo assu preferisci alla.

0: produsse delle vrede acuti.
1: E andare, e andare,
2: e ci siamo fatti cullare dalla voce di Fabrizio De André, dal suo modo che riusciva a collegare Genova e Sardegna, e quindi questa era Creusa de Ma. Adesso abbiamo con noi un ospite che salutiamo subito, Giulio San Giorgio. Ciao, bentornato a Hollywood Party.
3: Ciao a tutti, buonasera.
4: Allora, Giulio San Giorgio, lo dico io il curriculum, è direttore di Fin TV, è direttore di Bianco e Nero, ha lavorato per 2 anni al Festival di Torino, dirige il Festival di Busto Arsizio e il Festival I 100 Occhi a Trieste, e adesso è impegnato nella Roma e Lazio in serie, una manifestazione che parte proprio dopodomani. Insomma, è uno super engagé e ciò nonostante
2: oggi indossa una nuova maschera, perché sei anche un produttore. Ci racconti la tua nuova avventura, Giulio San Giorgio, una nuova casa di produzione. Evviva!
3: Sì, in mezzo a tutte queste attività, appunto, ho pensato di aprire una piccola casa di produzione per aiutare un po' dei film di cui mi sono innamorato, dei film che sono molto diversi dai troppi e tanti film che vedo sempre, e quindi in qualche modo, quando ho intercettato un paio di progetti che mi sembravano completamente diversi da tutto quello che vedo, che mi piace, ma un po' anche che mi ammorba, dopo un po' ho deciso di sposare queste due follie di cui veramente mi sono molto innamorato. Una è un lungometraggio di Giovanna Giuliani, un esordio di una performer e attrice teatrale, non solo, che ha girato per 10 anni un film sulle domeniche romane, domeniche passate in compagnia di spesso di una intellettuale come Fabrizia Di Stefano, che è una persona che ha scritto pagine importanti di politica queer, ma è anche soprattutto un'impiegata comunale che stava abbandonando il comune per andare in pensione. Quindi si imparano tante cose sul fare l'impiegato comunale e sull'amare la domenica. Ecco.
4: Allora, Domenica Capitale era a Venezia alle Giornate degli Autori, dico bene?
3: Esatto, sì.
4: Allora,
3: esatto.
4: Ascoltiamone un brano, Domenica Capitale di Giovanna Giuliani, e poi continuiamo a parlare con Giulio San Giorgio, che l'ha prodotto.
5: Il commissario straordinario. Senti, a me mi hanno fregato 14 milioni di recupero. Ti vale giusto?
6: In che senso?
5: E ora chiamo Alberto.
6: Perché ti hanno fregato?
5: Scusa, ho fatto. Io devo uscire ai 2. Va bene che sto arrivato tardi. Ma invece che ai 2 sono uscita ai 15:56. Quanto ne so?
6: È 1:56 in più.
5: E perché me l'hanno dato solo 1:45?
6: Beh, se ti avranno scalato un ritardo.
5: A me, ma allora me lo dà un buono passo.
6: Ecco, 1:56, sì, te lo devono dare. E ti hanno dato?
5: Carino sto fischietto.
6: Ti piace?
5: Mamma.
6: Però se è accoppiato anche con quelli che podano gli alberi, ancora meglio.
7: Buona domenica.
8: Altrettanto, ma sappiamo le implicazioni.
4: Beh, trovo straordinario Domenica Capitale. Prima ricordavamo Giorgio Bracardi, insomma, sembra il dottor Marsala, che era un altro dei suoi personaggi, che era un dirigente Rai in pensione che entrava negli studi radiofonici come il nostro contando come stanno i microfoni. Così. Pensaci, Giulio San Giorgio, per lanciare Domenica Capitale puoi riprendere il dottor Marsala.
2: Giulio San
3: sì,
2: Giorgio.
3: È una grande. Sì,
2: prego, vai.
3: No, dicevo che è un grande gesto d'amore sull'improduttività della domenica e sullo spazio della domenica come ripensamento anche politico delle cose. Certo. No? È un film contro la produttività, ed è un'opera molto potente che mi piace molto. Scusate, vi ho interrotto.
2: No, no. Oh, quindi, volevamo capire quindi a che punto del progetto tu sei arrivato.
3: Ma io sono arrivato alla fine di tutto, nel senso che Giovanna ha girato questo film per 10 anni, frequentando questo personaggio, ma non solo, ovviamente, rimuginando, ripensando il progetto, facendosi proprio anche impossessare da queste voci che aveva registrato, come una sorta di... ci sono dei nastri di crap che lei pronuncia come una ventriloqua e che la impossessano un po' in queste domeniche di ripensamento improduttivo. E io sono arrivato a un punto, per quando ho visto questo film, gli ho detto basta, non lavorarci più, portiamolo fuori, diamogli una vita, perché secondo me il film doveva incontrare un pubblico e non solo il suo continuo ripensamento delle domeniche in cui si metteva a montare, incollare, strappare, ricucire. E quindi con tutta una cordata di produttori che sono entrati poi a loro volta, appunto Bad Take Film, che è la mia casa di produzione, con Filippo Mauro Boni, ma poi Orta Film con Paolo Benzi, Enece, Fermento, abbiamo messo insieme tutta una squadra che in maniera anche qui improduttiva, ma si spera fertile, ha costruito il percorso di questo film che dovremmo portare in sala durante novembre.
2: Ecco, quindi allora la strada del film di queste domeniche continua. Invece l'altro progetto è un cortometraggio. L'altro progetto,
3: sì,
2: che
3: è un
2: ti
3: cortometraggio,
2: aveva acceso,
3: esatto,
2: il cuore.
3: Sì, è un cortometraggio di Chiara Toffoletto e Anaïs Landriscina, che sono due giovanissime filmmaker. È un progetto che io avevo seguito in una delle mie tante vite da critico, che è quella di fare il tutor di progetti in fase di sviluppo. È un film sul Delta del Po, su Goro, sull'invasione dei granchi blu, che sono arrivati in qualche modo come corpo parassitario a reinventare e a cambiare il sistema, l'ecosistema del posto, e quindi anche in qualche modo l'economia, la vita delle persone che ci vive. Ma questo film, che è appunto un documentario un po' cangiante, mutante, un po' come il panorama che cambia con il granchio blu, racconta anche la storia di una persona che cambia nel tempo, una ragazza che ha un suo processo di formazione, e quindi paesaggio vero, documentato, e racconto un po' interiore di fiction di questa persona stanno un po' insieme in un film, anche qui, che si muove tra il documentario, la finzione, lo sperimentale, per raccontare qualcosa che ha a che fare con un cambiamento, ma senza denunciarlo e piangendosi addosso, ma dicendo che in qualche modo bisogna abitarlo e, certo, capire cosa si può fare in questo cambiamento.
4: Giulio San Giorgio, quando tu dici produco questo film, quanto, diciamo, qual è il budget di questi film? Cioè, e come trovate i soldi?
3: Ma allora,
4: quello che puoi dirci,
3: questi,
4: se mettete,
3: sì,
4: la calzamaglia, no, no, entrate nelle banche, è meglio evitare.
3: No, diciamo che in questi due casi adesso stiamo lavorando a degli altri progetti con un piano finanziario, diciamo, più strutturato. In realtà questi due progetti fanno parte di una lunga frequentazione che ho con tanti registi che magari aiuto a chiudere i film, che mi chiedono consiglio, che aiuto strategicamente magari a portare in qualche festival.
4: Certo.
3: Sai, i registi tante volte, soprattutto di film così sperimentali, sono soli,
4: certo,
3: no? Vengono lasciati soli. Quindi molto spesso io, anche per una certa vocazione al martirio, mi cerco di aiutarli, e in questo caso abbiamo deciso di dare una struttura a questo aiuto.
4: E la struttura,
3: questi sono film
4: la...
3: che sono stati fatti quasi totalmente da loro, cioè sono stati fatti da loro,
4: certo,
3: e noi abbiamo messo dei soldi e delle maestranze,
4: sì,
3: delle operazioni per chiudere i film e adesso distribuirli, eccetera, eccetera.
4: E la tua società si chiama
3: Bad Take,
4: e
3: esatto,
4: se uno vuole scriverti la trova, immagino, in rete.
3: Sì. Bad Take, siamo anche sui social, Instagram,
4: bene,
3: eccetera.
4: Grazie Giulio San Giorgio, grazie.
3: Grazie a voi, un grande abbraccio. Ciao. A presto.
4: Noi salutiamo anche Ginevra Nervi, che è stata una collaboratrice fondamentale per Giafarino.
9: Sì, è una docente, ha fatto il primo corso che abbiamo fatto solo per donne musiciste, e qui c'ha, come dire, fa un po' da coordinatrice, perché tante idee arrivano da tutti quanti e bisogna fare un po' il semaforo per farle dal vivo.
2: Allora,
4: sigla, è finita. Sigla, è finita. Erika, chi ha fatto la trasmissione?
2: Allora, ringraziamo Fabio Melis alla parte tecnica, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Gnisci. In regia c'era Alessandro Boschi, Gianfranco Cabiddu, grazie.
4: Ciao Gianfranco.
9: Ciao a voi, ciao.
2: E Jack Scinardo, grazie, sì, Jack.
10: Grazie a voi.
2: Al telefono c'era Alice Zecchinelli.
4: Che le fa complimenti Luciano, che scrive da Quigliano: che musica, racconto di Alice, bravissima e tantissimi complimenti.
2: E poi abbiamo parlato con Giulio San Giorgio della sua nuova avventura produttiva. Grazie Steve della casa. Rimaniamo su Radio 3 qui insieme ad ascoltare.
4: Sì, Erika Favaro, stiamo a ascoltare Radio 3, ma soprattutto lunedì prossimo, ricordatevi, è Casa del Cinema alle ore 19. Siamo in diretta con Hollywood Party Factory.
2: Evviva! Buonasera.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.20 su Rai 3.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rai Radio 3.
8: Meteoradio.
9: In serata piogge e temporali sul medio basso adriatico e sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci in Appennino centrale. Qualche nube, ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, martedì 13 ottobre, grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Sua famiglia lo ha salutato così questo pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Etella. Salvatore è morto a 61 anni in ospedale, dove è arrivato in fin di vita. Il suo corpo si era spezzato cadendo dal tetto di un capannone a Caivano, dove lavorava senza protezione. Oggi il suo datore di lavoro, titolare di una piccola ditta edile, è stato arrestato.
11: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
12: Ogni anno, la seconda domenica di ottobre, si celebra la Giornata Nazionale per le Vittime sugli Incidenti sul Lavoro, promossa da ANMIL, che è l'associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Iniziativa lodevole, ci siamo passati anche quest'anno, ma come molte altre giornate del genere, arriva e passa senza lasciare grandi tracce, se non un po' di retorica, perché la discussione sugli infortuni sul lavoro in Italia è un perfetto esempio dei problemi che ha il nostro dibattito pubblico. C'è un fatto di cronaca, arriva l'empatia e l'indignazione, la politica promette qualcosa, poi non cambia nulla e il ciclo si ripete. Intendiamoci, gli spunti per denunciare la tragedia quotidiana non mancano certo. L'ultimo caso di cui si discute sui giornali è quello di Salvatore Calignano, operaio edile morto il 3 ottobre a Caivano, in Campania, vicino a Napoli, cadendo mentre lavorava su un capannone. Il suo datore di lavoro, un uomo di 37 anni, è stato appena arrestato perché faceva lavorare il muratore in nero e ha provato a regolarizzare la sua posizione solo dopo l'incidente. Ma ogni giorno c'è un caso di questo genere, e il più recente che c'è proprio sui siti in queste ore è quello di Jacopo Piras, 25 anni, che lavorava per conto di un'agenzia interinale nel polo Amazon di Roma. È morto mentre lavorava, forse di infarto. C'è la strage continua dei braccianti, muoiono in silenzio per raccogliere frutta e verdura che apparentemente non mangia nessuno, perché ogni volta che c'è un fatto di cronaca di questo genere non si riesce mai a ricostruire su quali scaffali e su quali tavole arrivano i prodotti raccolti a poco prezzo, ma con grandi tragedie che li circondano. Ma se proviamo ad andare oltre le singole storie, come bisognerebbe fare per impostare l'analisi del fenomeno usando i dati, beh, l'analisi si complica un po'. L'Italia sta diventando un paese più sicuro o più pericoloso per i lavoratori? Beh, non cercate queste risposte nel rapporto annuale dell'INAIL appena presentato, perché non le troverete lì, almeno non sono così chiare. L'INAIL è l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro e si potrebbe pensare che produca le analisi più sofisticate in materia, ma non è così. La maggior parte dei dati sono presentati come variazioni in valore assoluto da un anno all'altro. Nel 2025, per esempio, ci sono state 1.198 denunce di infortunio con esito mortale, in diminuzione del 3,3% rispetto alle 1.239 del 2024, ci informa l'INAIL. Ma non conosciamo il denominatore, cioè non conosciamo il numero dei lavoratori occupati o il numero di ore lavorate, dunque non abbiamo alcuna informazione utile per capire come stanno cambiando le cose. Se si lavora meno, anche una stabilità delle vittime indica che il lavoro sta diventando più pericoloso, mentre un numero di incidenti mortali anche in lieve aumento in un contesto di forte crescita dell'attività economica o di forte crescita dell'occupazione potrebbe nascondere un miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza. Allora, se prendiamo il numero di infortuni almeno rapportato alla popolazione degli occupati, come l'INAIL a un certo punto, dopo molte pagine del suo rapporto, fa, sembra di intravedere qualche miglioramento. Nel 2025 ci sono stati 1.720 casi di infortuni ogni 100.000 addetti, più o meno stabili rispetto all'anno precedente, ma un numero molto inferiore ai livelli pre-Covid, visto che nel 2019 gli infortuni erano 1.986 per ogni 100.000 lavoratori. Anche le morti sono in calo, 3,7 decessi ogni 100.000 occupati, mentre nel 2024 erano 4,9 e nel 2019 erano ben 5,4 morti ogni 100.000 occupati. Queste però, ricordato, sono solo le denunce, cioè le segnalazioni all'INAIL, che poi deve avviare la sua istruttoria per verificare se l'evento rientra davvero nella classificazione di infortunio sul lavoro. Come ha osservato Gianmaria Ormastroni per l'Osservatorio sui Conti Pubblici dell'Università Cattolica, nel lungo periodo l'Italia sta decisamente diventando un paese più sicuro per i lavoratori, molto più sicuro di come titoli che leggiamo spesso come 3 morti in 3 giorni facciano pensare. Negli anni 60 c'erano 20 morti ogni 100.000 occupati, che poi scendono a 10 morti ogni 100.000 occupati negli anni 80, 8 negli anni 90 e adesso siamo appunto intorno a 3,6. Sempre troppi, ma di certo non in aumento. E questi dati includono i morti, come si dice in gergo, in itinere, cioè quelli che sono deceduti mentre andavano al lavoro. E lo spostamento è sicuramente una parte delle attività connesse all'impiego, ma la causa della morte ha più a che fare con la sicurezza delle strade che con quella dei posti di lavoro. Ci sono alcune altre cose interessanti che emergono dalle analisi di lungo periodo e che sono coerenti anche con certe impressioni che abbiamo dalla cronaca. Le piccole aziende sono più pericolose di quelle grandi, alcuni settori hanno rischi più elevati. Le analisi dell'INAIL non ci aiutano molto perché guardano appunto le percentuali di ogni settore nel totale degli infortuni e così l'industria sembra risultare il settore più pericoloso. Ma se invece rapportiamo gli incidenti in ogni settore al numero di occupati in quel settore, beh, scopriamo che la classifica del pericolo mortale vede in testa l'agricoltura seguita dall'edilizia e dai trasporti, per l'ovvia ragione che i tassisti e i camionisti sono per definizione più esposti agli incidenti stradali.
1: Invece di portarlo all'ospedale, i colleghi lo hanno portato a casa del titolare della ditta. Quando infine hanno deciso di accompagnarlo al pronto soccorso, era troppo tardi, chi lo trasportava si è fermato a poche centinaia di metri dall'abitazione, nel parcheggio di un supermercato di Saonara. All'arrivo dell'ambulanza, Niku Telecci, 35 anni, operaio moldavo, era già morto.
12: Il fatto che l'Italia sia più sicura anche per i lavoratori è ovviamente una magra consolazione per chi continua a morire e per i familiari che restano e per chi non si rassegna più in generale. È una magra consolazione sia perché anche un solo morto dovrebbe indignare, ma anche perché se c'è la possibilità di accelerare il miglioramento e invece non si fa il necessario, beh, si diventa complici di chi è responsabile delle morti evitabili. A leggere i vari rapporti sul tema sicurezza si trovano alcuni segnali di allarme. L'INAIL tratta sempre di più gli studenti come lavoratori. Dopo un paio di anni di sperimentazione, ora tutti gli studenti sono coperti dall'assicurazione antinfortunistica, sia quelli che fanno esercitazioni pratiche da lavoro, sia quelli che studiano e basta. Nel 2025 ci sono state 9 denunce di incidenti mortali con studenti, l'anno prima erano 13. Le denunce complessive di infortuni sono state 81.000. Ora, l'estensione della copertura è sicuramente una notizia positiva per chi deve ricevere un risarcimento, ma può sollevare qualche perplessità dopo anni di polemiche sull'utilità e i rischi dell'alternanza scuola-lavoro. Insomma, ogni equiparazione fra studenti e lavoratori può legittimamente lasciare perplessi, anche se in questo caso va in teoria a beneficio degli studenti. Ci sono poi altri segnali di allarme nei dati che nell'insieme dovrebbero risultare rassicuranti. Per esempio le ispezioni, che sono il modo con cui si scoprono le irregolarità e forse si evitano le tragedie, sono stagnanti. C'è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL, che è sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro. Poi ci sono IMSS, INAIL e Carabinieri. A fine 2021 l'INL ha iniziato a occuparsi di molti più settori, non solo l'edilizia come era storicamente, e quindi ha aumentato il numero degli ispettori da 2.300 a 3.222. Se guardiamo però il totale degli ispettori, considerando tutti quelli degli enti coinvolti, si stanno riducendo. Nel 2023 erano 4.700, ora siamo a 4.366. Le ispezioni sono in lieve aumento e qui i dati ci dicono che se fai le ispezioni trovi le irregolarità, visto che l'indice appunto di irregolarità è stato nel 2025 dell'82,5%. Questo vuol dire che praticamente tutte le imprese controllate, tranne una piccola minoranza, rivelano delle irregolarità per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori. C'è una commissione parlamentare d'inchiesta che sta cercando di capire come evitare nuove stragi sul lavoro. Lo spunto di questa commissione d'inchiesta è il mai più da rispettare, in questo caso è mai più stragi come quella di Brandizzo, incidente ferroviario del 2023 con 5 operai che facevano manutenzione travolti da un convoglio. Vi riassumo documenti molto verbosi e con pochissimi numeri, la sostanza è questa, dice la commissione d'inchiesta: bisogna ascoltare le esigenze dei lavoratori che di solito sanno bene che cosa li espone a rischi anche mortali. Il secondo suggerimento è bisogna copiare le esperienze che funzionano, viene citato per esempio il caso della costruzione della metropolitana M4 a Milano come un esempio virtuoso. Il problema è che tutte le procedure indicate che vogliono evitare la strage e la tragedia sono più facili da applicare per le grandi imprese e i grandi progetti che per le piccole, perché microimprese e settori dove è facile scaricare su fornitori e subfornitori le mansioni più rischiose finiscono per aggirare le norme o rispettarle solo sulla carta. La CGIL, lo ricorderete, nel 2025 aveva promosso un referendum per estendere al committente tutte le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro che hanno anche appaltatori e subappaltatori. Non c'è stato il quorum e non è passato. Adesso però ha raccolto oltre 65.000 firme, sempre la CGIL, per una proposta di legge di iniziativa popolare che fa varie cose, tra queste dà al governo il potere di vietare i subappalti di alcune attività considerate molto rischiose. Cioè, se tu azienda hai un appalto che prevede attività rischiose, devi gestirle in prima persona. Difficile che questa legge ormai venga discussa in questa legislatura, vedremo la prossima. Ma se si spostasse la discussione sulla strage sul lavoro, sui morti, sulla sicurezza, dalla retorica ai numeri e alle proposte concrete, beh, sarebbe già un primo passo utile. Senza una diagnosi precisa di un fenomeno e uno studio scientifico delle sue cause, è assai improbabile che si approdi a una soluzione per mera fortuna.
11: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

0: Una buona serata da Radio 3 Suite, la musica di Mulatu Astakhte, padre oggi ottantenne del jazz etiope, La scena tagliata, teatro, poesia, disegni di Giovanna Marmo, I leoni d'oro e d'argento della Biennale Musica di Venezia, infine i nostri teatri in prova condotti da Katia Ipaso con questa sera Luca De Fusco, Francesco Siciliani, Francesco Piccolo ed Elio De Capitani. Questi i titoli principali, diciamo così, della nostra trasmissione questa sera, che inizia alle 19:58 minuti e 5 secondi con Giorgio Spolverini in regia, Emilio Parisi in questo momento alla console, Guido Barbieri qui invece al microfono, e come sempre 335 56 34 296, il numero che è quasi ormai una filastrocca che voi potete comporre se avete voglia di parlare un po' con noi e di esprimere i vostri pensieri. Ma vi dico un po' più in dettaglio che cosa ci aspetta nelle prossime 4 ore fino alla mezzanotte. Il nostro concerto di serata il lunedì è dedicato generalmente al jazz, e c'è in programma un concerto molto interessante del GA Trio, che è formato da Cosimo Fiaschi al sax soprano, da Stefano Zammone al contrabbasso e da Pier Luigi Foschi alla batteria, che ospitano però Fabrizio Puglisi al pianoforte, ed è un concerto dedicato in buona parte alle musiche di questo musicista, che poi sicuramente Valerio Corzani ci presenterà in maniera più diffusa, molto interessante. Si chiama Mulatu Astakhte, è un musicista etiope nato nel 1943, che ha suonato con un sacco di jazzisti importanti, tra i quali anche Duke Ellington, che è diventato famoso, diciamo così, anche al di fuori del suo paese, quando Jim Jarmusch l'ha coinvolto nel suo film Broken Flowers, ed è considerato un po' il padre del jazz etiope. Quindi alle 8:30 insieme a Valerio Corzani scopriremo la sua musica. Dopodiché intorno alle 22 faremo una delle cose che a noi piace di più, ovvero sia sfogliare libri di poesia. In questo caso ho qui davanti a me un libro che non è solo un libro di poesia, ma un libro di teatro, di poesie anche, di disegni, di immagini. Si intitola La scena tagliata e l'autrice è Giovanna Marmo, che ci raggiungerà più tardi e ci leggerà alcune delle poesie che sono contenute in questo libro uscito da pochissimo per Nino Aragno Editore. Dopodiché daremo un paio di notizie, il libro è caduto ma adesso lo raccogliamo, un paio di notizie, perché questa mattina sono stati assegnati, c'è stata la cerimonia ufficiale, i leoni per la musica della Biennale Musica di Venezia 2026. Il Leone d'Oro, che è andato a Haino Keiji, compositore giapponese nato nel 1952, un po' considerato il poeta del rumore, come si dice, il mago della noise music, chitarrista, insomma un personaggio molto prismatico, diciamo. Il Leone d'Argento invece è stato assegnato a Sara Davachi, compositrice invece canadese, nata nel 1987, performer, diciamo, si inserisce un po' in quella corrente del minimalismo che si coniuga con la musica elettroacustica. Insomma, sono due personalità importanti scelte da Caterina Barbieri, che è la direttrice artistica della Biennale Musica, e quindi ascolteremo le motivazioni più tardi in un servizio curato da Giovanna Natalini, insieme a qualche parola che Haino Keiji e Sara Davachi hanno detto proprio questa mattina. E infine, ore 23, mi raggiungerà qui in studio Katia Ipaso per i nostri tip, ovvero sia teatri in prova. Forse l'avvenimento più importante di cui parleremo è la riapertura del Teatro Valle qui a Roma, che accadrà il 16 di ottobre, e per l'occasione avremo al telefono Luca De Fusco, Francesco Siciliano e Francesco Piccolo, e poi ci inoltreremo anche in altri spettacoli come L'orologio americano di Arthur Miller per la regia di Elio De Capitani, con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che è in scena dal 14 al Teatro Vascello. Ma Katia Ipaso ci racconterà tutto molto meglio di quanto possa fare io in questo momento. Alle 22 minuti e 12 secondi però torniamo in testa alla nostra scaletta, al nostro sommario, e apriamo immediatamente la nostra copertina.
1: Il mio reparto era vuoto. Alla linea 5 invece il turno montante era completo. Mancavano due operai, ma si sono fermati in straordinario Antonio Buccuzzi e Antonio Schiavone, anche se avevano già fatto il loro turno dalle 14 alle 22. Quella tecnicamente è una linea tecnico-chimica per trattare l'acciaio, temprarlo e pulirlo e poi poterlo lavorare. Stiamo parlando di una bestia di forno a 1180 gradi, lungo 40-50 metri, alto come un vagone a due piani, e lì dentro l'acciaio viaggia a 25 metri al minuto se è spesso e 60 metri se è sottile, per poi andare nella vasca dell'acido solforico e cloridrico che gli toglie l'ossido creato dalla cottura del forno. La squadra di 5 operai sta nel pulpito, come lo chiamiamo noi, una stanzetta col vetro e comandi. Ci sono anche il capoturno Rocco Marzo e Bruno Santino, addetto al trenino che porta il rullo da una campata dello stabilimento all'altra. Manca poco all'una. So com'è andata. Il nastro scorre a velocità bassa, sbanda, va contro la carpenteria, lancia scintille, l'olio e la carta fanno da innesco, c'è un principio d'incendio, loro pensano che sia controllabile, come altre volte, escono dal pulpito, si avvicinano, provano con gli estintori, ma sono scarichi. Un flessibile pieno d'olio esplode in quel momento, passa sul fuoco come una lingua e sputa in avanti, orizzontale, è un lanciafiamme, non li avvolge,

0: letto lo ripara salvandolo. Vede un'onda, sente la vampa di calore che gli brucia la fronte per radiazione, ma si salva. Gli altri sono divorati, mentre urlano e scappano. Piombe in finitura il cronista della terza campata. Corri, mi dice, corri, è scoppiata la 5, sono tutti morti. Non ci credo, ma si avvicina urlando, è bianco come uno straccio e sta piangendo. Corro, torno indietro, metto in sicurezza la gru, corro, non penso niente, corro. E li vedo.
1: Oggi si è celebrata, come avrete già sentito nell'arco di oggi, la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Ne ha parlato anche poco fa Stefano Feltri in Revolution, pochi minuti prima di noi, dandoci tra l'altro molti dati interessanti e anche nuovi. Anche il teatro e la musica si sono dedicati in alcune occasioni al tema degli incidenti sul lavoro. E uno degli incidenti sul lavoro più gravi del millennio, di questo primo scorcio del 2000, è stato sicuramente quello dello stabilimento torinese della ThyssenKrupp, quando nel dicembre del 2007 morirono per un incendio scoppiato all'interno dello stabilimento 7 operai. Un incidente il cui processo si è trascinato per molti molti anni, che ha portato però alla condanna definitiva confermata anche dalla Cassazione per 6 imputati: l'ex amministratore delegato della ThyssenKrupp, il responsabile degli investimenti antincendio, l'ex direttore dello stabilimento, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e 2 manager del gruppo. Non sempre le cose vanno così, non sempre giustizia si fa, però questo è un motivo che ha attraversato anche l'attenzione e la sensibilità di tanti registi, compositori, attori. Ricordo per esempio una magnifica opera di Adriano Guarnieri, Lo stridere luttuoso degli acciai, che andò in scena il 4 dicembre del 2014 al Teatro Astra di Torino. Ma quello che abbiamo ascoltato è un frammento, con la voce tra l'altro di Umberto Orsini, che forse avrete riconosciuto, di un'altra opera, si intitola Thyssen Opera Sonora. È uno spettacolo che è stato basato su un reportage giornalistico realizzato da Ezio Mauro, dedicato proprio all'incendio della ThyssenKrupp, a partire appunto dalle testimonianze, dalle informazioni raccolte da Ezio Mauro, Pietro Babina ha realizzato uno spettacolo appunto che è andato in scena a Torino nel 2015 al Teatro Regio di Torino per la serata inaugurale di Biennale Democrazia, e il tutto per la regia di Pietro Babina. Abbiamo voluto anche noi dare il nostro piccolo contributo al ricordo di questa giornata, alla celebrazione di questa giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Noi però a quest'ora 20:07 iniziamo il nostro viaggio in Italia, come facciamo sempre, quasi sempre, quando ce lo consente la programmazione, alla ricerca dei festival importanti, degli spettacoli, dei concerti che secondo noi vale la pena di seguire. E adesso approdiamo a Gorizia, Nova Gorica, perché tra il 14 e il 18 di ottobre si svolge Vis-à-vis Gorizia Dance Festival, un festival di danza basato proprio sul vis-à-vis, come si dice credo anche in goriziano e nella lingua slovena forse. Vis-à-vis sono appunto le due città, Gorizia e Nova Gorica, che sono le capitali italiane della cultura. Il festival appunto sta per cominciare e allora proviamo a visitarlo insieme a Walter Mramor, che è il direttore artistico di questo festival. Buonasera e benvenuto.
2: Grazie infinite, eccoci. Buonasera a tutti. Eccoci.
1: Allora, stiamo per cominciare e vedo che nella progettazione di questo festival così complesso anche, no, e ricco, ma ci sono un sacco di cose da scoprire che vengono tra l'altro da tante nazioni importanti: l'Italia, la Slovenia, la Serbia, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Francia, ma anche un focus africano con Nigeria, Repubblica Democratica del Congo e Kenya. Quindi altro che vis-à-vis, no? Lo sguardo va molto oltre, no? I confini, diciamo così, tra queste due città, che confini poi non sono.
2: Beh, innanzitutto Gorizia e Nova Gorizia, dobbiamo ricordarlo, sono state due città segnate da un confine molto doloroso che si è aperto solo negli ultimi anni, no?
1: Certo.
2: Noi questo festival, noi diciamo che è un festival transfrontaliero, perché ci permette di viaggiare indifferentemente nei teatri italiani e nei teatri sloveni di Nova Gorizia. E il pubblico non se ne accorge neanche perché sono talmente vicini, però un tempo non ci si poteva avvicinare in realtà al confine, e quindi era un territorio diciamo difficile, insomma, di una convivenza difficile. Ora,
1: certo,
2: per fortuna superato anche grazie alla capitale europea della cultura del 2025.
1: Infatti ho sbagliato, sì. Italiana, ma era europea della cultura. Certo.
2: Europea della cultura 2025, per la prima volta una capitale assegnata a due città di due stati diversi, perché a Gorizia si parla italiano e a Nova Gorizia si parla sloveno. La danza però ci unisce, ci permette di superare gli ostacoli e di scrivere un futuro condiviso. Il presidente Mattarella parlò di laboratorio di pace. Ecco, noi vogliamo che questo festival sia davvero un laboratorio di pace. E questo è grazie anche a tutti gli ospiti, quest'anno 104 artisti che abiteranno questo territorio, e quest'anno abbiamo voluto allargare anche alla vicina Gradisca di Sonso, bellissima, e a Cormons. È un percorso originalissimo sul Collio italiano e sul Brda sloveno.
1: Che cos'è il Collio?
2: Danza, il Collio è questo territorio, che il Brda sloveno è il Collio sloveno, un territorio collinare dove nasce uno dei migliori vini italiani, che è bianco, no? Il vino bianco. E quindi è un posto collinare pieno di viti, dove ci sono molte aziende vitivinicole, e la danza sarà ospitata anche all'interno di queste aziende, dove potremo gustare i vini e i prodotti tipici.
1: Ecco, con un percorso, diciamo, in autobus, ho letto, no? Che
2: un percorso
1: si svolgerà
2: in autobus,
1: appunto, attraverso il Collio,
2: dove si esibiranno degli artisti italiani e degli artisti stranieri, che hanno creato delle loro piccoli spettacoli proprio per essere fatti site specific all'interno di questi spazi. Però è un'occasione anche per conoscere più ampiamente questo territorio, che è un territorio molto vario, insomma, molto variegato.
1: Certo. E quali sono stati i criteri attraverso i quali lei stesso ha scelto le compagnie di danza, gli spettacoli invitati, no? Secondo una logica di ricerca di danza contemporanea, di ricerca, sperimentazione, oppure di compagnie giovani, insomma, come si è comportato nella selezione di questi spettacoli?
2: Beh, innanzitutto il punto focale è la qualità del progetto. E poi certamente uno spazio, un bello spazio interessante dedicato ai giovani, giovanissimi come la Martina Basso e Ermini e Brumat, che vengono dall'accademia che noi abbiamo ideato. Abbiamo comperato un piccolo palazzo, l'abbiamo trasformato e abbiamo creato da un paio d'anni un'accademia di teatro e di danza a Gorizia, ma anche a giovani interpreti già firmati come Davide Tagliavini, piuttosto che la Racis, piuttosto che la ceca Zeutova, che o dalla Francia arrivano Manfrice e Fortunato, e Pablo Girolami. Insomma, sono giovani coreografi, ma già, diciamo, affermati a livello nazionale e internazionale.
1: Ho capito. Ci dica cosa nel minuto che abbiamo invece su questo progetto Bambù, invece, di Roberto Castello, perché
2: il progetto Bambù è un progetto progetto che vuole, diciamo, raccontare la danza africana, e Pablo Girolami, insomma, sono giovani coreografi, ma già, diciamo, affermati a livello nazionale e internazionale.
1: Ho capito. Ci dica e una poi... cosa nel minuto che abbiamo invece su questo progetto Bambù, invece di Roberto Castello, perché
2: il progetto Bambù è un progetto che vuole, diciamo, raccontare la danza africana senza filtri, senza, diciamo, contaminazioni europee. Pertanto

0: sono contaminazioni, ci
1: Sì.
0: portano proprio il loro lavoro svolto all'interno dei loro paesi.
1: I
0: Questo è molto
1: i
0: interessante.
1: luoghi del festival quali sono? E poi ci salutiamo.
0: I luoghi del festival sono Gorizia, Nova Gorizia, Teatro Comunale di Gorizia, Teatro SNG di Nova Gorizia, il Teatro di Gradisca di Sonso, il Teatro di Cormonso e tanti luoghi, sai, specifici, ville, parchi, colazioni nei parchi, eccetera, e tanti workshop per i giovani.
1: E quindi,
0: l'inaugurazione
1: sì.
0: il 14,
1: 14 sì.
0: Al Teatro Verdi di Gorizia con il collettivo Equilibrio Dinamico, con una serata doppia firma di Gilles Corvisier, quindi uno spettacolo che si rifà alla natura e agli istinti tribali, e a un altro invece la coreografia della Horde, e lì siamo nel jump style degli anni 90, musica
1: bene.
0: Elettronica, danza ultradinamica e cose, insomma, grande energia.
1: Bene, bene, ci ha incuriositi e quindi davvero buona vita e buon divertimento.
0: Vi aspetto.
1: Vis-à-vis Gorizia Dance Festival che sta per cominciare il 14 ottobre, dunque grazie a Walter Mramor, buona serata.
0: Buonasera, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Accompagnano in questo viaggio in Italia i frammenti di alcune delle sonate di Domenico Scarlatti. Questa era in particolare la sonata in sol maggiore, eseguita un frammento naturalmente da Giulio Biddau. Ci congediamo da Scarlatti perché dobbiamo fare una festa, dobbiamo celebrare una piccola grande festa che ricorda un compleanno importante, un anniversario importante, i 90 anni giusti giusti, non so se giorno più o giorno meno, di Vittorio Franceschi, attore, drammaturgo, poeta, che abbiamo incontrato tante volte nel corso delle nostre incursioni nel teatro contemporaneo. La sua Bologna lo festeggia tra un paio di giorni, mercoledì 14 ottobre alle 20:30 all'Arena del Sole, con una serata piena di ricordi, ma di cose anche concrete, anche piena di ospiti che tra poco vi ricorderemo, ma l'ospite principale è naturalmente il festeggiato, come in ogni festa che si rispetti, ovvero sia Vittorio Franceschi, che è anche al telefono con noi. Buonasera Vittorio, benvenuto.
1: Buonasera, grazie. Eccoci. Grazie dell'invito.
0: Beh, insomma, la Siamo sua Bologna si è fatta in 5, in 6, in 7, in 8, non lo so, per ricordare, no, questa, sì, questo suo compleanno, perché insieme a lei ci saranno Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, l'assessore alla cultura Dene del Pozzo, Natalia Di Iorio, che è la direttrice generale dell'ERT, che è di Emilia Romagna Teatro Fondazione, che organizza questa serata, Elena Di Gioia, di recita artistica, e poi tanti altri ospiti, Alberto Bertoni, che è un poeta e un critico, no? Claudio, sì, Beghelli, sì, sì. Ecco, il tutto parte però...
1: Bruno Damini.
0: Sì, adesso magari li citiamo anche gli altri, il tutto però, sì, sì, parte da un libro. Cioè non tanto e non solo da uno spettacolo, ma da un libro di poesie, perché lei si ha da poco, no, pubblicato questo libro di poesie. Ne ho lette soltanto alcune, quelle che ho trovato. Si intitola Lo spessore del sale ed è pubblicato da Minerva, per l'appunto.
1: Esatto.
0: E allora, sì, questi intrecci tra la poesia, il teatro, la musica, come sentiremo tra poco, in 90 anni di vita, che cosa hanno prodotto Vittorio Franceschi?
1: Ma che cosa hanno prodotto non lo posso dire io, posso solo dire che mi hanno accompagnato per tutta la vita, da quando ho cominciato. Io ho cominciato a pensare al teatro sin da ragazzo, perché fin da quando mia mamma da piccola

0: mi portava a vedere il teatro dei Burattini. Lì ho subito la fascinazione del teatro e l'ho fatto anche da grande. E la poesia mi ha sempre accompagnato, mi ha affiancato in tutti questi anni. Però siccome di poesia non si vive, io ho vissuto, mi sono guadagnato la pagnotta facendo teatro.
1: Ecco.
0: Ma però contemporaneamente coltivavo anche la poesia, che ha prodotto 5 libri e questo, Lo spessore del sale, è l'ultimo.
1: Insomma, in che misura lei riporta? Sono 2 mondi separati, teatro e poesia sono stati mondi molto uniti, no?
0: Assolutamente,
1: perlomeno alle origini.
0: Sì.
1: Il teatro era poesia e la poesia era teatro. Poi le strade si sono un po' divise, ma in lei si riuniscono in qualche modo.
0: Ma in qualche modo sì, perché tutti mi hanno detto, non io, ma tutti, insomma tanti amici, tante persone mi hanno detto che nelle mie poesie si sente il teatro e nel mio teatro si sente la poesia, e io non me ne accorgo quando scrivo, però evidentemente viene fuori da solo questo messaggio che racchiude, che mette insieme queste due cose. E in questa occasione che mi è stata offerta, io anche voglio ringraziare veramente, lei li ha già nominati tutti, io li ringrazio tutti, queste persone illustri che hanno voluto farmi questo regalo, questo premio, insomma, dalla direttrice generale Natalia Di Iorio alla direttrice artistica Elena Di Gioia, sì, Alberto, sì, Bertoni, sì, il poeta, e tutti quanti veramente mi hanno fatto un grande regalo. E io cosa farò? Cercherò a mia volta di ripagarli. E sarà difficile, perché ho deciso di correre un rischio, e siccome c'è un poemetto in 3 parti nel libro che si intitola Dimmi dove vai soldato, e ho scoperto, sì, lavorandoci, perlomeno mi è sembrato, che possa essere fatto anche come monologo teatrale. Allora ho deciso quella sera di fare in prima assoluta questo monologo in versi, quindi riprendo un'antica abitudine, il teatro in versi, che dura 25 minuti, dura 25 minuti, non è una cosetta breve, insomma, è un impegno forte. E
1: poi c'è la
0: prima
1: musica,
0: volta che lo faccio,
1: no? Perché ho visto che c'è un racconto con canzoni, no? Che è il fanciullo allegro, che ha inserito sempre nel suo libro, con le canzoni musicate da Guido Sodo, che le eseguirà dal vivo in trio con Maurizio Piancastelli e Andrea Tavarelli. Quindi a tutte queste dimensioni, la poesia, il teatro, si aggiunge anche la musica.
0: Sì. Anche la musica, sì, Fanciullo Allegro, il titolo potrebbe far pensare a un raccontino per bambini, invece no, non è così, il Fanciullo Allegro è la morte, niente meno. Ecco, però le canzoni non sono pessimistiche, parlano della vita, sono abbastanza gioiose e riflessive. E concluderanno, credo, almeno la serata, a meno che non ci siano delle sorprese. E io spero che il tutto avvicini il pubblico al teatro, alla poesia, che sia una serata di festa non solo per me, che compio 90 anni, ma per tutti quanti, perché il teatro è un luogo meraviglioso dove i cittadini diventano comunità, e quindi sarà bello festeggiare tutti assieme nel nome del teatro e della poesia.
1: Questa è la linea che lei ha sempre seguito. Non mi provo nemmeno in pochi minuti a ripercorrere la sua carriera, tutti gli artisti con cui ha lavorato, registi e gli attori, perché è veramente tutto il teatro italiano, è un teatro lungo un secolo quasi, no? Più o meno.
0: quasi,
1: ecco,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: festa.
0: Sì. Io sono nato con le bombe, quindi ecco. Si figuri, con le bombe sulla testa, e purtroppo finisco con le bombe non sulla nostra testa, ma qua vicino.
1: Ma molto vicino.
0: Speriamo che la smettano presto, sì, che finiscano presto.
1: Allora, il teatro può essere un antidoto anche contro la guerra, quell'idea di comunità è data anche dal fatto che l'ingresso a questa festa è gratuito, ci si può però prenotare, sì, appunto all'Arena del Sole, che è il cuore teatrale di Bologna, e come tutte le feste chissà come andrà a finire, però lo vedremo insieme. E allora anch'io invito tutti quelli che possono ad andare all'Arena del Sole mercoledì 14 ottobre alle 20:30 per festeggiare i meravigliosi 90 anni di Vittorio Franceschi. Grazie infinite e auguri.
0: Grazie a voi, buonasera, buon lavoro.

0: Soltanto un frammento anche in questo caso di queste brevi, piccole pagine pianistiche, in realtà clavicembalistiche, di Domenico Scarlatti. Giulio Biddao ci ha eseguito e sta ancora eseguendo, lo sentite, un frammento della suite in fa minore di Domenico Scarlatti. Ma urge il tempo perché mi ha appena raggiunto Valerio Corsani, benvenuto.
1: Eccomi qua, ben trovato.
0: Stavolta in studio e non chiuso dentro un nastro, per fortuna.
1: Infatti.
0: È bello guardarsi in faccia, per raccontarci un po' alcuni appunti sulla vita musicale italiana intorno al jazz, e poi per presentarci il cartellone di stasera che in parte ho presentato prima.
1: Infatti, tra l'altro, siamo alla vigilia di un festival che ora presentiamo e che poi, come dire, proseguiremo a saccheggiare fertilmente, perché trasmetteremo appunto un concerto che risale alla scorsa edizione. Sto parlando del Bologna Jazz Festival, arrivato alla 21esima edizione con il nome attuale, appunto Bologna Jazz Festival, ma in realtà è una cornice festivaliera che addirittura si prolunga fino al 1958. Ci sono state 16 edizioni dal 58 al 75 di questo festival, poi una lunga pausa e alla fine, appunto nel 2006, ricominciato con questa insegna diretto da Francesco Bettini. Comincia domani la nuova edizione, comincia subito naturalmente esplorando anche i vari prosceni di cui approfitta nell'ambito bolognese, non solo, vedremo. Domani c'è l'Edoardo Ferri Quintet, si tratta comunque di un'edizione che va avanti fino all'8 novembre, toccherà anche Forlì e Ferrara, e ovviamente non possiamo fare tutti i nomi che animeranno appunto questa manifestazione. C'è il virtuosismo, ci sono grandi storie da raccontare, forse questi due pannelli sono quelli che sono stati scelti per declinare appunto le scelte dei concerti. Fabrizio Bosso, ad esempio, per quanto riguarda il virtuosismo, ma anche le storie da raccontare, venerdì 16 ottobre, Aldi Meola invece arriva il 28 ottobre al Teatro delle Celebrazioni di Bologna, Kurt Elling e gli Yellow Jackets il 3 novembre al Teatro Duse, Emmett Cohen, uno dei grandi pianisti più che emergenti, direi emersi negli ultimi anni, il 6 novembre all'Unipol Arena. Dicevo, non si potranno fare tutti i nomi, vi invitiamo come sempre ad andare ad esplorare anche i vari siti web dove sono segnalate tutte le occasioni, che sono tante, alle volte sono anche più di una nella stessa giornata. Vogliamo approfondirne una però, perché mi sembra un progetto molto interessante quello che si è inventato, forse su segnalazione e stimolo anche di Francesco Bettini, Emanuele Pintori, pianista, organista, docente, che tra l'altro è già collegato con noi. Buonasera Emiliano.
2: Buonasera Valerio, buonasera agli ascoltatori.
1: E il progetto riguarda un musicista da una parte famosissimo, dall'altra tutto sommato anche spesso un po' incompreso, nel senso che ha avuto delle ondate di grande popolarità anche per, ad esempio, una colonna sonora, quella del film di Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi, un momento in cui in qualche modo è stato nella stessa onda di coloro che preannunciavano la world music con le sue esplorazioni tra jazz e musica latina, poi però si è un po' perso, e in ogni caso l'abbiamo anche perso, anche se ha frequentato anche l'Italia, no Emiliano?
2: Certo, no, hai detto molto bene, nel senso che Gatto Barbieri è stato poi in Italia prestissimo, nei primi anni 60, tra l'altro ha inciso anche molto nel pop dall'inizio, e con la moglie Michelle hanno scelto l'Italia dall'Argentina, e dopodiché chiaramente ha avuto un percorso particolare, perché a un certo punto naturalmente è stato molto influente nella scena italiana, ne parla ovviamente sempre Rico Rava come tanti altri, come musicista che ha avuto un impatto importantissimo, dopodiché l'incontro con Don Cherry e poi i grandi dischi, diciamo, a cavallo tra la fine anni 60 e anni 70. E aggiungo solo che sì, è il caso Gatto Barbieri, di un musicista che in quegli anni, soprattutto negli anni 70, ha avuto una popolarità immensa, e oggi invece soprattutto dalle giovani generazioni è un po' dimenticato, e a volte questa cosa che dicevi è vera, perché in realtà lui ha fatto, diciamo, anche una produzione più effimera, possiamo dire così, però in cui comunque il suo suono, la sua voce è sempre molto, molto potente, molto forte. Quindi in realtà è interessante riprendere questo repertorio, perché anche per i più giovani, secondo me, può essere molto curioso scoprire questa musica.
1: E a Bologna che progetto portate? Vivagato mi sembra abbastanza esplicito, ma come l'avete declinato?
2: Ma allora, questa cosa nasce in realtà all'interno di un incontro, di una lezione concerto, un ciclo di lezioni concerto che tengo da tanti anni, anche quest'anno al Bologna Jazz Festival. Quindi in realtà nel 2022 uno di questi incontri fu dedicato a Gatto Barbieri, io chiamai Carlo Atti, che mi sembrava veramente la persona giusta, infatti lo è, per interpretare questo repertorio, e insieme poi a Filippo Cassanelli e Andrea Grillini. Fu una serata molto, molto apprezzata. Poi noi siamo molto pigri anche, quindi insomma la cosa è rimasta lì. Solo che alla fine dell'anno scorso il Bologna Jazz Festival, nella persona di Vanni Masar in particolare, ha organizzato e ha prodotto un ciclo di podcast che si chiama Jazzbo, che realizzo, che sono narrazioni con musica estratta da questi live al Museo della Musica. Abbiamo deciso di farne una su Gatto Barbieri. Alcune tracce purtroppo avevano un difetto tecnico, nel senso che erano state registrate male. Allora ci siamo ritrovati per risuonare questo repertorio,
1: e
2: proprio Vanni, anche
1: il
2: generale del festival, ci è tornata la voglia, e quindi è saltata fuori questa data, e questa è un po' la storia.
1: Ai quattro che hai citato, naturalmente con Atti al sax tenore, che interpreta in qualche modo il ruolo di Gatto Barbieri, c'è aggiunta in questa invece formazione che suonerà, credo, il 12 ottobre.
2: Suoniamo il 23 ottobre.
1: Il 23, scusa.
2: 23 sì, ottobre, al Camera Jazz Music Club, che è un bellissimo locale di Bologna, e sì, appunto, dal quartetto poi si è aggiunto un elemento molto importante, che è Danilo Mineo alle percussioni, per insomma avvicinarsi a questo sound, chiaramente.
1: Bene, diciamo del vostro incontro c'è già un frutto sonoro che ci hai mandato, e a questo proposito io ascolterei la Cina Lionsia. Tu ce lo vuoi introdurre?
2: Allora, intanto non vi dico il titolo intero, ve l'ho andato a cercare, perché ho una pronuncia spagnola, diciamo, molto così pericolante, però posso dire che si può tradurre come la ragazza Leoncia spronò la corrente, portò avanti il fiore della giovinezza. È diciamo una metafora politica, una giovane donna del popolo che accende una rivolta, trascina i giovani, diventa quindi simbolo di rinnovamento, è una specie di mito gaucho, possiamo dire. Chiaramente Gatto è stato questo. È stato grande eroe anche del terzo mondismo, di questo tipo di narrazione.
1: Beh, grazie mille, grazie a Emiliano Pintori. Naturalmente invitiamo tutti a seguire anche questa esibizione live al Bologna Jazz Festival, che andrà avanti però da domani fino all'8 novembre 2026. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.

0: Beh sì, era appunto questo progetto dedicato a Gato Barbieri. Abbiamo sentito anche il fuoco che si porta dietro questa musica, che in realtà è sempre stata caratterizzata anche da questo tipo di accentuazione. Gato Barbieri era meraviglioso anche per questo, perché riusciva appunto a incendiare le sue ance. E adesso sostanzialmente passiamo direttamente, restando però a Bologna e restando al Bologna Jazz Festival e perfino restando in uno dei proscenici che ho citato, perché giusto appunto il primo concerto domani, quello dell'Edoardo Ferri Quintet, si celebra al Binario 69 e noi lì torniamo facendo un passo indietro di un annetto al 14 ottobre 2025, per quello prima ho avuto una piccola disfunzione
1: sì,
0: temporale
1: sui giorni
0: sui
1: che
0: giorni,
1: passano
0: e andiamo a finire a un progetto che come dire interpreta un altro omaggio a un'altra personalità meravigliosa, tra l'altro vivente, quindi ancora di più ci piace farlo.
1: Anche lui è un signore giovanissimo,
0: è un signore giovanissimo,
1: 80, quanti anni ha?
0: Sì,
1: più di 80.
0: Veleggia molto tonico, sta ad Addis Abeba e si chiama Mulato Astatke. A questo diciamo personaggio, e poi aggiungendo nel progetto naturalmente altri connotati, anche l'interpretazione di brani che arrivano da altre firme, adesso le citiamo, hanno voluto partecipare appunto il progetto GEA, che mi sono chiesto a lungo l'acronimo per cosa stesse, alla fine me l'hanno rivelato loro, perché non ci sarei mai arrivato, perché sta per Geometrie Esistenziali di Artemide.
1: Aspetta, quindi, diciamo, impegnativo,
0: sì.
1: Anche un po' criptico, diciamo.
0: È abbastanza
1: pure
0: criptico, forse credo sia anche abbastanza, come dire, scherzoso, un sottotesto scherzoso, con ospite Fabrizio Puglisi. Il trio invece è formato al sax soprano da Cosimo Fiaschi, al pianoforte da Fabrizio Puglisi, il contrabbasso è quello di Stefano Zambon e la batteria di Pierluigi Foschi. Sono partiti da questo omaggio a Mulato Astatke, che è in realtà una star in Etiopia fin dalla metà degli anni 50, quando ha iniziato appunto a mescolare le radici sonore etiope con gli strumenti del jazz, i ritmi del suo paese con quelli del bacino centro, nord e sudamericano, e aggiungendo anche la rumba e il bolero tra l'altro nel suo mix. Ne è venuta fuori una miscela inedita che è stata chiamata Etiopia Jazz, e lui stesso ha detto: era un modo per mettere insieme quello che ero e quello che amavo, così ha detto lui. In realtà ha agitato appunto la scena della capitale Addis Abeba per tanto tempo, ha anche gestito un locale dove praticamente passavano tutti coloro che arrivavano a suonare appunto in Etiopia e portavano la loro musica, e questi musicisti italiani hanno raccolto il suo insegnamento e hanno messo in fila insieme appunto alcuni dei suoi brani. Anche qui c'è sempre un po' il problema della pronuncia, perché siamo in questo caso nell'amarico, e ad esempio il terzo brano te lo lascerei volentieri, caro Guido.
1: Non mi misuro sull'amarico.
0: Allora, il primo siamo a posto, perché è di Mal Waldron ed è Un viaggio senza fine, Journey Without End. Il secondo si intitola Mulatu ed è un'autocitazione dello stesso Mulatu Astatke. Il terzo è questo Columman Keleshi, forse in amarico, e poi arriva però un brano che è firmato da Getachew Mekuria, un sassofonista di grande levatura, anche lui oggi 81enne, studi classici al Conservatorio di Addis Abeba, un grande, diciamo una grande storia nel suo paese, ma anche collaborazione ad esempio con gli Ex, un gruppo olandese di free jazz, avanguardia, art rock, chi più ne ha più ne metta, ma poi ha collaborato anche con Misha Mengelberg, con Jan Bennick, insomma un musicista che ha viaggiato un po' come Mulatu Astatke. Poi arriva nella scaletta anche African Piano, un omaggio ad Abdullah Ibrahim, che abbiamo a nostra volta omaggiato da poco con un intero concerto, poi un riferimento all'arte compositiva di John Zorn, Janoah, infine ancora Mulatu Astatke con Gubelier e un altro personaggio etiope che vale la pena brevemente presentare, perché si tratta di una musicista che ha messo insieme nella sua opera pianistica il mondo della musica classica, la musica folk etiope, la tradizione appunto classica occidentale e i canti liturgici della Chiesa ortodossa etiope, perché lei è appunto una monaca etiope. Era, giusto appunto, perché purtroppo ci ha lasciato nel 2023 all'età di 99 anni, pensa un po' a proposito di lungimiranza.
1: Di giovani.
0: Sì, lei si chiama Mariam Gebru e ha veramente questa specie di attitudine alchemica che fonde in modo miracoloso queste matrici che ho segnalato. Ha avuto una vita veramente da romanzo, da film, con anche un esilio italiano, pensa, perché l'hanno in qualche modo messa in carcere quando noi siamo stati coloni da quelle parti, ed è però alla fine tornata e si è come dire, diventata monaca e si è ritirata a Gerusalemme. Quindi una storia veramente incredibile, l'abbiamo raccontata alle volte forse anche a Radio 3, ma varrebbe un approfondimento ulteriore. Io invece dico soltanto che l'ultimo brano sarà di nuovo di Mulato Astatkè. Si intitola TZ, 8 minuti bellissimi per chiudere questo viaggio anche molto esotico ma molto interessante di quattro musicisti italiani. Buon ascolto.

0: grazie Luigi, questo è la batteria. Stefano Gambano, contrabbasso. Fabrizio Luigi, che è un po'. Un po' di una piazza. Grazie a tutti.
1: Abbiamo suonato almeno 3 pezzi. Sono abbastanza sicuro. Il primo pezzo era un pezzo di Mal Waldron, di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita, per cui ci sentiamo di ringraziarlo. E dopodiché abbiamo suonato 2 pezzi di Molasses Sack, al quale come trio con Pierluigi, Stefano ed io abbiamo dedicato un po' di tempo, e senza dubbio l'aggiunta del Fender o del pianoforte di Fabrizio è cosa assai gradita. E continuiamo su questa stessa scia, diciamo, geografica, più che legata allo stesso nome di Mulatu, con un pezzo di Mecuria. Grazie ancora e buona serata.

0: Questi erano due pezzi, il primo pezzo era di Abdullah Ibrahim African Piano e il secondo era un pezzo di John Zorn, che l'anno scorso credo sia venuto a Bologna, forse 2 anni fa, non mi ricordo, comunque è stato tanto anche in Italia, un musicista molto presente anche in questa città. E concludiamo a questo punto questo concerto con un pezzo di Mulato Estate che si chiama Guberie. Tra l'altro questo pezzo è presente in un film bellissimo di Jim Jarmusch che si chiama Broken Flowers, per chi fosse appassionato anche di cinema.
1: Ancora no. Fabrizio Puglisi. Prende.

0: Cosimo Fiaschi, saxofono, Stefano Zambona al contrabbasso, Pierluigi Foschi, batteria, percussioni, Dea, io sono Fabrizio Puglisi, grazie a tutti voi, grazie al Bologna Jazz Festival, grazie al binario.
1: Yeah.

con questi suoni frammentati, sparsi, quasi in diminuendo e in morendo, si conclude non soltanto questo brano Te Zeta di Mulatu Astatke, ma anche l'intero concerto che vi abbiamo trasmesso per il nostro cartellone, per i nostri concerti del lunedì, un concerto che abbiamo registrato il 14 ottobre dello scorso anno a Binario 69 a Bologna per Bologna Jazz Festival 2025. Abbiamo presentato all'inizio della trasmissione insieme a Valerio Corzani l'edizione del 26 di Bologna Jazz Festival, e questo concerto invece viene dalla passata edizione, un concerto che avete seguito anche voi con una certa attenzione. C'è un certo punto, c'è un'ascoltatrice Francesca che dice Mulatu Astatke sublime, empireo stasera, e poi jazz esotico con echi vegetali, affascinante per Maria Grazia. Poi qualche commento che, come spesso accade in queste occasioni, non segue quest'onda, c'è qualche commento critico, cosa che non manca mai, per fortuna non manca mai. Ad ogni modo era un concerto abbastanza particolare e scelto con attenzione da Valerio Corzani, perché i protagonisti, vale a dire Cosimo Fiaschi, sax soprano, Fabrizio Puglisi, pianoforte, Stefano Zambon, contrabbasso, e Pierluigi Foschi, batteria, hanno dedicato appunto l'intero concerto, o quasi, con alcune incursioni diverse, a un grande musicista che si chiama Mulatu Astatke, per l'appunto, nato nel 1943, quindi oggi ha 83 anni, una grande personalità, è considerato appunto il padre della musica etiope, del jazz etiope in particolare, ha suonato con Duke Ellington, è stato protagonista di una colonna sonora molto importante di Broken Flowers di Jim Jarmusch, insomma un musicista di grande esperienza e molto aperto a influenze di ogni tipo, e abbiamo ascoltato alcune delle sue composizioni come Mulatu, la seconda, il secondo brano, e poi ancora Gubelier, uno degli ultimi brani, insieme a pezzi di Mal Warden, di Getachev Mekuria, di Abdul Ibrahim e di John Zorn, l'unico musicista che non appartiene, diciamo, alla Koiné, insieme a Mal Warden, del jazz etiope. Questo è accaduto questa sera. Fabrizio Puglisi, tra l'altro, ha suonato anche il piano Fender e il synth analogico in questo concerto del trio GEA, con appunto Fabrizio Puglisi, e il titolo del concerto era Plays the Music of Mulatu Astatke. 22.07 e una cinquantina di secondi qui a Radio 3 Suite, e chiudiamo questo concerto, facciamo scendere diciamo così il virtuale sipario, ne apriamo un altro e andiamo nella seconda metà della nostra serata.

0: E a quest'ora della serata di Radio 3 Suite, 8 minuti dopo le 22, come vi dicevo ormai un paio d'ore fa, annunciando un po' il percorso della serata, a questo punto apriamo libri. È una delle cose che ci piace più fare qui a Radio 3 Suite la sera, in particolare aprire libri di poesia e ascoltare soprattutto la voce dei poeti e delle poete. Ho qui davanti a me un libro appena uscito nell'aprile, credo, di quest'anno. Si intitola La scena tagliata, poesie e disegni, e l'autrice è Giovanna Marmo, che ha avuto la gentilezza di venire al telefono con noi stasera. Buonasera, Giovanna Marmo.
1: Buonasera.
0: Eccoci. Allora, la scena tagliata. Beh, io ho qui davanti a me un oggetto, in realtà, è un libro, sì, certo. Ovviamente è un libro fatto di carta, ma dentro questo libro ci sono tante cose diverse. Non è solo un canonico e classico libro di poesie, scritte una dopo l'altra, messe una dopo l'altra, ma in realtà è una specie di disegno di una scena teatrale, non so, quello che ha dato, l'impressione che mi ha dato, non soltanto perché il titolo è La scena, perlomeno c'è la scena nel titolo, tagliata, ma proprio perché questa contrapposizione, giustapposizione, accostamento tra testi poetici e immagini crea veramente la sensazione di un percorso drammaturgico più che di un libro di poesie nudo e crudo, diciamo così, no? Un po' per appunto i luoghi esplicitamente teatrali che sono citati nel testo di alcune poesie, ma proprio per l'impaginazione che è molto originale e molto insolita. Lei del resto, Giovanna Marmo, viene, no, anche da un'altra esperienza di scrittura che aveva al suo centro l'occhio e in particolare il cinema, no? Se non sbaglio, perché c'è una raccolta precedente che è uscita nella stessa collana, no? Di Nino Aragno Editore, che va in quella direzione, no? Oltre i titoli di coda si intitolava quel libro, si intitola ancora perché è ancora vivo,
1: sì.
0: No? Ecco. Quindi titoli di coda, cinema, teatro, insomma, che cosa la spinge a misurarsi attraverso i versi con questi altri palcoscenici, chiamiamoli così?
1: Sì, tutto ciò che normalmente rimane nascosto allo spettatore. In questo caso, in particolare, la struttura della scena, l'organismo quasi animale del teatro. Tornando un attimo alla struttura proprio del libro, ai disegni, in realtà sono nati prima i disegni. I testi sono nati da lì, sono nati prima i burattini, cioè piccole figure disegnate e ritagliate in un mondo in miniatura, fatto di corpi essenziali, gesti minimi sospesi, un braccio che si piega anche se inchiodato, una testa montata al contrario che si volta all'improvviso. Sono gesti piccoli che diventano eventi drammaturgici, e disegnandoli ho incominciato a interrogarmi sullo spazio in cui quelle figure avrebbero potuto vivere.
0: Ho capito. Quindi
1: da
0: lei li chiama,
1: domanda,
0: li chiama burattini.
1: Sì, burattini, sì.
0: Perché
1: burattini.
0: Mi chiedevo appunto che definizione dare a queste figure, a questa figura che poi è ripetitiva in un certo senso. C'è una protagonista, anche se ogni tanto ci sono dei deuteragonisti, ma no, c'è una figura centrale che è una figura femminile, non so se infantile oppure più adulta, sembrerebbe piegare verso un'età infantile questa piccola figura, no? Con occhi, naso e bocca appena appena disegnati, con un caschetto di capelli neri, che però appare sempre costantemente come stretta e imprigionata dentro una specie di fenditura verticale che è creata dall'accostamento di due elementi che lei traccia con due semplici disegni di matita, niente di più e niente di meno. Però mi chiedevo che cosa fossero in realtà questi due elementi che stringono, che schiacciano questa figura e che cerca, dalle quali lei cerca di uscire o forse anche di non uscire in tanti modi diversi. Sono quinte teatrali. quali sì. sono? Che cosa
1: sono?
0: È la sono?
1: Scatola scenica, è la scatola ecco. il castello dei burattini, ecco, il teatrino ecco. che ha questo nome così bello.
0: Certo.
1: E la scatola scenica è per il burattino il mondo intero, non è soltanto un fondale, un contenitore, è proprio il suo orizzonte, il confine oltre il quale non può andare. E il limite dal quale appare e scompare, perché sappiamo che prende vita dalla mano nascosta del burattinaio e incontra continuamente i limiti, cioè lo spazio o è troppo grande e, insomma, è disperso oppure è troppo stretto, per cui è costretto a urtare continuamente.
0: E nell'urto si spezza, perché più molto spesso, no, questo burattino, burattina, non saprei, no, al femminile.
1: Burattina, sempre ragazza, sì.
0: Certo, si dissocia, è un corpo dissociato, c'è una testa, per esempio, no, qui davanti a me, una delle immagini accanto alla poesia che si intitola La fame cammina, no? Lì non ci sono le due, i due elementi, ce n'è uno solo, però con delle nicchie quasi, no? Dalle quali fuoriescono a destra e due braccia, poi sotto una testa messa in verticale, poi accanto due braccia, poi la figura di nuovo a sinistra. Insomma, è un corpo completamente dissociato, un po' disiecta membra, si direbbe, no?
1: Eh sì, dissociato, tagliato, tagliato dalla scena, continua oltre, e dissociato anche tra il pensiero e il corpo, certamente. Per cui proprio da
0: la figura di nuovo a sinistra, insomma, è un corpo completamente dissociato, un po' disiecta membra, si direbbe, no?
1: Eh sì, dissociato, tagliato, tagliato dalla scena, continua oltre, e dissociato anche tra il pensiero e il corpo, certamente. Per cui proprio da queste figure è nata la mia riflessione sullo spazio.
0: Sullo spazio teatrale.

0: quale, vabbè, è un mondo molto
1: è un mondo
0: interessante.
1: Bellissimo, ma come no,
0: Sì.
1: certo. Allora proviamo, direi, se è d'accordo Giovanna Marmo, intanto ad ascoltare i versi. Noi abbiamo l'abitudine di chiedere ai poeti e alle poete di leggere i propri versi, perché non vogliamo leggerli noi, né tantomeno affidarli agli attori, perché per noi la voce dei poeti e delle poete è l'essenza della poesia, no? E allora lei ha, così, per noi ci ha regalato una specie di antologia, no? di alcuni testi. Il primo che lei ha scelto si intitola Tutti applaudono e lo ascoltiamo.
2: Tutti applaudono. Tutti applaudono prima della fine, perché il vuoto è un buco e nessuno vuole vederlo. Tutti applaudono come se. Tutti applaudono come se il rumore potesse salvarli prima che il sipario si chiuda, perché il vuoto non è solo un buco, è un orizzonte che respira e il corpo è troppo piccolo. Chi guarda la linea rossa non torna, diventa parte del buco vuoto.
1: Ecco, in realtà Giovanna Marmo sono due, è un piccolo dittico, no? Tutti applaudono e poi
0: sì.
1: Tutti applaudono come se, come se, no?
0: Sì, perché poi la ripetizione c'è spesso in questi, in questi testi. Mi piace questo sempre, se gli elementi si riprendono tra di loro. E a parte questo, poi la ripetizione è molto del teatro, per come la vedo, il ripetersi del gesto fino all'annullamento, non solo del gesto ma anche del linguaggio.
1: Però la parola che ricorre più frequentemente in questo dittico ma anche in altri luoghi di questo libro è la parola vuoto, che lei pronuncia molto alla napoletana. È una marca distintiva molto, molto precisa, no? Dal punto di vista linguistico, volontario o involontario non lo so, ma dà un colore molto, molto preciso. Ecco, perché ricorre così spesso il vuoto quando in realtà la scena non può essere vuota, no? La scena per sua natura, quando un sipario si apre o si chiude, nasconde sempre degli elementi, dei corpi, degli oggetti, delle cose che si muovono, stanno ferme, e qui invece ricorre spesso il vuoto. Perché?
0: Il vuoto è presente sempre, soprattutto la paura del vuoto è presente continuamente nel teatro e non anche dall'impossibilità di proprio dell'attore di sottrarsi a ciò che la scena gli mostra.
1: Ecco, ma nell'architettura del libro ci sono due parti ben distinte, no? Anche se poi mi sembra, avendolo letto, insomma, il passaggio da una parte all'altra non è così clamoroso, diciamo, no? Non c'è una frattura precisa. Però la prima parte si intitola Corpo di scena e la seconda invece Riscrivere il fotogramma, come se rientrasse in qualche modo nella seconda parte quell'occhio della sua prima raccolta, della raccolta precedente di cui abbiamo parlato, no? Riscrivere il fotogramma. Ecco, in che misura l'occhio penetra dentro questo vuoto in questa seconda raccolta poetica, no? C'è una poesia, non l'ascolteremo, ma si intitola Ho inciso occhi nel fotogramma, e poi la poesia successiva L'uomo immerso nello schermo. Il teatro e il cinema, insomma, da che cosa sono uniti nel suo sguardo?
0: Sempre dal fuoricampo, che mette in relazione il teatro, la fotografia, il cinema e anche il disegno, perché anche quando si disegna, si taglia. Tutti questi strumenti lavorano attraverso una scelta, un taglio, mostrano qualcosa, però escludono anche qualcos'altro.
1: Ho capito. E proverei ad andare ad un'altra scelta poetica che lei ha fatto, una poesia che in realtà apparentemente sembra mettersi un po' fuori dal palcoscenico, ma che insomma adesso giudicherete voi, perché si intitola Una piega nel

0: le labbra.
1: Una piega nelle labbra. Divagare sempre. Raccontare la storia migliore, ritardando i passi. La realtà precede i sensi tra le forme indistinte delle cose. Eppure ogni palco è separato dagli altri. Ma non abbiate paura, non esiste inizio. Questo è il motivo. Mille lampadari sono rimasti accesi, orologi a pendolo cantano senza fine.
0: Ecco, lampadari, orologi a pendolo, dove ci porta, da un punto di vista proprio della collocazione nello spazio, invece, questo testo? Perché appunto sembra uscire un po' dal teatro, eppure ogni palco è separato dagli altri. Lampadari e orologi sembrano alludere a un luogo esterno alla scena del teatro, oppure no?
2: Al movimento riportano, al movimento dei cani randagi. Allora, questa è la poesia di apertura della raccolta, sì. Perché volevo che la prima scena del libro fosse proprio uno squarcio nel tempo, la rappresentazione di uno spazio in cui il conflitto si esprime dall'interno, attraverso il movimento, senza trovare mai una soluzione. Mi muovo, immagino di muovermi, come i cani randagi, avanti e indietro nel tempo, deviando, tornando sui miei passi, attraversando il mondo senza possederlo. Così come nel teatro i gesti ritornano, il movimento si ripete, la scena accoglie ciò che accade, ma non lo spiega.
0: Ecco, ma questo teatro che appunto si muove dentro queste pagine, questi movimenti teatrali o di cani randagi, sembrano avere come limite la pagina. Cioè, sfogliando questi testi poetici e le immagini che li accompagnano, o viceversa, no? Forse sono i testi che accompagnano le immagini, come ci diceva lei prima, si ha l'idea che il palcoscenico, la misura del palcoscenico, sia proprio quello della pagina. Cioè, questa pagina rettangolare che noi abitualmente sfogliamo con un gesto meccanico è molto naturale, no? Non ci pensiamo mai al fatto che sfogliamo, appunto. Però in questo caso sembra proprio di sfogliare tanti palcoscenici, tanti spazi teatrali il cui limite è solo quello della pagina e dentro la quale si svolgono i drammi, in un certo senso. Ecco, che cos'è la pagina quando, in questo caso, quando la sostanza del racconto è una sostanza teatrale, per l'appunto?
2: La pagina è quasi un limite in questo caso.
0: Eh sì.
2: si dovrebbe andare oltre. Immagino la pagina anche come uno spazio della memoria, vorrei che fosse un fuoricampo dove magari rimane il ricordo di ciò che abbiamo perduto, crediamo di avere visto, come quando abbiamo visto uno spettacolo e resta la sensazione di essere gli ultimi sopravvissuti a quella scena, e magari poi non era la stessa che abbiamo visto, sì. Anche se eravamo seduti insieme davanti.
0: Sì, sa perché? Perché se è vera questa così vaga intuizione, insomma, no? Di pagina come palcoscenico, noi lettori non stiamo al lato della pagina come starebbero gli spettatori in una platea, no? Ma stiamo sopra. È come se vedessimo questo palcoscenico dall'alto, cosa che non succede mai. No? In teatro, e guardarlo dall'alto, questo palcoscenico, sa che cosa vedo, almeno così in una lettura molto ingenua, io non sono solo un lettore, non certo un critico, ma vedo che in realtà, visti dall'alto appunto, i personaggi che si muovono su questa pagina, beh, altro non sono che le parole, no? Cioè gli attori in fondo, lei mette in scena dei drammi i cui protagonisti sono le parole, alla fine, no?
2: Sì.
0: Questa è la sensazione che ho avuto sfogliando questi palcoscenici, no? Parole che diventano personaggi, ma anche le parole singole, le parole isolate in un certo senso.
2: Ah, questo è interessante, perché per me la parola ha un peso oggettivo molto forte. La immagino molto nello spazio, immagino le lettere sospese nello spazio e devono trovare un loro equilibrio. Tra l'altro ho un rapporto anche concreto proprio con la parola, perché tendo a memorizzarla molto, amo imparare a memoria le poesie.
0: Le sue poesie, sì.
2: Sì.
0: Sa che l'avevo intuito, sentendo, non sapevo come le aveva lette ovviamente, le poesie, adesso ne ascoltiamo subito un'altra, però avevo la sensazione che lei le dicesse veramente a memoria senza leggerle, quindi non era così sbagliato.
2: Sì, io lavoro molto sulla memoria, fa parte anche proprio del processo di scrittura. Sì. In realtà un testo non è finito fin quando non è memorizzabile per me. Non facilmente memorizzabile.
0: E lo coglievo da qualche piccola differenza tra il testo scritto e il testo parlato. C'era qualche deviazione, qualche aggiunta, no? Qualche
2: deviazione. Ah, questo può esserci.
0: E questo succede.
2: Sì, sì,
0: no?
2: Sì,
0: poi anche nella...
2: sì.
0: Lei è abituata anche a leggerle in pubblico, le sue poesie? Lo fa?
2: Sì. No.
0: Una dimensione performativa, insomma.
2: Sì, la voce, sì, secondo me sì, è importante per la poesia che arrivi il rapporto diretto anche con l'ascoltatore.
0: Allora, una poesia che un testo poetico, insomma, c'è tra l'altro un ascoltatore che si lamenta un po' per la mia definizione di i poeti e le poete. A me piace le poete piuttosto che invece di le poetesse, però vabbè, a Lorenzo non piace invece, però io mi sono abituato a una questione lessicale magari poco importante, ma insomma era così,
2: va bene.
0: Per dirci che siamo seguiti, ecco, anche da Lorenzo e dagli altri ascoltatori. Allora, un testo poetico in cui la voce diventa protagonista, e questa è un'altra dimensione nella quale la volevo coinvolgere, è Lago di Scena, che ascoltiamo.
1: Lago di Scena. Cammina sul lago come sul vetro di un errore. La voce disegna piccoli cerchi che non tornano. Si dissolve prima di toccare il confine del palco. La comparsa scivola nella sua ombra. Lentamente, senza peso. Il vetro si chiude su di lei. Resta un riflesso che nessuno ricorda di avere visto.
0: Questo testo deve così rivestire un'importanza particolare nell'arco di questa raccolta, perché è l'unico al quale è associato un disegno della nostra burattina, come l'abbiamo definita, no? Che questa volta però non è oppressa dalla scatola scenica, ma è lei stessa, anche se sempre disarticolata, c'è il volto e due braccia che in realtà sono totalmente disarticolate, perché le due braccia disegnano una specie di L che pendono, che pende dalla bocca, no? Con la mano che coincide con la bocca e poi l'altra mano che si perde verso. E sul margine superiore del disegno c'è una riga nera e lì è scritto sul vetro. E credo sia l'unico caso, no? Nei disegni, se non li ho letti male, insomma,
2: sì,
0: in cui appare una scritta sul vetro. E questo vetro che si chiude... si chiude sull'ombra o si chiude sulla voce?
2: sulla voce.
0: Sulla
2: si
0: voce.
2: Chiude sulla voce.
0: Ecco,
2: sì.
0: Ecco, ma questo vetro allora che cos'è? Un elemento di scena? È un elemento, è uno schermo? È un filtro dello sguardo?
2: Uno specchio.
0: Ah, è uno specchio. Ecco.
2: Sì.
0: Allora tutto torna.
2: Lo specchio nel teatro è... Vabbè, nel teatro non è che affermo, nel teatro per me, nel mio teatro immaginato, è una bugia che non restituisce un'immagine. la costruisce per lo sguardo dello spettatore. E l'attrice, immagino che l'attrice si specchia, però ciò che vediamo non è più lei, è la presenza trasformata dalla scena. Insomma, è uno sguardo, un gioco di sguardi per cui poi la figura si annulla. E torniamo al vuoto.
0: Ecco, torniamo al vuoto. Ma la voce, ecco, la voce è un elemento molto complesso e molto è un prisma, no? La voce può essere la voce interiore, la voce esteriore, la voce che è un urlo, la voce che porta la parola, la voce che è razionale, irrazionale. Ecco, affrontando appunto, mettendo in palcoscenico le parole in qualche modo, no? Queste parole lei le sente. Domanda sarà magari anche un po' sciocca, ma insomma, le sente piene di suono, queste voci, questa voce, o invece sono voci silenziose?
2: Più silenziose, però con forme. In questo caso ce la formava piccoli cerchi che si allontanavano verso il limite. Sì, più silenziosa.
0: Più silenziose. E quindi come le cogliamo noi le voci silenziose? Cioè lo spettatore lettore, come le coglie, come riesce a decifrarle queste voci se sono silenziose?
2: Attraverso i gesti.
0: Dice, che domande dirà lei.
2: Sì, vabbè, che risposte pure le mie. Quindi, attraverso i gesti,
0: attraverso
2: per esempio.
0: Attraverso i gesti, certo.
2: Sì.
0: Oh, adesso c'è un altro testo in cui compare nuovamente la voce, c'è qualcosa che ritorna. Non dico altro, se non rovino magari l'attesa. Questo testo si intitola La prima scena.
1: La prima scena. Riconosco la tua voce nell'ombra. I miei ricordi sono il tuo passato. Come ti senti ad essere l'ultima? La mia memoria dipende dalle tue azioni. Siamo le uniche persone visibili. Tra ramo e ramo torniamo sempre alla prima scena. Perdiamo la luce che separa dal mondo reale. Dietro il fondale, cielo ovunque. Il palco è un'isola senza vita, in un abisso di gelo e stelle. Non siamo noi, è la scena ad essere tagliata.
0: Con questa enfasi sulla parola tagliata che lei ha dato, no? Giovanna
2: sì.
0: Marmo. È in un certo senso, perché in questa lettura in un certo modo è lei stessa che diventa però il personaggio di questa scena. Non so se volontariamente o involontariamente, dando questo accenno, no, non è più una lettrice delle proprie poesie, ma è un interprete, in un certo modo, no? Da lettrice a interprete il passaggio è molto sensibile, perché è come se la sua voce, la voce di Giovanna, ovviamente, avesse un po' preso il posto di quelle voci silenziose di cui lei parlava prima. In questo caso qui, questa voce, no? La tua voce riconosciuta nell'ombra, per l'appunto, diventa una voce che invece non solo si sente, ma si vede, no? Con una sinestesia, magari un po' spericolata, no? Ecco, lei
2: sì,
0: adesso la sua voce si sente, ecco, questo volevo dire.
2: Bene, bene, no, ci tengo a questo tagliata, a ciò che rimane fuori scena,
0: ecco.
2: E nascosto, interrotto, però continua a esistere nella nostra immaginazione, come nella memoria, qualcosa si trattiene e qualcosa scompare.
0: Poi questa poesia ha l'onore della copertina, no? Una parte perlomeno, no? Non so se sia stata una scelta sua questa. No? Di mettere alcuni dei versi nella copertina, come si fa a volte, insomma, dal punto di vista editoriale.
2: Questa volta non è stata una scelta mia, però mi è piaciuta. Magari io non l'avrei scelta, perché però poi l'ho vista e ho detto bene, va bene.
0: Però qui c'è un'espressione che mi permetto di sottolineare subito prima: il palco è un'isola senza vita. che sembra un po' contraddire tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Certo, è vuoto, c'è il vuoto, ma vuoto non vuol dire mancanza di vita, no? Vuoto è una promessa, in un certo modo, di qualche cosa che potrebbe essere riempito o che pure può rimanere desolatamente vuoto per sempre, o forse il vuoto non è affatto desolato. Perché il palco allora è un'isola senza vita? E questa è l'ultima domanda che le faccio.
2: Perché è fisso, è congelato, c'è un... lo vedo come legato anche al frammento, al fotogramma che si illumina e scompare. Quindi questo momento del congelato, alla fine della scena tutto muore. Ho l'attrice, che cos'è? Cito un verso mio. È una tana in cui qualcosa accade e poi muore. È l'atto poi performativo e...
0: Certo.
2: È legato, termina. E penso che c'entri molto il non vita, la morte nel teatro. Già proprio anche lo spettacolo termina, scompare, non c'è più.
0: E certo, anche se soprattutto questa scena poi, insomma, è la scena della mente, no? È la scena della memoria, alla fine. Questa scena è costruita in realtà soltanto dentro la mente, no? Alla fine.
2: Sì, in effetti qua è come se la scatola, la scatola teatrale, scenica, è proprio lo spazio della memoria.
0: Della memoria, certo. Sì. Questo risulta in maniera abbastanza nitida. Va bene, Giovanna Marmo, grazie per averci accompagnato con i suoi versi.
2: La ringrazio molto.
0: La scena tagliata.
2: La ringrazio. Grazie.
0: Noi ci ringraziamo mille. Sempre.
2: È stato bello essere ospite.
0: Grazie, ma davvero. Io ricordo appunto il titolo di questo libro di Giovanna Marmo, La scena tagliata, poesie e disegni, Nino Aragno editore. Ci congediamo con un ultimo testo, si intitola Il gesto sbagliato, e che inizia proprio con un'affermazione abbastanza netta e secca: il corpo è in platea, non sta sulla scena, è in platea. Però questo aprirebbe un'altra incursione nei suoi versi, e adesso non la possiamo fare, ma ci lasciamo con questo dubbio un po' in sospeso. Il gesto sbagliato. Grazie ancora, buona serata.
1: Il gesto sbagliato. Il corpo è in platea. Quando le luci di sala si spengono, sale sul palco, prima del pensiero. Si ferma, fa un passo indietro, la parola lo segue, cade. Si taglia sul gesto sbagliato. Chi sono quando nessuno mi vede? Ho provato a restare immobile, a farmi superficie sul palco. Il tempo si piega, ma non ritorna. A volte mi tolgo le scarpe per sentire le tracce degli altri sotto le mie. Qualcosa mi aspetta nel fondo cieco, tra le nervature delle assi che sussurrano tra le vertebre dei cavi, serpenti di rame nel respiro dei fili e vene che non esistono.
0: Ecco, con questo ultimo testo, Il gesto sbagliato, chiudiamo questo libro, La scena tagliata, di Giovanna Marmo, e apriamo un altro capitolo prima di andare verso i nostri teatri in prova tra una ventina di minuti. Grosso modo mi raggiungerà qui Katia Ippaso e attraverseremo la scena teatrale italiana con appunto gli spettacoli che stanno per andare in scena. Questa mattina a Venezia si è svolta la cerimonia di premiazione dei due musicisti ai quali è stato assegnato il Leone d'Oro e il Leone d'Argento della Biennale Musica di Venezia del 2026. La direttrice artistica Caterina Barbieri ha deciso e ha proposto al Consiglio di amministrazione due premi, come secondo tradizione un Leone d'Argento e un Leone d'Oro. E allora vogliamo così darvi conto di quello che è accaduto stamattina a Venezia, e direi subito di dare la parola proprio a Caterina Barbieri, che questa mattina ha prima di tutto dato la motivazione del Leone d'Argento, che nel passato è stato assegnato prevalentemente a degli esecutori, in questo caso è stato assegnato a una performer compositrice canadese, che forse ancora noi non conosciamo molto bene, ma questo è proprio il modo giusto per avvicinarci a persone, personalità musicali che conosciamo solo relativamente, Sara Davachi. Ed ecco questa la motivazione del Leone d'Argento.
3: Il Leone d'Argento alla compositrice e musicista canadese Sara Davachi riconosce una delle voci più coerenti della scena musicale contemporanea. Incentrata sull'integrazione innovativa di linguaggi elettronici e acustici in chiave minimalista. Nel corso di oltre un decennio, Davachi ha costruito un corpus di opere che esplora con attenzione e rigore le intime articolazioni del tempo e dello spazio timbrico, ridefinendo l'esperienza dell'ascolto attraverso una pratica che unisce ricerca storica, fenomenologia della percezione e sperimentazione elettroacustica. I suoi lavori attraversano formati solistici, cameristici e acusmatici, integrando strumenti acustici ed elettronici in un dialogo che non è mai decorativo, ma profondamente strutturale. Le sue composizioni, sostenute da una solida formazione musicologica e da un'attenzione critica all'organologia, esplorano durate estese e sistemi di accordatura naturale, rendendo percepibili le minime variazioni di tessitura armonica, portando in primo piano fenomeni psicoacustici e processi di graduale trasformazione timbrica. In un tempo dominato dall'accelerazione, la sua musica si impone come esperienza di ascolto assoluta e paziente, capace di riconfigurare la percezione del familiare. Thank you, Sara.
0: Questa dunque la motivazione del Leone d'Argento a Sara Davachi, che è una compositrice canadese, dicevo, gliel'ho detto anche Caterina Barbieri, nata nel 1987. Anche qui, secondo tradizione, i premiati sono chiamati o ad essere intervistati, come accadeva fino a qualche anno fa, oppure a esprimere il proprio pensiero, anche di gratitudine, di ringraziamento. Per il premio, allora, abbiamo la possibilità di ascoltare la voce, appunto, di Sara Davachi.
4: Good afternoon. Thank you very much for being here. It's truly an honor to be in Venice for the Biennale and to be accepting such a significant
5: recognition. Buon pomeriggio e grazie per essere qui. È un grande onore essere a Venezia per la Biennale e accettare un riconoscimento così importante per il mio lavoro sullo sfondo di questa città splendida. Ho avuto diversi mesi ormai per riflettere sull'impatto e il significato di questo premio e non posso davvero sottolineare quanto questo periodo di riflessione sia stato commovente. I premi non sono una cosa comune nella musica sperimentale e questo è particolarmente importante per me perché tiene conto di diversi aspetti della mia intera pratica e carriera che sto costruendo lentamente da quasi 20 anni, e soprattutto nella musica sperimentale è facile perdere di vista la portata e l'impatto che il proprio lavoro potrebbe avere su una comunità più ampia, e quindi per me questo premio è un riconoscimento davvero speciale che ciò che sto facendo conta e che occupa un posto importante all'interno di una tradizione musicale, perché per me significa tanto. Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine e un sincero ringraziamento al presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Grazie. Come al Consiglio della Biennale, naturalmente alla direttrice artistica della Biennale Musica, Caterina Barbieri, Durante uno dei miei primi veri tour in Europa nel 2017 ricordo di aver diviso un concerto in una piccola galleria d'arte a Zurigo con Caterina ed è un vero piacere vedere quanto siamo cresciute entrambe come musiciste da allora. Devo anche un enorme debito di gratitudine alle persone che mi hanno aiutato a costruire questa carriera e ricco mondo musicale in cui partecipo. Prima di tutto voglio ringraziare la mia manager e agente Regina Green, che è qui oggi. Sei la migliore alleata e partner che avrei mai potuto desiderare. Sono felice di vedere che magia continuiamo a creare e creeremo in futuro. Vorrei anche ringraziare Matthew Jones, che non è qui, è la Warp Records di Londra. Vi vedo tutti come un gruppo solidale e dedicato che mi ha offerto la casa perfetta per trasformare tutti i miei sogni musicali in realtà sotto forma della mia etichetta Late Music. Devo un ringraziamento speciale sentito a mio marito Sean McCann, che è qui oggi e che è stato il mio sostenitore e miglior amico negli ultimi 10 anni. Sono certa che non sarei chi sono né dove sono oggi senza il tuo amore. E sono grata a tutta la mia famiglia, ai miei genitori, Mickey e Shanaz, senza i quali nessuna delle cose più belle della mia vita si sarebbero mai realizzate. Infine, voglio un momento per riconoscere le differenti comunità musicali di cui ho avuto l'onore di far parte negli anni, perché tutte hanno avuto un ruolo importante nel mio sviluppo come musicista. Il mio primo sviluppo musicale in Canada, Calgary, la mia città natale, così come Vancouver e Montreal, dove ho potuto farmi strada come compositrice e performer e trovare la mia voce in sicurezza, ma anche i tanti collaboratori e colleghi con cui ho lavorato in tutta Europa, un continente che per me ha un grande valore come fonte di ispirazione e cameratismo. E forse la cosa più importante include la mia casa adottiva, la California. Sarò per sempre grata alle persone meravigliose, ai luoghi e alle esperienze che ho incontrato vivendo lì, sia mentre conseguivo il mio master in musica al Mills College nella Bay Area di San Francisco, sia mentre continuo a costruire la mia casa a Los Angeles, dove ho anche completato i miei studi in dottorato di musicologia. C'è qualcosa di alchemico in California che parla ai musicisti che venerano la lentezza ed è un enorme onore per me condividere questa tradizione. Grazie al mio popolo a Los Angeles per avermi accolto così calorosamente nel vostro mondo. Grazie, grazie mille.

0: Sono un frammento, naturalmente, della produzione musicale di Sara Davaci. Questo era l'inizio, l'incipit di Canto Solo. Del resto la musica di Sara Davaci si può ascoltare ed è stata già ascoltata nell'arco di questa Biennale 2026, quindi chi la vuole scoprire comunque è molto presente anche in rete la sua musica e la si può ascoltare facilmente. D'ora il leone forse più atteso, il Leone d'Oro, che quest'anno è stato assegnato a una personalità forse più sorprendente rispetto a Sara Davaci, perché è andato al compositore performer giapponese Keiji Aino. E allora ascoltiamo anche per lui la motivazione, letta ancora da Caterina Barbieri.
1: In un'intervista del 2002 con Alan Cummings per The Wire, Keiji Aino affermava: «L'universo sta piangendo, ma c'è un suo frammento che vuole disperatamente bloccare quelle urla di dolore. Quel frammento sono io. Ho iniziato a chiedermi da dove venissero questi suoni e perché riuscissi a sentirli. Ecco perché ho iniziato a suonare. L'universo ha iniziato a esistere quando qualcuno ha iniziato a metterne in discussione l'esistenza. Ricordiamo se siamo già nati. Queste domande sono molto importanti per me. Sono molto felice di essere qui oggi per assegnare il Leone d'Oro della Biennale Musica 2026 al musicista e performer giapponese Keiji Aino, per il suo contributo pionieristico ai linguaggi del noise e della sperimentazione radicale. Attraverso una carriera di oltre 50 anni e un'intensa attività concertistica internazionale, Aino si è affermato come figura tanto misteriosa quanto influente della musica contemporanea. L'estetica dell'artista giapponese, che affronta il concetto di libertà e radicalità come una condizione naturale dell'essere, trova profonda risonanza col tema della Biennale Musica di quest'anno, A Child of Sound, che evoca nell'infanzia un simbolo di potenza creativa, vergine e irriverente. Tra i fondatori della scena noise e psichedelica giapponese, Aino sfugge deliberatamente alle appartenenze stilistiche, con una ricerca che attraversa ambiti eterogenei, dal free jazz al blues, dal rock alla sperimentazione elettroacustica, dal folk alla musica drone. Questa refrattarietà alle categorie, che rende la sua musica tanto indefinibile quanto inimitabile, è tratto essenziale della sua poetica. La natura irripetibile delle sue performance, che vivono dell'interazione sempre diversa tra suono, corpo e spazio, eleva la musica ad atto incarnato di rivoluzione. Aino ha spesso rifiutato l'espressione improvvisazione in riferimento al suo lavoro, preferendo usare la parola giapponese nazoranai, che significa letteralmente non tracciare, non ripetere, sostenendo che il suono abbia una sua volontà propria e che l'artista debba semplicemente assecondarne l'espressione piuttosto che dominarla. La musica sorge e torna nel nulla, la stessa materia inorganica di cui siamo fatti. Nell'universo di Aino il suono si fa esperienza di lacerante visceralità che tocca con abrasiva precisione il vulnus della questione musicale. Sempre nella bellissima intervista su The Wire che citavo in apertura, Aino affermava: «Rispetto ad altri artisti, i musicisti sono immensamente soli. Con i dipinti o le parole, puoi sempre confermare ciò che hai fatto, ma la musica ritorna nel nulla. È come vedere una parte di te che riecheggia nel nulla. Chi dice che la musica si può scrivere non ha capito niente. Quindi tutti i musicisti sono soli e questo significa che desiderano degli amici. Non solo uno, ma decine e decine. Ecco perché ci esibiamo. La psicologia dei musicisti è così semplice. Voglio fare amicizia con l'universo. Thank you, Einstein.
0: Ecco dunque la motivazione del Leone d'Oro della Biennale Musica di Venezia 2026, assegnato a Keiji Aino, letta questa mattina da Ca Giustinian, da Caterina Barbieri, la direttrice artistica della Biennale Musica, per l'appunto, dello scorso e di quest'annata in particolare. Ora, Keiji Aino, che è un personaggio davvero unico, non so se l'abbiate mai visto anche dal punto di vista proprio dell'immagine che in qualche modo conta, è un uomo magrissimo, sottilissimo, costantemente vestito di nero e con una cascata di capelli che una volta erano biondi, adesso sono bianchi. Lui è nato nel 1952, quindi ha 74 anni. Ed è inconfondibile, poi è quasi una maschera quando suona, quando si esibisce, che non tradisce alcun tipo di espressione. La sua musica spesso è anche molto, molto, molto, molto forte, molto, molto violenta, non a caso insomma è uno dei padri della noise music, della musica rumorosa in un certo modo. Ora lui si è presentato questa mattina a Ca Giustinian in questa con la sua solita e consueta immagine, invece di prodursi nei canonici ringraziamenti come ha fatto Sara Davaci, ha letto un testo poetico in giapponese. Ora è molto difficile tradurlo, noi l'abbiamo registrato e c'è anche una traduzione più o meno approssimativa. Ne ascoltiamo un brano, però molto molto breve, perché appunto non è un ringraziamento ma sono versi poetici in lingua giapponese. Poi ascoltiamo subito pochi minuti di invece un brano molto abbastanza conosciuto e diffuso insomma di Keiji Aino, che si chiama Black Blues, che è uno strano album composto qualche anno fa in cui lui ha inciso gli stessi brani in due versioni diverse, una versione violent, quindi con chitarre elettriche distorte, con urli intensi, con un patto sonoro molto forte e crudo, e poi la versione soft, in cui questi stessi brani identici sono riletti invece in chiave acustica, con atmosfere invece molto più rarefatte, molto con dei riverberi, con dei toni quasi insomma di preghiera. Quindi questo dà l'idea insomma della personalità in parte di Keiji Aino. E allora la sua voce brevemente e poi un frammento di Black Blues.
2: Unmeno kokyu no aima ni shinobi komu no sa. I love teyu kebakebashii wana o shikake ni.
1: Potrei fare una lettura della poesia che ho composto io, il destino, il respiro, tra questi respiri mi inserisco. Io faccio trappole molto sgargianti. Io sono adesso, io vado a diffondermi adesso quanto il soggetto e il verbo voglio scomporre. Da ciò potremmo rivedere la gerarchia.

0: Ecco, questa era decisamente la versione Violent di Black Blues, un brano inciso qualche anno fa da Keiji Haino. Avevamo questa a disposizione, magari in un'altra occasione vi facciamo anche ascoltare la versione soft, che forse è meno cattiva, è meno radicale e brutal di questa, però era questa l'occasione per ascoltare alcuni dei suoni appunto di Keiji Haino, che è il vincitore del Leone d'Oro della Biennale Musica 2026. E la premiazione c'è stata proprio questa mattina. Abbiamo ascoltato quindi le voci di Sara Davachi, che ha avuto il Leone d'Argento, e di Keiji Haino, che ha letto un frammento di un proprio testo poetico, invece che insomma lanciarsi nelle consuete ritualità dei ringraziamenti, ha voluto leggere i suoi versi nella sua inconfondibile mise, che anche a 75 anni non abbandona. Allora, sono le 23, 1 minuto e 17 secondi, come promesso e annunciato mi ha raggiunto qui in studio nel nostro K2 di Via Asiago Katia Ipaso, buonasera, benvenuta.
1: Buonasera Guido, grazie.
0: Eccoci per un'altra puntata di TIP, lo chiamiamo così, i nostri teatri in prova, e andiamo alla ricerca appunto degli spettacoli che sono letteralmente in prova e stanno emergendo e prima o poi arriveranno anche al palcoscenico. E credo, Katia, che forse una delle cose più importanti di cui parliamo questa sera è un avvenimento che aspettiamo da molti anni, molti molti anni,
1: esatto.
0: Ovvero sia la riapertura sospiratissima del Teatro Valle di Roma, che mi pare riapre ufficialmente il 16 di ottobre.
1: Esatto, il 16 ottobre stiamo, credo, scrivendo una pagina importante della storia della città, del teatro contemporaneo, dell'Italia. Sì. Appunto, mancano, appunto, Guido, poche ore, pochi giorni, aprirà di nuovo il Teatro Valle alla città dopo 12 anni di chiusura.
0: A 12 sono passati, avevo perso il conto.
1: Era il 2014, perché appunto ricordo brevemente, insomma stiamo parlando del teatro più antico d'Italia, certo. 1727, anche se nella forma in cui noi lo ricordiamo e lo conosciamo è stato messo appunto in forma da Valadier un secolo dopo, quindi nell'Ottocento, e ha avuto una storia lunghissima, molto bella, importante, e nel Novecento è stato sotto l'egida dell'ente teatrale italiano finché esisteva, dal 1969 al 2010, e poi ci sono stati gli anni, diciamo, di militanza dell'occupazione dal 2011 al 2014, che hanno avuto anche un eco internazionale importante. Poi gli occupanti sono usciti pacificamente, perché insomma il comune poi è rientrato in possesso del teatro, e poi le procedure sono state un po' lente.
0: Non ci sorprende, sono state un po' lente,
1: quindi dal 2014 al 2023, che è l'anno in cui sono iniziati i lavori di restauro, poi appunto sono entrata questa equipe, che è stata un'equipe invece molto molto laboriosa. Stiamo parlando di un'equipe, parlavo appunto con l'architetto che ha coordinato poi i lavori di restauro, parliamo appunto di decine e decine di persone, di un'equipe fissa di almeno 20 persone, storici dell'arte, naturalmente architetti, ingegneri, idraulici, insomma è stato un lavoro veramente imponente. La maggior parte di questo lavoro ha riguardato l'impianto idraulico, naturalmente l'adeguarsi anche alle norme vigenti. Insomma, ancora queste chiavi con trepidazione non sono state consegnate al Teatro di Roma, ma lo saranno a breve, a brevissimo. Siamo sicuri, possiamo annunciare che il 16 ottobre il Teatro Valle verrà restituito alla città di Roma, anche perché era veramente un po' desolante passare lì e sentire questo assordante silenzio. Invece alle ore 20 appunto del 16 si inaugurerà con uno spettacolo di cui parleremo a breve, è un assolo di Francesco Piccolo, che racconterà la sera della prima, la storica sera della prima, il 9 maggio del 1921.
0: Il grande fiasco, no?
1: Il grande fiasco, perché Pirandello non era così amato dalla critica ed era divisivo con il pubblico, e quindi quella però fu appunto una clamorosa tempesta in cui si divise il pubblico tra appunto favorevoli e al contrario, il famoso manicomio di cui parleremo a breve. Intanto abbiamo con noi al telefono il direttore artistico del Teatro di Roma, Luca De Fusco. Buonasera Luca.
2: Buonasera a voi.
1: E anche da Siviglia, che abbiamo raggiunto al telefono mentre è a Siviglia.
2: Siamo doppiamente in elaborazione, il Teatro di Roma in elaborazione della prima di cui parlavate e io personalmente in elaborazione della prima di Romeo e Giulietta che abbiamo fatto all'Opera di Roma la scorsa stagione, che il 23 ottobre debutta qui al Teatro della Maestranza di Siviglia.
1: Bene, ma abbiamo anche con noi al telefono Francesco Siciliano, che invece del Teatro di Roma è il presidente. Buonasera Francesco.
3: Buonasera Katia, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: E a breve ci collegheremo ovviamente con l'artista, lo scrittore in questione, con Francesco Piccolo. Intanto Francesco Siciliano, stiamo appunto rievocando qui con Guido Barbieri queste ore, sono ore di interpretazione, ore naturalmente febbrili. Noi ci aspettiamo di rivedere il Teatro Valle nel suo splendore, nei suoi colori, che sono stati anche raccontati in varie pubblicazioni. Sono dei colori che vanno soprattutto sul bianco, sull'avorio, con queste poltrone rosse. Insomma, naturalmente immaginiamo, Francesco Siciliano, che lei abbia visitato il luogo in cui tutto questo sta accadendo.
2: Praticamente si è addormito.
1: Ecco, va bene. Allora
3: diciamo che gli ultimi 3 anni la riapertura del Valle è stato per me, se non una missione, peraltro condivisa anche con Luca e con Maurizio Roi e con il Comune di Roma, che attraverso Zetema e attraverso una serie di professionisti che intanto lei stava via via enunciando, abbiamo piano piano all'inizio e poi con sempre maggior vigore dato un cambio di passo rispetto all'apertura del teatro, con un intervento anche molto molto vigoroso da parte del sindaco Gualtieri, che ne ha fatto una bandiera per fortuna del rilancio culturale di Roma. Poi la cosa che mi ha accompagnato in questo periodo era che incontravo amici, conoscenti, colleghi che mi guardavano sconsolati e dicevano: non l'aprirete mai il Teatro Valle, che era un po' una specie di piccolo refrain terribile da qua. No, ma veramente stiamo lavorando, stiamo mettendo, anche ultimamente, nonostante una serie di annunci che abbiamo fatto, conferenze stampa, il programma presentato da Luca qualche mese fa, il sindaco, che c'era sempre qualche scetticismo che vedevo nella faccia del mio interlocutore,
2: sì,
3: che diceva:
2: sì,
3: ma nozza, non ce la farete mai.
2: Dovrebbe indurre anche a qualche riflessione sulla poca fiducia che c'è nel fare le cose nel nostro paese. Parole, però qualcuno che effettivamente fa una cosa concreta e non piccola, e anche io sono stato circondato da grande scetticismo e cercavo di profondere grande ottimismo con volti molto perplessi delle persone che ci interrogavano.
1: Beh, queste diciamo sono anche vecchie incallite abitudini del nostro ambiente dure a morire, anche perché è più semplice forse raccontarsi le cattive notizie, le buone. Addirittura il Corriere della Sera si è inventato uno speciale che si chiama Buone Notizie, perché ha appunto la sua finestra a parte. Evidentemente le parole del bene...
3: Per noi è stata una sfida... Nella sfida, cioè cercare di convincere gli altri, è servito moltissimo a convincere il gruppo che lì dentro ha lavorato tantissimo.
1: Ecco.
3: Cioè, devo dire che effettivamente da quando siamo arrivati a Via dei Barbieri, prima io e poi Luca, ormai 3 anni fa e passa, quello che siamo riusciti a fare, appunto, col concorso di tutti quanti. L'ha detto, è stato davvero un grande lavoro di squadra, un grande lavoro di determinazione, di recupero, e ci auguriamo di rilancio, che lascerà un segno reale a Roma. Ma
2: no, la difficoltà, raccontiamo la curiosità, che entrando nel cantiere da qualche mese c'è come un memento mori la fotocopia di un articolo in cui Gualtieri annuncia che il 16 ottobre si apre. E la fotocopia è chiaramente un ammonimento per tutti quelli che lavorano lì dentro, dicendo guardate che non c'è niente da fare, bisogna farcela per forza.
1: Esatto, e quindi si sta facendo appunto un conto alla rovescia. Allora,
3: e poi la scelta dei colori, la scelta di... È stato tutto molto laborioso e complicato, però allo stesso tempo anche magnifico, perché riaprire le porte di un teatro non vuol dire aprire una sala cinesca e farci entrare la gente, vuol dire dare un senso profondo a una comunità, e questo è stato sentito anche dalla comunità che lo faceva quel teatro. Quello che adesso veniva ricordato, cioè quel pezzo di giornale appiccicato sulla parete del Valle, cioè ricordati che il 16 qua si comincia, è stato il motore reale che ha messo chi ci metteva l'energia fisica e la fatica, perché vi assicuro che un cantiere di quel tipo è un cantiere anche estremamente faticoso, in sintonia con il desiderio di una città che voleva a tutti i costi, anche in quell'espressione così pessimistica che ricordavo prima e che anche a Luca è capitata tante volte, c'era comunque radicatissimo il profondo desiderio di tornare a teatro, in quel teatro, nella nostra città.
1: Allora, Luca De Fusco, per quale ragione ha scelto di affidare a Francesco Piccolo questa inaugurazione? Quindi, insomma, noi iniziamo con un assolo, con un monologo, con un racconto, il racconto di uno scrittore che adesso a breve ci raggiungerà, che ricostruisce appunto il 9 maggio del 1921. Perché lei era andato a vedere il Gattopardo, mi sembra, e ne era rimasto colpito, e quindi voleva creare qualcosa di simile, Luca De Fusco.
2: Sì, più che colpito, ne sono rimasto entusiasta. Francesco inteso come Francesco Piccolo, perché ci sono due Franceschi, e in questione Francesco Piccolo raccontava le fortune editoriali, le sfortune, poi le fortune editoriali del Gattopardo in una maniera avvincente e estremamente spiritosa. Allora mi è venuto in mente, ma certo, il Valle ha 300 anni, celebreremo questi 300 anni insieme all'Accademia di Santa Cecilia e poi insieme al Teatro dell'Opera nel corso dell'anno solare, ma come ce lo ricordiamo tutti il Valle? Perché c'è stata la famigerata, prima di sei personaggi, il grande fiasco, come dicevate prima. E allora, dato
3: manicomio.
2: E dato che però questo fiasco poi fu smentito da un trionfo a Milano una settimana dopo, quindi ci doveva essere, secondo gli astrologi, sicuramente una congiunzione astrale sfavorevolissima quella sera, però è una congiunzione astrale che poi non ha condizionato la fortuna di un testo che Gabriele Ravia dice sempre essere il più importante testo del Novecento, e secondo me ha ragione. E allora ho chiesto a Francesco, che ne dici se racconti come è andata quella sera? E per esempio io ero convinto che l'esito in Fausto si dovesse innanzitutto ai nemici di Pirandello, e invece Piccolo, ma ve lo racconterà lui stesso, pensa che semplicemente i milanesi una settimana dopo avevano capito un po' meglio di che cosa si trattava. La verità è che sei personaggi è atterrato nel teatro occidentale come un'astronave extraterrestre, ed è singolare, molto bello, che sia atterrata questa cosa che proveniva nel futuro nel teatro, come dicevate prima voi, nel teatro al chiuso più antico d'Italia, è uno dei teatri al chiuso più antichi del mondo. E quindi io gli ho chiesto di farci questo racconto. Sono stato sicuro che sarà un racconto molto avvincente e divertente, perché piccolo, anche quando lo leggi come scrittore, è uno scrittore che ti fa pensare ma ti fa anche ridere.
1: Ecco, prima di ascoltare proprio dalle parole di Francesco Piccolo qual è stata la gestazione, qual è appunto l'atmosfera nella quale ci immergerà il 16, 17 e 18 ottobre, facciamo ascoltare un frammento da un'edizione storica dei sei personaggi in cerca d'autore.
4: Anche il rimorso, eh? Già, soprattutto.
5: Il rimorso non è vero. Non l'ho acquietato in me soltanto con le parole.
4: Anche con un po' di denaro. Sì, anche con un po' di denaro. Con il denaro che stava per offrirmi in pagamento. Signori!
6: Questo è vile.
4: Vile? Era là.
1: Personaggio in cerca d'autore.
4: Anche il rimorso, eh? Già, soprattutto.
5: Il rimorso non è vero. Non l'ho acquietato in me soltanto con le parole.
4: Anche con un po' di denaro. Sì, anche con un po' di denaro. Con il denaro che stava per offrirmi in pagamento. Signori!
6: Questo è vile.
4: Vile? Era là, in una busta cilestrina, là sul tavolino di Mogano, nel retrobottega di Madama Pace. Sa, signore...

0: E se comprate il diritto di tiranneggiarci tutti con quel denaro che lui stava per pagare, e che per fortuna non ebbe poi motivo, badi bene, di pagare.
1: Ma siamo stati proprio lì lì, sai.
2: Vergogna, figlia, vergogna!
3: Vergogna? È la mia vendetta. Io sto fremendo, signore, fremendo di viverla, quella scena. La camera. Qua la vetrina dei mantelli. Là il divano letto. Una specchiera. Il paravento. E davanti la finestra, quel tavolino di mogano con la busta cilestrina con il danaro. La vedo. Potrei prenderla. Ma loro signori si dovrebbero voltare. Sono quasi nuda. No, non arrossisco più perché arrossisce lui adesso. Ma vi assicuro che era molto pallido in quel momento. Creda a me, signore.
4: Ed era un frammento da un'edizione storica dei Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, opera del 1921, a firma della Compagnia dei Giovani con la regia di Giorgio De Lullo. Il padre era Romolo Valli, la madre Elsa Albani, la figliastra Rossella Falca, ne abbiamo riconosciuta la voce, Madama Pace Nora Ricci, il direttore capocomico Ferruccio De Ceresa. Nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono anche Francesco Piccolo. Buonasera Francesco.
5: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
4: Grazie di essere con noi. Allora Francesco ha una bella responsabilità, lei, no, venerdì sera, a portarci nel mondo, ad aprire, a riaprire questo storico teatro di cui abbiamo parlato prima con il direttore e il presidente del Teatro di Roma, il più antico teatro di Roma, e lo farà raccontandoci appunto quella clamorosa sera del 9 maggio del 1921. Che cosa, qual è il quadro che si è andato componendo, la partitura, che cosa ha scartato, che cosa ha tenuto, quali emozioni ci farà vivere?
5: Allora, in realtà ho scartato molte cose perché il racconto è pienissimo. Studiare quella serata, studiare quello che è successo, non solo quella sera, ma quello che è successo a Pirandello fin dal momento in cui è entrata in testa questa possibilità di raccontare i sei personaggi, è stato bellissimo. E qualcosa l'ho dovuto sacrificare, ma la maggior parte del racconto sarà soprattutto su quella serata, su cosa succedeva lì in quel momento, prima e dopo e durante lo spettacolo. La cosa interessante è che appunto noi parliamo di sei personaggi e di questa rivoluzione gigantesca che c'è soprattutto nel fatto che arrivano questi personaggi in cerca di autore, ma in realtà quella sera il pubblico era già sconvolto dall'arrivare in questo teatro bellissimo e di trovare il sipario aperto, la scena vuota e illuminata, senza fondali, senza niente, il teatro completamente spoglio, ed entrano degli attori che provano un'altra commedia di Pirandello, che è Il gioco delle parti. Già questo sconvolge completamente il pubblico perché non ha mai visto una cosa del genere.
4: Sicuramente quello è appunto un momento che segna una rivoluzione nella storia del teatro contemporaneo. Leggevo che prima della prima, appunto, Luigi Pirandello, che era una cosa che amava fare spesso, diede due letture pubbliche del suo testo, uno alla compagnia appunto di Nicodemi, che reagì in assoluto silenzio, insomma con la consapevolezza che si trovava di fronte a un evento della storia, e l'altra anche uno sparuto gruppo di critici, a casa anche di un critico che gli era relativamente amico, che era Arnaldo Fratelli, che era poi il vice di Silvio D'Amico. Non era così amato dalla critica Luigi Pirandello perché fondamentalmente lo accusavano di essere troppo cerebrale. Ecco, diciamo, lui misurò con quelle due letture pubbliche la temperatura che si poteva registrare, diciamo, in una sala che sicuramente era impreparata a questa rivoluzione di cui stiamo parlando. Quella sera, Francesco Piccolo, comunque lui non ebbe

0: tutta la platea contro, perché in questa tempesta ci furono dei favorevoli e dei contrari. Che cosa accadde esattamente?
1: La tempesta ci fu proprio perché ci furono dei favorevoli e dei contrari. Ovviamente i favorevoli erano pochi, i contrari erano molti, ma i favorevoli erano molto accesi e volevano assolutamente imporre la straordinarietà di quello che avevano visto. E quindi la lotta fu prima contro Pirandello, ma poi anche tra le due fazioni. La cosa straordinaria è che rimasero in teatro ore, non se ne andavano più per questa lotta che fecero. E l'altra cosa molto interessante è che il pubblico fu molto paziente, nel senso che gli spettatori si spazientirono atto dopo atto. All'inizio, alla fine del primo atto, per esempio, l'applauso fu la cosa più sentita, e poi man mano cominciarono a spazientirsi, ma è molto interessante che aspettarono la fine, nel senso che si sentivano mormori in sala, c'era un'evidente insofferenza, ma tutti stettero fermi e zitti ad ascoltare per due ragioni. La prima è che volevano veramente vedere dove andava a finire tutto questo, e l'altra erano talmente sconcertati che non sapevano cosa fare. Ma questo contribuì, questa specie di implosione, a farli esplodere alla fine in maniera violentissima.
0: È così, leggendo, e poi adesso andiamo verso la conclusione, ma avremo modo di ritornare su questo argomento, perché naturalmente a noi molto caro, ci tocca da vicino. Sì, in effetti, rileggendo le cronache, le critiche anche del giorno dopo, colpisce il fatto che il primo atto era stato accolto proprio da un successo, nel senso è l'autore chiamato insistentemente, non si è presentato perché non era in teatro, probabilmente Pirandello si era nascosto, e alla fine invece scoppia la battaglia, la più violenta forse che ricordi il Teatro Valle. Noi ringraziamo i tre attori, fautori, orchestratori di questa grande avventura che è la riapertura del Teatro Valle. Grazie Francesco Piccolo per averci appunto anche descritto un po' le atmosfere, ma noi sicuramente ritorneremo sull'argomento anche giovedì prossimo, la sera prima della prima. Adesso vi racconteremo come. Grazie a Francesco Piccolo, buona
1: grazie
0: serata.
1: A voi.
0: Grazie a Luca De Fusco.
2: Grazie a voi.
0: E buona opera, buon debutto anche dell'opera. E grazie a Francesco Siciliano, il presidente del Teatro di Roma. Buonanotte.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo al Teatro Valle.
0: Allora Guido, noi non abbiamo concluso perché
3: no, anzi.
0: C'è comunque dell'altro, ci sarà un altro movimento sulla storia del Teatro Valle, perché tu accoglierai il 15, quindi sì, il giorno prima della
3: mercoledì.
0: Prima.
3: Mercoledì faremo una specie di approfondimento storico, no? Diciamo così, sulla riapertura del Teatro Valle. Ritornerà ai nostri microfoni Antonio Audino, che da un po' ci manca e ci manca molto, ma Antonio, insomma, che ha curato le trasmissioni dedicate al teatro per molti anni insieme a Laura Palmieri, che poi abbiamo rievocato proprio oggi per un frammento di un teatro in prova di molto tempo fa, dedicato a uno spettacolo di Ezio Mauro dedicato al disastro della ThyssenKrupp, no? Oggi lo sai, è la giornata dedicata al ricordo delle, sì, vittime sul lavoro, e abbiamo trasmesso proprio in apertura un frammento di quell'opera. Quindi insomma le voci ritornano, ci sarà con lui anche Sandro Piccioni, e insomma sarà un modo ancora per ritornare, no, sulla storia del Teatro Valle. E sai che mi viene in mente una cosa, che l'altra grande opera che ha debuttato al Teatro Valle molto prima, no, la Cenerentola di Rossini, sì, nel 1817, speriamo che la memoria non mi porti lontano dalla verità, beh, anche quella non fu affatto un successo, anzi venne accolta con molta tiepidezza, con molta diffidenza. Evidentemente le opere rivoluzionarie o che hanno determinato una frattura nei linguaggi, nelle messe in scena, beh, insomma, il Teatro Valle coraggiosamente le ha proposte e il pubblico non sempre le ha capite.
0: Ecco. È vero, però riflettevo anche sul fatto che il pubblico sicuramente

0: probabilmente era anche più vivo di quanto siamo abituati a percepirlo.
1: Non c'è dubbio,
0: noi reagiva.
1: I buffet di tempeste ce ne sono ben poche adesso.
0: Esatto, è un pochettino più addomesticato, più consensuale.
1: Sì.
0: E allora, per rompere, siamo sicuri di incontrare un interlocutore molto acceso su questo tema, appunto, del non consensuale, che è Elio De Capitani. Buonasera Elio, di essere con noi.
2: Buonasera.
0: Allora, noi
2: ricordo gli istanti di inaugurazione nel 2010 del nostro Elfo Puccini, quando aprivi una porta e trovavi dei muratori imbiancati, la richiudevi e dall'altra parte c'erano le prove di uno spettacolo. Quindi faccio i miei più grandi auguri all'inaugurazione del Valle, perché ricordo quel momento magico del 5 marzo del 2010, quando abbiamo inaugurato l'Elfo, anche lì per il rotto della cuffia. Abbiamo fatto 3 giorni di prova senza riscaldamento.
0: E poi sono passati più di 50 anni, abbiamo festeggiato appunto i vari compleanni del l'Elfo con grande vicinanza e calore qui a Radio 3. Allora, Elio De Capitani, lei sta scrivendo un altro capitolo della sua lunga storia d'amore con l'America teatrale. Fra l'altro, qui davanti a me questo libro importante che è stato scritto da Laura Mariani, L'America di Elio De Capitani, interpretare Roy Cohn, quindi il personaggio di Angels in America, Richard Nixon, che è appunto Nixon Frost, Willie Loman, quindi il personaggio di Morte di un commesso viaggiatore, e così via. Allora, a proposito di Miller, stiamo scrivendo appunto un nuovo capitolo del suo rapporto con Arthur Miller, con un'opera molto poco frequentata non soltanto dai palcoscenici italiani ma in genere, e si intitola L'orologio americano, ed è un'opera del 1980 che lei mette in scena con un cast di giovanissimi, con i giovani allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, e che debutterà proprio il 14 ottobre, quindi siamo proprio a ridosso. Starà in scena fino a domenica al Teatro Vascello. Che cosa ci dobbiamo immaginare, Elio De Capitani?
2: Per poi andare all'Elfa Milano, ricordiamocelo, dal 23 andiamo a Milano e siamo fino al 1 novembre. Non toglietemi Milano, perché se dovesse finire domenica questo spettacolo mi strazierei l'anima.
0: Anche perché stiamo parlando di una folla di giovani corpi, stiamo parlando appunto di un'opera corale. Ecco, che cosa dobbiamo immaginare?
2: Sono più di 50, 52 personaggi, anche con quelli citati 60. E ci sono 18 attori in scena, 9 ragazzi e 9 ragazze. Non immaginatevi degli attori acerbi, ma degli attori pirotecnici che rappresentano, in un circo brechtiano, weimariano, in un circo felliniano, rappresentano un'opera che cerca di raccontare la crisi del 29 alle persone di oggi, che vivono una situazione che potrebbe avere molti aspetti, pur nelle differenze abissali fra allora, ma tanti aspetti che riverberano e sono molto simili. Ha scritto quest'opera nell'80 per cercare di ricordare agli americani che cos'era successo all'improvviso al loro paese. La crisi è arrivata quando un anno prima il presidente degli Stati Uniti aveva detto che c'era una Golden Age, ricorda qualcosa anche oggi, e che l'anno dopo sarebbe stata sconfitta la povertà. E invece milioni di americani hanno fatto la fame, altri sono morti. C'è stato un fenomeno, oltretutto non ha riguardato, a differenza di altre cose, non ha riguardato alcune classi sociali, ma ha riguardato tutte le classi sociali. E la storia è quella di un giovane che si chiama Lee Baum, che è della sua famiglia, che altro non è che in filigrana la famiglia di Arthur Miller, perché la famiglia di Arthur Miller era una famiglia ricca, viveva nel centro di New York, aveva un appartamento enorme che occupava un intero piano con tre bagni e una fabbrica tessile trascurata dal padre per investire in borsa. E il crollo della borsa ha portato alla miseria alla sua famiglia. Ha dovuto emigrare a Brooklyn, suo padre ha dovuto fare il commesso viaggiatore, e in questo spettacolo si racconta la storia di questo giovane, che è un romanzo di formazione, che poi è Miller stesso. Lì si traveste da cronista sportivo, in realtà appunto drammaturgo, romanziere, e attraversa tutta l'America, non solo New York, ma finisce sul Mississippi, nelle montagne, in campagna, perché attraversa tutti gli

0: strati sociali che vengono colpiti da questa crisi improvvisa, incredibile, che toglie ogni fondamento alla propria esistenza, però lascia questa strana sensazione che è quella dell'orologio, che lui dice, della storia, che dice passerà, deve passare, ancora un po' e poi cambia, qualcosa deve succedere. È una storia molto, molto, molto a quadri, è una narrazione fatta di scene velocissime, momenti e squarci anche molto intimi, ma è veramente un cabaret epico e abbiamo lavorato 2 anni per realizzarlo e ora in scena c'è la potenza di chi è stato contagiato dal virus di un teatro, spettacolo, circo, cabaret come questo, per raccontare una crisi con delle modalità assolutamente a volte anche spassose, divertenti, con tanta musica, perché c'è Mario Arcari che ha riscritto. Ho scritto pezzi originali e sono sia cantati dai ragazzi che suonati da lui dal vivo e tutto
1: Ecco.
0: questo ci porta a uno spettacolo totale.
1: A uno spettacolo d'arte totale, quindi appunto circo, cabaret, Brecht, Fellini, e ascoltiamone un frammento.
2: Io non ho mai fatto tanti soldi quanto negli anni della depressione. E ve lo dico come mi sono salvato dal grande crack, perché è molto interessante. Nel 1927, all'apice del boom, leggo sul giornale la notizia che la società aeronautica Wright aveva in costruzione l'aereo con cui Lindbergh avrebbe fatto la traversata dell'Oceano Atlantico. Così ho comprato le azioni della Wright. Bene, quelle azioni sono salite da 1 a 67 nel giro di una mattinata.
3: Ok!
2: Ok! Solo un'illusione si può moltiplicare per 67 nel giro di 3 ore. Quel giorno ho smesso di credere nel boom permanente. Da quel giorno ho iniziato a uscire dal mercato. Beh, nel giro di 2 anni tutto è andato a catafascio.
3: Crash!
4: Ma c'era gente che non poteva uscire dal mercato. Perché?
3: Perché?
4: Perché? Perché ci credeva!
3: Perché ci credeva!
1: Ecco, abbiamo potuto ascoltare anche l'effetto del coro all'interno di questo spettacolo che stiamo evocando, che è l'orologio americano di Arthur Miller, a breve in scena al Teatro Vascello di Roma e poi all'Elfo Puccini di Milano. Ne stiamo parlando con il regista Elio De Capitani. Allora, Elio De Capitani, a proposito appunto del suo lungo rapporto con l'America del teatro, lei dice spesso che gli americani non sanno di essere greci, ma lo sono per la loro concezione della vita come lotta contro la forza violenta della storia della natura, in cui il potere non è di per sé il male, ma può essere assunto con mezzi illeciti e gestito con ferocia, mentre l'individuo è chiamato a scegliere tra diverse lacerazioni e diversi mali, essendo artefice della propria sorte. Ecco, rispetto a questo disegno, a questa concezione, a questo archetipo che discende appunto, come lei sostiene, dalla tragedia greca, questo nuovo paragrafo che cosa scrive appunto nelle pagine della storia del teatro rispetto alla drammaturgia di Arthur Miller e rispetto anche al teatro dell'Elfo?
0: Miller mette al centro proprio quanto sia falsa l'idea che l'individuo è tutto nella storia e che in un momento di crisi l'America ha scoperto praticamente il socialismo, ha introdotto misure di sostegno, se si pensa anche al nostro settore, l'agenzia federale che ha prodotto 1500 compagnie, fra cui quella ad Harlem di Orson Welles che ha fatto il Voodoo Macbeth. Quindi da questo punto di vista Miller ci ricorda che quando scoppiano le grandi crisi, improvvisamente si ha bisogno di società, si ha bisogno del sostegno reciproco, si ha bisogno di solidarietà, si ha bisogno di fratellanza, si ha bisogno dello Stato, si ha bisogno in quel caso del governo federale. Infatti, quando è arrivato Roosevelt

0: successo questo cambiamento. Si è smesso di credere che il mercato potesse risolvere tutti i problemi e lo Stato ha dovuto intervenire a tutti i livelli per salvare il suo popolo, salvare la stessa esistenza di molte persone. Questa cosa ci è successa anche col Covid. Ci siamo resi conto di che importanza ha il pubblico, il collettivo, la solidarietà, la nostra, no, non è soltanto una questione di individui. E quindi l'orologio americano è la confutazione dei presupposti di questa parodistica grecità americana che sta manifestando la sua forma più violenta adesso con le idee di suprematismo bianco e le forme politiche più inquietanti che stiamo assistendo nello smantellamento dei diritti e persino del diritto internazionale. E lui ha anticipato questa idea. Negli anni Ottanta voleva ricordare all'America che se non ci fosse stato il New Deal, l'America non sarebbe stata quella che era, non sarebbe più, non era più la patria di nessuno, era una coda di persone che facevano la fine per il pane. E infatti c'è una bellissima canzone che sta al centro del nostro spettacolo, che è Brother, Can You Spare Me a Dime, che racconta la storia di un individuo che ha costruito ferrovie, l'Empire State Building, è andato in guerra, ha servito in tutti i modi il sogno americano e adesso infila per il pane e chiede: fratello, puoi darmi una moneta? E dice: perché tutto questo? Io ho creduto in un sogno, mi hanno detto che sarebbe stato pieno di fame e di gloria e adesso sono qui in fila per il pane. È una bellissima canzone, la cantava Bing Crosby, è stato uno straordinario successo, ma all'inizio hanno cercato di proibirlo perché era anti-americana. Invece era il cuore dell'America. Il cuore di un'America diversa che chiedeva solidarietà, anche allungando un cappello per chiedere una moneta o una mano.
1: Nel 1927, leggo appunto dal copione all'apice del boom, ho letto la notizia che la società aeronautica Wright aveva in costruzione l'aereo con cui Lindbergh avrebbe fatto la traversata dell'Atlantico. Così ho comprato le azioni della Wright. Ebbene, quelle azioni sono salite da 1 a 67 nel giro di una mattinata. E fu quel giorno che io smisi di credere nel boom permanente. Solo un'illusione si può moltiplicare per 67 in 3 ore. Quel giorno stesso ho iniziato a uscire dal mercato. Nel giro di 2 anni tutto andò a scatafascio. Ecco, direi che è molto importante la lezione che ci dà Arthur Miller. E noi ci avviamo verso la fine di questa breve presentazione e conversazione, però molto densa, con Elio De Capitani. Vorrei ricordare ancora una volta che stiamo parlando di uno spettacolo che ha richiesto 2 anni di lavoro, un lavoro anche formativo molto importante con gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, ma c'è anche la collaborazione dell'Accademia di Brera. E quindi volevo chiederle, prima di salutarci con un ultimo frammento dall'Orologio Americano, Elio De Capitani, in che modo anche l'Accademia di Brera ha contribuito alla creazione di questo spettacolo circense corale immaginifico.
0: Il cuore di questo spettacolo è anche l'immaginario costruito da Carlo Sala, che non è solo il mio scenografo, ma è il mio creatore di visioni, con cui lavoro da tantissimi anni, e che è una sorta di alter ego visionario. E per realizzare questo spettacolo ha pensato di coinvolgere altri allievi di altre scuole a lavorare su costumi, maschere, scenografie. Hanno proprio praticamente lavorato, ci hanno lavorato 60 persone per realizzare queste cose sotto la sua guida. È stata una magia, ma avevamo talmente tanti limiti per cui lui ha dovuto costruire le maschere prima di conoscere i personaggi, e questo è stato un po' un'alea interessante, perché alla fine i personaggi ci sono, le maschere erano perfette, abbiamo trovato delle combinazioni, ma rischiando un po', rischiando come sempre l'anarchia dell'immaginazione è la grande risorsa del nostro mestiere. Carlo ha fatto un miracolo, tutti noi abbiamo fatto miracoli per realizzarlo, l'Accademia ha fatto una delle sue più grosse produzioni, la ringrazio, l'Elfo ha dato la sua straordinaria mano anche con i suoi stupendi professionisti e adesso andiamo in scena orgogliosi di quello che abbiamo fatto e felici di mostrarlo al pubblico, perché riscoprire un capolavoro sconosciutissimo che stava lì perché era difficile metterlo in scena, in realtà è una grandissima gioia da condividere con il pubblico, assolutamente.
1: Ecco, con questa bellissima immagine dell'anarchia, dell'immaginazione a cui hanno contribuito anche tanti, tanti volti, tante voci giovani. Salutiamo Elio De Capitani, grazie di essere stato con noi, Elio.
0: Grazie, grazie a voi e grazie a questa splendida radio.
1: Grazie. Allora facciamo ascoltare un secondo frammento da L'orologio americano.
2: Va bene i gioielli, ma nessuno va a impegnarsi il mio caro vecchio pianoforte. Le idee matte che vengono in testa alla gente.
3: Mr. Wars, per esempio, per accumulare un po' di soldi ha cominciato ad organizzare corse in cucina.
2: Corse di scarafaggi?
3: E li tiene tutti in scatole di fiammiferi, con ognuno al nome sopra. Alvin, Irvin e Murray. E la gente punta 5, 10 centesimi su degli scarafaggi.
2: Funny face. Che spettacolo.

0: Ed ecco l'orologio americano, testo di Arthur Miller, regia di Elio De Capitani, che debutterà a breve il 14 ottobre al Teatro Vasciallo di Roma, per andare subito dopo al Teatro dell'Elfo di Milano. E nel frattempo abbiamo raggiunto anche altri due artisti a noi molto cari della scena contemporanea, Nicola Borghesi. Buonasera Nicola.
1: Buonasera, grazie.
0: Ed Enrico Baraldi. Buonasera Enrico.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, stiamo parlando della compagnia Kepler 452, che è una compagnia bolognese con la quale abbiamo amato tessere qui dai microfoni di Radio 3 delle conversazioni, direbbe Flaiano, continuamente interrotte ma anche continuamente riprese. Questa volta parleremo di uno spettacolo che sta per debuttare al Teatro Bonci di Cesena il 23 e il 24 ottobre. È il frutto di un lavoro fatto in un paese di cui sappiamo poco e con attori di cui sappiamo ancora meno, con attori georgiani. Allora vi chiedo intanto, Nicola Borghesi, come ci siete finiti in Georgia? Voi ci siete finiti con i vostri spettacoli, però ci siete tornati con alcuni magnifici attori che quindi reciteranno nella loro lingua in questo spettacolo, che è costruito come una partitura. Che racconta di cosa?
1: Allora, ci siamo finiti perché ci hanno invitato. Noi, come la maggior parte degli italiani, della Georgia sapevamo molto poco, adesso ne sappiamo un po' di più perché ci abbiamo trascorso un paio di mesi. Ci ha invitato un teatro di Tbilisi, che si chiama Teatro Tumanishvili, un teatro storico della città, e sono venuti in questa grande delegazione e ci hanno chiesto di andare a fare una produzione da loro, promettendoci che saremmo diventati delle leggende in Georgia, così hanno detto. Quando siamo incontrati ci hanno detto così: "You are gonna be a legend." In effetti è più facile diventare legend in Georgia perché è un paese più piccolo, sono 3 milioni di abitanti e il teatro ha una centralità che qua non immaginiamo nemmeno come possa essere. E niente, ci hanno invitato a fare uno spettacolo con i loro attori. Sono attori che hanno una tradizione straordinaria, impressionante, un sistema teatrale completamente diverso, basato sul repertorio e non sulla tournée, anche per limiti evidenti della dimensione del paese, e ci hanno chiesto di provinare tutti gli attori del loro ensemble, che sono la bellezza di 42, cioè loro sono un teatro da 200 e qualcosa posti e hanno 42 attori stabili che lavorano in questo teatro. Li abbiamo provinati, ne abbiamo scelti 9, abbiamo chiesto loro, noi come tu sai bene e come forse non tutti gli ascoltatori sanno, tendiamo a lavorare sempre con non professionisti, quindi per noi era un'esperienza piuttosto nuova lavorare con degli attori veri, quindi abbiamo pensato di chiedere a loro di che cosa volevano parlare, e loro ci hanno risposto tutti che non potevano non parlare della situazione politica del loro paese, una situazione molto complessa e difficilmente riassumibile, e noi abbiamo pensato che noi da fuori non avevamo molto da dire della loro situazione politica, quindi abbiamo pensato di filtrare la circostanza politica che vivevano attraverso un tema più ampio, che è quello della migrazione. Noi venivamo da uno spettacolo, Place of Safety, sulle migrazioni, appunto dal punto di vista dei soccorritori e quindi dal punto di vista della tratta migratoria. Invece in questo caso abbiamo pensato di lavorare sulle migrazioni dal punto di vista di chi resta. In Georgia ci sono 3 milioni di abitanti e altri 3 milioni di georgiani sono emigrati, quindi c'è un rapporto praticamente di 1 a 1 tra persone che sono ancora in Georgia e persone che sono emigrate, e noi abbiamo chiesto loro di raccontare questo fenomeno, ma dal punto di vista di loro, attori che avevano tutti un parente, un amico, un conoscente che era emigrato, e quindi abbiamo lavorato sulle migrazioni, ma dal loro punto di vista.
0: Ecco, Enrico Baraldi, per questo spettacolo che si titola Gone, e quindi vorrei anche che magari voi ricordiate tutte le valenze di questo titolo, perché appunto in lingua georgiana andato significa tante cose. Poi avete chiesto anche la collaborazione drammaturgica di Riccardo Tabilio, e quindi poi questa drammaturgia su questi racconti, su questi corpi, su questi attori che per la prima volta volta appunto nella vostra storia voi usate in quanto attori professionisti, perché il vostro teatro documentario vi porta spesso a stare più sulla soglia in ascolto di persone, di esseri che sono appunto in situazioni, diciamo, di naufragio, di pericolo, di perdita di lavoro, insomma di situazioni sicuramente emergenziali che non richiamano la rappresentazione, non richiamano la fiction. In questo caso voi lavorate con attori professionisti, avete chiesto l'aiuto, la collaborazione anche di un altro drammaturgo. Ecco, è questa composizione, Enrico Baraldi, alla fine come suona?
2: Beh, intanto parto dal titolo, perché come dicevi giustamente tu, abbiamo scelto questa parola, gone, che è la traduzione in inglese di un termine veramente affascinante della lingua georgiana, perché in georgiano l'espressione lasciare il paese significa sia andarsene, sia a morire. Loro, per indicare la fine di una vita, indicano la indicano attraverso l'espressione di lasciare la terra. Lasciare la terra vuol dire anche partire dal proprio paese, quindi in qualche modo già la lingua ci suggerisce quanto sia un lutto, evidentemente percepito come un lutto, quello di rompere un rapporto con il luogo in cui si ha le proprie radici, in cui si vive della propria cultura, che è in Georgia davvero una cultura profondissima, incredibile, anche molto affascinante, molto difficile da capire, da interpretare in questa porta. La Georgia è una di quelle porte tra Oriente e Occidente, e quindi in quanto tale porta con sé un fascino, una complessità incredibile. E abbiamo deciso di lavorare su questo tema attraverso un percorso abbastanza articolato, in cui abbiamo offerto, abbiamo proposto a questo straordinario gruppo di attori e attrici una metodologia di lavoro piuttosto inusuale per loro, cioè quella di mettersi all'interno di un processo documentaristico, un po' a partire da quella che è la nostra pratica, come dicevi tu, di indagine della realtà, essendo allo stesso tempo soggetto e oggetto dell'indagine, ovvero essendo loro stessi a muoversi in un'indagine attraverso interviste a propri conoscenti, propri familiari che hanno deciso di lasciare il paese, ed essendo anche essi stessi oggetto di una propria indagine rispetto alla loro condizione di chi ha deciso di restare e chi ha anche rinunciato a un tentativo di partenza per affermare la propria identità nel proprio paese. E in questo percorso, è stato un percorso davvero molto molto affascinante, complicato, interessante, abbiamo deciso di coinvolgere Riccardo Tabilio, che è un amico, drammaturgo e collaboratore storico della nostra compagnia, che ha davvero la capacità, forse più che me e Nicola, di sapere organizzare dei materiali che spesso sfuggono, vanno in tante direzioni differenti, riportarli a un centro drammaturgico, e quindi ci ha dato davvero una mano a organizzare questi materiali, che appunto, essendo condotti nella ricerca da 9 persone differenti, un cast che per noi italiani sembra un numero esorbitante, non eravamo abituati a avere tra le mani così tanti professionisti della scena, è quindi stato un grosso lavoro di sintesi, che ha portato alla drammaturgia di questo spettacolo, che penso potrà essere in Italia davvero particolarmente interessante, perché ci mostra un lato nascosto di un fenomeno a cui in realtà siamo tutti quanti molto abituati ad assistere dall'altro lato, no? Noi vediamo queste persone che da questi paesi con dei nomi strani che non conosciamo nemmeno bene sulla mappa geografica arrivano e fanno dei lavori che incrociano le nostre vite, sono magari lavori di cura nelle nostre famiglie o nei servizi attorno a noi, o perché no, anche come professionisti poi riescono a crearsi delle vite nei nostri paesi, eppure noi non sappiamo quali storie hanno lasciato dietro di sé e cosa è successo, cos'è che ha fatto sì che siano un po' morti da qualche parte, lasciando una terra come la Georgia. E questo squarcio che abbiamo cercato di aprire è molto interessante per il pubblico georgiano, ma credo anche in maniera differente molto interessante per il pubblico italiano.
0: Cerchiamo di entrare brevemente anche nelle atmosfere dello spettacolo di cui stiamo parlando, che è Gone della compagnia Kepler 452. Lo spettacolo è coprodotto dall'Erte Emilia Romagna Teatro, che ormai vi accompagna da diversi anni, ed è recitato, come ci stiamo raccontando, in georgiano con sopratitoli, ma ci sono anche dei momenti musicali e cantati particolarmente intensi.

0: Ecco, ovviamente questa non era la lingua georgiana, ma era la lingua inglese. Era un momento appunto musicale dello spettacolo Gone dei Kepler 452. Abbiamo al telefono Nicola Borghesi e Enrico Baraldi, che ci stanno appunto raccontando la gestazione, come è andato appunto tra andate e ritorni tra la Georgia e l'Italia. Allora, ci stiamo avviando alla conclusione, stiamo andando verso la notte, direi, ma comunque Nicola Borghesi, un'ultima domanda un po' su queste figure, no? Abbiamo detto che stiamo parlando di migrazione, stiamo parlando di personaggi che magari fanno parte dei nostri scenari quotidiani, che sono entrati nelle nostre case e che a fatica riescono ad avere il volto, sì, ma insomma una storia, la voce, la possibilità di parlare. Siamo in una sala d'attesa, che potrebbe essere l'area d'imbarco di un aeroporto, una grande stazione ferroviaria, insomma questo non lo sappiamo, e ci sono vari racconti. Abbiamo per esempio, appunto leggendo il copione, ci sono dei personaggi veramente molto molto potenti. C'è Keita che racconta di come in Georgia, per esempio, lei non riesca a portare al cinema la figlia per vedere un cartone animato perché il biglietto è troppo caro però come il cibo. C'è Liza che vuole raggiungere sua madre in America perché non la vede da ben 12 anni. C'è Giorgi che racconta il suo terzo arresto. Si parla anche non soltanto degli attori che perdono il lavoro, dei teatri che chiudono, che fra l'altro era anche materia di un altro spettacolo, di un altro giovane artista italiano, di Leonardo Manzan, che con La Festa ci aveva fatto conoscere un altro teatro e altri artisti che avevano portato qui al Teatro India di Roma appunto le loro storie, e voi ne portate delle altre. E questi attori che vi hanno raccontato in maniera così disarmata, così sincera, le loro storie o le storie di amici, di persone che conoscevano molto bene, poi vedendosi rappresentati, diciamo, allo specchio adesso, che sensazione c'è, diciamo, a pochi giorni dalla prima, Nicola Borghesi?
1: Io sono molto emozionato del fatto che vengano in Italia. Sarà veramente singolare rivederli qua, nel senso che appunto noi siamo sempre stati ospiti del loro habitat e adesso vengono loro ospiti qua, e il nostro pensiero principale è che possano sentirsi a casa e trovare il migliore dialogo possibile con il pubblico italiano, che è una cosa che a loro sta enormemente a cuore. E sì, penso proprio che il principio di ingaggio fosse un po' quello che diceva prima Enrico. C'è un passo dello spettacolo al quale personalmente sono particolarmente affezionato, e che naturalmente uno spettacolo che abbiamo fatto in Georgia per il pubblico georgiano, prestando attenzione continuamente a capire quali potessero essere le diverse parti che avrebbero dialogato in un certo modo con il pubblico georgiano e con quello italiano, perché credo diranno cose diverse ai due pubblici. E credo che il pubblico italiano, una cosa che può portarsi a casa appunto è vedere da vicino che cosa c'è prima delle persone migranti che incontriamo in Italia. Intendo dire, c'è un passo in cui Keita Shetirishvili, una grande attrice come peraltro tutti loro, racconta di una ricerca che ha fatto di questo gruppo Facebook che si chiama Georgiani a Napoli, in cui una donna georgiana fa un piccolo prontuario di quello che si deve sapere prima di venire in Italia.
0: Esatto.
1: La conclusione è: bisogna cercare di essere invisibili.
0: Ecco.
1: E quindi noi non sappiamo tante cose, un po' perché non ce ne interessiamo, un po' perché è suggerito dalle circostanze alle persone che vengono qua di rendersi il meno visibili possibili. Ecco, questa mi sembra invece un'occasione di visibilità.
0: Esatto, e noi ci auguriamo appunto di guardarli bene in volto e di ascoltare le loro storie. Guido, noi salutiamo i nostri ospiti, grazie Nicola.
2: Li ricordiamo in Place of Safety, di cui abbiamo parlato molto a lungo lo scorso anno, se non mi ricordo male. Fu una bellissima esperienza condividere con loro quell'idea, quel viaggio, no?
0: Esatto.
2: Quindi grazie
0: per
2: il vostro lavoro.
0: Grazie e buonanotte. Ricordo ancora una volta il 23 e il 24 ottobre al Teatro Bonci di Cesena.
2: Grazie Kate Paso per questa nuova puntata di Teatri in Prova. Ci rivedremo, risentiremo lunedì prossimo. Radio Turchizia, Radio 3 Suite, bisogna dirlo bene, lentamente, anche se i secondi passano. Se ne vanno conscia di aver fatto, speriamo, il suo dovere. Giorgio Spolverini, Emilio Parisi, Guido Barbieri qui al microfono. Noi ci vediamo domani, ci sentiamo domani alle 20 in diretta dall'Auditorium di Bolzano per un concerto d'orchestra Haydn di Bolzano e Trento con Marco Mandolino, Luca Pasquali, Clelia Caffiero e Fabio Cefraglio Ciardi. Ci racconterà la serata. A domani allora a tutte e tutti, una notte serena.

0: Ore 24.
1: Battiti!

L'inconfondibile incedere vocale di Blixa Bargeld qui insieme al duo Kiku apre molto bene, direi, una nuova settimana di battiti qui nella notte di Radio 3, quindi un caro saluto da noi Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Nonsense Rock and Roll declama Blixa Bargeld in questo brano che fa parte del primo lato di un disco intitolato Suzhou e che segna l'incontro a tre livelli tra il progetto svizzero Kiku, guidato dal trombettista e compositore Yannick Barman e dal batterista e percussionista Cyril Raigamé, con due voci.

Lisa Bargeld, appunto, e nella seconda parte con Black Cracker, artista multidisciplinare statunitense che vive tra Berlino, Losanna e New York. I due musicisti svizzeri, i due Kiku, hanno messo in piedi la band da più di 20 anni, con l'idea di farne una formazione aperta e modulare, proprio così da ridefinire ogni volta la line-up e di conseguenza anche il linguaggio musicale, mentre al centro rimane stabile l'intreccio tra strumentazione acustica ed elettronica, la tromba e il laptop di Barman e la batteria e il campionatore di Ray Gamet, con gli ospiti, con la loro dose di voce, testo, ritmo e improvvisazione. Insomma, una bella piattaforma artistica flessibile. Everest Records ha pubblicato proprio in questi giorni Kiku and Blixa Bargeld and Black Cracker, con due distinti corpi di lavoro che condividono comunque l'architettura musicale generale. Sujo e It's All The Rage, il lato che ascolteremo nelle prossime notti. Ora proseguiamo con Toothpaste For Your Elephant, il buffo titolo scelto per la prima uscita realizzata da una neonata etichetta londinese, Owagin. Si tratta di una compilation che, scrivono dalla label, nasce dall'amore per la cultura underground delle cassette degli anni Ottanta, un omaggio alle notti trascorse ad ascoltare stranezze do it yourself e new no wave. L'antologia si muove tra i generi, appunto, delle sottoculture varie, con gli artisti scelti che provengono da ogni dove, alcuni emergenti, altri di lungo corso. Ci sono registrazioni inedite ma anche brani d'archivio. La prima band che iniziamo ad ascoltare è di Seattle, si chiamano Idol Co. Sea.

Idol, così sorta di supergruppo di Seattle, formato da vari musicisti e musiciste provenienti da altre band che si muovono in diverse scene della città. Heads in Stereo è il brano che Idol così ha realizzato per la compilation Toothpaste for Your Elephant, prima uscita del neonato catalogo, dicevo, dell'etichetta di base londinese o Wagin, credo sia un termine gaelico irlandese, raccolta che propone 16 tracce, pubblicata a maggio scorso e, come detto, dedicata a suoni sperimentali di ambient, dub, folk, psichedelia, punk e tante cose, insomma, che hanno il prefisso post. E gli Idol così riflettono bene lo spirito di questa bella iniziativa, omaggio al Do It Yourself anni 80, pensata per quei nottambuli, quegli esploratori notturni che cercano sonorità ruvide e fuori dagli schemi.

E dopo la raccolta Toothpaste for Your Elephant abbiamo incontrato Ma Damba, una delle voci del Mali, classe 1965, che ha superato i 40 anni di carriera e tiene ben salda la propria musica alle radici tradizionali del paese, e lo conferma con questo disco, Tabolo Cura, pubblicato da One World Records qualche mese fa, dal quale abbiamo ascoltato Nantan. Mademba è illustre figlia d'arte, suo padre il compianto Djeli Baba Sissoko era il leader dei griot della regione di Bamako, che ha raccontato l'epopea dell'intero mandingo alla radio nazionale accompagnato col suo ngoni, e sua zia era Fanta Damba, griot donna, un gelimusso. Madamba invece si è trasferita in Francia nei primi anni Ottanta e da là ha proseguito l'arte di famiglia, è diventata anche un supporto per tutta la comunità maliana in esilio. Madamba, questa è la sua lenta ballata, Mugnusso.

Mugnussò la saggezza imparata direttamente dalle donne di famiglia, la mamma, la nonna e la zia, ai classici strumenti tradizionali, longoni, il gambrì, la calabascia. Qui si aggiunge la fisarmonica e i cori. Tabolo Cura è il titolo del nuovo album per la Griot, la Gelimusso di Bamako, Mademba. Di lungo corso anche uno dei gruppi che ha segnato la fusione tra jazz e hip hop, cioè gli Us 3, che sono tornati a firmare un disco gustosissimo, si intitola Snap, Crackle and Bop. È uscito ufficialmente una decina di giorni fa, il 2 ottobre, e pur rimanendo sostanzialmente fedele allo spirito sonoro che li caratterizza da tanti anni, Jeff Wilkinson, alla mente, il produttore degli Us 3, si affida anche a eclettiche influenze e diverse contaminazioni. L'MC è Akhil Dazan ed è anche l'unico vocalist dell'album, una novità per gli Us 3, e oltre a Akhil Dazan e Jeff Wilkinson troviamo tre collaboratori storici: Ed Jones al sassofono e al flauto, Brian Corbett alla tromba e al trombone, Mike Gorman alle tastiere. Snap, Crackle and Bop è il titolo dell'album, questa è One Step Ahead, i nuovi Us 3.

Objets enchâssés dans des anneaux planétaires, oggetti incastonati in degli anelli planetari, il senso di qualcosa di molto terreno, intimamente legato a qualcosa di cosmico, vicino e lontano, passato e futuro, rassicurante e inquietante, melodie dolci e improvvisazioni aspre. Tutto questo è tenuto insieme dal gruppo Accident Fantôme che abbiamo appena ascoltato, anche nel suono di strumenti come le onde Martenot, l'arpa, la chitarra a 12 corde, flauto sintetizzatore e anche un organo a canne della chiesa di Raricourt, ed è proprio in questo piccolo centro, nella chiesa di questo piccolo centro che si trova nel nord-est della Francia, che hanno registrato gli Accident Fantôme, un disco che è uscito per l'etichetta belga Moly del Trois e dal quale abbiamo ascoltato Rhubarbe Bleue. Vi proponiamo un'altra traccia, una lunga traccia di più di 10 minuti, tratta da questo stesso disco, si intitola Cosmos.

I tempi lunghi di una musica espansiva dove si incontrano folk arcano, elettronica visionaria, atmosfere gotiche e cinematiche, la musica frutto dell'incontro tra due gruppi già esistenti, Accident du Travail e Fantôme Josepha, insieme hanno formato Accident Fantôme e loro sono Julie Normal alle onde Martenot, Josepha Mougenot all'arpa, Arnaud Marcaille alla chitarra elettrica a 12 corde e infine Olivier Desmaux al flauto, ai sintetizzatori, agli effetti e all'organo. A Cannes hanno pubblicato questo disco molto interessante per Moly d'Altro lo scorso giugno. Il disco si intitola Objet enchâssé dans des anneaux planétaires e abbiamo ascoltato questa Cosmos e stiamo attraversando una parte di battiti in cui si esplora la convivenza tra gli opposti, che forse però opposti non sono, perché questa è la lettura di Ava Rabiat del rapporto uomo-macchina, rapporto che lei vede piuttosto in una relazione di intreccio strutturale ed è il tema del suo secondo disco, di questa musicista e artista multimediale, un disco dal quale ascoltiamo questa traccia intitolata Snack Zapitania.

0: fajny nyna.
1: Trzy kroki naprzód, cztery w tył.
0: Masz.

Ava Rabiat, artista di Danzica, che è però attiva a Berlino. Abbiamo ascoltato la sua esplorazione dell'interazione, della compresenza tra analogico e digitale, che poi si riflette nelle sue composizioni dove Rabiat disegna un campo sonoro dove la dimensione naturale, organica e quella artificiale, tecnologica si sovrappongono e si confondono. Il disco si intitola Schau Witalnic Ciao, questo in polacco, quindi non so se la pronuncia può essere più o meno corretta. Comunque in italiano sappiamo che significa frenesia di corpi virtuali. Abbiamo ascoltato da questo disco una traccia intitolata Snack Zapitania che ci conduce al nuovo disco di Space Africa.

0: that? No, not yet, not now. I've given up wondering or dreaming of an inverse world where I will magically fit in or maybe feel like I belong. I so desperately imagine a homecoming that has not happened. I walk through the door, everyone claps, wide grins on their faces. Everyone's wearing a college shirt that never wrinkles despite the fact that they've been laying down comfortable for hours. They pour me a drink and pat me back in the ways dads do when they're scared to touch you. A single flower, my favorite flower, will be handed to me. In fact, I'll be stumbling in so much that everyone will make space for me to sit. Welcome down, and my chest will feel so warm. We won't use words because they understand me and I understand them. It'll be telepathy in a series of symbols or sounds. First boy I ever loved, I never had to talk to. Just point or start a half sentence and he'd understand. I wonder if that's what heaven's like.
1: La parola è centrale nel nuovo disco targato Space Africa, parola cantata o anche recitata, come in questo brano, con una sorta di flusso di coscienza da parte di The Wen. Il brano era If This Is Hell, tratto da Quiet Storm, disco uscito a fine settembre. E la parola è centrale anche nel nuovo disco di Ava Rabiat, dove si alternano e si confondono il polacco e l'inglese con brandelli di linguaggio informatico e termini tecnici vari, una ibridità linguistica che diventa espressione di un'identità frammentata. Il disco dell'artista polacca residente a Berlino si intitola Schau Witwalni Ciao. E il brano che vi proponiamo questa notte a Battiti qui su Radio 3 è Error.

È uscita quest'estate la nuova pubblicazione firmata The Resurrectionists, la band post-hardcore di Milwaukee. Ha raccolto due EP su un unico disco 12 pollici, uno si intitola Anytime You Make a Place for Them, è già edito, e il nuovo Ok, Let's Play King. E presentando questa nuova uscita, la band ha scritto: abbiamo finalmente rinunciato a definirci attraverso un genere. E infatti nel lavoro troviamo sonorità punk, ovviamente, ma anche ballate di ruvido folk rock and roll, soprattutto nella seconda parte, che vede anche il ritorno al banjo di Joe Cannon. Dal primo EP abbiamo ascoltato Jokers and Their Jokes, e questa invece è la title track dell'EP inedito, Let's Play King of the Resurrectionists.

Double EP, la combinazione di due EP distinti, ora pubblicati insieme dai bizzarri The Resurrectionists, band molto interessante del Wisconsin, che sotto l'ala post-hardcore ha preso poi direzioni diverse, sempre tese e selvagge. E prima di ascoltarli ancora, apriamo anche il nuovo disco di Christine Hersh, la cantautrice che nei primi anni '80 si è fatta conoscere con Throwing Muses, insieme a Tanya Donnelly, poi per entrambe una bella carriera solista. A settembre è arrivato il nuovo disco firmato Christine Hersh, si intitola Sugar on Blackstone, e si apre con questa Dark Eyed Junko.

Sugar on Black Stone, la nuova bella tappa discografica per la storica cantante della 4AD ex Throwing Muses, è tornata a sfornare canzoni dark, cupe, trattate sempre però con delicatezza, anche quando attinge a riflessioni particolarmente intime sul senso di casa, sradicamento e memoria. Questo è il brano che chiude il lavoro, Samson Christine Hersh.

Sugar on Blackstone è il nuovo titolo, il nuovo capitolo della ricca discografia di Kirsten Ash, pubblicato dalla fidata Fire Records. Per salutarci torniamo al double EP pubblicato dai Resurrectionists, sempre turbolenti e ostinati. Doppio EP, dicevo, pubblicato da Seismic Wave. Questa è Amen.

Parlando con le ragazze della Masia Blaine, i ragazzi erano rimasti dall'altro lato delle biciclette con le mani sul manubrio, il che erigeva tra i sessi una barriera protettiva e creava l'impressione che i ragazzi potessero dileguarsi da un momento all'altro. Le ragazze non potevano togliersi il panama perché i cancelli della scuola erano ancora in vista ed essere a capo scoperto andava contro il regolamento. Certe infrazioni in merito alla posizione del cappello venivano tollerate dalla quarta liceo in su, purché nessuna lo portasse sulle 23. Ma esisteva pur sempre una serie di sottili varianti alla regola che imponeva la falda all'insù sulla nuca e all'ingiù sulla fronte. E le cinque ragazze, vicinissime l'una all'altra per via dei maschi, portavano il cappello ciascuna con una precisa differenza. Queste ragazze formavano il gruppo della Brody. Le chiamavano così ancora prima che la direttrice desse loro quel nome, con scherno, quando all'età di 12 anni erano passate dalle inferiori alle superiori. Già allora si riconoscevano subito come allieve di Miss Brody, essendo ampiamente informate su una quantità di argomenti estranei, come diceva la direttrice, al programma curricolare di nessuna utilità per la scuola in quanto tale. Si venne a sapere che le ragazze avevano sentito parlare dei gruppi di Oxford e di Mussolini, dei pittori del Rinascimento italiano, dei vantaggi per la pelle delle creme detergenti e del tonico di amamelide rispetto alla semplice acqua e sapone, e che conoscevano il termine menarca. Avevano ascoltato la descrizione della casa londinese dell'autore di Winnie Pooh, della vita amorosa di Charlotte Bronte e dei trascorsi sentimentali della stessa Miss Brody. Erano al corrente dell'esistenza di Einstein e delle argomentazioni di chi metteva in discussione la veridicità storica della Bibbia. Conoscevano i rudimenti dell'astrologia, ma non la data della battaglia di Flodden nella capitale della Finlandia. Tutte le ragazze di Miss Brody, eccetto una, contavano sulle dita come la loro insegnante, con risultati più o meno corretti. Ancora a 16 anni, in quarta liceo, dopo la scuola, si attardavano fuori dal cancello e si erano ormai adattate al regime ortodosso, conservavano l'inequivocabile marchio Brody ed erano famose in tutta la scuola, vale a dire guardate con sospetto e scarsa simpatia. Ma non mostravano il minimo spirito di squadra e anche tra loro avevano ben poco in comune, a parte la perdurante amicizia con Jim Brody. Quest'ultima insegnava sempre alle inferiori ed era tenuta in gran sospetto. La scuola femminile Masia Blaine si finanziava parzialmente con il lascito della ricca vedova di un rilegatore di libri di Edimburgo che prima di morire, verso la metà dell'Ottocento, era diventata un'ammiratrice di Garibaldi. Il virile ritratto della benefattrice stava appeso nel grande atrio dell'istituto ed era onorato ad ogni anniversario della fondazione con un mazzo di fiori scelti tra quelli che durano a lungo, come i crisantemi e le dalie. I fiori venivano messi in un vaso sotto il ritratto, sopra un leggio e accanto a una Bibbia aperta sulla quale era sottolineata in inchiostro rosso la frase «Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore». Le ragazze che si attardavano ora sotto l'albero, strette spalla a spalla per via dei maschi, andavano tutte famose per qualche cosa. Monica Douglas, la quale adesso ricopriva l'incarico di studentessa vigilatrice, era famosa più che altro per i calcoli matematici a mente e per gli accessi di collera che la inducevano a menare sberle a destra e a sinistra. Aveva il naso sempre rosso, sia d'estate sia d'inverno, lunghe trecce scure e due gambone che parevano tronchi.
Da quando aveva compiuto 16 anni, il Panama lo portava ben più su del normale, appena appoggiato come se le stesse stretto e come se lei sapesse che sarebbe apparsa grottesca comunque. Rose Stanley andava famosa per il sesso. Si sistemava il cappello sui capelli biondi e corti in una maniera che non aveva niente di speciale, però schiacciava la calotta da entrambi i lati. Eunice Gardiner, piccola, ben fatta e famosa per l'agilità da silfide in ginnastica e l'eleganza nel nuoto, teneva la falda all'insù davanti e all'ingiù dietro. Sandy Stranger portava il cappello con tutta la tesa piegata all'insù e spinto il più possibile indietro con l'ausilio di un elastico che faceva passare sotto il mento. Sandy aveva l'abitudine di mangiucchiarlo e quando l'aveva mangiucchiato tutto ne cuciva al cappello uno nuovo. Era vagamente nota per gli occhi molto piccoli, quasi inesistenti, ma senz'altro famosa per il modo in cui pronunciava le vocali, che nel lontano passato, quando ancora era alle inferiori, mandava in estasi Miss Brody. «Su, vieni a recitarci qualcosa, per favore. Oggi è stata una giornata faticosa». Lasciò il telaio, lasciò l'ordito, fece tre passi sull'assito, vide fiorir la ninfea nella spuma, vide l'elmo e vide la piuma e posò lo sguardo su Camelot. «Ah, queste cose rigenerano», era solita dire Miss Brody, descrivendo un arco con la mano verso la scolaresca di bambine decenni in attesa della campanella che avrebbe ridato loro la libertà. «Se manca una visione ispiratrice», aveva assicurato loro Miss Brody, «il popolo muore. Eunice, vieni a fare una capriola che ci fornisca un diversivo comico». Adesso i ragazzi in bicicletta stavano prendendo in giro Jenny Gray per il modo di parlare che aveva imparato a scuola di dizione. Jenny voleva fare l'attrice. Era la migliore amica di Sandy. Portava il cappello con la tesa piegata decisamente all'ingiù sulla fronte, era la più carina e aggraziata del gruppo e andava famosa per questo. «Non essere villano, Andrew», disse nel suo tono affettato. Fra i cinque ragazzi c'erano tre Andrew e tutti e tre si misero a rifarle il verso. «Non essere villano, Andrew», mentre le ragazze ridevano sotto i Panama sussultanti. In quella arrivò Mary McGregor, l'ultima del gruppo, che doveva la propria fama al fatto di essere una broccola taciturna, una nullità con la quale tutti se la potevano prendere. Insieme a lei c'era un'estranea al gruppo. Joyce Emily Hammond, la ragazza ricca, la piccola delinquente della scuola, mandata di recente alla Masia Blaine come ad un'ultima spiaggia, perché nessun altro istituto e nessuna governante erano più in grado di tenerla a bada. Portava ancora l'uniforme verde della scuola precedente. Quella delle altre ragazze era viola scuro. Fino a quel momento, comunque, aveva tirato al massimo qualche pallina di carta al maestro di canto. Joyce Emily insisteva nel farsi chiamare con entrambi i nomi e le stava tentando tutte per essere accolta nel famoso gruppo. Pensava che il doppio nome le avrebbe conferito la necessaria distinzione, ma non c'era niente da fare e lei non capiva come mai. «Sta arrivando una professoressa», disse in quel mentre e accennò con la testa al cancello. Due Andrew spinsero la bicicletta sulla strada e tagliarono la corda. Gli altri tre ragazzi rimasero, temerariamente, ma con la testa girata dall'altra parte, come se si fossero fermati lì soltanto per ammirare le nuvole sopra le colline di Pentland. Le ragazze fecero capannello, fingendo d'essere prese in una discussione. «Buon pomeriggio», disse Miss Brody quando le ebbe raggiunte. «Sono parecchi giorni che non vi vedo, ma non vogliamo certo trattenere questi giovanotti nelle loro biciclette. Arrivederci, ragazzi!»
Il famoso gruppo si allontanò insieme a Miss Brody con Joyce, la nuova delinquente, al seguito. «Non credo di conoscere la nuova arrivata», disse Miss Brody scrutando Joyce con attenzione. E una volta fatte le presentazioni, «Bene, cara, noi dobbiamo andare». Sandy si voltò a guardare Joyce e Emily, che si allontanava nella direzione opposta. Prima a passo normale, poi sgambettando tutta scomposta malgrado l'età, lasciando il gruppo della Brody alla sua vita segreta, come era stato 6 anni addietro, ai tempi della loro infanzia. «Farò di voi delle ragazze mature», aveva detto Miss Brody all'epoca. «Le mie allieve sono sempre la crème della crème». Dietro alle compagne e a Miss Brody, Sandy fissò con gli occhietti sottili il naso rosso di Monica, ripensando a quella frase. «Vorrei che veniste a cena da me domani sera», disse Miss Brody. «Tenetevi libere, eh?» «La filodrammatica», mormorò Jenny. «Trova una scusa», rispose Miss Brody. «Devo consultarvi a proposito di una nuova macchinazione per indurmi a dare le dimissioni. Inutile dire, ad ogni modo, che non le darò». Nonostante le parole forti, il tono era come sempre pacato. Miss Brody non parlava mai dei fatti suoi alle colleghe, ne parlava solo a quelle sue ex alunne con le quali era entrata in confidenza. C'erano stati altri tentativi per mandarla via dalla Massey a Blaine, tutti sventati. «Si è nuovamente accennato all'opportunità che io faccia domanda presso una scuola progressista, dove i miei metodi sarebbero più consoni a quel tipo di insegnamento di quanto non siano alla Blaine. Ma io non intendo chiedere un posto in una scuola di mattoidi. Rimarrò in questo laboratorio didattico. Perché la pasta cresca, ci vuole il lievito. Datemi una bambina a un'età influenzabile e sarà mia per la vita». Le ragazze del gruppo sorrisero, intendendo quelle parole ciascuna a modo suo. Miss Brody accese d'un lampo i suoi occhi castani come espressivo accompagnamento alla voce pacata. In controluce, il suo profilo scuro, aquilino, le conferiva tutto l'aspetto di una donna formidabile. Il gruppo non dubitò nemmeno per un attimo che avrebbe vinto lei. Era più facile immaginare Giulio Cesare che faceva domanda per insegnare in una scuola progressista che non Miss Brody. Mai avrebbe dato le dimissioni. Se le autorità scolastiche volevano liberarsi di lei, l'unica era assassinarla. «Chi sono i congiurati stavolta?» chiese Rose, che era famosa per il sex appeal. «Delle persone che mi avversano, parleremo domani sera», rispose Miss Brody. «Ma vi assicuro che non riusciranno nel loro intento». «No», dissero tutte, «certo che no». «Non adesso che sono nel mio fulgore», disse Miss Brody. «Questi sono gli anni del mio fulgore». «È importante riconoscere gli anni del fulgore, non scordatelo mai». «Ah, ecco il mio tram! Scommetto che non troverò da sedere». «Siamo nel 1936, è finita l'epoca della cavalleria».

6 anni addietro, Miss Brodie aveva accompagnato la sua nuova classe a fare lezione di storia sotto il grande olmo nel giardino. Camminando lungo i corridoi della scuola, erano passate davanti all'ufficio della direttrice. La porta era spalancata, la stanza vuota. «Venite, bambine!» aveva detto Miss Brodie. «Guardate!» Si erano affollate davanti alla porta aperta mentre Miss Brodie additava un grande manifesto attaccato con le puntine da disegno alla parete di fronte che riproduceva il faccione di un uomo. Sotto c'era scritto «La sicurezza prima di tutto». Questo è Stanley Baldwin, che entrò in carica come primo ministro e ne uscì in breve tempo, spiegò Miss Brodie. Miss McHale ha lasciato dove stava perché crede nello slogan. Ma non è vero che la sicurezza viene prima di tutto. Bontà, verità e bellezza vengono ancora prima. Seguitemi! Quello fu per le bambine il primo sentore di un dissidio fra Miss Brodie e il resto del corpo insegnante. Anzi, alcune scoprirono proprio allora che possono esserci divergenze tra adulti legati da una comune posizione di autorità. Esaltate dalla sensazione di partecipare a qualcosa che sapeva vagamente di rissa, senza con ciò correre rischi, seguirono la pericolosa Miss Brodie sotto l'ombra sicura dell'olmo. Molte volte in quell'autunno di sole le bambine, tempo permettendo, fecero lezione sedute su tre panche disposte intorno all'olmo. «Tenete su il libro», ebbe spesso a dire Miss Brodie quell'autunno. «Tenetelo ben alto, casomai arrivassero gli intrusi. Se arriva qualche intruso, noi stiamo facendo lezione di storia, di poesia, di grammatica». Le bambine tenevano i libri ben alti e gli occhi fissi non sulla pagina, ma su Miss Brodie. «Intanto vi parlerò delle mie vacanze in Egitto. Vi parlerò di come si curano la pelle e le mani, del signore francese che ho conosciuto in treno mentre andavo a Biarritz. E devo assolutamente parlarvi dei quadri che ho visto in Italia. Chi è il più grande pittore italiano?» «Leonardo da Vinci, Miss Brodie. Sbagliato. La risposta è Giotto. È lui il mio pittore preferito». Certi giorni a Sandy sembrava che Miss Brodie avesse il torace piatto, senza la minima protuberanza, dritto come la sua schiena. Altri giorni, invece, quel torace prendeva la forma di un seno voluminoso, molto vistoso, qualcosa su cui puntare gli occhietti minuscoli nei giorni di lezione in classe, quando Miss Brodie spiegava tenendo la testa castana ben eretta e guardando fuori dalla finestra come Giovanna d'Arco. «Vi ho ripetuto sovente, e le vacanze appena trascorse me ne hanno dato la certezza che per me sono davvero iniziati gli anni del mio fulgore. Ma quello del fulgore è un momento sfuggente e voi bambine, quando sarete grandi, dovete stare allerta per riconoscerlo in qualunque periodo della vita si presenti. E allora dovrete viverlo pienamente. Mary, che cosa hai sotto il banco? Che cosa stai guardando?» Mary se ne stava seduta là come una broccola, troppo tonta per inventare una scusa, troppo tonta per dire bugie. Non sapeva proprio fingere. «Un fumetto, Miss Brodie. Vuoi dire un fouilleton?» Risatine. «Un giornalino a fumetti», rispose Mary. «Un giornalino a fumetti, ma non mi dire. Mary, quanti anni hai?» 10, signora maestra». «Ah, sei troppo grande per i fumetti a 10 anni. Dallo a me». Miss Brodie sfogliò le pagine colorate. «Tim la tigre?
Ma non mi dire! E lo gettò nel cestino. Poi, sentendo che tutti gli occhi erano rimasti puntati sul cestino, lo ripescò, lo stracciò in maniera irrecuperabile e lo ributtò via. Ascoltatemi bene, bambine. Il fulgore è il culmine della nostra vita, è il momento a cui tendiamo fin dalla nascita. Ed ora che per me è arrivato... Sandy, ti vedo distratta. Di che cosa stavamo parlando? Del suo fulgore, Miss Brody. Se nel corso della prossima lezione arriva qualcuno, disse Miss Brody, ricordatevi che è l'ora di grammatica. Intanto vi racconterò qualcosa della mia vita, di quando avevo qualche anno di meno e sei più di lui. Si appoggiò all'olmo. Era una delle ultime giornate di autunno e le foglie cadevano a piccole raffiche. Cadevano sulle bambine, che le spazzavano via dai capelli e dal grembo, felici di avere una scusa per muoversi. Stagione di nebbie e di succosi frutti. Ero fidanzata con un giovane all'inizio della guerra, ma egli cadde sul campo di battaglia delle Fiandre, disse Miss Brody. Sandy, è forse giorno di bucato oggi? No, Miss Brody. Vedo che ti sei rimboccata le maniche. Io non intendo avere a che fare con bambine che si rimboccano le maniche della camicetta, anche se fa bel tempo. Tirale giù subito. Siamo persone civili qui. Ah, Hugh cadde una settimana prima che fosse annunciato l'armistizio. Cadde come una foglia d'autunno, benché avesse appena 22 anni. Quando torneremo in classe, cercheremo le Fiandre sulla carta geografica e il punto dove fu sepolto il mio innamorato, prima ancora che voi foste nate. Era un ragazzo di campagna, un gran lavoratore, povero, ma quanto colto e intelligente. Quando mi chiese di sposarlo, disse: «Dovremo bere acqua e camminare adagio». Era il suo modo contadino di esprimere l'idea di una vita semplice. Berremo acqua e cammineremo adagio. Che cosa significa questa espressione, Rose? Che avreste fatto una vita semplice, Miss Brody, rispose Rose Stanley, la quale 6 anni dopo sarebbe stata famosa per il sesso. La storia del fidanzato caduto in guerra era a buon punto quando fu avvistata Miss McKay, la direttrice, che stava attraversando il prato e veniva verso di loro. Dagli occhietti porcini di Sandy le lacrime colavano giù copiose e avevano contagiato la sua amica Jenny, poi famosa in tutta la scuola per la sua bellezza, la quale con un singulto si mise a frugare nella gamba dei mutandoni in cerca del fazzoletto. Hugh fu ucciso, proseguì Miss Brody, una settimana prima dell'armistizio. Tempo dopo, quando ci furono le lezioni, la gente scandiva «Il Kaiser sulla forca!». Hugh fu uno dei fiori falciati sul campo di battaglia. A quel punto anche Rose Stanley si era messa a piangere. Sandy seguì con la coda degli occhi umidi l'avanzata di Miss McKay, testa e spalle avanti sul prato. «Ah! Sono venuta a farvi una visitina, ma devo scappare subito», disse la direttrice. «Perché piangete, bambine?» «Le ha commosse un episodio che ho appena raccontato. Sa, stiamo facendo lezione di storia», rispose Miss Brody, intercettando con calma e precisione una foglia che le si posò sul palmo della mano. «Piangere su un fatto storico a 10 anni?» esclamò Miss McKay rivolta alle bambine che si erano alzate in ordine sparso dalle panche, ancora abbagliate da Hugh il guerriero. «Comunque, sono venuta soltanto a farvi una visitina e devo scappare. Dunque, bambine, è iniziato il nuovo anno scolastico. Spero che abbiate passato tutte delle splendide vacanze e non vedo l'ora di leggere i vostri splendidi temi sull'argomento. Però, dico io, a 10 anni non dovreste star lì a piangere sulla storia. Avete fatto bene a non rispondere alla domanda che vi è stata rivolta.
disse Miss Brodie alla classe quando Miss McKay se ne fu andata. Conviene nelle situazioni difficili non dire una parola né bianca né nera. Se la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Mary, mi stai ascoltando? Che cosa ho detto? Mary McGregor, la broccola, soltanto occhi, naso e bocca come un pupazzo di neve, divenuta poi famosa per la sua stupidità e perché si faceva sempre sgridare, Mary McGregor, che a 23 anni avrebbe perso la vita nell'incendio di un albergo, azzardò: «D'oro? Che cosa d'oro?» Mary si guardò intorno, poi guardò il cielo. Sandy sussurrò: «Le foglie che cadono! Le foglie che cadono!» disse Mary. «È chiaro», commentò Miss Brodie, «che non stavi attenta. Bambine, se darete retta a quello che vi dico, farò di voi la crème della crème».

Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. A cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
2: L'avventura del cinema a terra il venerdì su Radio 3 con una puntata, caro Dario Zonta, tutta dedicata al cinema, al rock, alla musica, vero?
5: Eh sì, il documentario musicale, anche detto rockumentary, almeno rockumentary originariamente. E poi insomma, forse è un termine un po' vecchiotto, ma c'è qualcuno lì che ci può dire qualcosa di più su, ad esempio, la perfetta definizione che stiamo dando a questa nostra puntata?
2: Ci può dire tantissimo, noi lo speriamo almeno. Buonasera John Vignola.
6: Buonasera, mi state sicuramente sopravvalutando, però rockumentary direi che non è un appellativo improprio, perché i documentari che riguardano la musica sono un po' più vasti del rockumentary. Diciamo che quando si usava questo termine, storicamente si cercava di dare al rock una giustificazione culturale, ed è proprio per questo che adesso parleremo di un personaggio come Penn Baker, che attraverso un celeberrimo film che riguarda Bob Dylan va in parallelo con questa crescita culturale del rock, che non è più un momento, perché ci sono stati dei film che non erano documentari, ma insomma Hard Day's Night dei Beatles era comunque una fiction che raccontava la storia di un gruppo, per non dire poi di quello che è successo dopo, no? Quello che succede nella seconda parte degli anni 60 è anche l'istituzionalizzazione del rock, che diventa anche il destinatario di documentari firmati da registi che non sono dei registi legati al mondo del rock e della musica, e quindi lo giustificano culturalmente.
2: Siamo caldissimi, Dario, come ascolti, come puoi ascoltare, ma prima dobbiamo dare una notizia triste che è arrivata pochi minuti fa in redazione, perché ci ha lasciato Francesco Gesualdi, un personaggio importante nel mondo del cinema italiano. Era nato a Roma l'11 febbraio del 57, era stato direttore della Marche Film Commission, direttore generale di Cinecittà Holding, segretario generale della Regione Lazio, presidente, uno dei fondatori del Roma Fiction Fest. È una notizia triste, insomma, che ci sentivamo il dovere di dover dare il prima possibile, vero?
5: Assolutamente.
2: E adesso ritorniamo su atmosfere molto più leggere, molto più frizzanti, con appunto il documentario musicale, e noi avevamo delle curiosità anzitutto sulle quali sollecitare John Vignola, che erano appunto, ne abbiamo parlato anche nel corso della nostra settimana, anzitutto sì, a partire dall'exploit, no? Del documentario su Ultimo, sul grande concerto a Tor Vergata, che sta facendo bene anche in sala, no?
6: Beh, direi che da questo punto di vista c'è una simmetria perfetta tra l'esibizione dal vivo di Ultimo, il seguito dei fan e insomma 250.000 biglietti venduti per questo concerto, su una cifra incredibile. E chiaramente il film in qualche modo filtra tutto questo, nel senso che è un film che, questo da Guinness dei primati, il cinema su questo c'entra un po' poco, credo che sia semplicemente lo dico in senso neutro, tribù, il collettivo meglio, che sta intorno a Ultimo, che si raccoglie a Tor Vergata in un altro palcoscenico e anche al cinema, quindi è una fidelizzazione che ricorda per esempio gli Oasis e i loro fan.
2: E parleremo anche di quello, nei luoghi peraltro del Giubileo di Wojtyla. Prima dobbiamo dare anche il numero degli SMS 335-5634-296 per intervenire via WhatsApp o via SMS. Dario.
5: Sì, abbiamo voluto pensare questa trasmissione sul documentario musicale proprio a partire da questo dato di cronaca da Cinetel, perché comunque il film concerto di cui stiamo parlando, di Ultimo, ha avuto un exploit in sala, cioè a livello numerico, che, come giustamente dice John Vignola, è paragonabile ai numeri che fa dal vivo. Però, e questa è la domanda che ti vorrei fare, John, non è sempre così, cioè ormai siamo abituati ai film concerto di diverse star, ce ne sono tantissime, ma spesso, poi arriveremo anche agli Oasis, e il risultato in sala è tutt'altro che interessante.
6: Allora, nel caso di Ultimo, come dicevo prima, è un clash, permettetemi questa parola,